Fece una gara con gli Sherpa in un locale di Cortina, sotto uno specchio disse ci vediamo in vetta. Fu il solo ad arrivare in cima, Francis Delacroix, Francis Delacroix. E le tre caravelle col cannocchiale vide l'isola di Trinidad, ma Colombo non gli disse niente. Nel giugno del 44

Aerei, ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno. Benvenuti a tutti voi all'ascolto di Radio Popolare. Superato il giro di boa di Ferragosto, andiamo ad incominciare una nuova settimana qua sulle frequenze 107.6. La voce che ascoltate di solito trasmette la domenica notte, ma per questa settimana mi è stato dato il compito di tenervi compagnia di prima mattina. Airi Airi da Vito War. Resterete in mia compagnia sino alle 7.30. Cominciamo questa selezione musicale easy con Stevie Wonder, Master Blaster, colazione con Vito War a Radio Popolare.

Master Blaster, singolo registrato da Stevie Wonder nel 1980, una forte base reggae che state ascoltando, dedicato proprio al King of Reggae, Bob Marley. Stevie Wonder si era esibito con Marley nel suo tour degli Stati Uniti, l'ultimo tour di Bob Marley, e volle così dedicare a lui questa traccia che parla di figli di Jah, della fine della guerra civile e dell'apartheid in Zimbabwe.

Ascoltatrici, ascoltatori, se volete interagire, il consiglio che vi posso dare è quello di usare la pagina Telegram di Radio Pop, o se volete, fondamentale per chi poi vorrà riascoltare il tutto in versione clean, diciamo senza microfono, per potersi tenere una bella raccolta di brani da portare in giro e ascoltare quando meglio credete. Vi dicevo, il consiglio è quello invece di iscrivervi, se non l'avete ancora fatto, alla pagina che curo la domenica notte, il mio programma Reggae Radio Station, facile facile da trovare su Telegram. Basta scrivere le tre parole magiche: Green, Red and Gold, Reggae Radio Station. Vi verrà pubblicato poi il link per il riascolto gratuito. Dicevamo Stevie Wonder che dedica una traccia a Bob Marley, e dopo Stevie, che dite? Andiamoci ad ascoltare Bob. La traccia che ho scelto per voi questa mattina è Tam Bellyful, Bob Marley and the Wailers. Vito War, Radio Popolare. Sino alle 7:30.

lasciato Bob Marley, tema Belly Full, che a quanto pare è piaciuto parecchio. Grazie ascoltatrici, grazie ascoltatori, per tutti voi che state mandandomi il buongiorno e il benvenuto in queste puntate del mattino. Proseguiamo con un mashup con Alton Ellis, Nas e Lauryn Hill, Rule This Universe. Va così questa mattina e sarà così tutta la settimana. Colazione con Vito Warren.

Yeah, No Diggity, Blackstreet. Il viaggio nella musica proposta da Beato War questa mattina prosegue con l'ascolto di una traccia strafamosissima di Cher, che però ho voluto proporvi in una versione remix reggae. Si tratta di Believe, sulla base degli Abyssinians Declaration. Va così. Airi airi a tutti voi che siete già belli vispi, bombo nice.

Dido, thank you, thank you e thank you è quello che devo dire anch'io per voi ascoltatrici e ascoltatori che vi state mettendo in contatto, salutandomi, richiedendomi anche delle tracce che purtroppo non posso soddisfare, però va così questa settimana con Vito Ward dalle 6 alle 7:30. La musica che vi propongo è molto easy, c'ha delle sfumature, potete immaginarlo, in levare, però non è detto. Però restiamo al femminile. Dopo Dido arriva Sade con Be Your Side Reggae Remix. Questa traccia ci porterà al primo GR in breve di questa mattina. Continuate a farlo, se volete, tranquilli, non può che farmi piacere. La pagina Telegram che curo e che seguo di più è quella del programma della domenica notte, Reggae Radio Station. Iscrivetevi perché poi dopo lì ci metto anche il link per il riascolto gratuito di tutte le canzoni che sentite questa mattina.

La voce di Garnet Silk, Sade, By Your Side, nella versione reggae remix, ci porta al GR in breve di questa mattina, sempre ben sintonizzati sui 107.6 di Radio Popolare. Se ci ascoltate nella rete internet vuol dire che siete sul sito ufficiale di Radio Pop. Buon ascolto a tutti voi, vi lascio alle notizie, noi riprenderemo subito dopo con i Selton Brothers. Airi Airi, David O'War, a tra poco.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Jared Kushner, genero di Donald Trump e suo inviato speciale, ha incontrato in Egitto Khalil Alaia, il capo di Hamas, insieme ad altri membri del Board of Peace. A riferirlo è il sito di informazione Axios. L'incontro è avvenuto ieri, Kushner avrebbe sollecitato Hamas ad attuare l'impegno al disarmo, come previsto dalla seconda fase del piano Trump, e a garantire il trasferimento di tutti i poteri a Gaza al governo tecnocratico palestinese. Hamas ha confermato l'impegno al disarmo e ha chiesto al Board of Peace di costringere Israele a accettare un piano di pace per Gaza. Gli esponenti del board incontreranno oggi in Israele Netanyahu. Intendono chiedere al primo ministro israeliano che l'esercito effettui, in parallelo al graduale disarmo di Hamas, dei ritiri graduali. Intanto in Cisgiordania i coloni israeliani hanno piantato delle tende per un nuovo avamposto di insediamento illegale a nord-ovest di Ramallah, mentre prosegue da una settimana l'assedio del villaggio di Kusra, dove l'esercito e i coloni hanno blindato i palestinesi nelle loro case.
2: Donald Trump ha annunciato una significativa riduzione delle esercitazioni militari congiunte fra Stati Uniti e Corea del Sud. Visto l'ottimo rapporto che ho con Kim Jong-un, non vedo di buon occhio il fatto che gli Stati Uniti abbiano accettato molto tempo fa di partecipare a queste esercitazioni, ha scritto Trump sul proprio social network, aggiungendo che da quando è presente la Corea del Nord si è mostrata rispettosa e non ha rappresentato alcuna minaccia. Nella notte italiana sono comunque iniziate le esercitazioni congiunte che erano previste a partire da oggi, ma è da capire se saranno ridimensionate.
1: In Italia, nelle ultime ore, due ragazzi sono morti annegati in Lombardia. A Cugiono, nel Milanese, un 18enne è stato soccorso dopo essersi tuffato nel Ticino ed è morto poco dopo in ospedale. A Malgrate, in provincia di Lecco, un 20enne è annegato nel lago durante un nubifragio. Oggi allerta meteo per rischio temporali in 13 regioni, dalla stessa Lombardia alla Calabria, passando per buona parte del centro Italia.
2: Le tensioni interne alla Lega. Stamattina il Corriere della Sera pubblica un'intervista al presidente Lombardo Fontana, che chiede di rivedere l'impostazione del partito, e alla domanda su una possibile richiesta di dimissioni al segretario Salvini risponde: nessuna soluzione va esclusa a priori. Fontana non esclude nemmeno un'uscita dalla Lega da parte dell'ala nordista, pur non usando esplicitamente il termine scissione. Siamo passati dal 34 al 5% dei voti. Certe scelte mancate finiscono per danneggiare i territori. I nostri militari tanti in tutto il nord ascoltano i cittadini e segnalano un malessere, dice il presidente Lombardo in alcuni passaggi dell'intervista.
1: Italia al primo posto del medagliere nei campionati europei di atletica a Birmingham, con 22 medaglie, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Le ultime gare nella serata di ieri, battuta anche la Gran Bretagna, padrona di casa, ferma a 19 medaglie. Decisivo l'oro degli azzurri nella 4x400 maschile davanti ai britannici, che ha visto la staffetta italiana prevalere per soli 3 centimetri.
2: E sempre ieri sera si sono conclusi anche i campionati europei di nuoto a Parigi, un altro trionfo per l'Italia che ha chiuso per seconda ma con più podi. 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi per un totale di 43 medaglie alle spalle della Gran Bretagna, che ha conquistato 14 ori, 4 argenti e 8 bronzi per 26 medaglie complessive.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.

E abbiamo ripreso la conduzione musicale con i Satan Brothers, Guardian Volcan, questa seconda parte che ci porterà sino alle 7 del mattino, dopodiché i GR con i titoli del giorno. C'è Vito Uoro al controllo del mixer, a me è stata affidata l'apertura musicale di questa settimana, perciò resterete in mia compagnia da lunedì a venerdì dalle 6 alle 7.30. Rinnovo il buongiorno e il buon ascolto a tutti voi che siete sintonizzati su Radio Popolare. E con molta probabilità state facendo colazione con Vito Uoro. Lasciate i Satan Brothers, Shined O'Connor, Marcus Garvey.

Insomma, ho messo insieme le due tracce, la prima quella di Busta Rhymes e Mariah Carey, per poi interagire con la versione italiana, potremmo dire così, partenopea di Ste, di questa bellissima canzone. 6:47, sempre ben sintonizzati su Radio Pop. Ora vado di un'altra super big combo che mi permette anche di segnalarvi che naturalmente a partire dalle 7:45 Summertime. Martina Stefanoni con la rassegna stampa e poi con il programma. Billie Holiday, Louis Armstrong.

Da poco passato in città, il buon Sean Paul qui condivide questa splendida I'm Still In Love con Sasha. Giusto il tempo di farvi ascoltare un'altra canzone e poi andremo dei titoli del GR. I prossimi minuti li passiamo insieme a Maxi Price, Wild World, il brano che vi porterà ai titoli del GR delle 7. C'è Vito War su Radio Pop, le aperture di questa settimana a me sono state affidate. A fine selezione.

Era pubblicata la playlist con titoli e autori scritti per bene, e poi ci sarà anche il link per il riascolto gratuito, tutto sulla pagina Telegram Reggae Radio Station.

Wild World, vi lascio al GR ai titoli, faremo un bel pull up and come again e la riascolteremo subito dopo. Airi Airi David O'War, a tra poco.

0: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
1: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
0: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 7. Jared Kushner cerca di sbloccare lo stallo su Gaza e incontra i leader di Hamas in Egitto. Il generale di Trump ha chiesto di attuare l'impegno al disarmo. Oggi sarà in Israele per parlare con Netanyahu. E Trump annuncia una riduzione delle esercitazioni militari congiunte fra Stati Uniti e Corea del Sud. Ho un ottimo rapporto con Kim Jong-un da quando sono tornato alla Casa Bianca. La Corea del Nord non è mai stata una minaccia. Le manovre con Seul previste da oggi sono iniziate, ma potrebbero essere ridimensionate. In Lombardia in poche ore due ragazzi sono morti annegati, a Cugiono nel Milanese un 18enne che si era tuffato nel Ticino, a Malgrate in provincia di Lecco un 20enne che stava nuotando nel lago. Oggi allerta meteo per temporali in 13 regioni. Le tensioni nella Lega, Attilio Fontana non esclude una richiesta di dimissione a Salvini né una scissione. Bisogna rivedere l'impostazione del partito, i nostri militanti in tutto il nord segnalano un malessere, dice il presidente Lombardo stamattina al Corriere della Sera. Nuoto e atletica, l'Italia protagonista degli europei, 43 medaglie a Parigi, primo posto a Birmingham, gli azzurri chiudono i campionati 2026 sognando le Olimpiadi di Los Angeles. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7:30. Buon ascolto.

Pochi minuti dopo le 7 del mattino sono rientrato come promesso con il riascolto di Wild World di Maxi Priest, che avevamo tagliato troppo presto per dar spazio naturalmente ai titoli del GR. Fito War è in diretta sulle frequenze di Radio Pop. Questa settimana a me è affidata l'apertura dei programmi dalle 6 alle 7.30. Questo, diciamo, è l'ultimo step, l'ultima mezz'oretta, poco meno. Sempre in molti di prima mattina, tutto ciò mi fa strano, perché Vito War è una voce della notte di Radio Popolare della domenica. Continuate, rinnovo il buongiorno a tutti voi, il saluto, il ringraziamento anche per i complimenti che mi vengono fatti, chissà se sono meritati o no, ma sembra che la selezione stia piacendo e di questo ne sono contento, anche perché poi dopo metterò a disposizione, come sempre, la registrazione completa in versione clean, senza microfono, così potrete riascoltare il tutto quando meglio credete. Portate la musica di Radio Popolare magari ancora nelle vostre vacanze, oppure a in macchina, in casa, quando siete più tranquilli, riascoltate il tutto. Vito War mette a disposizione il link sulla pagina che curo la domenica, il mio programma Reggae Radio Station Telegram. Basta iscriversi, chi lo è già, tranquilli, lo sa già, arriverà tra poco la playlist con titoli e autori. Adesso Whitney Houston.

Dopo aver ascoltato It's Not Right But It's Okay di Whitney Houston, quella che sta per terminare è Only You di Yazoo. 7:13, Vito War a The Control per questa settimana, apertura stai lì dalle 6 alle 7:30. Salif Keita, Cesare Evora con Yamore e la prossima traccia che vi propongo.

Mawaki Zerb dal Brasile con il featuring di Sofila Nzau, era la traccia che è terminata poc'anzi. Abbiamo a disposizione ancora più o meno 8 minuti, non so se riuscirò a farvi sentire due canzoni, una è sicuro, magari posso approfittare per ringraziare innanzitutto le molte persone che di prima mattina si mettono in contatto e salutano, grazie. Lo sapete, Vito War va in onda sempre di notte fonda, non sono abituato a tutto ciò, però mi fa piacere. Resterete in mia compagnia questa settimana dalle 6 alle 7.30, colazione con Vito War. Ho messo già a disposizione la playlist con titoli e autori e anche il link per poter riascoltare tutte le canzoni che ho selezionato per voi questa mattina, lo faccio sempre, è una versione clean, diciamo, senza microfono, quindi è una piccola cassettina compilation che potete ascoltare quando meglio credete, in orari magari meno proibitivi, di solito è la domenica notte l'orario meno proibitivo, adesso questa settimana sarà il primo mattino, però va così. Grazie a tutti, ci si risente a questo punto domani mattina dalle 6, Vito War al controllo del mixer. Airi Airi, la pagina per ricevere il link, è quella che gestisco la domenica notte, Reggae Radio Station Telegram, iscrivetevi, chi è già iscritto non c'è bisogno di nulla, ha già ricevuto il tutto, per i nuovi iscritti no problem, che pensi mi. Airi Airi da Vito War, a domani mattina. Ora vi lascio con un po' di Afrofunk, giusto per darvi la scossa, e poi, mi raccomando, restate sempre ben sintonizzate con Radio Pop tutta la giornata, con i vari programmi a seguire Summertime. Airi Airi, arriva Funk, Afrofunk, Funk, Afrofunk.

0: Vito War, number one in Italy.
1: State ascoltando Radio Popolare.
2: Popolare Network.
3: Jared Kushner cerca di sbloccare lo stallo su Gaza e incontra i leader di Hamas in Egitto. Il genero di Trump ha chiesto di attuare l'impegno al disarmo. Oggi sarà in Israele per parlare con Netanyahu. In queste ore scade il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Per adesso non ci sono segnali di rinnovo di una tregua comunque violata ripetutamente da entrambe le parti e intanto Hormuz resta chiuso. In Lombardia in poche ore due ragazzi sono morti annegati, nel milanese un 18enne che si era tuffato nel Ticino, in provincia di Lecco un 20enne che stava nuotando nel lago. Oggi allerta meteo per temporali in 13 regioni, con un rischio aumentato dal contrasto con il caldo estremo di queste settimane. Il furto di quattro opere di Antonello da Messina, avvenuto a Ferragosto dal museo della città siciliana, in arrivo da Roma un gruppo di carabinieri specializzato in patrimonio culturale. Pochi giorni fa il recupero dei quadri di Cézanne, Matisse e Renoir rubati nel Parmense a marzo. Nuoto e atletica, l'Italia protagonista degli europei, 43 medaglie a Parigi, primo posto a Birmingham. Gli azzurri chiudono i campionati 2026 sognando le Olimpiadi di Los Angeles. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Jared Kushner, il genero di Donald Trump e suo inviato speciale, ha incontrato in Egitto Khalil Alaia, il capo di Hamas, insieme ad altri membri del Board of Peace per Gaza. Kushner avrebbe sollecitato Hamas ad attuare l'impegno al disarmo e a garantire il trasferimento di tutti i poteri dentro la striscia al governo tecnocratico palestinese previsto dal piano Trump, il servizio da New York.
4: Jared Kushner è tornato in Medio Oriente per cercare di sbloccare il piano di Trump per Gaza. Il genero del presidente statunitense e un suo stretto consigliere hanno incontrato ieri in Egitto alcuni esponenti di Hamas, secondo quanto riportato dal New York Times. Kushner non ha un incarico ufficiale nell'amministrazione, ma Trump gli ha affidato, assieme a Steve Witkoff, un ruolo centrale nella diplomazia americana negli ultimi due anni, dalla guerra in Ucraina al conflitto tra Israele e Hamas. Al centro dei colloqui di ieri ci sarebbe stato soprattutto il disarmo di Hamas, uno dei temi fondamentali del piano a 20 punti presentato dall'amministrazione Trump negli scorsi mesi per il futuro della striscia, piano che però è di fatto in stallo. Il mese scorso Trump aveva annunciato un accordo con Hamas per la consegna delle armi, ma il premier israeliano Benjamin Netanyahu lo ha respinto, chiedendo un disarmo completo prima di qualsiasi ritiro delle truppe israeliane da Gaza. Kushner, non a caso, secondo il New York Times, sarebbe ora atteso proprio in Israele per incontrare Netanyahu. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
3: In Cisgiordania i coloni israeliani hanno piantato delle tende per un nuovo avamposto di insediamento illegale a nord-ovest di Ramallah. Vicino a Nablus, invece, le forze israeliane hanno arrestato 9 palestinesi rimasti intrappolati nella propria abitazione in seguito a un attacco di coloni. Intanto prosegue da una settimana l'assedio del villaggio di Kusra, dove l'esercito e i coloni hanno blindato i palestinesi nelle loro case. Nel villaggio c'era anche un gruppo di italiani, allontanati poi dall'esercito israeliano, non sono più potuti tornare. Abbiamo raggiunto Magda, una delle italiane costrette a lasciare Kusra.
5: La situazione è praticamente rimasta la stessa, nel senso che una delle case rimane occupata dall'esercito e i coloni stanno sempre lì e mi hanno detto che è anche arrivata la brigata Golani insieme ai coloni, cioè stanno tutti là. Hanno ripristinato l'elettricità.
6: Quindi l'assedio continua, nel senso che i coloni sono sempre lì fuori.
5: Certo che sì. E da un video si vedevano anche i coloni che si sono proprio seduti sul muro della villa, con le gambe all'interno della villa.
6: La zona è stata dichiarata zona militare, quindi in teoria dovrebbero esserci solamente i residenti.
5: Quando noi ce ne siamo andati, quando ci hanno fatti andare via, noi abbiamo detto, nel senso, se è zona militare, noi ce ne andiamo, ma se ne devono andare pure i coloni. Loro hanno detto, ma non ci sono i coloni. E noi abbiamo risposto, guardate che stamattina c'erano i coloni, li abbiamo visti, io ho fatto i video. E la loro risposta è stata, no, vi siete confusi, forse avete visto noi, soldati. Quindi loro negano assolutamente l'evidenza.
6: E chiunque voglia avvicinarsi per portare cibo o acqua non può.
5: Sì, no, ma oltre al fatto che i militari vieterebbero l'accesso, ma comunque ci sono i coloni che fermano le persone che provano ad avvicinarsi violentemente.
3: E oggi scade il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran che prevedeva 60 giorni di tregua tra i due paesi. Per ora non ci sono segnali che indichino una proroga dell'accordo e le due parti si accusano comunque reciprocamente da settimane di averlo violato. Sentiamo il servizio.
7: Mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, Washington e Teheran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz, che resta in una situazione di stallo. Da una parte Teheran blocca il passaggio delle navi come strumento per fare pressione sugli Stati Uniti, dall'altra Washington mantiene il blocco navale e militare contro i porti iraniani per strangolarne l'economia. Dal punto di vista politico, il Parlamento iraniano si appresta a votare un disegno di legge per vietare il transito a qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti e carichi di proprietà degli Stati Uniti, di Israele e dei paesi ostili all'Iran. E venerdì il presidente americano Donald Trump ha annunciato a sorpresa che avrebbe molto presto designato lo stretto di Hormuz come territorio degli Stati Uniti. A stretto giro l'Iran ha replicato definendo le minacce, gli annunci del presidente americano fuori luogo e assurde. Il viceministro degli esteri italiano ha dichiarato che lo stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet né con un discorso elettorale perché è stato, è e rimarrà iraniano. Intanto il comandante dell'esercito iraniano ha annunciato di aver messo una taglia di $30.000 sui soldati americani, fissando così una ricompensa a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Una mossa questa che allontana ancora di più la possibilità della ripresa di un dialogo. Un accordo dell'ultimo minuto per prorogarla sembra improbabile. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
3: Intanto Trump dice che ci sarà una significativa riduzione delle esercitazioni militari congiunte fra Stati Uniti e Corea del Sud. Visto l'ottimo rapporto che ho con Kim Jong-un, non vedo di buon occhio il fatto che gli Stati Uniti abbiano accettato molto tempo fa di partecipare a queste esercitazioni, ha scritto Trump sul proprio social network, aggiungendo che da quando è presidente la Corea del Nord si è mostrata rispettosa e non ha rappresentato alcuna minaccia. Nella notte italiana sono comunque iniziate le esercitazioni congiunte che erano previste a partire da oggi, ma è da capire se saranno effettivamente ridimensionate. Una notizia di poco fa: secondo il governatore della regione russa di Belgorod, 6 persone sono morte in un attacco ucraino contro quella zona che si trova al confine tra i due paesi. Il Ministero della Difesa di Mosca parla di circa 200 droni abbattuti sopra i cieli di diverse regioni della Russia, che ieri era stata colpita da uno dei più massicci attacchi aerei ucraini dall'inizio della guerra. Veniamo in Italia. Nelle ultime ore 2 ragazzi sono morti annegati in Lombardia. A Cugiono, nel Milanese, un 18enne è stato soccorso dopo essersi tuffato nel Ticino ed è morto poco dopo in ospedale. A Malgrate, in provincia di Lecco, un 20enne è annegato nel lago durante un nubifragio. Oggi allerta meteo per rischio temporale in 13 regioni, dalla stessa Lombardia alla Calabria, passando per buona parte del centro Italia. La probabilità di eventi estremi di questo tipo è aumentata dal forte caldo delle ultime settimane, che rende più pericoloso l'arrivo di una perturbazione e che costerà molto al nostro paese e all'Europa anche in termini economici. In questi giorni, Triodos Bank, un istituto bancario olandese specializzato nel finanziamento di progetti sostenibili, ha pubblicato uno studio su questo tema. Sentiamo Alessandro Principe.
8: La crisi climatica pesa anche sull'economia e quest'anno l'ondata di caldo che ha fatto boccheggiare mezza Europa potrebbe azzerare la crescita fin qui stimata per il 2026. Il costo complessivo di queste settimane bollenti con gli incendi e la siccità potrebbe ridurre di circa l'1% il prodotto interno lordo dell'Unione Europea, pari a circa 180 miliardi di euro di perdite economiche. Il caldo estremo, in sostanza, rischia di annullare un anno di crescita economica, considerando che la Commissione europea aveva previsto una crescita del PIL dell'1,1%. L'aumento dei prezzi dell'elettricità, si legge nel rapporto, nonché le interruzioni alla circolazione stradale, ferroviaria, delle vie navigabili interne, aggravano i danni. A pesare molto poi è anche il calo della produttività. Con il caldo si lavora peggio e non solo chi rischia addirittura la vita nei contesti più pericolosi. Aumentano molto anche i costi sanitari. Il rapporto prevede che la Francia sarà il paese più colpito. Per l'Italia il prezzo complessivo del caldo estremo potrebbe essere simile a quello dell'ultima manovra, 22 miliardi di euro.
3: Le tensioni interne alla Lega. Stamattina il Corriere della Sera pubblica un'intervista al presidente lombardo Fontana, che chiede di rivedere l'impostazione del partito, e alla domanda su una possibile richiesta di dimissione al segretario Salvini risponde: nessuna soluzione va esclusa a priori. Fontana non esclude nemmeno un'uscita dalla Lega da parte dell'ala nordista, pur non usando esplicitamente il termine scissione. Siamo passati dal 34 al 5% dei voti, certe scelte mancate finiscono per danneggiare i territori, i nostri militanti in tutto il nord ascoltano i cittadini e segnalano un malessere, dice il presidente lombardo in alcuni passaggi dell'intervista. In Sicilia, in arrivo da Roma, un gruppo di carabinieri specializzato in tutela del patrimonio culturale per partecipare alle indagini sul furto avvenuto a Ferragosto nel Museo regionale di Messina. Le opere rubate sono 4 dipinti di Antonello da Messina, uno dei più importanti pittori italiani del 400. Il fatto richiama alla mente quello che è successo lo scorso anno al Louvre con i gioielli di Napoleone portati via da un gruppo di ladri e il caso dello scorso marzo nel Parmense con i quadri di Cézanne, Renoir e Matisse rubati da un museo e recuperati dai carabinieri proprio pochi giorni fa. Sulle opere portate via a Messina, fra cui ci sono 3 tavole del Polittico di San Gregorio, sentiamo Roberto Cobianchi, docente di storia dell'arte all'Università della città siciliana.
9: Il Polittico di San Gregorio è un'opera fondamentale del percorso di Antonello, è l'unica opera, diciamo, datata, firmata, che si conserva ancora a Messina. Era un polittico in origine con almeno 6 parti, se ne conservavano al museo 5 perché una del registro superiore è andata perduta. È un polittico datato 1473 ed è un'opera molto molto importante. È un polittico che ha dei grandi problemi di conservazione, quindi il furto, diciamo, è grave anche in questo senso, va a incidere su un'opera molto molto fragile. Ci fa capire anche di una fragilità dei musei dal punto di vista proprio della possibilità, che sempre di più si vede, di entrare, di riuscire a, diciamo così, impadronirsi di opere anche capitali. Evidentemente, nonostante le grandi, diciamo così, nuove anche tecnologie, i mezzi che si possono mettere in campo, rimangono delle fragilità, delle possibilità sempre più evidenti.
3: Italia al primo posto in chiusura nel medagliere dei campionati europei di atletica a Birmingham con 22 medaglie, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Le ultime gare sono state nella serata di ieri, battuta anche la Gran Bretagna, padrona di casa alla conclusione di questa edizione. Sentiamo Antonio Latorre, direttore tecnico della Federazione Italiana Atletica Leggera.
10: Rispetto al passato c'è stato un grandissimo cambio di mentalità, nel senso che stare in un gruppo forte ti aiuta a diventare più forte. Il fatto che questa sia una squadra dotata di tantissimo talento, ma anche che ha capito, pur in uno sport individuale come l'atletica, quanto sia importante il ruolo del gruppo, questo ha fatto sì che molti ragazzini giovani, ne faccio una come esempio, la Sofia Fiorini, che ha vinto a 21 anni la gara da 42 km di marcia, la maratona, stabilendo il record del mondo. 5 anni fa stava guardando la Palmisano in televisione. Credo che aver messo insieme queste generazioni diverse, averle fatte parlare, averle fatte esprimere, aiuta anche a superare le cosiddette controprestazioni quando le cose non vanno come ti aspettavi. Noi abbiamo superato la fatidica comparazione con la miglior spedizione sinora agli europei dell'atletica italiana, era stata nel 1992 a Spalato, con 12 medaglie, quindi stiamo parlando del secolo scorso, di esattamente 34 anni fa.
3: Ieri sera si sono conclusi anche gli europei di nuoto a Parigi, un altro trionfo per l'Italia che ha chiuso per seconda nel medagliere ma con più podi, 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi per un totale di 43 medaglie, in testa in questo caso la Gran Bretagna, che ha conquistato 14 ori, 4 argenti e 8 bronzi. In questi europei abbiamo visto nomi affermati e anche tantissimi atleti giovani, una nuova generazione del nuoto che fa ben sperare per le Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Sentiamo il giornalista sportivo Francesco Caligaris.
11: C'è un ricambio generazionale che sta avvenendo nel nuoto italiano, europeo e diciamo beh, anche internazionale. Per l'Italia possiamo per esempio Sara Curtis, nata nel 2006, che si sta prendendo un po' tutto e che sarà una carta da medaglia sicuramente in numerose specialità anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ma pensate per esempio che sabato è caduto il record del mondo nei 1500 stile libero maschili, per la prima volta nella storia del nuoto i 1500 stile libero sono stati nuotati sotto i 14 minuti e i 30 secondi. Ce l'ha fatta in 14 minuti e 26 secondi un tedesco, Johannes Liebmann, che ha 19 anni. Se da un lato c'è una Sara Stjostrom, madre 32enne, svedese, che ancora è stata in grado di vincere l'oro nei 50 farfalla e l'argento nei 50 stile libero, appunto, come abbiamo visto, il futuro da qui a Los Angeles, ma anche alle Olimpiadi di Brisbane del 2032, sicuramente parlerà di questi nomi, Curtis, Liebmann e molti altri.
3: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Valeria Schröter. La prossima edizione alle 8.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Fiato, Ipata Garri, Nitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
1: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
2: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
1: Il programma su spaziocinema.info.

Le 7.47, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti, questa è Summertime. Io sono Martina Stefanoni, tutte le mattine di agosto insieme dalle 7.45 circa fino alle 10 con giornali, notizie, approfondimenti e microfono aperto. Oggi si parlerà della guerra in Ucraina, insomma di in che fase siamo di questa guerra che continua ormai da diversi anni, sembra sempre un po' in stallo e quindi ci proviamo a capire, no? Dopo questi anche forti attacchi ucraini sul territorio russo, proviamo a capire in che punto della guerra siamo, in che fase siamo. Ci collegheremo poi con una nave dal Mediterraneo della ONG Emergency che fa le operazioni di ricerca e soccorso per i migranti. E parleremo poi, insomma, del furto delle opere dal Museo di Messina. E poi dalle 9 parliamo di leggerezza, di bisogno di leggerezza, capacità di ridere, di sentirsi insomma leggeri anche in un'estate così come questa, così cupa. Adesso invece guardiamo i giornali che trovate questa mattina in edicola. Allora, di cosa parlano i giornali questa mattina? I giornali parlano principalmente di caldo, delle temperature, dell'anno che ad esempio l'apertura di Repubblica è l'anno più caldo di sempre, cioè su come il 2026 verosimilmente, anche se siamo a metà praticamente, ma già si prepara ad essere l'anno più caldo di sempre, quindi temperature, incendi, insomma un po' il leitmotiv di questa estate purtroppo. E poi si parla ovviamente del grande furto di Antonello delle opere di Antonello da Messina di cui vi parlavo prima e delle grandi risultati degli atleti italiani, gli atleti italiani agli europei di nuoto e di atletica. Allora partiamo dalla Stampa. La Stampa ha un'apertura, una doppia apertura, diciamo. L'apertura è l'inchiesta, il numero dei progetti affidati in forma straordinaria a delegati del governo è raddoppiato in 5 anni. L'Italia delle grandi opere azzoppata è il titolo. Su 522 miliardi, 182 sono gestiti da commissari, ma un cantiere su due resta ancora sulla carta. E poi in taglio alto, flessibilità alla lettera del governo a Bruxelles, così useremo i 14 miliardi per energia e difesa, cantiere manovra, gli istituti di credito alla Lega, basta cambiare accordi. E poi l'allarme di fuoco che divora il paese, bruciato il 130% di verde in più e in taglio basso l'Europa colorata d'azzurro, il medagliere di atletico e nuoto parla italiano, quello che vi dicevo poco fa. Veniamo subito agli incendi sulla Stampa, a pagina 15. 70.000 ettari andati in fumo, l'estate nera dell'Italia che brucia. Il report del WWF, un terzo sono riserve, urgenti gli interventi di prevenzione. Il cambiamento climatico è un acceleratore, incendi anche nel nord Europa. 70.000 ettari andati in fumo dall'inizio dell'anno, equivalenti a circa 100.000 campi da calcio, il 133% in più rispetto alla media degli ultimi 20 anni. L'Italia brucia, attraversata da un'ondata di calore e incendi, superando ormai ogni anno il record di quello precedente, scrivono Elisabetta Fagnola e Matteo Pria. Le evidenze scientifiche mostrano con chiarezza che il cambiamento climatico sta aumentando la frequenza e l'intensità delle condizioni favorevoli agli incendi estremi, si legge nel report. È stata la mano dell'uomo che WWF Italia ha diffuso a inizio agosto per raccontare un quadro globale preoccupante che va dalla Spagna alla Grecia, dagli Stati Uniti all'Italia. Se i roghi estivi non sono più una notizia, ciò che quest'anno è cambiato nel nostro paese, sottolinea WWF Italia, è il numero dei roghi fuori controllo, più difficili da domare per estensione e condizioni climatiche. Sono già oltre 300 quelli superiori ai 300 ettari e se in precedenza
si verificavano raramente, ora sono responsabili della maggior parte della superficie bruciata. Si legge anche e condizioni climatiche sono già oltre 300, quelli superiori ai 300 ettari e se in precedenza si verificavano raramente, ora sono responsabili della maggior parte

L'ondata del 30 luglio, però segnalo il reportage di Benedetta Perilli proprio da Ceuta, pagina 7 di Repubblica, che racconta di come la città stia vivendo una crisi mai sperimentata. Circa 5.000 secondo Madrid, 8-12.000 secondo la città autonoma sono i migranti entrati il 30 luglio rimasti a Ceuta. Di questi meno di un migliaio sarebbero nell'unico centro di accoglienza, 1.800 minori non accompagnati sarebbero accolti in strutture, gli altri sono senza dimora. Immaginate quindi la situazione anche in un posto piccolo come Ceuta. Vado verso la fine. Da dovunque si veda, Ceuta è al collasso. Decine di migranti marocchini ieri si sono seduti sotto il sole nella spiaggia di Trampolin. Quella è diventata una tendopoli dove alcuni giovani subsahariani hanno iniziato ad ammazzare il tempo sfidandosi in gare di lotta libera e hanno inscenato una protesta pacifica al grido di libertà e viva Pedro Sanchez per chiedere il diritto di asilo. Veniamo al Corriere della Sera. Corriere della Sera, un'apertura doppia, diciamo. Da un lato l'Ucraina lancia 600 droni su Mosca, è l'attacco più duro, e di questo noi parleremo nella prima pagina della nostra puntata di oggi, quindi a partire tra poco dalle 8. E però diciamo che forse l'apertura più in vista del Corriere della Sera è proprio quella che vi dicevo sul gli ottimi risultati italiani negli europei di nuoto e di atletica. C'è le foto di Simona Quadrella che ha dominato le gare di fondo nel nuoto, conquistando tre ori e poi gli oro della staffetta 4x400 nell'atletica, eccetera. E poi c'è un editoriale di Aldo Cazzullo che si intitola Il meglio di noi. Forse l'Italia ufficiale della politica e della cultura che sta passando l'estate a parlare dei video di Robertus Vannaccius e della bomba di La Vitola non si è resa conto di quello che hanno fatto i nostri atleti a Birmingham e a Parigi agli europei di atletica e di nuoto. Gli italiani però sì, a Ferragosto Rai 2 ha vinto la serata TV proprio grazie all'atletica con il 16% di share. Segnalo anche ovviamente c'è anche sul Corriere della Sera si parla del furto nel museo di Messina, noi ne parliamo più tardi. Segnalo sul Corriere della Sera però nella sezione milanese del Corriere della Sera il conto dei data center, l'inchiesta al Politecnico, 33 siti tra città e provincia, ma alcune strutture possono contenerne una decina, già 49 in Lombardia, i 33 milanesi consumano il 68% dell'energia dedicata. L'articolo è di Sara Bettoni e Giovanni Cortesi. I data center in Lombardia sono 49, tra questi 33 si trovano a Milano e provincia. Il numero effettivo tuttavia sarebbe maggiore perché esistono complessi infrastrutturali che possono ospitare anche più di 10 centri dati. Se ne conterebbero dunque circa un centinaio. Il Politecnico ha elaborato la prima mappa delle nuove strutture, un primato non solo nel numero, ma anche nella potenza energivora. Il consumo complessivo dei data center milanesi tocca il 68% del totale nazionale e, segnala sempre il Corriere della Sera, ci sono 207 domande per aprire nuovi impianti. Il Fatto Quotidiano, che dedica la sua apertura a La leva di Crosetto è già fallita, gli italiani primi nel no al riarmo, flop bellicisti, addio 40 nuovi soldati, modello naufragato pure in Germania, ma volevo andare sul Fatto Quotidiano collegandomi ai data center in Lombardia per segnalarvi il reportage di Clara Mattei a pagina 8 e No, 8 direi, sì, 8 e 9 del Fatto Quotidiano, rivolta contro i data center negli States, il caso di Tulsa. Gli Stati Uniti sono di gran lunga la principale frontiera mondiale dei data center, con oltre 5.400 strutture, l'Europa è il secondo grande polo globale e anche l'Italia è in rapida espansione con circa 200 data center concentrati soprattutto nell'area di Milano. Il paese è ormai tra i primi 6 in Europa. Nell'East Tulsa, in Oklahoma, Meta sta costruendo un data center da 1 miliardo di dollari. Per attrarre l'investimento, la città ha concesso un'esenzione dell'85% dalle imposte sulla proprietà, rinunciando a circa 204 milioni di dollari di entrate fiscali, risorse che non finanzieranno le scuole pubbliche di uno Stato che investe per un studente meno di quasi tutti gli altri stati americani. Insomma, l'articolo continua, è lungo e interessante. Oltre ai danni ambientali e all'enorme consumo di acqua ed elettricità, nelle zone interessate salgono le bollette e gli affitti. Questo provoca una ribellione bipartisan, democratici e repubblicani
Insieme, ultime segnalazioni rapide dal

Le prime pagine degli altri giornali, domani vacanze carissime per gli italiani, il governo aiuta solo i balneari, l'inchiesta sui prezzi folli per gli ombrelloni nelle spiagge del paese e poi l'Ucraina, pioggia di droni ucraini in Russia, ma Kiev è fragile. I giornali della destra, Il Foglio, Il Giornale, Libero e La Verità aprono tutti con Ceuta o La Vitola. Segnalo così perché è curiosa sulla Verità l'intervista a Mario Roggero, proprio lui, il gioielliere. Ferragosto dentro con Bossetti e i libri, ma sogno gli agnolotti fatti da mia moglie. E su questo chiudiamo la rapida rassegna stampa di oggi, un breve stacco pubblicitario e poi torniamo.

0: Rieccoci in diretta alle 8 e 3 minuti, questa è Summertime. Vi dicevo che avremmo aperto la puntata di oggi parlando della guerra in Ucraina. Ieri è stata una giornata intensa, una delle massicce delle offensive aeree più massicce dall'inizio della guerra Ucraina contro il territorio russo, centinaia di droni diretti verso Mosca. Il governatore della regione ha definito, è stato proprio lui a definire quella una delle più massicce offensive degli ultimi anni. Ci sono stati 5 morti nella regione meridionale di Rostov, un'altra vittima nella regione di Mosca e una settima nella regione di Belgorod. Tra l'altro vedo adesso in agenzia che anche questa notte ci sono stati Mosca intercettati e abbattuti 205 droni e secondo il governatore della regione di Belgorod ci sono stati altri 6 morti, tra i feriti anche un bambino di 14 anni. Insomma, facciamo un po' il punto di che fase è questa per la guerra. Lo facciamo col nostro collaboratore Sabato Angeri. Buongiorno Sabato, ciao.
1: Buongiorno Martina, buongiorno a tutti.
0: Allora, appunto, facevamo un po' il ricapitolo di queste ultime ore per quanto riguarda gli attacchi ucraini in territorio russo. Diciamo, si sono evidentemente fatti più forti e più frequenti. Che cosa è cambiato? Che momento è questo della guerra in Ucraina?
1: Allora, sicuramente la prima cosa che salta all'occhio, anche ascoltavo e ti ascoltavo mentre leggevi le agenzie, è che il numero di morti civili è aumentato, e ad ogni attacco ucraino ci sono dei morti civili, ultimamente neanche pochi. Questo è un cambiamento grande nelle dinamiche tra Russia e Ucraina, perché fino a poco fa, fino al mese scorso, gli attacchi di questo tipo erano diretti in genere alle raffinerie, alle infrastrutture della petrolifere russe, e generalmente non causavano morti se non in maniera sporadica. Ora invece gli ultimi 3 attacchi sono stati tutti e 3 con un numero di morti abbastanza elevato, e questo ci fa capire che anche nella sua strategia di guerra asimmetrica, di attacchi dalla distanza, l'Ucraina ha iniziato a farsi molte meno remore rispetto ai colpi inferti alla Russia, perché come aveva teorizzato il ministro della difesa Fyodorov, che è stato poi cacciato da Zelensky, Fyodorov diceva: noi non abbiamo la possibilità di combattere una guerra speculare con la Russia, dobbiamo combattere una guerra asimmetrica. Che vuol dire? Zelensky l'ha semplificato nell'espressione: dobbiamo portare la guerra a casa dei russi. E come abbiamo potuto notare in quest'ultimo mese, ciò sta accadendo sempre di più, non solo nelle regioni di frontiera che sono quelle attaccate stanotte, Rostov, Belgorod, ma anche nelle regioni più interne, dove effettivamente la presenza l'arrivo dei droni ucraini è un'eventualità che ormai non si può scartare quasi per nessuna delle regioni centrali della Russia. Su quelle estreme orientali arrivano i droni, però in maniera sporadica, e lì effettivamente ancora colpiscono soltanto strutture.
0: Ma senti, tra l'altro ieri è stato colpito nuovamente un magazzino di Wild Berries, che è quello che insomma qua, sì, diciamo l'Amazon russa, per semplificare. Ma questo, che colpire questi magazzini, che tipo di strategia è?
1: Allora, duplice. Da un lato si crea un disagio enorme per la popolazione in un paese, nel paese più esteso al mondo. Quindi quando vado a intaccare la catena logistica di un paese geograficamente così esteso, creo dei problemi, senz'altro. Nell'ottica che dicevo prima di portare la guerra a casa dei russi, è vero che l'aumento del costo della benzina, l'inflazione, i beni di prima necessità, eccetera, ovvero le conseguenze degli attacchi degli ultimi mesi, si sentono, però andare a influire direttamente nella vita delle persone attaccando i magazzini di questo sito enorme di e-commerce diventa un modo per far sentire direttamente la guerra. In secondo luogo, Wild Berries non si occupa soltanto di portare gli acquisti dei russi a casa loro, ma anche era utilizzata anche come sistema logistico per rifornimenti, cioè non rifornimenti, per acquisti di materiali che sia militari sia di prima necessità, che arrivavano nelle zone a ridosso del fronte e anche in Crimea. Quindi Kiev ha voluto dare un messaggio forte dicendo: noi non colpiamo soltanto le infrastrutture petrolifere, ma colpiamo anche le strutture nevralgiche della vostra quotidianità, e in questo caso questa azienda di e-commerce.
0: Ma tutto questo, per quello che noi insomma da qui possiamo riuscire a capire, a leggere eccetera, dal punto di vista dell'opinione pubblica sta avendo degli effetti in Russia?
1: Sì, però diciamo non siamo ancora al punto in cui si incolpa Putin della guerra. Siamo al punto in cui ci si lamenta, per esempio, della mancanza di benzina in alcune regioni o dell'aumento dei suoi costi. Ci si lamenta della mancanza di prospettive, perché l'aumento dell'inflazione, l'innalzamento dell'IVA di un punto, anche l'aumento dei trasporti a causa dell'aumento della benzina ha reso la Russia un paese più incerto. Questo lo dicono i sondaggi ufficiali. Anche gli imprenditori hanno più paura di investire perché non sanno come potrà evolversi la situazione. Ma diciamo le lamentele vengono genericamente rivolte verso la guerra, oppure verso l'Ucraina, o al massimo verso l'incompetenza dei gestori locali o dei quadri intermedi. Non arrivano ancora a prendersela con Putin, anzi in molti casi si chiede a Putin di trovare una soluzione, perché in Russia in questo momento criticare Putin può voler dire andare in galera, e quindi sia per questo sia perché ovviamente c'è una ramificazione molto forte del potere, non vediamo ancora delle proteste dirette contro il capo del Cremlino, ma iniziamo a vedere delle lamentele sempre più diffuse.
0: Leggevo anche che si sta diffondendo insomma in Russia un po' il timore di una nuova mobilitazione di massa, no? Gira un po' sui vari canali Telegram questo.
1: Allora, a quanto pare la mobilitazione in autunno ci sarà, ma non sarà totale. Sarà una nuova mobilitazione parziale, che probabilmente servirà a imbarcare nel conflitto in Ucraina qualche centinaia di migliaia di soldati. Non è chiaro, ovviamente, da 100 a 300 dicono alcune fonti, ma sono ipotesi. E questo perché Putin non può permettersi una mobilitazione totale, perché innanzitutto vorrebbe dire ammettere che il paese è in guerra, il paese intero è in guerra con l'Ucraina, e secondo perché le mobilitazioni, neanche l'Ucraina l'ha fatta per esempio, portano con sé sempre grande scontento sociale, e chi non si è arruolato finora volontario non lo farà probabilmente, quindi gli altri avranno bisogno di essere costretti.
0: Chiaro, sì. Un'ultimissima cosa, senza provare a fare diciamo la palla di cristallo, però l'inverno che arriverà, considerando anche insomma le richieste da parte di Zelensky a Trump sui Patriot, che Trump per il momento insomma annicchia abbastanza su questo tema, tu guardando all'inverno dal punto di vista del conflitto che inverno ti aspetti?
1: Molto duro, molto molto duro. Le previsioni, anzi le paure ucraine, secondo le quali si ripeterà la strategia russa degli anni scorsi, ovvero quella di colpire le infrastrutture energetiche per lasciare al buio, al freddo gli ucraini, e quella di continuare con questi attacchi combinati con molti missili balistici, hanno, secondo me, sono più che verosimili, perché ovviamente nel momento in cui i russi sanno, come tutto il mondo sa, che gli ucraini non hanno contraerea sufficiente per difendersi dai missili balistici, ovviamente andranno a colpire lì dove il nervo è scoperto. E in questo caso, al quinto inverno di guerra, con una popolazione che in alcune aree dell'Ucraina è già in ginocchio, questi attacchi aggraveranno ulteriormente la situazione, ma credo che vedremo attacchi consistenti e abbastanza ripetuti anche sulle grandi città, anche su Kiev, su Odessa.
0: Eh sì, come stiamo vedendo un po' anche già in un'anticipazione quest'estate. Grazie Sabato.
1: Grazie a te, buona giornata.
0: Buona giornata. Sabato Angeri, il nostro collaboratore che insomma ormai da anni ci aiuta a inquadrare la guerra in Ucraina.

0: Intanto sul fronte diplomatico Francia, Germania e Regno Unito stanno lavorando a un proprio formato per il futuro dei negoziati sull'Ucraina, almeno così dice il New York Times, nel tentativo di assicurare all'Europa un ruolo diretto in un eventuale processo di pace e scongiurare un'intesa tra Washington e Mosca che lascia ai margini proprio gli alleati europei. Il New York Times cita funzionari europei e secondo il quotidiano statunitense Parigi e Berlino guidano lo sforzo mentre Londra si muove un po' con più cautela per non compromettere la relazione con gli Stati Uniti e con Donald Trump. Però diciamo non sembra al momento che Trump sia particolarmente interessato a risolvere la guerra in Ucraina. Intanto saluto il nostro prossimo ospite che è il professor Mario Del Piero, americanista alla Sciences Po di Parigi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Grazie di essere con noi. Dicevamo, professore, appunto che ci sono questi tentativi, insomma, dei paesi europei di restare sul campo da gioco diplomatico, ma dal punto di vista statunitense al momento non c'è un grande interesse, quantomeno questa è la sensazione, a risolvere la guerra in Ucraina. Solo un anno fa Trump e Putin si incontravano ad Anchorage eppure in un anno da questo punto di vista sembra passata una vita.
1: Sì, sembra passata una vita e sembra passato un giorno, perché siamo più o meno allo stesso punto in termini di negoziati. Quel vertice fu frettolosamente trattato da molti media come se fosse una nuova Yalta 1945, sembrava preludere a un accordo sulla testa degli ucraini e degli europei vantaggioso alla Russia. Quell'accordo non c'è stato. Credo siano un po' mancate tutte le condizioni che facevano pensare a Washington di poter ottenere appunto un accordo favorevole a Mosca e imposto all'Ucraina, intanto perché la Russia non è disposta o non sembra essere disposta ad accordi che le concedono qualcosa ma non tutto. In secondo luogo, l'assunto da cui si partiva era che sul terreno le operazioni militari fossero favorevoli alla Russia, che l'Ucraina non sarebbe stata in grado di reggere, e questo invece non è accaduto, anzi l'Ucraina ha iniziato a lanciare attacchi essa stessa a Mosca, alla Russia, e infine il quadro politico interno statunitense, al Congresso e soprattutto al Senato, il fronte filo ucraino, diciamo, si è ricompattato, è riuscito a far passare nuovi pacchetti di aiuti, è stato messo in piedi un piano di cui si devono fare carico gli europei di acquisti di armi statunitensi da trasferire all'Ucraina, e quindi anche da quel punto di vista lì è mancata una delle condizioni che sembrava spingere appunto Trump a fare molte concessioni alla Russia e a imporre a Kiev un accordo sfavorevole.
0: Ma in questo anno, diciamo, per quanto riguarda i rapporti tra Trump e Putin e Trump e Zelensky, assistiamo a un cambiamento, quantomeno tra Trump e Zelensky sembra di sì.
1: Ma l'impressione di come si erano messi quei rapporti all'inizio del secondo mandato di Trump, il primo incontro alla Casa Bianca, quello in cui il povero Zelensky fu bullizzato, era fine febbraio 2025, ecco, peggio di così non si poteva andare. Però diciamo che Zelensky e l'Ucraina hanno mostrato una capacità di resistenza, ma anche poi di apprendimento tecnologico e militare che viene poi messo anche al servizio degli Stati Uniti e dei loro alleati, come vediamo in Medio Oriente, che non era immaginabile, non era previsto, e oggi l'Ucraina è un partner, in una certa misura è una risorsa, sta facendo qualcosa di abbastanza pericoloso, cioè si sta impegnando a collegare i due fronti di guerra, no? Quello ucraino con quello iraniano, abbiamo visto anche alcune azioni di Kiev in tal senso, ed è chiaro che il rapporto è migliorato, Zelensky non è più un paria, viene accolto alla Casa Bianca, e dialoga, è stato abile e furbo, diciamo, nel reimpostare questa relazione. Dopodiché credo che la variabile fondamentale in questi negoziati, nell'equazione complessiva, sia sempre la Russia, sia sempre Putin. Putin, come dire, a Putin Trump ha teso la mano, ha prospettato concessioni significative, ma che alla Russia non sono bastate.
0: Ma Trump si è un po' scocciato con Putin, leggevo delle ricostruzioni in cui un po' si dipingeva un po' un Trump Così, un po' infastidito dal non aver ottenuto poi niente da Putin rispetto a quello che lui probabilmente forse immaginava un anno fa. Certo.
1: Possibile, ci sono tante cose ovviamente che non sappiamo. È possibile che il negoziato sottobanco parallelo, che sicuramente c'è su questioni economiche, utilizzo di risorse naturali russe, interessi americani, non abbia portato ai risultati auspicati, a Washington. Possibile che dalla Russia non sia arrivato di nuovo sottobanco un aiuto atteso rispetto alle questioni mediorientali, l'asse, il rapporto tra Russia e Iran rimane molto stretto. È possibile che Trump, diciamo così, sia irritato o deluso da Putin, dopodiché gli Stati Uniti, come dire, hanno risorse ampie ma non illimitate, ed è chiaro che queste risorse, anche in termini di impegno diplomatico in parte crescente, sono state assorbite dal fronte medio orientale, forse a discapito di quello russo-ucraino.
0: Ma allargando un po' lo sguardo oltre l'Ucraina, guardando un po', diciamo, alla politica estera di Trump in questo periodo, i tre grandi temi, l'Ucraina, Gaza e l'Iran, la sensazione è che ci sia uno stallo un po' su tutto.
1: Indubbiamente, adesso leggiamo che Kushner ha incontrato i leader di Hamas per cercare di far ripartire il processo negoziale su Gaza. L'impressione mi sembra corretta, insomma, l'intervento in Iran tutto lo si può definire meno un successo fino a questo punto, anche per il malessere crescente che sta generando all'interno degli Stati Uniti. È una guerra molto impopolare per i costi patenti e visibili e immediatamente percepibili che questa guerra ha provocato, però la sensazione di un'impasse molto forte la si ha anche su un altro dossier che è di politica estera e di politica economica, che è la questione commerciale e la questione dei dazi.
0: Sì.
1: Di certo un anno e mezzo, quasi 2, un anno e mezzo di presidenza Trump non ha prodotto grandi successi di politica estera. Poi, lo dico da storico, le amministrazioni e le loro politiche estere vanno valutate su un lasso di tempo più ampio, più lungo, quindi un giudizio lo daremo con calma quando sarà finita questa seconda amministrazione Trump. Però ecco, per il momento tutto può essere definita la politica estera di Trump, meno che un successo.
0: Ma questo, insomma, noi sappiamo che negli Stati Uniti soprattutto la politica estera poco influenza poi le urne, però questo comunque se ne è parlato tanto, soprattutto Trump è uno che non è che dice le cose a cose fatte, ma insomma fa un sacco di annunci, smentite, eccetera, quindi per forza di cose poi all'opinione pubblica passa ancora di più quello che funziona o non funziona in politica estera. Questo, secondo lei, avrà qualche tipo di effetto, influenza sul voto di midterm?
1: Dovrebbe averlo. Stiamo parlando di un elettorato, quello americano, oggi che è molto poco mobile. Diciamo che i due blocchi elettorali di votanti sono cristallizzati, si spostano pochissimo. Chiamiamola polarizzazione, è questa alla fine, no? Che non c'è una grande mobilità elettorale. E contesto, mi perdoni in parte, l'idea che la politica estera impatti poco sulle scelte degli elettori. Intanto perché per un paese come gli Stati Uniti distinguere la politica estera e la politica interna non è così semplice. No? Se parliamo di immigrazione pensiamo che siano questioni di politica interna, ma sono anche questioni di politica estera. Se parliamo di inflazione pensiamo che sia una questione di politica economica interna, ma è legatissima a dinamiche internazionali. Allora, la guerra con l'Iran provoca un'impennata dei prezzi, soprattutto della benzina. Questa impennata dei prezzi si riflette sulle aspettative dei consumatori, che sono bassissime oggi ai livelli minimi dell'ultimo mezzo secolo, addirittura sotto quelle della grande crisi del 2008, e queste basse aspettative dei consumatori sono un indicatore di malessere che poi va a incidere sulle scelte elettorali. Per farla breve, credo di sì che le scelte di politica estera di Trump oggi sono impopolari perché sono scelte i cui effetti si manifestano immediatamente, direttamente nelle tasche degli americani o direttamente nelle strade delle città americane, quando vedi il tuo vicino di casa ispanico, il tuo barbiere, il tuo cameriere o il tuo ristoratore essere, come dire, arrestati, trasferiti e scomparire, quando vedi la vita nella strada della tua città morire perché appunto queste attività commerciali chiudono. E quindi credo che la politica estera di Trump e le sue implicazioni, molto visibili, dicevo, e molto percepibili, tendono a danneggiare Trump e tenderanno a danneggeranno Trump e i repubblicani alle urne, pur, dicevo, in un contesto di elettorato molto poco mobile.
0: Chiaro, grazie professor Del Piero di essere stato con noi. Una
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: buona giornata. Until the philosophy. Era il professor Mario Del Piero, americanista alla Sciences Po di Parigi.

Le 8 e 27 minuti, questa è Summertime. Adesso ci sono le notizie in breve delle 8.30, poi noi torniamo. Dovevamo fare un collegamento dalla nave di Emergency, la life support che si trova in acque internazionali nel Mar Mediterraneo per le operazioni di ricerca e soccorso dei migranti in mare. Vediamo se riusciamo a farlo il collegamento. Adesso, insomma, mi dicono che c'è una situazione molto difficile, stanno operando un soccorso, quindi è difficile, forse non riusciremo a collegarci, lo vediamo, ma insomma questa era un po' anche l'idea, no, con cui si pensava questo collegamento, perché dopo tutto il gran parlare di questi giorni, di queste settimane, di questo mese ormai, di migrazione, di migranti come se fossero dei pacchi, delle armi nelle mani dei governi, era importante vedere poi chi con quelle vite ci lavora e prova a salvarle davvero, no? Al di là di qualunque tipo di propaganda. Vediamo, insomma, se ci riusciamo. Adesso comunque lasciamo la linea per le notizie. Ci sentiamo subito dopo alle 8.35 circa, tra poco.

0: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Gli esponenti del Board of Peace, tra cui Jared Kushner, incontreranno oggi in Israele Benjamin Netanyahu. Intendono chiedere al primo ministro israeliano che l'esercito effettui in parallelo al disarmo di Hamas dei ritiri graduali. Kushner, genero di Donald Trump e suo inviato speciale, ieri ha incontrato in Egitto Khalil Alaia, il capo di Hamas. Avrebbe sollecitato Hamas ad attuare l'impegno al disarmo come previsto dalla seconda fase del piano Trump e a garantire il trasferimento di tutti i poteri dentro Gaza al governo tecnocratico palestinese previsto dallo stesso piano. Nel frattempo in Cisgiordania i coloni israeliani stanno cercando di creare un nuovo insediamento illegale a nord-ovest di Ramallah piantando alcune tende e intanto prosegue da una settimana l'assedio del villaggio di Qusra, dove l'esercito e i coloni hanno blindato i palestinesi nelle loro case.
1: Secondo il governatore della regione russa di Belgorod, nella notte italiana 6 persone sono morte in un attacco ucraino contro quella zona che si trova al confine tra i due paesi. Il Ministero della Difesa di Mosca parla di circa 200 droni abbattuti sopra i cieli di diverse regioni della Russia, che ieri sera era stata colpita da uno dei più massicci attacchi aerei ucraini dall'inizio della guerra.
0: In Italia oggi allerta meteo per il rischio temporali in 13 regioni, dalla Lombardia alla Calabria, passando per buona parte del centro del paese. Ieri, durante un nubifragio, un ragazzo di 20 anni è morto annegato in provincia di Lecco, a Malgrate, mentre stava nuotando nel lago. Poche ore prima un 18enne era morto dopo essersi tuffato nel Ticino a Cuggiono, nel Milanese.
1: Stamattina Repubblica dà notizia di una chat interna all'Universo di Futuro Nazionale, così scrive il quotidiano, in cui circolerebbero messaggi antisemiti contro l'Islam e inneggianti a un colpo di Stato. Del gruppo farebbero parte quasi 300 persone e tra loro ci sarebbero i capi di una serie di comitati locali del partito di Vannacci, soprattutto in Lombardia. L'amministratore sarebbe Renato Maturo, referente del comitato milanese 421 e in passato collaboratore di Ignazio La Russa. Nella chat gli ebrei sarebbero definiti pedofili, cannibali, bestie adoratori di Satana, si direbbe che gli arabi dovrebbero essere sterminati e si citerebbe anche il golpe borghese, il colpo di Stato guidato dall'ex comandante della decima Hamas e fallito nel 1970.
0: In Brasile è iniziata la campagna elettorale per le presidenziali di ottobre. L'attuale presidente, il progressista Lula da Silva, punta a un quarto mandato e a contrastare il ritorno dell'estrema destra di Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente condannato per il tentativo di colpo di Stato del gennaio 2023. Non permetterò che la destra torni al potere, ha detto Lula, aggiungendo: che futuro volete per i brasiliani se non si investe nell'istruzione, nella sanità, nell'occupazione? Bolsonaro invece ha accusato il presidente e il suo governo di corruzione.
1: Italia al primo posto del medagliere nei campionati europei di atletica a Birmingham con 22 medaglie, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Ieri sera le ultime gare con l'oro degli azzurri nella 4x400 maschile davanti ai britannici, che ha visto la staffetta italiana prevalere per soli 3 centimetri. Oro anche nel salto in lungo con la 24enne Larissa Iapichino con un salto di 7 metri esatti, fatto al primo dei 6 tentativi disponibili.
0: E ieri sera si sono conclusi anche i campionati europei di nuoto a Parigi, un altro trionfo per l'Italia che ha chiuso seconda nel medagliere ma con più podi rispetto all'atletica, 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi per un totale di 43 medaglie alle spalle della Gran Bretagna che ha conquistato 14 ori ma solo 26 medaglie complessive. Nell'ultima giornata di gare Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 400 stile libero, per lei la terza medaglia d'oro in questi europei. È anche la terza volta in carriera che vince nei 400, negli 800 e nei 1500 stile libero. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Beep.

0: Non ha avuto bisogno di scavare tunnel o spianare armi per la razzia al Museo regionale di Messina, la banda di ladri che la sera di Ferragosto, poco prima delle 21, ha fatto sparire alcuni capolavori di Antonello da Messina, tre delle cinque tavole rimaste del preziosissimo Polittico di San Gregorio e la cosiddetta tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo, l'opera custodita in una teca blindata, scardinata come una scatoletta di sardine. Una beffa alla città raccolta quell'ora in pieno centro davanti al Duomo per la processione che ogni Ferragosto mobilita tutte le forze di polizia evidentemente lontane dal museo che sta in fondo alla litoranea. Una rapida incursione 2-3 minuti eseguita mentre i quattro custodi entrati in servizio alle 19:30 e ieri interrogati in procura non si sono accorti di nulla. Per niente scossi, stando alle prime ricostruzioni dei segnali d'allarme scattati mentre i ladri già fuggivano precipitosi attraverso il retro del museo, forse da una cancellata allargata per entrare indisturbati. Una fuga con una coda paradossale perché i ladri inciampano e perdono correndo due delle cinque tavole del Polittico e dunque portandone via solo tre. Quelle perse vengono trovate un'ora dopo sotto il muro di cinta da due turisti che chiamano la polizia. Questa era la cronaca fatta dal Corriere della Sera del clamoroso furto avvenuto il giorno di Ferragosto a Messina, dove appunto è uno dei furti più clamorosi d'arte avvenuti in Italia, il Polittico di San Gregorio, di cui sono state sottratte la tavola centrale e le due laterali superiori. Un'opera del 400 di Antonello da Messina, una delle più importanti della sua produzione e una tavoletta bifronte, una piccola opera devozionale. E sono aperte le indagini, ovviamente si stanno muovendo sul mercato nero dell'opera d'arte, sono già stati sentiti dagli inquirenti i custodi del museo. È in arrivo oggi da Roma un gruppo di carabinieri specializzati in tutela del patrimonio culturale per partecipare alle indagini. Ci sono polemiche sulla sicurezza, è stata presentata anche un'interrogazione parlamentare dal PD al ministro della cultura Giuli. Chiaramente il fatto richiama alla mente quello che è successo lo scorso anno al Louvre con i gioielli di Napoleone portati via da un gruppo di ladri, e anche solo lo scorso marzo nel Parmense, quando sono stati rubati quadri di Cézanne, Renoir e Matisse da un museo e recuperati tra l'altro proprio pochi giorni fa. Noi di questo, insomma, del furto e delle implicazioni sulla sicurezza, delle polemiche sulla sicurezza nei nostri musei, ne abbiamo parlato con Angela Madesani, storica dell'arte e curatrice, docente all'Accademia delle Belle Arti di Carrara, l'ha intervistata Alessandro Principe.
1: È una notizia molto grave, cioè nel senso che noi stiamo parlando di uno dei più importanti artisti italiani intanto della storia dell'arte, ma in particolare di una parte della storia dell'arte, che è la parte del sud Italia. Antonello aveva avuto però, stiamo parlando, è un pittore che ha vissuto poco, neanche 50 anni, tra il 1430 e il 1479, quindi collochiamolo da un punto di vista proprio cronologico. Stiamo parlando di un artista che è stato di una grande modernità, cioè un artista che ha avuto rapporti con la cultura straniera, con le Fiandre, un grande personaggio che probabilmente c'erano, insomma, dei documenti che ne testimoniavano, si è sempre molto discusso su questi documenti, comunque di un suo passaggio anche a Milano. Stiamo parlando di le opere che sono state trafugate, rubate da questo museo a Messina, perché stiamo parlando forse di uno dei più importanti musei della Sicilia, cioè Antonello lo troviamo a Palermo, lo troviamo a Messina appunto, e stiamo parlando di un Polittico eseguito, quindi un'opera composta da più tavole, in questo caso sono delle tempere, no? La tempera, sì, grassa, questo politico di San Gregorio che lui ha eseguito alla fine, diciamo nella parte finale della sua vita, nel 73, 1473. Per cui ci troviamo di fronte a un'opera sicuramente che aveva un'opera rovinata per certi aspetti, un'opera che insomma ha vissuto una lunga, cioè è un'opera importante però per comprendere la grandezza di questo artista. E questa è un'opera già mancante, perché l'opera originariamente era un'opera di sei, composta da sei tavole, di cui ne rimanevano cinque. Adesso ne hanno rubate tre,
2: Sì.
1: e quindi
2: Ma
1: l'opera.
2: il fatto che due non siano state rubate, quindi rende il furto meno grave, diciamo, come se avessero, diciamo, di cinque pezzi ne avessero lasciati almeno tre, o diciamo, invece rovina completamente il senso e l'opera tutta.
1: Allora, l'opera tutta non ha, cioè, chiaramente noi abbiamo anche al Pol di Pezzoli, anche a Brera, abbiamo delle parti di politici, però e in questo caso siamo in grado perfettamente, cioè uno studioso può continuare a studiare il politico di San Gregorio perché nel tempo nostro c'è una documentazione talmente perfetta, precisa delle cose, però sicuramente l'opera non esiste più nella sua totalità, cioè l'opera. Certo, finché mancava un pezzo, cioè, che però è un pezzo che noi cioè, supponiamo che, pezzo, che era un pezzo della parte alta della Cimasa, che probabilmente raffigurava il Cristo morto sorretto da angeli, e questa è andata perduta però secoli fa, quindi queste
2: Sì.
1: sono supposizioni. Il fatto che di un'opera così importante, perché poi Antonello ha un corpus di opere non così esteso, cioè sono quelle opere che noi possiamo vedere nei musei, cioè sono tra l'altro quel museo, un museo che ha oltre a Antonello anche due opere di Caravaggio, cioè stiamo parlando di un museo sicuramente importante in Italia, tra l'altro di recente rifatto, perché è stato rifatto nel 2017, cioè è stato
2: Certo.
1: rimesso a posto. E poi hanno rubato
2: Quella
1: questa
2: piccola,
1: tavoletta
2: piccola, piccola,
1: bifronte,
2: sì.
1: sì, una tavoletta piccola piccola, infatti in internet si vede anche la scatola, perché questa opera era stata prestata recentemente a Agrigento l'anno scorso, era stata portata ad una mostra ad Agrigento, quindi un trasporto abbastanza semplice, cioè terrestre, non, e tra l'altro un'opera che viene da un acquisto. La Regione Sicilia l'aveva comprata a un'asta nel 2003, perché un'opera che aveva era di proprietà di un collezionista tedesco che l'aveva comprata nel 1930. Per cui, come dire, anche un'opera che lo Stato italiano, in quel caso la Regione Sicilia, aveva sentito il bisogno di comprare per avere un'opera in più di questo pittore unico noto messinese.
2: Senta, professoressa Maddesani, si rovinano queste opere? Cioè, prese, portate, non sappiamo bene dove, ci sono 40 gradi, eccetera, che succede?
1: Guardi, sono opere già abbastanza rovinate, perché purtroppo è un politico con delle lacune, eccetera. E beh, io quando sento di questi furti, la prima cosa a cui penso è proprio quella, perché la conservazione, se noi pensiamo che quando entriamo nelle sale di un
2: Infatti.
1: museo importante, vediamo immediatamente quegli apparecchi che sembrano delle macchine
2: Che
1: per fare gli
2: misurano l'umidità,
1: elettrocardiogrammi, no?
2: tutto quanto, certo.
1: Cioè lei capisce che noi prendiamo l'opera, la trasportiamo, poi in che condizioni? Perché non è che nella fuga uno si prende la scatola di legno, la mette dentro, la protegge, cioè la prende sotto braccio, scappa con l'opera, cioè queste cose sono chiaramente su un'opera, tra l'altro, che ha più di 500 anni, quindi è chiaro, 550 anni, per cui siamo di fronte a un'opera delicatissima, di tempera, e quindi tavole che poi, sa, le tavole, quindi uno durante l'azione del furto e poi da qui al
2: Chi,
1: ritrovamento
2: certo, chissà dove
1: dove
2: va a
1: andrà?
2: finire.
1: Cioè, da un lato, se è un furto su commissione, come si dice e si chiacchiera, andrà immediatamente da chi ha commissionato il furto. Vabbè, lì sicuramente se uno ha commissionato un furto di questo tipo, la potrà tenere in un certo modo, ma poi dipende appunto anche lì chi ha commissionato un furto di questo genere. Perché è un furto veramente, tra l'altro un furto strano, perché è un furto in cui uno si prende tre pezzi. E poi questo quarto pezzo, un furto molto, cioè furto è un grave danno, un lutto direi per la nostra comunità, per l'Italia, ecco, non solo per gli studiosi.
2: La cosa che tutti si chiedono è: ma com'è possibile che uno entri lì, stacchi il quadro di Antonello da Messina e se lo porti via? Allora, ovviamente i sistemi di sicurezza ci sono, la curatrice, la direttrice del museo l'ha confermato, era tutto in funzione, le telecamere di sorveglianza, gli allarmi, adesso c'è
1: Infatti.
2: l'inchiesta, eccetera, eccetera. Però appunto io insomma lo chiedo a un'esperta come lei, com'è possibile che avvenga una cosa di questo genere? Cioè, cos'è che è mancato? Cos'è che dovrebbe esserci in più? Oppure sono cose che in qualche modo vanno messe nel conto per, diciamo, anche il numero enorme di musei che c'è.
1: Beh, allora sicuramente la sicurezza matematica è cosa rara, nel senso che certo noi abbiamo tanti musei, però questo non giustifica. Cioè, un museo che ha le opere di uno dei più importanti artisti della storia dell'arte, cioè pare strano che uno riesca ad arrivare, a staccare, a fuggire. Cioè io chiaramente non voglio neanche mettermi nei panni della direttrice e del personale di quel museo, so soltanto, e capita in tutto il mondo, perché abbiamo visto questo furto
2: Al
1: di
2: Louvre,
1: qualche tempo fa a Parigi, certo, clamoroso, no?
2: certo.
1: Cioè questi qua che salgono, prendono, quindi non possiamo come al solito fare la solita operazione di anti-italianità, no? Diciamo, ah, in Italia invece all'estero, no. Capita abbastanza, poi si spera appunto che queste
2: Mi
1: cose
2: scusi se la
1: vengano
2: interrompo.
1: recuperate.
2: Sì, capita però, in effetti, quando avvenne al Louvre fu una grossa questione in Francia,
1: Eh beh,
2: venne
1: certo.
2: messo molto in discussione il tema della sicurezza, di chi fossero le
1: Beh.
2: responsabilità, cioè ovviamente, insomma, quindi non è una cosa che, vabbè, può succedere come uno ruba una macchina, capiterà, capita, ecco, voglio dire, ci sarà un qualche
1: Beh, è
2: cosa in
1: chiaro
2: più che
1: che
2: si possa fare o chiedersi
1: non si
2: di
1: può.
2: chi possa essere la responsabilità.
1: Ecco, ma il tema della responsabilità è uno, secondo me, dei temi portanti della nostra epoca, no? In tutti gli ambiti. Purtroppo nessuno vuole mai avere responsabilità, cioè quando succede qualcosa, perché in tutti gli ambiti sentiamo gente che dice no, non è colpa mia, può capitare, eccetera. Io chiaramente non so che sistemi, e non sono un'esperta di sistemi di antifurto. Però credo che un museo di una città di provincia, quale Messina, tra l'altro una città che è stata vessata, perché queste cose sono riuscite, perlomeno San Gregorio, insomma, a passare dal grande terremoto maremoto del 1908, e in un'epoca come la nostra, in cui tutto, ma anzi, non so se capita anche a voi, a me capita quando ci avviciniamo troppo a un'opera, anche in una mostra, cominciano a suonare gli
2: Sì.
1: allarmi. Ecco, ci chiediamo allora, o c'è stato un attimo di sospensione, oppure un furto di questo genere ci fa sempre venire in mente, non so. Chi può averlo organizzato? Cioè, perché questo è un furto, e chi può averlo organizzato? E ci sono delle connivenze? Punto di domanda,
2: No,
1: perché veramente
2: certo,
1: un
2: questo
1: furto di
2: è
1: questo tipo
2: pazzesco, sì.
1: è,
2: Le chiedo un
1: no,
2: ultimo.
1: e poi
2: Sì.
1: soprattutto delle opere, cioè in quel museo, le opere più importanti sono Antonello da Messina,
2: E
1: Caravaggio,
2: Caravaggio,
1: cioè
2: sì, certo.
1: quelle
2: Quindi.
1: opere. Poi c'è tutta la storia della
2: No,
1: città, la
2: certo,
1: storia
2: ma se
1: anche
2: c'è una
1: dell'antica,
2: cosa da
1: però
2: proteggere era quella lì, insomma.
1: caspita, sono quelle cose che ti fanno
2: Sì.
1: rimanere a bocca aperta.

0: Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde, a carte scoperte.
1: Era Angela Madesani, storica dell'arte, curatrice e docente di storia dell'arte all'Accademia delle Belle Arti di Carrara, ai microfoni di Alessandro Principe sul clamoroso furto d'arte di Messina.

0: E questa era Motta con Dov'è l'Italia? Come vi anticipavo, stavamo cercando di collegarci con la nave di Emergency Life Support, che è acque internazionali, insomma, per fare le operazioni di ricerca e soccorso dei migranti. Purtroppo non riusciamo a collegarci, mi dicono dalla nave che è una situazione complicata in questo momento e quindi insomma è difficile fare il collegamento con noi. Vedremo di recuperarlo magari nelle prossime mattine, perché insomma resta un racconto di quello che succede su quelle navi, quello che succede nel nostro mare, resta un racconto fondamentale, a maggior ragione in questo periodo dove di migranti e immigrazione se ne è parlato moltissimo, ma si è parlato molto poco delle vite di queste persone. Vi anticipavo invece che sui giornali, su tutti i giornali, c'è ovviamente grande rilievo per le imprese sportive agli europei di nuoto e di atletica degli atleti e delle atlete italiane. Si sono conclusi sia gli europei di nuoto che quelli di atletica ieri sera, quelli di nuoto a Parigi con un trionfo per l'Italia, che ha chiuso per seconda ma con più podi: 13 ori, 15 argenti, 15 bronzi, per un totale di 43 medaglie, in testa alla Gran Bretagna che ha conquistato 14 ore e 4 argenti e 8 bronzi. Invece l'Italia è stata al primo posto delle medagliere nei campionati europei di atletica a Birmingham con 22 medaglie, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Le ultime gare sono state anche per l'atletica nella serata di ieri. È stata battuta anche la Gran Bretagna, che era addirittura padrona di casa. Valeria Schroeter ha intervistato Antonio Latorre, che è il direttore tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Allora, sentiamolo.
1: Quello di 2 anni.

0: come l'atletica, quanto sia importante il ruolo del gruppo, questo ha fatto sì che molti ragazzini giovani, ne faccio una come esempio, la Sofia Fiorini che ha vinto a 21 anni la gara da 42 km di marcia, la maratona, stabilendo il record del mondo. 5 anni fa stava guardando la Palmisano in televisione, cioè credo che aver messo insieme queste generazioni diverse, averle fatte parlare, averle fatte esprimere, aiuta anche a superare le cosiddette controprestazioni quando le cose non vanno come ti aspettavi. Ti faccio un esempio emblematico: noi abbiamo avuto il problema dell'infortunio a Marcel Jacobs in una gara che sembrava scritta per lui e che avrebbe sicuramente dominato. La semifinale aveva corso davvero con una facilità impressionante e poi si è infortunato. Era il secondo giorno di gare e questo poteva essere un bel contraccolpo per tutta la squadra. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo riunito la squadra il giorno dopo, in presenza anche di Marcel, e abbiamo cercato lui stesso di dare la carica a tutti quelli che ancora dovevano gareggiare. La reazione è stata eccellente e, ripeto, a poche gare dalla fine di questo europeo siamo a 19 medaglie, rispetto a delle previsioni le più ottimistiche ci davano proprio 18, bisogna essere molto ottimisti, le più realistiche a 15 e diciamo che abbiamo superato la fatidica comparazione con la miglior spedizione sinora agli europei dell'atletica italiana, era stata nel 1992 a Spalato con 12 medaglie, quindi stiamo parlando del secolo scorso, di esattamente 34 anni fa.
1: E come ultima cosa ti chiedo, hai parlato insomma di gruppo, qual è il clima fra gli atleti?
0: Quello che aiuta a generare una mentalità competitiva. Ti faccio un esempio: Massimo Stano, la sera della gara di Jimbo Tamberi, che ha straordinariamente rivinto il salto in alto, il quarto titolo europeo che Jimbo vince, lui ha cominciato nel 2016. Stano era a dormire perché la mattina dopo gli aspettava la sua maratona di marcia, che poi anche lui ha vinto con record europeo. Lui si è alzato, mi ha detto: Antonio, visto che Jimbo ha vinto la gara, dice, mi ha dato questa cosa. Non potevo stare lì a vederlo perché dovevo dormire, ma questa cosa mi ha dato una carica bestiale. E Massimo Stano è uno dei cinque eroi di Tokyo, che oltre Jacobs, Tamberi, la Palmisano, lui vinse da 20 km di marcia, oltre al successo della staffetta. Ebbene, questo ha aiutato lui a fare un po' da chioccia alla Fiorini che ha 21 anni, alla Miai che ne ha 22 e ha vinto un bellissimo argento. Ecco, c'è molto dialogo e non che non ci sia rivalità, non è che sto parlando di un gruppo ideale. Dei modelli irripetibili. E tra loro sono competitivi. Quando formi, per esempio, una staffetta, qualcuno resta escluso, non è che sia proprio felice, però capiscono che alcune scelte, le scelte in generale, sono fatte con la massima considerazione del loro potenziale e cercando di schierare la squadra più forte possibile in quel momento.
1: E questo era l'allenatore della squadra di atletica, era Antonio Latorre, direttore tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera, intervistato da Valeria Schröter. Ora c'è un breve stacco pubblicitario, brevissimo, e poi torniamo con il nostro microfono aperto.

0: Giorgio Gaber con la leggerezza mi aiuta a introdurre il tema di questa mattina per il nostro microfono aperto che apriamo adesso con voi e andiamo avanti fino alle 10 circa. Parliamo appunto di leggerezza perché questa è un'estate, è appena passato Ferragosto, il momento diciamo per definizione di leggerezza, quello in cui la maggior parte delle persone non lavorano, insomma, in cui ci si può godere l'estate, un momento di per staccare da tutte le fatiche anche dell'anno, eccetera. Ovviamente questo non vale per tutti, lo sappiamo, però insomma, come media, diciamo, più o meno questo è il periodo solitamente dedicato alla leggerezza. E leggevo qualche giorno fa un articolo pubblicato sul Guardian di Rebecca Solnit che diceva l'estate non è più quella di una volta, ci è stata rubata una delle grandi gioie della vita. E quindi mi faceva riflettere questo sull'estate, su come stiamo vivendo l'estate in questo periodo. Rebecca Solnit diceva: un tempo in gran parte delle zone temperate del mondo attendevamo con impazienza l'estate come un periodo di gioie, grazie all'abbondanza di frutta, alla lunga giornata, al caldo, alle vacanze scolastiche, ad attività come il campeggio e il nuoto, ai viaggi e all'avventura. Ora molti di noi la temono, e quindi lei dice: ci è stata rubata una delle grandi gioie della vita, l'estate non c'è più. E quindi in qualche modo Rebecca Solnit dice: non c'è più neanche la leggerezza dell'estate. Allora mi chiedevo e vi chiedevo se in questa estate così difficile, no? Al di là di tutto quello che è già difficile dal resto dell'anno, ma in più il caldo, gli incendi, la siccità, insomma, lo scenario è piuttosto cupo, se riuscite e avete voglia e avete anche bisogno forse di ridere anche in un momento come questo, in un momento così complicato in cui forse c'è poco da ridere, però insomma ne abbiamo tutti bisogno. E allora, per parlare di ridere, di questo mi collego con Ira Rubini, che si trova ad Edimburgo al Fringe Festival. Ciao Ira, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Martina e buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
0: Allora, il Fringe Festival è, diciamo, il festival di stand-up comedy più famoso sicuramente in Europa, non so se anche al mondo. Comunque
1: non è un festival di stand-up comedy.
0: Ecco, ci ho già sbagliato.
1: Capisco che sia uno degli elementi, delle componenti, diciamo, significative, ma il Fringe nasce insieme ad altri festival come l'International nel 1947, in un'epoca forse anche più di crisi della nostra, in cui appunto si decide che attraverso lo spettacolo, e lo si fa in una città scozzese, quindi teoricamente molto rigida, molto protestante, molto eccetera, i giovani avrebbero ricostruito un rapporto amichevole con tutte le culture. Questo è la nascita del Fringe Festival, che si chiama così perché il Festival International, che fu il primo a essere fondato sempre nel 1947, lasciò fuori 7 compagnie indipendenti che si organizzarono per fare un festival laterale, un fringe appunto, e poi il termine è stato esportato un po' in tutto il mondo perché ci sono fringe dappertutto, dall'Australia agli Stati Uniti, insomma ce ne sono in varie parti del mondo, ce ne sono anche da noi. Quindi questo è il senso del fringe, di un grande festival con più di 3.000 eventi di spettacolo dal vivo, tra musica, teatro, danza, circo nuovo, addirittura installazioni, ogni sorta di cosa, e c'è anche la stand-up comedy che ne ha un buon pezzo, nel senso che poi la stand-up comedy, si sa, è la forma di spettacolo dal vivo più economica che c'è, basta un microfono e uno bravo o una brava che dice delle cose. Quindi la stand-up comedy è da molto tempo, ormai credo dagli anni 80, quando è diventata predominante soprattutto televisivamente in tanti paesi anglosassoni e poi da noi molto più tardi, è uno degli elementi fondamentali del Fringe, quindi che appunto, ripeto, è il più grande festival al mondo open access, cioè chiunque può fare spettacolo purché si metta d'accordo con il luogo dove fa spettacolo. Per rispondere alla tua domanda, quella che hai detto in apertura,
0: sì,
1: che c'è da ridere in un momento così difficile, beh, e questo è proprio, proprio il senso della stand-up comedy in sé, cioè la stand-up comedy non è, come dire, non è una commedia comica, non è un pezzo di teatro comico, è proprio un pungere i punti dolenti della contemporaneità. Nasce così, quello è il senso, nasce addirittura nei pub e poi anche nei locali, diciamo, off statunitensi, con una persona che si alza e mentre gli altri bevono e cercano di dimenticare la difficile giornata, lui commenta i fatti del giorno, il suo punto di vista, parte sempre con il meccanismo classico della comicità da stand-up comedy, da un meccanismo o di immedesimazione del pubblico con i problemi di cui parla, oppure di contrasto, di provocazione, perché anche quella è una tecnica, cioè sciocca il pubblico, lo scandalizza, lo sposta dalla sua comfort zone. Dunque, quale periodo migliore, a mio avviso, che un periodo di crisi per fare stand-up comedy? Direi che ci va assolutamente a nozze. Mm-hmm. Così a Edimburgo c'è tutto quello che tu puoi volere. Se tu mi nomini un argomento, una situazione, un'istanza, troverai, in questo senso, hai detto bene, è il più grande festival di stand-up comedy, nel senso che la quantità di stand-up comedy che si trova a Edimburgo, come tutto il resto al Fringe, è esorbitante rispetto a qualunque altro posto, e trovi tutto, tutte le nazionalità, tutti gli orientamenti sessuali, tutte le posizioni politiche, perché di politica si parla moltissimo nel stand-up comedy. Cioè, noi abbiamo ancora, se vuoi, visto che il linguaggio arriva da un'altra cultura, un po' di esitazione, no? Cioè, si parla molto spesso del privato, eccetera, eccetera, ma il privato è un modo per parlare del pubblico e francamente lo si dice dagli anni 70, quindi direi che in realtà il meccanismo è quello di non far stare comode le persone sulla sedia, sostanzialmente, no? Cioè, perché uno arriva, non deve sentirsi, come dire, a proprio agio, deve sentirsi provocato, e i migliori stand-up comedian sono quelli le cui battute poi restano nel tempo, naturalmente, no?
0: Ma per tu, cui... sì, guardando gli spettacoli, insomma, che hai visto lì in questi giorni a Edimburgo, intanto, se c'è uno o due, insomma, quelli che ti vengono in mente che ti hanno particolarmente colpito per questo contrasto, no, tra il tema e poi quanto facesse ridere.
1: Sì, assolutamente, sempre, cioè il tema, per esempio, della morte, del suicidio, degli orientamenti sessuali combattuti o dalle proprie culture familiari o addirittura, come dire, dalla realtà circostante, e moltissimo anche i problemi, e penso a te che, insomma, fai esteri per tutto l'anno, ci sono problemi geopolitici di tutti i tipi, per esempio Hassan al-Habib, che chiaramente è di origine siriana, è però di Birmingham, quanto lo sono moltissimi altri cittadini di Birmingham, e lui praticamente ha degli show che hanno già dei titoli molto divertenti, infatti giustamente è uno dei più apprezzati da qualche anno, Stuck in the Middle, che vuol dire, no, incastrato, in the Middle East, naturalmente, perché quello è il gioco del suo titolo, piuttosto che Death to the West, morte all'Occidente, però tra parentesi Midlands, che è la zona centrale dell'Inghilterra, quella che praticamente ha votato in massa su Brexit, sì, senza capire cosa faceva, eccetera. Lui arriva proprio da lì, arriva da Birmingham.
0: Okay.
1: Quindi tutto il suo essere arabo, musulmano, avere una famiglia di un certo tipo, viene raccontato per spiegare che cosa significa in realtà essere di Birmingham, perché e ne esce un ritratto assolutamente esilarante, cioè con battute continui, come dire, testa coda comici, per cui ti aspetti un risultato e lui te ne propone un altro, e di conseguenza si ride non soltanto dell'atteggiamento dell'inglese trinariciuto, che non capisce niente, che non sa nulla dell'Europa, figuriamoci del resto del mondo, eccetera, eccetera. Ma si parla anche e soprattutto di ironia vista da dentro di una famiglia musulmana con un sacco di problemi, insomma, con una madre che fa il medico, che decide di divorziare, questa cosa comporta tutta una serie di complicazioni, insomma, Hassan è proprio un personaggio contemporaneo, ti fa cambiare completamente il punto di vista su chi è di seconda generazione, insomma.
0: Il pubblico come reagisce a questo tipo di ironia?
1: Allora, diciamo che il pubblico della stand-up comedy segue, come un po' da noi del resto, i personaggi che magari scopre in rete, soprattutto, o in televisione per chi ancora la guarda. Ma il passaparola resta uno dei passaparola che appunto con i social poi è molto più facile di un tempo, resta ancora uno dei sistemi per cui si possono scoprire delle vere chicche, come un personaggio che ho intervistato che si chiama Karl Dagger. Ne avevo accennato in un collegamento con Cecilia. Allora, Karl Dagger ti fa venire in mente un nome tedesco, no?
0: Sì.
1: Ecco. No, invece lui è libanese. Non potrebbe sembrarlo di più, cioè nel senso che è assolutamente, si chiama così perché i suoi sono marxisti. E quindi l'hanno chiamato Karl. E Dagger in realtà è Daguerre, che è un cognome, insomma, possibile nel Medio Oriente. Lui ha studiato varie lingue, si è spostato in vari posti d'Europa, adesso vive a Bruxelles e fa stand-up comedy in francese, in tedesco e in inglese. Quindi veramente interessante. E parla ovviamente di che cosa volete che parli? Parla un po' della sua storia e di che cosa rappresenti il Libano. E mi ha raccontato una cosa importante anche su cui lui ironizza molto, sul fatto che in Libano, al netto di tutto quello che sta succedendo, della tragedia umana, dei bombardamenti, di mille altre cose, il problema è anche che c'è tutta una categoria di benestanti che è come se facessero finta che non succedesse nulla sostanzialmente, vivono una vita a latere, protetti in zone della città che non vengono colpite. Insomma, questa era una cosa che io non sapevo, per esempio, insomma, magari ci sono colleghi che lo sanno, lui ci ironizza sopra, anche se chiaramente è un'ironia amara vista la contemporaneità. Però lo fa, e lo fa contemporaneamente con la stessa ironia che utilizza invece, per esempio, Miriam Lass, che è una ragazza di famiglia afghana che però è tedesca e quindi porta uno spettacolo che originariamente era in tedesco, è stato tradotto in inglese, infatti lei recita con un accento tedesco. In inglese, che fa specie, racconta cosa significa essere afghana in Occidente con una famiglia afghana che è venuta via dall'Afghanistan per i motivi che possiamo immaginare, e con la domanda che le viene spesso fatta fin dai tempi della scuola: ma sei parente di Osama Bin Laden? Cioè, con una confusione geopolitica totale, quindi lei costretta continuamente a dover giustificare una serie di fatti geopolitici a cui non sa dare spiegazione, perché essendo venuta via con la famiglia quando era ragazzina, chiaramente lei non può essere responsabile per tutto quello che succede, in Afghanistan. E questo punto di vista, raccontato però con gli strumenti che l'Occidente, mette a disposizione, che di conseguenza arrivano alle persone più direttamente, e se utilizzati con intelligenza è esilarante, cioè non puoi non ridere, e poi ti accorgi che stai ridendo di una cosa serissima, no? Per rispondere un po' alla tua
0: Sì. E
1: domanda.
0: forse in qualche modo è anche un po' liberatorio a volte in questi contesti.
1: Assolutamente, assolutamente, ma rimane molto di più, ripeto, nel pubblico generale, senza snobismi, no? Cioè, diciamo, qualcuno che magari fa lavori diversi dai nostri, che sono continuamente a contatto con l'attualità, rimane molto di più una battuta riuscita, su qualcosa di drammatico, piuttosto che, forse discorsi, molto più approfonditi, ma, che talvolta non bucano, no? Cioè, alla fine finiscono per diventare rumore, no? Se sono troppo insistiti. E quindi io personalmente ritengo la stand-up comedy uno degli strumenti chiave di quest'epoca per parlare di contemporaneità, di tutto quello che succede nella contemporaneità, non ci deve essere nessun tabù. È chiaro che io posso decidere che un comico mi offende e non mi piace, no? Posso anche contestarlo. Il pubblico può contestare, può reagire, può fischiare, può fare tutta una serie di cose che magari gli danno fastidio. C'è per esempio un comico americano che parla di che è fortemente antitrampiano, che però è molto aggressivo sul pubblico, no? Per cui dice: vedete, io sono qui perché ho rischiato, voi adesso ve ne tornate alla vostra stupida vita noiosa in cui fate un lavoro rassicurante, ho fatto una vita d'inferno, però io sono qua e voi siete lì. Ecco, per cui, come dire, no? Cioè, dice
0: Certo.
1: delle cose che mettono in discussione il quieto tran tran di chi magari una sera decide di andare a vedere la stand-up comedy, no? Lui, per esempio, è molto sfidante. Il suo spettacolo si chiama Patriautism, che ovviamente è un gioco su autismo e patriottismo già di per sé scorretto, no? Nell'intento, e parla proprio come dire, dell'autismo di deriva, insomma, del modo di essere totalmente indifferenti a ciò che ti accade intorno, che è tipico della nostra epoca, no? Che è facilitato anche dall'isolamento tecnologico, insomma, da tante questioni di cui si parla spesso. Ecco, lui prende il toro per le corna e dice sostanzialmente al pubblico continuamente, prendendo poi di mira, come spesso gli stand-up comedian fanno, i comici di tutti i tempi hanno sempre fatto, prende uno spettatore o una spettatrice e lo sfida e poi lo utilizza come boa intorno alla quale fare dell'ironia sul pubblico, sull'inerzia, insomma, dell'opinione pubblica, no? Questo è un meccanismo, se volete, anche più raffinato, più complicato da mettere in campo, perché se tu sfidi e aggredisci qualcuno devi essere capace di gestire la situazione per un'ora, no? Cioè,
0: Certo.
1: quindi.
0: Ira, un'ultima cosa. Tu, insomma, sono tanti anni che frequenti il Fringe, ma quest'anno, insomma, negli ultimi anni in cui anche le notizie si sono fatte così cupe, eccetera, hai visto qualche cambiamento dal punto di vista proprio della partecipazione del pubblico al festival?
1: Beh, c'è stato un lungo, cioè loro si sono ripresi dal Covid piuttosto male, perché diciamo che era appena successa la Brexit che ha determinato anche come dire, un innalzamento dei prezzi, una difficoltà nel trasferire qualunque spettacolo che non fosse britannico al Fringe, quando in passato appunto il senso era proprio quello di avere tutto il mondo lì. Insomma, hanno avuto problemi interni ed esterni. Il pubblico traumatizzato dal Covid, che avevano, ricorderai, governativamente sottovalutato all'inizio, ha ripreso con un pochino di fatica, ma sono 2 anni che adesso i numeri hanno ricominciato a crescere, a diventare ancora più monster di prima. Diciamo che quello che abbiamo notato è che moltissimi Brit, invece di andare all'estero, restano in patria e quindi vengono anche ai festival, ai fringe, che è un movimento che abbiamo visto anche un po' in Italia, no? Cioè, quando uno ha un po' paura o ci sono pochi soldi, oppure insomma c'è un generale, ci si affida a quello che più o meno si conosce, si ritiene sia più rassicurante, ecco. E poi si incontrano però personaggi come Nesbulin, che è uno dei più famosi stand-up comedians russi, che è dovuto scappare perché contrario alla guerra, letteralmente scappare nel giro di un weekend con tutta la famiglia, perché altrimenti sarebbe finito in galera, e l'aveva detto pubblicamente, insomma, sui suoi social e così via, che ha cominciato a fare stand-up comedy in inglese non sapendo l'inglese, e fa uno spettacolo esilarante che si chiama I'm Fine, cioè sto bene, perché in realtà lui affonda, per esempio, il coltello moltissimo sia nella critica all'Occidente sia nella critica al suo paese, insomma, in una maniera che ci ricorda, no? Che c'è un'opposizione che purtroppo è completamente silenziata, no? In Russia, ma che c'è stata ed è anche molto intelligente, molto competente, molto, molto spiritosa. È forse lo spettacolo più amaramente comico che ho sentito e che ho visto, questo del, praticamente di un personaggio famosissimo in Russia, dove ancora nelle news raccontano che, insomma, avendo tutto quello che poteva volere, ha tradito il suo paese e se n'è andato all'estero, ecco, per cui insomma, e lui ce lo racconta perché lui lo sa, glielo mandano i suoi amici, gli mandano estratti da quello che si dice di lui, insomma, è stato interessante perché appunto non era una cosa ideologica ma concreta, cioè sì, lui racconta proprio com'è dire no alla guerra e poi pagarne le conseguenze, insomma. Però molto, molto divertente, molto, vedi, molto divertente, sembra, da quello che ho detto sembra tutto tragico.
0: Sì, sembra, non sembra assolutamente divertente, però è proprio questo forse il tema.
1: Sì, sì, ma infatti quindi viva la stand-up comedy, evitiamo gli snobismi, è uno degli strumenti che arrivano di più in questo momento per dire le cose. Quindi personalmente io trovo che sia uno strumento di cui bisogna fare molto uso, insomma, cioè per cui se ve la sentite, chiunque può salire su un palco anche da noi e fare i suoi 10 minuti di open mic per vedere se ha qualcosa da dire, insomma, invece di stare a casa.
0: Sì, può essere, è una buona idea. Grazie Ira.
1: Ciao.
0: Ciao. A presto, buona giornata. Era Ira Rubini, in diretta da Edimburgo, dal Fringe Festival, ci raccontava della stand-up comedy a cui ha assistito in questi giorni di festival. E ce lo raccontava perché quello di cui vorrei parlare oggi con voi, e quindi vi ribadisco i numeri di telefono per chiamarmi o scrivermi, 0233 001 001 per chiamarmi, oppure 331 62 14013 o diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per scrivermi. Ecco, per scrivermi cosa? Per scrivermi intanto come la vivete voi, nel senso, davanti a tutte queste notizie, no? Siamo partiti dall'estate, l'estate che è un momento di leggerezza, un momento per staccare anche la testa, per riprendersi da un anno complicato, quest'anno forse più di anche degli altri anni, che comunque non erano necessariamente migliori, però forse quest'anno soprattutto anche l'estate è stata ed è particolarmente complessa, particolarmente dura. Vediamo gli incendi, vediamo il caldo, vediamo gli effetti del cambiamento climatico in modo così duro, vediamo le persone che soffrono quando vengono colpite dagli incendi, per poi questo on top, questo oltre tutto quello che abbiamo già da anni ormai, quindi le guerre, i genocidi e quant'altro. E quindi davanti a tutto questo, in questa estate torrida, riuscite a ridere comunque di tutto questo? Ed è qualcosa che accettate, la leggerezza? Qualcosa che accettate, qualcosa che ricercate, o è qualcosa che vi infastidisce? /0233 001 001 331 62 14013 diretta @popolarenetwork.it. E ve lo chiedo anche perché mi sembra di riconoscere un po' una doppia linea di pensiero su questo tema, perché da un lato spesso quando parlo con le persone insomma, che non fanno il mio lavoro ma che fanno qualunque altro lavoro, spesso, sempre di più, mi sento dire non ce la faccio più a seguire le notizie, mi affaticano, dopo un po' devo smettere perché non riesco ad andare avanti con questa pesantezza continua, perenne, mi viene l'ansia e faccio fatica a reggere. Questa è una linea di pensiero. Dall'altro lato mi è capitato anche in questi giorni di summertime di parlare di tematiche che possiamo dire un pochino più leggere e ricevere messaggi del tipo: ma con tutto quello che succede vi sembra il caso di parlare di queste cavolate, diciamo così? E quindi da qui un po' anche che mi sorge la domanda e la rivolgo a voi per chiedervi voi come, da un lato, come vi sentite in questa estate così? Vi sentite anche in colpa di godervi l'estate? E dall'altro, anche se invece riuscite a prendervi i vostri momenti di leggerezza e anche, come ci raccontava Ira Rubini, a ridere delle fatiche di questo mondo. Ve lo chiedo e ce ne parliamo subito dopo le notizie delle 9.30 e scrivetemi intanto se volete, così ne parliamo subito dopo. A tra pochissimo!
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno, le notizie delle 9.30. In Israele hanno aperto poco fa alle 9 italiane i seggi elettorali per gli iscritti al Likud, il partito del primo ministro Netanyahu. I cittadini sono chiamati a scegliere i candidati per la lista elettorale del partito. La competizione è molto seguita perché potrebbe influenzare la composizione del prossimo governo se il blocco filo Netanyahu vincerà a ottobre. E sempre nella giornata di oggi gli esponenti del Board of Peace, tra cui Jared Kushner, incontreranno in Israele lo stesso Netanyahu. Intendono chiedere al primo ministro israeliano che l'esercito effettui, in parallelo al disarmo di Hamas, dei ritiri graduali. Kushner, genero di Donald Trump e suo inviato speciale, ieri ha incontrato in Egitto Khalil Alaia, il capo di Hamas, e lo ha sollecitato a attuare l'impegno al disarmo dell'organizzazione palestinese.
6: E intanto in Cisgiordania i coloni israeliani stanno cercando di creare un nuovo insediamento illegale a nord-ovest di Ramallah, piantando alcune tende. Vicino a Nablus invece le forze israeliane hanno arrestato 9 palestinesi rimasti intrappolati nella propria abitazione in seguito a un attacco di coloni. Durante la notte poi l'esercito ha fatto irruzione in diverse abitazioni nella zona di Betlemme. In questi ultimi giorni l'attenzione è tornata alta sulle violenze in Cisgiordania e il caso di Qusran è diventato un esempio emblematico. Nel villaggio gli abitanti sono assediati dai coloni da più di una settimana e anche l'esercito, che sarebbe dovuto intervenire per rimuovere i blocchi israeliani, ha occupato un'abitazione.
5: Secondo il governatore della regione russa di Belgorod, nella notte italiana 6 persone sono morte in un attacco ucraino contro quella zona che si trova al confine tra i due paesi. Il Ministero della Difesa di Mosca parla di circa 200 droni abbattuti sopra i cieli di diverse regioni della Russia, che ieri era stata colpita da uno dei più massicci attacchi aerei ucraini dall'inizio della guerra. Lo stesso Ministero di Mosca dice che le forze russe, da parte loro, sono tornate a bombardare i porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e di Izmail sul Danubio. Nessuna conferma finora da parte ucraina.
6: Oggi il Ministero dell'Interno dovrebbe ricevere un rapporto dei servizi segreti sulla situazione a Ceuta. Il documento potrebbe contribuire alla decisione su quando sarà revocata la sospensione parziale degli accordi di Schengen, annunciata dopo che a fine luglio decine di migliaia di persone migranti sono entrate nell'enclave spagnola, prima di essere respinte in grandissima parte. Al momento sembra probabile che il blocco duri ancora almeno qualche giorno, nonostante anche il fatto che il secondo tentativo di entrare in massa, ipotizzato per Ferragosto, non si sia poi concretizzato.
5: E sempre oggi è attesa in Italia la prima di 3 persone migranti che il governo tedesco vorrebbe respingere nel nostro paese entro mercoledì. Quelle persone, prima di arrivare in Germania, sono passate dall'Italia e le autorità di Berlino vorrebbero rimandarcele in base alle norme europee che prevedono che chi entra nell'Unione e chiede asilo lo faccia nel primo stato in cui è entrato. Il governo Meloni dice di non voler accogliere queste 3 persone, ma alla fine potrebbe accettare di farne entrare una o due, in modo da raggiungere un compromesso con un alleato potente come la Germania, guidata fra l'altro da un governo di centrodestra, a differenza della Spagna del socialista Sanchez.
6: Stamattina Repubblica ha dato notizia di una chat interna all'Universo di Futuro Nazionale, così scrive il quotidiano, in cui circolerebbero messaggi antisemiti contro gli arabi e inneggianti a un colpo di Stato. Del gruppo farebbero parte quasi 300 persone e tra loro ci sarebbero i capi di una serie di comitati locali del partito di Vannacci, soprattutto in Lombardia. L'amministratore sarebbe Renato Maturo, referente del comitato milanese 421 e in passato collaboratore di Ignazio La Russa. Nella chat gli ebrei sarebbero definiti pedofili, cannibali, bestie adoratori di Satana, si direbbe che gli arabi dovrebbero essere sterminati e si citerebbe anche il golpe borghese, il colpo di Stato guidato dall'ex comandante della decima Hamas e fallito nel 1970.
5: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30, buon ascolto.
4: Popolare Network.

0: Le 9:37 minuti, questa è Summertime. Io sono Martina Stefanoni e insieme stiamo parlando, ne parliamo ancora fin verso le 10, di leggerezza. Leggerezza e capacità, voglia, bisogno di ridere anche e nonostante questa estate così faticosa, il periodo con le notizie così pesanti. 02-33-001-001 per parlarne con me, sentiamo chi c'è in linea, pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Ciao.
1: Senti, mi chiamo Dino. Senti, io sono in montagna, sono di Milano, ho 81 anni.
0: Ciao Dino.
1: E la leggerezza, io guarda, posso dirti una cosa, io sono anche, sono sempre stato nervoso e molto triste sempre nel mio carattere, però sono triste perché fa parte del mio carattere. Ti faccio un esempio, stamattina io, è uno che leggevo il giornale, adesso non so, sono quasi non vedente, però sentivo, ho acceso la televisione. Ho sentito i tuoi colleghi giornalisti, anche progressisti, ho dovuto girare perché veramente è una tristezza, mi manda una tristezza, veramente l'informazione mi sta veramente innervosendo. Però io sono la bambina che si chiama Noah.
0: Okay.
1: Ecco, ieri sera mi faceva ridere, ballava, mi fa delle battute. Invece faccio una semplice, una volta a Milano, lei abita vicino a me, mi telefona e fa: nonno, ti devo dire una barzelletta, e quindi qual è? Questa è la barzelletta, e mi sono messo a ridere. Cioè, è qui con la mia nipotina, mi fa ridere, ma il resto del mondo è triste, è una tristezza unica, l'informazione, la televisione, cioè è una tristezza. Io sono fortunato che adesso sono in montagna, non mi ha regalato niente nessuno, sgobbato, ha lavorato, sì. Però non mi ha regalato niente nessuno, mi spiace, c'è gente che non può andare, però il problema è veramente, siamo in una società veramente penosa. Guarda, io ho 81 anni, sono nato in Corso Garibaldi, la povertà so cos'era, abitare in Corso Garibaldi finita la guerra, io non so cosa vuol dire, ma eravamo in sette in casa, si rideva, si scherzava, mio papà...
0: Quindi dici che prima era... Il mondo era più complicato, ma si riusciva a ridere di più.
1: Guarda, ti posso dire una cosa, poi chiudo. Il corso primario del 95, io sono a Milano, sono una famiglia milanese. I primi arrivati sono venuti a abitare erano pugliesi. Noi parlavamo, mio papà parlava in milanese e i pugliesi, non si capiva niente, però si rideva, si scherzava. Questo è il discorso che una volta c'era. Adesso non c'è più niente, c'è la cattiveria. C'è tanto, poi posso dire, chiudo l'informazione, mi spiace, colleghi veramente... No, io chiudo la televisione, devo buttarla via la televisione, dobbiamo buttarla via.
0: No, non ti arrabbiare, Dino.
1: Ciao.
0: Eccoci allora, quindi la televisione fa arrabbiare, mi sembra evidente, questo fa arrabbiare sicuramente Dino. E quindi è un po' questo, no? Anche quello che dicevo, che le notizie sono obiettivamente faticose. E ne parlavo l'altra sera con una persona che mi diceva: ma a me sembra che anche i giornali a volte facciano in modo che, cioè già le notizie sono brutte, ma che siano ancora, o perlomeno i titoli siano ancora più brutti. E questo affatica moltissimo. Da un lato probabilmente attrae, perché attrae a leggere quell'articolo, a comprare quel giornale. Dall'altro però affatica moltissimo. E quindi è qui che vi chiedo se la leggerezza, la voglia di ridere, la capacità di ridere, anche come ci diceva Ira, vi in qualche modo vi aiuta anche o vi infastidisce o vi dà fastidio. Allora, Maria dice: state molto faticosa, ma sentivo della scrittrice: il mondo è cambiato profondamente in peggio, addio al cuore di pane, alla maglietta fine, che tristezza e che dolore. E invece quest'altra ascoltatrice dice: io sono già contenta che hai scelto di non parlare di Ranucci la vitola, ridere sempre è utile anche a sopportare il resto, per l'estate non so essere utile, non mi piace il caldo e amo ottobre. Quindi ridere aiuta a sopportare anche questa fatica. Anche per voi è così, queste notizie così faticose? Perché appunto c'è invece chi non sopporta che si possa ridere di delle cose serie, come può essere ad esempio la guerra. Federica: leggerezza fondamentale, prendersi in giro e sdrammatizzare le situazioni a parole senza rinunciare a reagire, è un doppio binario anche qui. Enrico: non mi sento in colpa nel fare le vacanze a prendermi un periodo di pausa, ti ringrazio per il fatto di alternare nelle tue trasmissioni periodi di argomenti di impegno ad altri più leggeri. Questo aiuta in qualche modo a sopportare le notizie più faticose. Me lo chiedo, ve lo chiedo, no? A volte è difficile anche capire, a volte ci si sente di troppo, no? Se si prova a ridere in un momento duro, complicato, eccetera, e quindi si evita di farlo. Però invece forse in qualche modo è il modo giusto anche per sopportare, per reggere il peso del mondo. È un po' così anche per voi?

0: 02 33 001 001, oppure sms, whatsapp e telegram 331 62 14 013. Paolo scrive: forse è il paradosso dell'estate, tutto intorno ci invita alla leggerezza, ma siamo quasi attratti dalla tristezza, mentre politica, giornalismo e flusso incessante delle notizie alimentano quella malinconia che ormai sembra quasi una nuova forma di lucidità da accettare. È il paradosso dell'estate, effettivamente a guardare i giornali c'è un po' la ricerca necessariamente di trovare qualcosa di pesante da mettere lì, come se non ce ne fossero già abbastanza naturalmente. Chris, grazie per la trasmissione. La leggerezza e la capacità di rigenerarsi, citando anche Seneca, è una qualità e una dote a prescindere dalle condizioni climatiche, economiche che ci vessano. La leggerezza è quindi una qualità e una dote che dovrebbe toccare anche molti ascoltatori della radio. Sempre a lamentarsi, ma sono tutti via. Qui a Crescenzago al deserto, ma si sta bene con la pioggia di ieri notte, meglio. Diego Kundera nel suo libro parlava di insostenibile leggerezza dell'essere. Gaber parlava di mancanza di rigore nell'affrontare la pesantezza della realtà e nell'impegnarsi nel tentativo di cambiarla. Ecco qua Federica, però anche voi giornalisti siete martellanti con le notizie. Da anni ormai parlate di Gaza, dei migranti tutti i giorni a lungo, la situazione non cambia, tutti ormai vediamo la lenta deriva, come finirà il conflitto in Palestina, il flusso migratorio non si fermerà nonostante le tragedie, però ogni giorno arriva una notizia quasi uguale al giorno precedente, questo un po' mi infastidisce. Vediamo chi c'è in linea allo 02 33 001 001. Pronto? Ciao? Non c'è nessuno, vediamo di là. Pronto?
1: Io. Pronto.
0: Ciao.
1: Ciao, sono Margherita.
0: Ciao Margherita.
1: Io ho 81 anni. Io sono sempre stata un tipo allegro, anche nelle difficoltà. Adesso non ci riesco più, perché sono veramente sempre incavolata. Dico incavolata per non dire un'altra cosa.
0: Ma incavolata per cosa?
1: In generale, per tutto questo che succede e per tutto questo che diciamo il nostro governo, l'Europa e tutto quanto si fanno scivolare addosso. Io sono una che io ho fatto il 68, ho lottato tutta la vita e adesso quando mi vedo questo piatto apparecchiato, tu non puoi avere che incavolatura ho io quando vedo tutta questa gente che vive a sbaffo, a spalle degli italiani come dei nababbi.
0: Ma riesci un pochino a trovare, a goderti i tuoi spazi di leggerezza?
1: Ho un nipote di 16 anni che è un ragazzo meraviglioso, che lui discute di tutto, parla di tutto, no, lui mi viene a trovare spesso e allora con lui io riesco veramente a alleggerire il cervello, perché se no no, perché tu come ti guardi in giro? Cioè io, sarà perché ormai alla mia età faccio una resa dei conti di quello che è stato, di quello che volevamo e di con quello che ci troviamo. Ma io sono veramente incavolata. Poi non ti dico il servizio di informazione, scusami la frase poco elegante, ma mi fa veramente schifo.
0: Ti infastidisce?
1: No, ma infastidire è un eufemismo.
0: Okay.
1: Cioè è veramente una cosa pietosa.
0: Va bene.
1: Cioè, ti saluto e buona trasmissione.
0: Grazie Margherita, ciao. Buona giornata. Ciao ciao,
1: ciao ciao.
0: Vediamo di qui, pronto?
2: Pronto.
0: Ciao,
2: Francesca.
0: Ciao Francesca.
2: Ok, io dico che la soluzione in una radio potrebbe essere tanta ironia, è difficile fare ironia su quello che sta succedendo, secondo me tutto quello che è negativo, purtroppo anche vero, quasi sempre, anzi forse la verità è ancora più triste di quello che ci raccontano, è che qualcuno ci vuole abituare alla parola guerra. E quindi questi titoloni sono ben voluti e i giornalisti, scusami, sto parlando in generale, non sto dicendo qualcuno in particolare, tantomeno voglio parlare di radio popolare, voglio parlare proprio in generale, sì. Non voglio parlare di colori, e i giornalisti sono invitati o a raccontare cose troppo leggere per distrarre una popolazione che vuole essere distratta a tutti i costi dalla serietà della situazione, oppure c'è quell'altra parte, che quel momento che si deve spaventare, perché io trovo la parola guerra, per esempio, in informazioni che ricevo ultimamente, negli ultimi anni, sulle mostre d'arte, per esempio, e la guerra è entrata, prima questa parola guerra non c'era. Accendo la televisione e vedo filmati della Seconda Guerra Mondiale in continuazione, cose che prima non c'erano, cioè c'è una... E questa è una cosa seria, questa è una cosa che mi piace, benissimo per i nipoti che ridono, che fanno ridere, benissimo per le barzellette, benissimo perché anche in un campo di concentramento c'è stato qualcuno che è riuscito a sorridere, a far sorridere, ottimo, però in un campo di concentramento non abbiamo soluzioni. Noi adesso, volendo, siamo ancora in tempo per fare un passo indietro e non seguire la strada che stiamo seguendo. Parlo del clima, parlo di quello che è inutile che elenco, perché
0: sì, siamo già capiti. Ma senti, ma tu in tutta questa arrabbiatura che ti provoca poi quello che ci stavi raccontando, riuscire a ironizzare, a ridere, a prendersi dei momenti, e ce la fai tu?
2: Difficile, ironizzare è difficilissimo. Io leggo Gogol, per esempio, lui riesce in cose, cioè nel cappotto, per esempio, sì. Lui parla di questo poverissimo che perde questo cappotto. Ecco, questo è l'esempio della povertà e del saper ironizzare, però intanto lui ha riportato una cruda realtà che esisteva. È difficilissimo, lo ammetto, è difficilissimo anche per me, perché io sono un essere normale. Non sono un genio, non sono.
0: No, certo. Grazie, Francesca.
2: Ci vorrebbe questo.
0: Sì.
2: Volentieri.
0: Grazie. Ciao, una buona giornata. Ciao, ciao. Allora, vi avevo letto il messaggio di Federica, sì, appunto, che diceva che la infastidisce anche il fatto che i giornalisti continuino a parlare un po'. Martellando sempre con le stesse notizie, e allora un po' forse le notizie sono quelle che non si risolvono, evidentemente, però è un tema questo. Pronto? No, pronto? Pronto, pronto?
3: Ciao, sono Mirko da Trento.
0: Ciao Mirko.
3: Mi senti?
0: Sì, sì, ti sento bene.
3: Pronto?
0: Sì, mi senti?
3: Sì, allora, oggi è anche una giornata... Sì, sì, io vi sento bene.
0: Vai, dici.
3: Pronto?
0: Mirko, noi ti sentiamo, parla pure.
3: È anche una giornata particolare perché è proprio passato il prelievo. Io sto parlando.
0: Sì, ti sentiamo, c'è un grande delay.
3: È un giorno particolare perché è passato proprio in banca il prelievo per loro. Vi sento male, vi richiamo.
0: E va bene, niente. Pronto? Pronto, pronto? Niente, ma oggi abbiamo qualche problema con i telefoni, allora io vado avanti a leggere i messaggi, richiamate perché c'è qualche problema, vediamo se adesso di qua si è risolto. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Sì.
4: Buongiorno.
0: Ciao, come ti chiami?
4: Sono io?
0: Sì, sei
4: io
0: tu.
4: Io mi chiamo Rosa, salve, chiedo scusa, ma sto sentendo dalla macchina e quindi non ero sicura. Buongiorno, io mi chiamo Rosalba e chiamo da Bergamo.
0: Ciao Rosalba.
4: Mi collego molto brevemente all'intervento della precedente ascoltatrice, la quale diceva le notizie sono sempre un po' quelle, che è vero, mi è subito però passato alla mente il tema Ceuta di questi giorni, sì. Dove appunto i TG sono, e anche i giornali martellanti, dove però di fatto la notizia c'è e non c'è, per cui mi domando se come dire, non si possa anche invertire la prospettiva. Le notizie sono quelle che ci dicono, tra virgolette, o effettivamente ci sono anche altre notizie? Perché io che non credo di essere particolarmente intelligente né ferrata, però per trovare cose diverse devo andare a cercare altri canali che non sono quelli, diciamo, normali, che possono essere i telegiornali piuttosto che i giornali.
0: Ma con altre notizie intendi notizie un po' più leggere o intendi proprio...
4: No, intendo notizie anche molto forti, cioè per dire l'assedio della famiglia in Cisgiordania è arrivato sui nostri TG dopo diversi giorni, quando poi Lucia Goracci, che è un'inviata tanto di cappello, alla fine ha fatto questi collegamenti. Però di fatto questa cosa qui succedeva da giorni, parecchi giorni prima. Io sinceramente sui media tradizionali non ne ho trovato.
0: Ma invece per quanto riguarda riuscire un po' a vivere con leggerezza nonostante questo bombardamento di notizie, tu come ti senti?
4: Ma allora, ogni tanto bisogna, come dire, provare a cercare di staccare la testa, perché altrimenti daremo tutti craniate nel muro, nel senso che il dolore del mondo è talmente forte che non ci sarebbe se non una soluzione. Per cui ogni tanto sono d'accordo che bisogna alleggerire, ovviamente però sempre tenendo l'attenzione, come dire, sulle cose fondamentali per la convivenza di tutti noi, ma non soltanto noi che viviamo in un ambiente protetto, per fortuna, e almeno per ora, però anche rispetto a tutti gli altri.
0: Chiarissimo, grazie Rosalba.
4: Grazie molte, buona
0: giornata. Ciao, buona giornata.
4: Arrivederci.
0: Arrivederci, grazie, ciao ciao. Allora, sono le 9:54 minuti, il tempo per il nostro microfono aperto è finito, purtroppo. Vi leggo solo giusto qualche messaggio un po' per integrare la discussione. Donata dice: ad esempio vedere i campionati di atletica e nuoto con questi giovani così bravi e impegnati mi è piaciuto moltissimo, dando un segno positivo alla mia brutta estate. Gianluigi dice: solo i giovani ci possono salvare, noi boomer non andiamo più da nessuna parte. E questo ascoltatore invece dice: io circa 30 anni fa mi svegliavo tutte le mattine con la sigla della rassegna stampa di Radio Popolare curata da Alessandro Robecchi, perché l'ascoltava mia mamma. Mi ricordo tanta ironia anche quando affrontava i temi più spinosi. L'ho un po' ritrovata quando Facchini e Ambrosio facevano il programma insieme. Mi è sempre piaciuto riflettere però col sorriso. Questo è un modo di affrontare anche le notizie senza dimenticarle, ma riuscendo a avere quella sponda di leggerezza. Ela: io su certe cose non riesco a ridere, guerra, violenza su persone e animali, ma in generale sì, mi piace l'ironia e la satira, riesco a ridere dei media e dei potenti, a volte anche dei miei personali problemi. Per consolare l'ascoltatore di prima, io sono a casa, zero vacanze. Bene, sono le 9:56 minuti, adesso è il momento della nostra rubrica del lunedì.

0: E come avrete intuito dalla canzone che ho prontamente messo in onda, andiamo proprio a Londra, dove c'è la nostra Elena Siniscalco. Ciao Elena, buongiorno.
1: Ciao Martina, buongiorno a te.
0: Allora, questa, come sapete, ascoltatori e ascoltatrici, è la nostra rubrica del lunedì in cui vi consigliamo i posti preferiti dei nostri corrispondenti. Elena, buongiorno.
1: Ciao Martina, buongiorno a te.
0: Allora, questa, come sapete, ascoltatori e ascoltatrici, è la nostra rubrica del lunedì in cui vi consigliamo i posti preferiti dei nostri

0: open mic e jam sessions di tutti i tipi, musica jazz, musica funk, praticamente tutte le sere. Quindi consiglio, se qualcuno fosse a Londra durante la settimana, di andare in settimana perché c'è ancora meno gente. È veramente una piccola chicca e è un posto molto storico in cui si mangia solo e esclusivamente cibo caraibico, molto molto buono, quindi è un posto veramente particolare, molto, molto divertente, secondo me è un po' una gemma, diciamo, in una città così grande.
1: Ridici il nome?
0: Troy Bar.
1: Troy Bar. Bene, poi?
0: Poi il mio posto preferito in assoluto, ottimo per l'estate, è un parco, il parco di Hampstead Heath, che si trova, diciamo, a nord, anche lì non troppo lontano dal centro. È un posto incredibile, è un parco gigantesco, ci si sente effettivamente in campagna perché ci sono punti del parco da cui non si vede nemmeno la città, altri punti invece panoramici molto belli da cui si vede un po' tutto lo skyline di Londra e è un posto molto versatile, io ci sono stata a correre, a camminare, a fare picnic, ci sono dei laghetti in cui si può fare anche il bagno, quindi è un posto veramente magico e appunto d'estate molto, molto adatto per godersi un po' di verde.
1: E rinfrescarsi un po' anche quando fa caldo, immagino. E,
0: Esatto.
1: ultimo posto?
0: Ultimo posto, un'altra chicchetta direi, Close Up Cinema si chiama, e sta sempre lì abbastanza vicino al Troy Bar, questo è dietro alla stazione di Shoreditch High Street ed è praticamente questa specie di piccolo, è un club, si può anche diventare membri ma si può anche semplicemente fare il biglietto e andare a vedere un film, fa tutti film diciamo molto storici, film d'epoca, io ci sono stata a vedere Alphaville di Godard ed è un posto veramente carino perché la sala del cinema è minuscola e ha questa saletta appena entri con questi divani molto belli e questa libreria infinita di libri sul cinema che si possono prendere in prestito e ancora tantissime cassettine. Quindi se ci si può procurare in qualche modo un lettore DVD è un posto grandioso e anche la gente che ci lavora sono molto simpatici, quindi consiglio per gli amanti del cinema.
1: Quindi Troy Bar, Hampstead Heath, il parco e Close Up Cinema.
0: Esattamente.
1: Grazie Elena. Ciao,
0: Figurati, ciao Martina.
1: una buona giornata. Era la
0: Ciao.
1: nostra Elena Siniscalco. Eccoci, ho sbagliato tutto con i microfoni. Era la nostra Elena Siniscalco, la nostra collaboratrice da Londra, con i suoi posti del cuore. Bene, siamo arrivati in fondo a questo lunedì, sono le 10 e noi ci risentiamo domani mattina dopo il giornale radio delle 7:30. Grazie a tutti come sempre di essere stati con me e una buona giornata da Martina Stefanoni. Adesso la linea Cecilia di Lieto. Ciao!

Insomma, siamo al 17 di agosto, come dire, abbiamo svoltato la metà del mese, quindi anche la metà della permanenza di questa trasmissione nel palinsesto estivo di Radio Popolare. Vi ricordo che la scatola magica è in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11.30. Poiché ve lo dico a fare, la scatola magica la facciamo insieme, siete voi che date i vostri preziosi contributi per riempire il nostro scrigno di cose importanti, preziose, che ci emozionano, commuovono, fanno pensare, insomma tutte quelle belle cose che sapete e che potete comunicare con SMS, WhatsApp e Telegram al 331 62 14 013. Oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. C'è poi la scatola magica @radiopopolare.it che potete usare quando non siamo in onda, perché quando siamo in onda non vediamo quell'indirizzo di posta, e poi naturalmente con telefonate allo 0233 001 001, ma vi chiedo di aspettare perché, come i più affezionati di voi sanno, la prima parte della scatola magica contempla normalmente un ospite.

0: noi l'ospite l'abbiamo qui con noi, l'abbiamo qui al telefono perché ci parla di qualcosa che accade, ma ci parla anche di un anniversario che è appena passato. Stiamo parlando del fatto che il 15 di agosto in realtà nel 1936 moriva Grazia Deledda, e noi abbiamo con noi al telefono invece Valeria Orani. Buongiorno Valeria.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
0: Grazie per essere tornata da noi. Perché,
1: grazie a voi.
0: Perché Valeria Orani è direttrice artistica di una bellissima iniziativa che si chiama Rebecco Arte. Insomma, che cos'è Rebecco Arte? Che cos'è Rebecco poi? Non è che tutti lo sanno.
1: Rebecco è un luogo abbandonato, no, più che altro disabitato, che si trova nel comune di Bonorva, in provincia di Sassari, e che da 6 anni ospita un festival, che poi sono diventati 2 festival, 3 festival, progetti speciali, e quindi insomma oggi ci ritroviamo con una stagione culturale che inizia il 22 di agosto e si conclude il 2 novembre, quindi un paio di mesi insomma intensi di appuntamenti, incontri, riflessioni, residenze artistiche e tutto ciò che è questo luogo molto particolare, anche quasi magico se vogliamo, per la sua
0: certo.
1: energia, per la sua, il suo isolamento latore però di grandi ispirazioni ci offre, insomma, quindi Rebecco è questo per noi.
0: Ecco, certo. Valeria, però io farei un passo indietro, perché pensavo, allora intanto devo dire che grazie a questo nostro incontro di questa mattina sono andata a cercare disperatamente i miei Grazia Deledda, insomma non voglio dire, ho tantissimi libri e ogni tanto la memoria rispetto a dove sono le cose si perde, quindi è stata una bellissima occasione per riguardare molti libri della mia libreria. Finalmente ho trovato niente poco di meno che Canne al vento, ho trovato L'Edera, ecco, questi sono i 2 romanzi di Grazia Deledda della mia libreria, peraltro mi intenerisce molto perché erano in edizione Oscar Mondadori e il prezzo era di 600 lire, ecco, questo
1: oddio.
0: Era...
1: Bei tempi.
0: Questo la dice, come si suol dire. Ecco, però adesso, a parte le mie note personali assolutamente irrilevanti, però quello che mi piace ripercorrere con Valeria Orani è questa figura di scrittrice, peraltro ricordiamolo, premio Nobel per la letteratura del 2026, se dico bene.
1: Unica donna italiana a ricevere questo prestigiosissimo premio finora.
0: E in realtà, se posso dire, a me sembra un po' invece trascurata, cioè si parla di Pirandello ma non ti viene in mente Grazia Deledda.
1: Lo è, senza dubbio è trascurata, spesso dimenticata. Altrettanto spesso relegata ai margini dello studio della letteratura anche in ambiente scolastico, senza andare troppo lontano,
0: sì.
1: Quindi, ma anche noi sardi che abbiamo studiato qui in Sardegna non abbiamo concentrato i nostri studi sull'operato di Grazia Deledda. E questo diciamo che non fa onore a nessuno, chiaramente essendo anche veramente l'unica donna italiana ad aver ricevuto il premio Nobel, ci si aspetterebbe un po' più di considerazione, no?
0: Certo.
1: È vero però che Deledda rappresenta anche tutto un bagaglio che si porta appresso, non ultimo il fatto che lei è nata proprio nell'anno della in cui è stata fondata la Repubblica, si ritrova a essere sarda e italiana al momento stesso, insomma, cioè un po' sarda e un po' italiana, a volte più sarda, a volte più italiana, e già questa sua natura, diciamo, è escludente. Senza considerare il fatto che è donna.
0: Sì, sì, e beh, cioè,
1: mette il suo peso.
0: Due handicap, diciamo, di partenza, niente male, no?
1: Esatto. Però era una donna molto tosta. Tra l'altro, consiglio a tutti, se si vuole approcciare alla vita di Grazia Deledda, di leggere Cosima, che è il suo romanzo autobiografico, e che racconta ancora meglio il suo percorso anche, e la sua caparbietà anche verso il mondo della letteratura, con una tenacia che poi l'hanno portata ad essere quello che è stata. Chiaramente senza molta facilità,
0: sì.
1: Che facilità, anzi, che ancora adesso non si vede, insomma, ecco. Noi siamo partiti, cioè, più che dal pretesto del Nobel, siamo partiti proprio a capire che cosa significhi la mancanza di Grazia in senso molto molto esteso, oltre che proprio la mancanza di Grazia Deledda nella nostra nel nostro bagaglio culturale. E devo dire, questa ricerca, che per me dura ormai da quattro anni, anzi, per la precisione, che insomma è iniziata con l'anniversario della nascita, dei 150 anni della nascita, si rivela sempre più sorprendente, anche perché nel mio percorso incontro studiosi, studiose soprattutto, che in tutto il mondo studiano e approfondiscono questa figura così peculiare, così importante. Ed è molto sorprendente questo.
0: Certo, anche perché, appunto, sai, ogni tanto mi vengono delle considerazioni. La Sardegna, terra meravigliosa, terra contraddittoria, terra di bellezza violenta e di bellezza dolcissima, per gli italiani, secondo me, occasione di attenzione sostanzialmente d'estate, nel senso che pare quasi che la Sardegna, no, sia una regione, un gioiello appiccicato al nostro paese, ma che durante l'anno praticamente non esiste. Eppure, appunto, dicevo, terra bellissima e piena di contraddizioni, terra di conquista, di basi militari, di inquinamenti, di miniere e di tragedie del lavoro che appunto ogni tanto emergono alle cronache, ma che poi vengono trascurate. Sto dicendo troppe sciocchezze tutte insieme?
1: No, è verissimo tutto quello che dici, è anche parecchio contrario, nel senso che proprio da questo approfondimento di questi anni, andando a fondo proprio sulla figura di Grazia Deledda, ma soprattutto su ciò che rappresenta, vediamo anche un'altra contraddizione molto forte, ossia questa narrazione della Sardegna che, a parte appunto la parte turistica, che per carità, il mare è vero, è bello, lo devo ammettere, per cui ci sta, insomma, ecco, no, però è vero,
0: figurati,
1: anche, insomma, che c'è tutto un altro aspetto che è legato all'archeologia, alla natura, ai percorsi, no? Insomma, che poi la rendono molto bella anche in tutte le altre stagioni, anzi probabilmente quest'anno, soprattutto con questo caldo torrido che viviamo da mesi, non vediamo l'ora che arrivi un po', sì, di refrigerio nelle stagioni più verdi, ecco, diciamo. Però, a parte questa contraddizione, l'altra importante contraddizione che viene rilevata proprio dalla figura di Grazia Deledda è un contrasto tra una Sardegna che viene presentata anche dagli studiosi, dalla letteratura che va da Lombroso a D.H. Lawrence, per dire, come arcaica, come ferma al passato, come mai mossa da qualcosa che abbia uno slancio innovativo. Ecco, Grazia Deledda invece ce la presenta proprio in tutt'altra maniera. Grazia Deledda parla di emancipazione femminile in anni in cui l'emancipazione femminile non era pervenuta nel resto della nostra nazione, e ci parla comunque di un'evoluzione essa stessa, no? Ha fatto una sua evoluzione personale. Pensiamo che la lingua madre di Grazia Deledda era il sardo.
0: Sì.
1: E questo sia nella lingua parlata che nella lingua scritta. Quindi pensiamo a quanto possa essere evoluta la sua visione, da portare la sua scrittura, che era come lingua madre, dal sardo appunto all'italiano, e a vincere un Nobel.
0: È certo, una straordinaria evoluzione. Senti, ma Grazia Deledda comunque veniva da una famiglia borghese, da una famiglia insomma benestante, diciamo.
1: Era una famiglia benestante, ma era una famiglia comunque benestante come le famiglie benestanti dell'interno della Sardegna, ossia di Nuoro, perché lei veniva da Nuoro, per cui sicuramente non mancavano i mezzi, ma erano comunque quei mezzi che poi sì, l'hanno fatta studiare, così come hanno fatto studiare i fratelli, però in ogni caso legata alla realtà agropastorale, quindi comunque in ogni caso legata alle tradizioni, diciamo, del luogo. E comunque la lingua, come ancora adesso succede in molti luoghi, la lingua principale parlata era il sardo.
0: Scusami, vorrei approfittare, Valeria Orani, della tua conoscenza, della tua sapienza, ma la condizione femminile in Sardegna seguiva, diciamo, le sorti di quella nazionale o quella del sud Italia, o aveva delle particolarità? Sue.
1: Sicuramente no, aveva delle particolarità. Allora, io non parlerei, tante volte si dice il matriarcato della Sardegna, sì. Ecco, no, magari non parlerei di matriarcato in senso generico, cioè generale, come contrario al patriarcato, perché comunque non è esattamente questo. C'è un equilibrio nella famiglia tra il ruolo della donna e il ruolo dell'uomo, però il ruolo della donna è molto importante ed è comunque pari decisionale, diciamo,
0: sì.
1: Nel senso che la donna gestisce sicuramente gli affari della famiglia il più delle volte, anche perché appunto nella realtà agropastorale l'uomo è assente dalla famiglia più giorni l'anno, diciamo, e poi anche perché le donne studiano, le donne si evolvono, le donne comunque hanno voce in capitolo. Pensiamo anche che la prima donna sindaco è stata una donna sarda, per esempio,
0: sì.
1: Così come nel design, così come nell'arte, così come appunto fino a poco adesso, insomma fino ad ora, si continuano a distinguere figure molto peculiari. Pensiamo per esempio a Maria Lai nell'arte, no?
0: Sì,
1: Quindi hanno una loro posizione, diciamo, molto non subordinata, ecco, non sono subordinate normalmente alla figura maschile. Poi chiaramente a livello culturale generale il patriarcato sappiamo che incide nella vita di tutti, quindi non possiamo parlare, diciamo, di un'isola felice e immaginaria,
0: certo.
1: Effettivamente c'è questa realtà che è tangibile ed è ulteriormente tangibile proprio nella lettura di Deledda, che da ragazza giovane nuorese parla di veramente emancipazione femminile anche proprio nella gestione del rapporto matrimoniale, per esempio parla di divorzi, parla di donne che crescono i figli da soli, parla di donne che prendono in affidamento i figli di altri perché gli altri non hanno la possibilità di crescerli, tutte cose che però fanno parte effettivamente anche della cultura sarda.
0: Sì, mi veniva un collegamento con Michela Murgia, certo. Perché pensavo proprio anche a Cabadora, insomma, al certo. Suo primo romanzo. Ma non facciamo deviazioni esagerate, Valeria Urani, perché vorrei che tu entrassi un po' più nello specifico di che cosa hai messo in piedi per questo Rebecco Arte 2026.
1: Allora, partirò proprio da questo progetto su Grazia Deledda, che poi è un progetto speciale riconosciuto dal Ministero della Cultura, da me firmato e presentato dalla mia produzione che è 369 gradi, sì. Che è poi anche il volano di tutta la stagione culturale. Quindi diciamo che sono partita, come dicevo prima, anche dal concetto di grazia e anche dall'assenza di grazia. Nella società contemporanea.
0: E quanto è assente, mi viene da dire, tantissimo. Ma proprio quanto? Vabbè, scusa, il grido di dolore.
1: Di grazia che diciamo corrisponde anche con la mancanza e con la scomparsa, diciamo, del concetto deleddiano, no? Sì. Negli studi, eccetera. È stato da me visto come un parallelo molto, molto vivido. Allora, premetto che qua a Rebecco c'è un lavoro molto forte dialogo con la comunità. Io sono arrivata 6 anni fa, non sono nativa di questi luoghi, sono sarda ma non sono di Bonorva, non sono del Meiogu, e il mio primo obiettivo è stato quello di integrarmi, perché molto spesso vediamo che i festival, le manifestazioni culturali arrivano un po' dall'alto, no?
0: Sì.
1: Si incastonano in luoghi diciamo non sono di appartenenza, poi fanno quello che devono fare e se ne vanno senza fondamentalmente guardarsi intorno. Questo era impossibile qua, perché comunque è vero che Rebecco è un luogo disabitato, ma è vero anche che, appunto, come dicevo prima, non è abbandonato, per cui la comunità è viva in questo luogo. Il dialogo con questa comunità era importantissimo, quindi il mio progetto di quest'anno riparte proprio dalla comunità stessa e cerca di costruire attraverso tantissimi appuntamenti che sono dati da letture, spettacoli, workshop, tantissimi workshop, tra cui cito per esempio un workshop a cui tengo tantissimo che vede protagonisti Ermanna Montanari e Marco Martinelli del Teatro delle Albe, proprio a ripercorrere attraverso espedienti letterari, artistici o anche sociali questa prospettiva della mancanza di grazia e anche dell'assenza di grazia Deledda nel contempo. Questo percorso è lungo, inizia diciamo i primi di settembre, si protrae sino a novembre, momento in cui qua a Rebecco si chiude la stagione culturale con una manifestazione dedicata al culto di ogni santi,
0: sì.
1: Manifestazione che si tiene già da 3 anni e che si intitola Prossas Animas, ossia proprio il culto dei rituali di ogni santi nella tradizione appunto dell'interno della Sardegna. Cosa che vediamo ripercorrere anche nei libri di Deledda, per cui ogni tappa del festival in qualche maniera lambisce la letteratura e approfondisce anche dei temi sociali che vengono poi riportati sul contemporaneo. Per questo motivo il sottotitolo del progetto speciale di Grazia Ritrovata è un percorso di comunità globale, ossia quello di riunire da un micro che è Rebecco, poi il Meiogu e quindi i paesi di Bonorva, Borutta, Giave, Itireddu, Cheremule, insomma punti, diciamo, nodali della regione del Meelogu, fino ad arrivare a New York. Perché a New York?
0: Scusa, devo interromperti solo un secondo prima di arrivare a New York, perché io mi beavo del suono di questi luoghi che tu ci hai raccontato, ci hai citato, perché sono meravigliosi. Scusa, era sempre mi lascio andare.
1: Interrompimi pure se sono troppo.
0: No, era un apprezzamento, era proprio la bellezza di questi nomi di luoghi. Torniamo a New York perché abbiamo pochi minuti,
1: No, certo. Concludo dicendo, perché New York, io abito a New York da tanti anni ormai, quindi mi divido tra la Sardegna e New York, e questo percorso qui è iniziato proprio con l'anniversario della nascita della Dredda per 150 anni a New York, per cui riporto diciamo tutto questo studio, anche questa tessitura di sensazioni, incontri, eccetera, in due appuntamenti newyorkesi, sì, che saranno uno alla CUNY, alla City University, un simposio dove saranno presenti molti accademici, si parlerà appunto anche della figura rivoluzionaria di Grazia Deledda nella sua modernità, con appunto le studiose di cui ti parlavo prima, no?
0: Sì, certo.
1: Persone che approfondiscono anche in maniera parecchio inconsueta questa figura, e poi chiuderemo con proprio l'11 dicembre, che è l'anniversario dei 100 anni del Nobel, con la proiezione del film di Peter Marcias, Solo Grazia, che è tratto dal romanzo di Marcello Foïs, che è uscito nei cinema da poco.
0: Da poco, certo.
1: Ecco.
0: Senti, no, grazie per averci dato questo assaggio.
1: Tante cose, sono oltre 100 artisti, più di 70 appuntamenti, non vorrei elencarli tutti, però ti mando tutti a seguirci sul sito, che è rebeccoarte.org, o sui vari social, spero che chi riesca venga a trovarci a Rebecca o a New York, perché no?
0: Certo, e sai che il pubblico di Radio Popolare spazia a destra e a sinistra, come si dice, da tutte le parti del mondo. Senti, c'è Saverio che dice: Grazia Deledda, titolo di studio quarta elementare, detestata dal Pirandello per aver avuto il Nobel prima di lui. Ed è Saverio che, come vedi, è preparato su Grazia Deledda.
1: Sì, esatto, è vero, è verissimo. Pirandello è veramente stato mobbizzante con la Deledda, l'ha osteggiata parecchio, sicuramente per una questione di invidia.
0: Sì,
1: ovviamente.
0: Sì, direi proprio che ci sta tutta, come si suol dire.
1: Sì, Saverio ha ragione.
0: Ti ringrazio tantissimo per averci dato l'occasione ancora una volta di ricordare questa scrittrice molto intensa, molto importante, appunto Nobel a parte, e che, io ripeto quello che ho detto all'inizio, secondo me è piuttosto trascurata, diciamo così, nel nostro immaginario, e questo mi dispiace profondamente. Però
1: ci impegneremo per rimediare, almeno da parte nostra. Anche io ringrazio tanto voi, e tra l'altro ti voglio dire una cosa, ci tengo molto, sarò velocissima. L'anno scorso, grazie a questa intervista con voi, una vostra ascoltatrice ha preso la nave, un treno, poi a piedi è arrivata sino a qua. Non ci volevo credere, ma è vero, per cui è una cosa straordinaria quella che è successa, e vi voglio ringraziare. Magari è anche in linea adesso, cioè ci ascolta, e voglio ulteriormente ringraziare anche lei, che ha fatto questo viaggio alla ricerca di Rebecca dopo la vostra intervista.
0: E sai che mi hai fatto venire i brividi, che col caldo che fa non è niente male, ma sono molto contenta di questa cosa che assolutamente non sapevo. Allora,
1: dirvela, infatti, sì, dirvela.
0: Grazie mille, Valeria Orani, direttrice dell'edizione, anzi creatrice, in realtà è inutile che ci nascondiamo,
1: esatto.
0: Creatrice e direttrice di Rebecca Ward, che prende il via il 22 di agosto e fino al 2 di novembre propone una serie di cose estremamente interessanti. Grazie mille per essere stata con noi, e mi viene da dire che nella nostra scatola magica ci aggiungiamo di sicuro la grazia, proprio intesa proprio come la grazia, e a questo punto naturalmente anche grazie dell'Eddu, grazie a dell'Edda. Grazie mille.
1: Grazie a voi, buona giornata e buon tutto.
0: Buon Rebecca Ward.
1: Siamo qua.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno, le notizie delle 10.30. L'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo è la più letale nella storia del paese, con oltre 2.300 decessi registrati, secondo l'ultimo bilancio delle autorità congolesi. I casi confermati sono 4.945, i numeri superano l'epidemia del periodo 2018-2020 che aveva provocato circa 2.300 morti su 3.381 casi. L'epidemia in corso è causata da virus di una specie poco diffusa e meno studiata, per questo non esistono vaccini né trattamenti specifici, ma sono in corso delle sperimentazioni. Per ora l'unico modo di contenerla è individuare tempestivamente i malati e isolarli.
6: Il primo ministro francese Le Cornu questa mattina ha visitato Les Porges, il comune più danneggiato dal vasto incendio della Gironda. È stato accolto dai fischi degli abitanti, circa 200 persone vestite di nero che si sono riunite davanti al municipio del comune dove 183 case sono state incendiate. La Gironda è stata colpita duramente dai roghi di questa estate e solo in quest'area sono state evacuate più di 200.000 persone e migliaia di ettari di terreno sono bruciati.
5: A Catania è morto in ospedale un trentenne che ieri sera era stato colpito da un fulmine durante un'escursione sull'Etna. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato di origine americana, sarebbe salito lungo il vulcano entrando in una zona vietata. Oggi allerta meteo per rischio temporali in 13 regioni, dalla Calabria alla Lombardia, passando per buona parte del centro Italia.
6: Oggi il Ministero dell'Interno dovrebbe ricevere un rapporto dei servizi segreti sulla situazione a Ceuta. Il documento potrebbe contribuire alla decisione su quando sarà revocata la sospensione parziale degli accordi di Schengen, annunciata dopo che a fine luglio decine di migliaia di persone migranti sono entrate nell'exclave spagnola, prima di essere respinte in grandissima parte. Al momento sembra probabile che il blocco duri ancora almeno qualche giorno, nonostante anche il fatto che il secondo tentativo di entrare in massa ipotizzato per Ferragosto non si sia poi concretizzato.
5: E sempre oggi è attesa in Italia la prima di tre persone migranti che il governo tedesco vorrebbe respingere nel nostro paese entro mercoledì. Quelle persone, prima di arrivare in Germania, sono passate dall'Italia e le autorità di Berlino vorrebbero rimandarcele in base alle norme europee che prevedono che chi entra nell'Unione e chiede asilo lo faccia nel primo stato in cui è entrato. Il governo Meloni dice di non voler accogliere queste tre persone, ma alla fine potrebbe accettare di farne entrare una o due, in modo da raggiungere un compromesso con un alleato potente come la Germania, guidata fra l'altro da un governo di centrodestra, a differenza della Spagna del socialista Sanchez.
6: In Brasile è iniziata la campagna elettorale per le presidenziali di ottobre. L'attuale presidente, il progressista Luiz Inácio Lula da Silva, punta a un quarto mandato e a contrastare il ritorno della destra di Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente condannato per il tentativo di colpo di Stato del gennaio del 2023. «Non permetterò che la destra torni al potere», ha detto Lula e ha aggiunto: «Che futuro volete per i brasiliani se non si investe nell'istruzione, nella sanità e nell'occupazione?» Bolsonaro invece ha accusato il presidente e il suo governo di corruzione.
5: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
4: Popolare Network.

Eccoci, eccoci alla seconda parte della scatola magica, il contenitore che riempiamo insieme di cose importanti, di cose preziose, di cose che ci piacciono, che ci interessano, che ci emozionano, che ci appassionano, eccetera, eccetera, che vogliamo segnalare anche per condividerla con gli altri. Saverio, che aggiungeva ai ragionamenti su Grazia Deledda la piccante nota sul fatto che la Deledda aveva come titolo di studio la quarta elementare ed era detestata da Pirandello per aver avuto il Nobel prima di lui, lui si firma Saverio, azionista, tesserato e mattonato. Grazie, grazie Saverio. Oh, in realtà io stavo cercando una canzone specifica che naturalmente non trovo perché sono una donna veramente devastata, perché volevo insomma in qualche modo corredare questo nostro giro in Sardegna grazie a appunto il Rebecco Art di quest'anno. Naturalmente non trovo la canzone, ma chissà mai che prima della fine non riesca a trovarla. Manuel, parlando a proposito di Rebecco Art, dice mancanza di grazia in senso stretto e in senso lato, per l'appunto. Dicevo che però io volevo corredare quell'intervento con una canzone. Non riesco a trovarla, ma prima o poi ce la farò. Ma noi non è che ci accontentiamo, questa è un'altra canzone che secondo me vale proprio la pena di ascoltare. E intanto, naturalmente, dopo questa canzone, se volete chiamare lo 0233 001 001 per parlare con la scatola magica, siete i benvenuti.

0: Ed era naturalmente Fabrizio De André. Sono le 10:42 minuti. Voi continuate a scrivere i vostri messaggi al 331 62 14 013 oppure a diretta chiocciolapopolarenetwork.it. E naturalmente, se volete a voce dire che cosa vi piacerebbe inserire nella nostra scatola magica, potete farlo allo 02 33 001 001. Io comunque l'ho trovata la canzone che cercavo, perché sono cocciuta, sono veramente capatosta, come si dice dalle mie parti, però volevo dare soddisfazione a Susanna che venerdì, direi, o giovedì, se non ricordo, mi aveva mandato una foto di questo uno scoglio molto grosso, insomma, e oggi ci teneva a dire: scusa, vorrei precisare che questo enorme scoglio si chiama la seggiola del Papa. È un peccato che sia stata imprecisa, sia per mia inesattezza, sia per il T9, che a volte fa un po' come gli pare. Sì, perché in realtà la foto che mi era arrivata parlava in realtà di sedia del papà, invece del papa, e quindi, insomma, grazie Susanna, ho fatto la mia precisazione, anzi la tua precisazione. Ricordo 0233 001 001, lo dico perché per guardare i messaggi non vedo il telefono, quindi abbiate pazienza. Susanna l'abbiamo sistemata, Saverio pure, Manuel también, e invece, se non sbaglio, Giulia, che manda anche delle foto, dice: posso mettere nella scatola la fatica di chi ha lavorato e lavora all'aperto in questi giorni? Io ho vangato solo dei pezzi ogni giorno, ma chi lo fa per 8 ore non oso pensare. Pierù è un gatto, ve lo dico per chi è all'ascolto e non vede la foto, segue i lavori. In realtà seguiva il suo vecchio proprietario quando faceva l'orto passo dopo passo. Adesso ha un'immensa lettiera molto soffice. Ecco, così Giulio ci racconta. Pronto? Chi sei al telefono?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Ciao, sono Jacopo, un vostro ascoltatore.
0: Ecco, Jacopo, puoi spegnere la radio? Perché c'è un ritorno terribile?
1: Aspetta un attimo,
0: ecco.
1: Un pochino.
0: Bravo, spegnila proprio, è meglio. Jacopo.
1: No, così va meglio?
0: Sì, decisamente meglio,
1: ecco,
0: Jacopo.
1: Lo tengo appena arriva, no, perché mia mamma ha la macchina connessa col telefono. Quindi mette il Bluetooth e si connette con la radio.
0: Ho capito.
1: E poi c'è anche una novità: schiaccia il microfono.
0: Vai, stai tranquillo.
1: La macchina si connette con me col telefonino, senza prenderlo in mano.
0: Ok, vabbè, Jacopo, d'accordo. Queste tecnologie diaboliche ti fanno dare alla linea un brutto eco. Dici che cosa volevi metterci nella scatola magica.
1: Se è possibile, perché magari non ce l'avete nella vostra scaletta, è possibile magari mettere appena uscite Samarcanda di Roberto Vecchioni?
0: Samarcanda tu vuoi, va bene, sì, la metteremo sicuramente. Non te lo posso garantire oggi, perché sai che la scatola magica fa le magie, ma con i suoi tempi.
1: Magari mettere in scaletti appena è possibile.
0: Certo, sicuramente, Jacopo, sicuramente.
1: Il mio nome, poi se dovessi dire, no, perché se sentissero l'ultima registrazione che ho fatto, eravamo all'aperto, solo che è partita un po' alta, stavo venendo giù il palco. Perché c'erano le casse, quelle esterne, le volte mettono le casse fuori.
0: Sì.
1: Come lì io le ho detto ai vecchi lavoratori, ragazzi, ma controllate i ganci, perché se ce ne stacca uno
0: è la strage, certo.
1: Cioè, infatti io alzo e dico, ma porca puttana, perché non danno almeno un'occhiata? Io non discuto che sono sicura, a me va benissimo, però dico, cazzarola, vado ad aiutarmi anch'io, almeno cerchiamo di essere sicuri quantomeno, almeno quando lo facciamo fuori.
0: Certo, Jacopo, grazie.
1: Ascolta posso comandarti un minuto?
0: No, molto meno, perché c'è un altro all'ascolto, in attesa.
1: Allora, veramente, io tipo c'ho le casse con le ruote, quindi quelli sono più, diciamo, più comodi da spostare.
0: Sì.
1: Quello utilizzo con lui, perché sono...
0: E quindi vorresti metterle nelle scatole magiche, le casse con le ruote?
1: No, perché uso per fare dei concerti, ma se sentissi come spingono, figlia mia, se sentissi, guarda, viene giù il diluvio.
0: Vabbè. Grazie, okay. Jacopo.
1: Un bacione, ciao, grazie.
0: Ciao, grazie a te. Ciao. Pronto, sei tu al telefono?
2: Sono io.
0: Sì, Rossella. Cara, chi sei?
2: Io sono Rossella.
0: Ciao, Rossella.
2: Sono da Pesaro, ma sono di Milano.
0: Ok.
2: Volevo
0: Rossella.
2: Segnalare, per mettere nella scatola magica, l'edizione attuale di Le Siège de Corinthe di Rossini, cioè la sedia di Corinto.
0: Sì.
2: Con la regia di Livermore, ed è Rossini, è la sua musica.
0: Sì.
2: Ed è una cosa stupenda, meravigliosa, insuperabile.
0: Ecco, quindi.
2: Per la regia, che ovviamente per la musica, il canto, cantanti stratosferici, per cui è una cosa da vedere, c'è ancora stasera il 21.
0: Ecco, quindi assolutamente, sicuramente ne parleremo anche con Giovanni Chiodi prossimissimamente, sì. In modo che quella del 21 sia possibile vederla. Scusami, quindi tu ci chiami da Pesaro e quindi te lo sei... goduta.
2: L'ho sentito, ma per il 21 ci torno, perché almeno due volte la devo sentire.
0: Mi sembra una bellissima, bellissima iniziativa. Grazie, Rossella, per questa bellissima segnalazione.
2: Grazie.
0: Un abbraccio, sicuramente Rossini nella nostra scatola magica ci sta a pieno titolo, perché noi Rossini lo amiamo assai, assai, assai, ma noi amiamo un po' tutta l'opera lirica, lo sapete, noi in questo caso sto usando il plurale, maiestatis, e questo è veramente volgare da parte mia, non lo farò mai più, però insomma è vero che che una passione per la musica lirica io ce l'ho e cerco sempre in qualche modo di trasmettervela, tant'è che non metto l'assedio di Corinto, perché in questo momento non ce l'ho sotto mano, ma io avevo preparato, giusto perché mi sembrava una bella cosa farvi sentire un po' di lirica, anche perché insomma si è parlato tanto di eclisse, si è parlato tanto di sole, e qui facciamo un omaggio invece a quella che è la luna, che poi è complice dell'eclisse di sole, e quindi eccola qua.

Questa era naturalmente Maria Callas, né, dalla Norma di Bellini, Casta Diva. Carmen dice: va bene, questa era naturalmente Maria Callas, né, dalla Norma di Bellini, Casta Diva.

0: quel brano da nipote di Parmigiano, sempre Verdi, e ride da morire Davide, che poi ha sbagliato raccontandoci che stava andando in un posto e poi manda un altro messaggio: errore, errore, ho sbagliato. Certo, abbiamo capito. Aspetta un secondo, ecco qua se riesco a beccarla questa telefonata, spero tanto di sì. Vediamo, pronto? No, allora aspetta un secondo, scusa, ma ho fatto io un pasticcio, vediamo se riesco a rimediare. Ecco, vediamo se adesso ci sei al telefono. Ci sei? Pronto?
1: Ciao, sono Luisella, mi
0: Ciao
1: senti?
0: Luisella, ciao cara.
1: Ciao, ciao, noi ci conosciamo dal 2023.
0: Certo, con la grande battaglia per gli alberi.
1: Di via Cursatone.
0: Certo.
1: Vabbè, comunque noi continuiamo a monitorare.
0: Certo.
1: Monitoratori innati. Però io ti telefono per un'altra cosa.
0: Sì.
1: Adesso a Gallaratte c'è un quartiere che si chiama Moriggia.
0: Sì.
1: E lì c'è l'ultima propaggine del Parco del Ticino.
0: Sì.
1: E in questo bel parco ci sono degli stagni. Negli stagni ci sta un rospetto antico,
0: Sì,
1: perché
0: ce ne
1: dicevo
0: avevi
1: che
0: parlato, sì, di questo rospo, sì.
1: si chiama Pelobate Fosso Insubrico, che è tutto un programma.
0: Sì.
1: Allora, stanno costruendo un palazzetto dello sport. No, noi come comitato non siamo contrari a questa cosa, però chiediamo la tutela. La tutela, rumori, abbattimenti di alberi, il
0: Certo.
1: comune dice di no, eccetera. Stiamo facendo una raccolta
0: Ok,
1: firme
0: dove si può firmare quindi?
1: in un posto splendido, è al Parco Bassetti, in Gallarate, e c'è questo bar che si chiama Shurus. E le persone possono andare lì e firmare.
0: Perfetto, perfetto.
1: Ecco, io metterei ancora il mio rospetto lì.
0: Assolutamente, ci sta tutto assieme a un sacco di altre creaturine.
1: E poi volevo anche.
0: Al volo perché sta arrivando, ci taglia la pubblicità. Di al volo, Luisella, scusami.
1: Francesca Carla e le sue poesie, dove è finita che mi faceva tanto ridere?
0: Non lo so, non la sentiamo da un po'. Ti ringrazio però, Luisella, scusami, ma se no ci taglia la pubblicità.
1: Ok,
0: A
1: va
0: presto.
1: bene,
0: Ciao,
1: ciao.
0: ciao, ciao.
2: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
3: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
2: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
0: Eccoci qui per l'ultima parte della nostra scatola magica, il contenitore di cose belle, preziose, importanti, o anche piccole, personalissime, ma insomma qualcosa che vogliamo comunque condividere con tutti gli altri. Dunque, aspettate, Angela dice: da un po' di tempo, forse da giugno-luglio, sento due giornaliste nuove al vostro notiziario, Virginia e Valeria. Complimenti per l'attenzione, Angela, perché è rarissimo che uno si ricordi i nomi che vengono detti in coda al notiziario. Comunque, io le metterei nella scatola magica con l'augurio di una lunga collaborazione con Radio Popolare. Così sia, Angela. Intanto, Mauro ci dice: nella scatola magica metterei tanto vino Riesling di Oliva Gessi, oltre Po Pavese, dove nei giorni scorsi è bruciato un vigneto storico ma abbandonato. Mauro, mettiamoci un po' di vino che ci fa sicuramente del gran bene. Naturalmente potete telefonare allo 02 33 001 001.

scuso con Luisella, ma davvero stavamo per essere tagliati dalla pubblicità, però avete capito che continua la mobilitazione a Gallarate per preservare, insomma, tutelare in qualche modo questo rospetto, il pelote, quindi c'è anche una raccolta firme che potete a cui potete contribuire. Mara dice: possiamo mettere nella scatola magica il cruciverba, un passatempo sano e che ci salva un po' dai social? Inutile dirti che a me piace. Mara, figurati, io sono una assoluta sostenitrice non solo del cruciverba, ma in realtà della settimana enigmistica. Guarda, l'ho detto, ho fatto pubblicità gratuita, ma perché io che pensavo una volta, pensate, pensavo, non, io non avevo questa tradizione in casa, in famiglia non c'era questa cosa della settimana enigmistica, quindi io la vedevo sempre un po' come una cosa strana che non mi convinceva per niente. Poi, come sempre nella vita, succedono delle cose e a un certo punto avevo proprio bisogno di qualcosa che mi distraesse da quello che stava capitando, mettiamola in questa maniera, e mi sono accorta che appunto una cosa come la settimana mistica o insomma il cruciverba, le varie cose che si trovano in giornali di quel tipo lì, mi permetteva di estraniarmi completamente da quello che stava capitando, e io da allora lo compro religiosamente ogni settimana, anche se poi non ho il tempo per farlo, quindi mi si accumulano, ma poi insomma non scadono mai. Quindi Mara, sono assolutamente d'accordo con te, lo metto con grande grande piacere. Aspettate che mi stavo perdendo. Rosanna da Cinisello, ti ringrazio, dice che gli sto tanto simpatica, sei molto cara a dirmi così e ti ringrazio veramente molto. Claudio dice: grazie per aver messo l'immensa Callas. Figuriamoci. Carlo mi manda una cosa che devo sviluppare perché scritta così è troppo piccola, quindi devo sistemarla, ma intanto io non voglio farmi sfuggire di mano la situazione, e quindi abbiamo aperto parlando di Sardegna, terra che io amo profondamente e che appunto secondo me esce un po' dai radar della nostra, insomma, della nostra vita, e invece mi piace pensarla sempre viva. Vi dicevo che avevo in mente una canzone bellissima ed è Capatosta, l'ho trovata, questa era quella che volevo farvi ascoltare.

0: Andrea Parodi, non posso reposare, sì, ci tenevo molto a farvela ascoltare. Pronto, sei tu al telefono? Chi sei?
1: Sono Francesca Carla.
0: Oh, Francesca Carla, buongiorno, sei stata evocata e sei arrivata.
1: Buongiorno Cecilia, quando posso ti ascolto. Stamattina ho sentito anche una signora gentilissima che mi ha salutata
0: Sì, sì,
1: e
0: sì,
1: si
0: sì. Ecco,
1: ricorda delle mie poesie e tutte queste cose qua, no?
0: sì, tutto bene?
1: Sì,
0: Bene.
1: diciamo di sì,
0: Ecco.
1: però alle volte nella vita, l'ho detto anche già prima dicevo proprio anche a mio figlio, nella vita si fa come si può e non come si vuole o come si vorrebbe, no?
0: Certo.
1: Però in questo momento mi è venuta in mente una mia poesia che l'avevo scritta qualche anno fa, proprio nel mese di agosto, no? A proposito di poesie divertenti. E se la vuoi
0: Se
1: sentire,
0: non è troppo
1: io
0: lunga,
1: come
0: sì,
1: sempre
0: vai,
1: di ricordarla.
0: vai.
1: Agosto in città, spaparanzata sul divano, con il ventilatore a pala, sorseggio una Pepsi Cola, mentre dal televisore del mio vicino una voce annuncia: per il ritorno dei vacanzieri sono previste lunghe code. Sorrido e penso: chi si contenta, code!
0: Grazie Francesca Carla, grazie, buona giornata.
1: Vi abbraccio tutti, vi
0: Ciao,
1: voglio bene.
0: ciao, ciao,
1: Ciao.
0: ciao, ciao. Ecco, rievocata, eccola qua, si è presentata all'appello. Intanto Alba dice: non posso reposare, patrimonio dell'umanità. E Lella invece dice: nella scatola magica vorrei mettere il lavoro importantissimo e purtroppo poco considerato del personale OSS delle case di riposo. E hai perfettamente ragione, ci sono tanti lavoratori che vengono in qualche modo sottovalutati e poco considerati pur svolgendo o dei compiti veramente straordinari e importanti. Allora, 0233 001 001, se volete contribuire con le vostre telefonate, Monica dice anche le poesie di Rugantino Billy, sì, quelle però sono appannaggio di Gianmarco Bacchi e io non ne ho, come dire, nessun dominio, mettiamola in questa maniera. Ma adesso io volevo riagganciarmi un po' all'ultima parte della scatola, ma no, scusatemi, del Summertime di Martina Stefanone di oggi, ma c'è una telefonata, allora voglio sentire prima la telefonata. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, devi spegnere la radio per cortesia. Chi sei?
2: Ciao, sono Gabriella.
0: Ciao Gabriella, vai.
2: Ciao. Io ti ascolto sempre, volevo proprio partecipare. La scatola magica mi piace tantissimo, a
0: Grazie.
2: cui non rinuncio tutti gli anni. E niente, mi piacerebbe nella scatola magica mettere il mio splendido ricordo delle vacanze che stiamo facendo ogni anno con una nostra piccolina nipote,
0: Sì.
2: che non so per quanto durerà questa cosa, perché sai che quando crescono
0: I nonni si tengono da parte,
2: si
0: come si
2: tengono un
0: dice.
2: pochino di disparte, però siccome sono delle splendide vacanze che ci riempiono di gioia, ci riempiono di tutto, ci appagano.
0: Sì. Gabriella. Gabriella, stai sparendo.
2: Dimmi, dimmi.
0: Aspetta, sei andata via. Vi appagano. Senti, dici i nomi di questi nipoti.
2: È una sola.
0: Ah, una sola, sì, che si chiama? Gabriella,
2: Olivia.
0: Olivia, ho capito bene?
2: Olivia,
0: Olivia, senti,
2: Olivia, esatto,
0: e queste splendide vacanze che fate con Olivia, le fate sempre nello stesso posto o cambia?
2: sì. No, cambia,
0: Ah.
2: cambiamo, ogni anno facciamo delle cose diverse,
0: E
2: anche
0: quest'anno dove
2: perché la piccola,
0: siete?
2: quest'anno siamo stati, no, le abbiamo già fatte,
0: Sì,
2: adesso sono già purtroppo sì, sono già finite. Quest'anno le abbiamo fatte, siccome lei vive in Francia, le abbiamo fatte in Francia,
0: okay,
2: su un'isoletta nell'Atlantico, bellissima. Ed è bello perché le facciamo solo con lei, i genitori ce la affidano e ce la godiamo.
0: Certo, tutta vostra, tutta vostra.
2: Tutta nostra.
0: Gabriella, senti, come si chiama il tuo compagno, tuo marito?
2: Massimo.
0: Massimo, quindi possiamo dire che nella scatola magica mettiamo le vacanze di Massimo e Gabriella con Olivia. Sì. Da nonni felici, mi viene da dire.
2: Da nonni felici, super felici. Certo.
0: Allora, Gabriella, ti ringrazio per il tuo contributo e per aver dato una bella parola a proposito dei nonni.
2: Certo.
0: Grazie mille. Grazie, Gabriella.
2: Ciao, grazie a te. Ciao.
0: Ciao, ciao. Eccoci qui. Allora, grazie a Gabriella. C'è Clara che dice: nella scatola magica metterei Meraviglioso di Modugno. Secondo me in questa canzone c'è tutto: l'empatia, il passante tende la mano a chi è al buio, la sacralità, le cose semplici che diventano sacre, il sole, l'amore, l'amicizia, la riscoperta dei sensi, il passante che invita l'uomo a guardarsi intorno per riattivare la meraviglia, la natura risonante, il mare e il sole non sono solo uno sfondo, ma dialogano con l'anima, il miracolo dell'esserci, sentirsi parte dell'universo e capire che la propria esistenza ha un valore unico. Grazie Clara, io amo molto quella canzone e sicuramente entrerà nella scatola magica nelle prossime ore, e intanto io ti ringrazio anche per aver fatto un'analisi così precisa e accurata quella canzone di Domenico Modugno. Sono le 11:18 minuti, tra poco la scatola magica si chiude ma si riapre domani come sempre alle 10, e nel frattempo io vi ricordo sempre che l'indirizzo alla scatola magica @radiopopolare.it è aperta a qualsiasi ora del giorno e della notte, quindi potete riversare lì i vostri contributi che poi io fedelmente riporto naturalmente. Allora, dicevo che mi volevo agganciare al tema che Martina Stefanoni ha usato per il microfono aperto di Summertime di oggi, che era a proposito della leggerezza, del ridere, insomma di quelle cose che purtroppo facciamo secondo me sempre meno e che insomma ci lascia sempre in qualche modo un po' di amaro in bocca. E a questo proposito io in realtà volevo farvela sentire venerdì, poi mi sembrava inappropriato, però ecco, posso ridere con voi. Io ogni volta che sento questa canzone, mi dovete scusare, ma io proprio rido. Spero che faccia un po' effetto così anche a voi.

0: Dai, ma qua si fa.
1: Qui sei a Garbatella, ancora deve fare testaccio, Tor Vergata e Quagiaro, qua non ce ne usciamo più.
2: Ancora alla tavola 12, perciò.
0: Ma quante tavole sono?
1: 41.
0: Ma io do dalla linea Santoro, ma come fa?
1: Ma voi l'avete invitato.
0: No, guarda, ma non l'ho messo, scusate.
1: Di là, vai di là, giovane.
3: Adesso c'è Sabrina.

0: Pronto, pronto. Chi sei al telefono? Non so se ti sei stancato. No, dovresti ancora essere lì al telefono. Pronto, pronto. Mi se...
1: Pronto?
0: Ecco, ciao, chi sei? Pronto?
1: Francesco, figlio.
0: Francesco? Sì, Francesco, spegni e vieni, vieni, dici tutto, Francesco.
1: Niente, volevo praticamente fare un pronostico su Siena.
0: No, no, in che senso?
1: Che simbolo vince quest'anno? La giraffa?
0: No, guarda, io detesto il Palio di Siena e quindi
1: È
0: non.
1: più un simbolo, dai, giraffa o.
0: Guarda, Francesco, non ti seguo. No, io.
1: Niente, vabbè, per me vince la giraffa, che la giraffa guarda le persone dall'alto e magari quest'anno abbiamo un segno di
0: Va
1: pace.
0: bene, e speriamo,
1: Ah,
0: Francesco.
1: da una parte. Così, poi ieri sera qui a Vincescato, almeno un po' per i boschi, dalle parti di Orta. Poi, giustamente, nella. Essendo che c'è questo problema, oggi ascoltavo stamattina ascoltavo un discorso sull'informazione praticamente della tua collega. Ma io sono sempre stato dell'idea che una buona informazione fa buon dialogo.
0: Eh sì, però noi ti sentiamo malissimo perché c'è un
1: Ma
0: ritorno, Francesco, scusami, ma noi ti sentiamo molto male perché c'è un brutto ritorno.
1: niente, l'unica cosa che volevo dire è questo, che quello che sta succedendo in Spagna, quello che sta succedendo fra l'Italia e la Germania sul discorso dell'immigrazione e quant'altro, invece di fare sempre propaganda di come se fossimo invasati o come se in questo
0: Vabbè,
1: momento
0: cosa ci metti nella scatola magica, Francesco? Perché questi sono discorsi troppo, cioè, mettici una cosa se vuoi metterla.
1: niente, è una cosa molto. Una buona informazione di fa buon dialogo.
0: Perfetto, perfetto,
1: Fa
0: così
1: pace.
0: abbiamo sintetizzato. Grazie mille, Francesco.
1: Prego.
0: Ciao, ciao, ciao. E a volte scusate, ma le linee telefoniche sono veramente terrificanti. Sentite, i grandi apprezzamenti per Guzzanti, io devo dire, che insomma, mi fanno molto molto piacere e quindi sono ben felice di avervelo riproposto. Non vi leggo tutti perché naturalmente siete in tanti ad averlo apprezzato. Alberto dice: senti, ma se ci metto dentro i miei quattro ventilatori che sono rimasti accesi da giugno fino ad oggi senza mai fermarsi, e guarda Alberto, niente di meglio che dei ventilatori nella nostra scatola magica, che comunque è già molto areata, perché essendo magica da noi fa sempre la temperatura giusta. Invece volevamo dare una bella speranza a Gabriella e a Massimo, che ci dicevano le vacanze con la nipote sono una gioia e quindi lo voglio nella scatola magica, il ricordo di queste vacanze, perché Mari Madda dice: sono una nonna e faccio tuttora viaggi e vacanze con la mia nipotina di 25 anni. Siamo tornate da poco da Berlino. Quindi, Gabriella, non ti disperare perché secondo me Olivia, secondo me con questi nonni, continua a fare tutte le belle cose che state facendo. E la dice: basta con questi pali, vivo in Toscana e tutti gli anni c'è anche nel mio piccolo paese. Un anno un cavallo è morto perché è caduto, è morto per il divertimento degli umani. Basta, guarda, Ela, non sai quanto sono d'accordo. Umberto dice: Palio di Siena, simbolo di grande disagio. Sì, e io sostanzialmente vivo con la stessa sta, stato. C'è Bianca che dice: gli operatori delle RSA e tutto il personale che assiste i malati dovrebbero essere pagati profumatamente e lavorare meno. Ricordiamoci di loro perché prima o poi ne avremo bisogno, soprattutto quando, ricordiamocene soprattutto quando dobbiamo votare. Grazie Bianca e Renato dice: figuriamoci se i Guzzanti li rivedremo mai nelle TV meloniane. Io Corrado Guzzanti l'ho visto in realtà nella trasmissione su Rai 3, quella molto bella fatta sugli alberi con Mancuso e Lillo, e c'era l'indimenticabile Fulva che compariva. E chiudo con Silvia, che abbraccio forte, perché dice: grazie per avermi fatto ridere, a proposito di Guzzanti, dopo 2 giorni del funerale di mia mamma. Avrebbe apprezzato anche lei. E Silvia, tutta la scatola magica abbraccia te e la tua mamma, che avrebbe apprezzato anche Guzzanti. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi abbraccia forte forte e vi dà appuntamento, se volete, a domani, sempre dalle 10, con un'altra apertura di Scatola Magica. Ciao ciao!
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Popolare Popolare Network, un saluto da Serena Tarabini, ai microfoni, siete in ascolto di Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione dove incontriamo le donne, donne dalle storie più diverse che ci piace raccontare con calma, perché da queste storie escono sempre, ormai lo sapete perché siamo arrivati alla terza stagione, escono sempre idee, progetti, passioni, interessi che ci fanno conoscere pezzi di realtà e che magari ci ispirano per la nostra di realtà e ci fanno scoprire anche sempre cose nuove. Quello che succederà in particolare oggi, no? Perché parleremo, grazie all'ospite che è qui con noi, di tutta una serie di aspetti anche molto tecnologici, anche molto specifici, ma che vi assicuro ci faranno scoprire davvero delle possibilità. Torneremo su un periodo molto bello, direi, dei movimenti milanesi e non solo, mi riferisco all'epoca di San Precario, perché Zoe Romano, buongiorno Zoe.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Zoe Romano ha visto proprio la nascita dei collettivi di San Precario, la Mayday e poi del collettivo Serpi Canaro. Torniamo un po' indietro però. Zoe Romano è classe 1972, è milanese e nel suo curriculum attuale si definisce Cracktivist Digital and Fabrication Strategist. Ce le abbiamo delle parole in italiano che ci fanno capire che cosa significa tutto ciò?
1: Allora, è molto difficile. Ogni volta che mi chiedono di scrivere una bio, soprattutto in Italia, mi trovo in difficoltà. La prima parola che hai detto, craftivist, è un termine che è nato fine anni 90, primi 2000, e che si riferiva all'unire l'attivismo con l'artigianato. In che modo la pratica, il fare con le mani può diventare un atto politico, e questo è un termine che non c'è in italiano, quindi lo uso un po' per, almeno mi chiedono che cosa vuol dire il termine, e da lì mi piace, diciamo, raccontare che cosa vuol dire il fare con le mani diventa un atto politico nel momento in cui, per esempio, tutta una serie di col tessile sono delle modalità artigianali che spesso sono state recluse nelle case come attività delle donne, e invece le craftivist a livello europeo e mondiale sono quelle che dicono portiamo queste pratiche fuori dalla casa, perché non devono rimanere in casa, anzi ci permettono anche di parlare di tematiche che riguardano l'emancipazione femminile, situazioni, non so se avete mai visto appunto le prime suffragette che avevano fatto le battaglie per il diritto di voto, si facevano tutta una serie di incontri prima delle manifestazioni per cucirsi i gonfaloni, per cucire gli stendardi che poi portavano in manifestazione. Questo per noi ha sempre affascinato, no? Quindi quel tema di portare il personale e il saper fare come atto politico per noi è sempre stato, diciamo, per me è sempre stato importante, e poi l'ho sviluppato all'interno di vari collettivi qui a Milano.
0: Ma infatti questi termini che vi ho prima elencato, no, ci raccontano un po' anche quelli che saranno i temi della puntata di oggi. Poi c'è anche tutto il tema della costruzione degli oggetti, no?
1: Anche questo tema, la fabbricazione digitale, sono tutta una serie di tecnologie che ti permettono di passare da un file digitale che tu disegni sul computer a un oggetto attraverso una macchina tipo le stampanti 3D. E strategist perché supporto organizzazioni, imprese, ma anche singoli a strutturare un percorso per cui puoi realizzare un oggetto non acquistandolo o dovendo andare per forza da una fabbrica di produzione di massa, ma lo puoi fare a piccoli lotti e in situazioni per cui l'innovazione avviene dal basso.
0: Ecco, quindi avete cominciato, care ascoltatrici e cari ascoltatori, a capire un po' qual è la cornice dentro cui ci muoviamo oggi. Tu hai studiato filosofia, e quindi perché non cominciamo a raccontare come dalla filosofia sei arrivata a tutto questo approccio digitale, tecnologico, a agli oggetti, ai tessuti, vedremo, e alla creatività.
1: Sì, diciamo che ho fatto filosofia perché dopo aver finito il liceo scientifico non avevo ben idea di cosa voler fare nella vita e avevo tante domande. Alla fine, gli ultimi 6 mesi della scuola superiore è stato sostituito il professore di filosofia ed è arrivato un professore molto giovane e molto anche molto più stimolante del professore che avevo prima, che mi ha aperto un mondo rispetto a come nella filosofia quel percorso potesse essere quasi un percorso trasformativo per andare a rispondere a delle domande anche esistenziali rispetto al perché siamo qui, che cosa stiamo facendo nel mondo, qual è il mio ruolo nel mondo. E quindi ho deciso di, non avendo bene le idee chiare, ho detto vabbè, iniziamo a cercare di rispondere alle domande. In realtà con filosofia si impara a porre le domande nel modo corretto, che è questo un aspetto importante, si riesce a avere uno sguardo d'insieme sui contesti ed analizzare i contesti, e ci si accorge anche che spesso sono più importanti le domande che non le risposte, e anche sentirsi meno soli, perché c'è stata tutta una, diciamo, una tradizione di persone e di filosofi e filosofe soprattutto anche che si sono poste delle domande, ti senti meno solo, meno sola. Ed è questo che è stato molto, molto interessante. Alla fine del percorso di studi ho individuato un master che era erogato dalla Università di Pavia, che cercava proprio figure che venivano dall'ambito umanistico per dargli un'infarinatura di quello che erano le tecnologie digitali e quella che era la convergenza digitale che stava arrivando.
0: Eh sì, perché stiamo parlando di che anni?
1: Fine anni 90. Fine anni 90 abbiamo l'internet che era agli inizi, avevamo però tutto quello che era il mondo del testo, dell'ipertesto che si stava sviluppando. Avevano bisogno di persone che riuscissero a parlare con i programmatori, che riuscissero a capire che cosa voleva dire scrivere un ipertesto, perché prima tu avevi persone che erano in grado di scrivere, ma l'immaginarsi cosa voleva dire una fruizione di un testo però in modo non lineare era complesso. Quindi in quel percorso di master di un anno ho imparato a programmare in HTML le pagine web, ho imparato a capire che cosa voleva dire la convergenza digitale, che voleva dire che la televisione che era analogica sarebbe diventata digitale, quasi tutto sarebbe passato per internet. Qualsiasi cosa che era analogico sarebbe entrato nel digitale. Adesso anche le radio stanno tutte passando a DAB. Quindi questo era un tema che alla fine degli anni 90 era molto importante, molto attuale, e cercavano appunto persone come me che poi sarebbero state in grado, se formate in un certo modo, di supportare organizzazioni di imprese a portare tutto quello che era la comunicazione e i contenuti dall'analogico al digitale, dalla brochure al sito. Quindi in che modo fai questo? Lo puoi fare solo se capisci che cosa vuol dire e capisci come si trattano i contenuti. Però ho finito il master, sono riuscito ad entrare in quelle che erano delle agenzie di comunicazione che stavano anche lì aprendo la loro area digitale. Però quello che mi interessava e mi piaceva era che avevo imparato sia a capire come strutturare i contenuti e come comunicarli in un mondo dell'ipertesto, al capire come funzionava il segnale, cosa voleva dire i bit, cosa voleva dire proprio l'hardware, anche le macchine che gestivano il digitale. Questo era, secondo me, come funzionava il sistema. A me è sempre piaciuto appunto fare le domande da filosofia. Io voglio capire come funzionano le cose, no? Non mi fermo a vedere un processo solo perché ho un ruolo, ma voglio capire ma come funziona.
0: Che ne dici se ci prendiamo la prima pausa ascoltando uno dei brani che hai portato a Parla con lei? Lo vuoi introdurre tu?
1: Sì, ho scelto un brano di Björk perché, diciamo, ha accompagnato molta della mia giovinezza e è stata una figura femminile che mi ha molto ispirato, anche come si poneva, il modo di essere una bellezza non classica, ma è anche molto indipendente. Questo è un pezzo che appunto racconta di lei che si lamenta, che ha una persona accanto un po' che si lamenta sempre. Le dice: basta lamentarsi, bisogna fare. E quindi mi è piaciuto molto.
0: Army of Me di Björk.

0: Radio Popolare Popolare Network parla con lei oggi in compagnia di Zoe Romano, con cui stiamo capendo un po' di molto di più di fabbricazioni digitali, quindi un approccio digitale alle cose, agli oggetti, ai tessuti, vedremo, e lo stiamo facendo oltretutto con una persona che ha studiato filosofia e prima del brano ci ha raccontato un po' come, qual è stata la logica e anche l'inclinazione sua che l'ha portata ad occuparsi di dicevi, no, di linguaggi anche digitali, perché dagli studi di filosofia hai fatto un master
1: in scienze e tecnologie dei media,
0: ecco. Dopodiché, parallelamente, che cosa succedeva nella tua vita?
1: Succedeva che comunque qui a Milano il tema di cosa fare la sera, cosa fare in ambito collettivo, si agiva e l'ho scoperto soprattutto frequentando gli spazi occupati milanesi, quindi era un momento molto fertile di quel percorso, per cui c'erano vari spazi, soprattutto in isola, in zona monumentale, e come fruitrice frequentavo sia Conchetta, sia Torchiera, sia Pergola, ma soprattutto poi ho iniziato a fare attivismo, essere coinvolta come anche organizzatrice all'interno del deposito Bulk, che era uno spazio occupato in zona in via Sturzo, di fronte alla stazione Garibaldi, una scuola occupata, e lì sono successe molte cose, perché lì ho, diciamo, iniziato a capire che cosa voleva dire lavorare in collettività, gestire uno spazio comune, avere a che fare con l'organizzazione di eventi indipendenti. Per esempio, lì al Deposito Bug nel 99 c'è stato il primo hack meeting, quindi l'incontro nazionale degli hacker, e da lì, diciamo, ho anche scoperto un mondo, e quindi quello che avevo imparato nella teoria nel mio master, poi dopo l'ho visto agire anche con una prospettiva politica diversa, una prospettiva per cui le tecnologie, bisogna approparsi delle tecnologie, essere consapevoli degli strumenti che si stanno usando e capire quali, per esempio, sistemi operativi, quindi il cervello che fa funzionare i nostri computer, possono essere anche costruiti in modalità diverse, in modalità chiuse, e quindi in cui tu non puoi vedere che cosa c'è dentro, e quindi capire, oppure in modalità aperte, e vuol dire per esempio il sistema operativo Linux e tutto quello che riguardava un software che veniva definito libero, perché veniva costruito all'interno di comunità online e che veniva, diciamo, in cui molte persone potevano contribuire per renderlo uno strumento molto performante, tanto che poi si vede, se vediamo nella parabola storica del software open, o free software open source, è alla base della maggior parte dei server che fanno girare internet, quindi non era un gioco da ragazzi e da ragazze, ma era un approccio che poi si è rivelato vincente anche da un punto di vista di qualità. Quindi questo mi aveva molto colpito, e allo stesso tempo si affiancava a una scoperta di tutto quello che era come fruitrice, ma anche come, diciamo, organizzatrice di eventi che riguardavano la musica techno, che ha accompagnato, diciamo, tutto quel periodo, perché, diciamo, il Bulk era c'erano due piani. Sotto si faceva punk hardcore, e sopra, che era gestito
0: musica classica
1: esatto, e invece sopra facevamo techno, eventi techno, quindi c'era un po' anche una differenza di età. Sotto c'erano ragazzi più giovani, quindi una decina di anni più giovani di noi, e noi eravamo più verso i 30, e ci occupavamo di techno e facevamo serate diverse. Però
0: era veramente un ecosistema.
1: Un ecosistema incredibile di scambio, di costruzione, e lì ho capito molto quanto fosse importante avere in quella fase di età, soprattutto quando finisci le superiori, anche in cui hai magari l'università, oppure avere uno spazio di collettività, altrimenti non impari a fare collettività, cosa che io non avevo imparato fino a quel momento.
0: Imparare a fare assemblee, a parlarsi, esatto, a costruire iniziative, a diffonderle.
1: E anche a avere la responsabilità di un evento dall'inizio alla fine, che è una cosa che ti fa crescere nelle competenze, nella capacità di interagire anche con le istituzioni, interagire con i tuoi pari, interagire con anche tutta la serie di persone che poi arrivano a fruire dello spazio occupato e degli eventi.
0: Poi quelli erano anni veramente fertili, veramente felici per i movimenti, non solo milanesi, e oltretutto era molto forte in quella fase anche tutto il tema della precarietà lavorativa, e quindi sono il celeberrimo, almeno per noi, San Precario, è nato proprio in quei momenti lì.
1: È nato in quei momenti, io dopo aver imparato a fare a codare, ero come esame del master, avevo fatto un sito internet in cui che avevo chiamato Chain Workers, e che trattava il tema delle lotte sindacali, però con un linguaggio molto pop. E quindi mixavo notizie che arrivavano dal mondo, che riguardavano la lotta dei lavoratori, ma per esempio anche prendendo degli spunti da fumetti, da video, da cartoni, tipo c'era Beavis and Butthead, che c'era la famosa scena in cui loro vanno a lavorare da McDonald's e poi arrabbiati da come il datore di lavoro li trattava, o anche dai clienti, ne facevano di tutti i colori all'interno. Quindi fare un mix di notizie che riguardavano sia la cultura pop rispetto al lavoro, sia invece i diritti sul lavoro.
0: Esatto, le rivendicazioni.
1: Le rivendicazioni, perché altrimenti diventa troppo noioso se parli,
0: certo,
1: solo di una cosa.
0: No, quindi... no, ma infatti la creatività è stata una grandissima creatività, è stata l'energia, la linfa del movimento e delle rivendicazioni in quella fase. Una creatività che poi non si è fermata a San Precario, ma ha portato anche quella bellissima intuizione e dirompente che è stata Serpi Canaro.
1: Infatti nel percorso, poi nel secondo bulk, che era quello di fronte, diciamo, nella zona monumentale, lì è nato tutto il percorso che ha portato prima alla May Day, poi a San Precario e infine a Serpica. Lì, insieme al collettivo in cui c'era anche Chiara Birattari, che con me si occupava di tutta la parte della comunicazione, di costruire l'immaginario e di fare i poster, per esempio, della May Day, disegnare i poster della May Day, disegnare il santino di San Precario, no, che abbiamo disegnato. È arrivato poi con un'azione per andare a toccare quei lavoratori precari che lavorano nell'ambito della vetrina milanese, perché ci sono tutte una serie di professionalità che sembrano, che a volte sembra che siano privilegiati perché lavorano per grandi brand, perché lavorano nell'ambito di eventi molto importanti a Milano, ma che in realtà fanno parte di una catena di atomizzazione tra cooperative e piccole imprese che vengono sfruttate. E quindi un po' quello che volevamo fare con l'azione di Serpica era non occuparci solo dei lavoratori dei servizi, quindi dei call center, perché quello un po' era il cuore della
0: certo.
1: May Day, i lavoratori dei servizi, ma anche dei lavoratori della creatività, perché noi in quel periodo, molti di noi, lavoravamo in quel settore.
0: E poi insomma si stava a Milano, la città simbolo di questo ambito.
1: E quindi l'idea era quella di dire: non possiamo parlare quei lavoratori nello stesso modo, perché a differenza dei lavoratori dei servizi, che non vogliono essere come proprio datore di lavoro, invece i lavoratori della creatività ambiscono a far carriera e diventare come, diciamo, il loro datore di lavoro e riuscire a far parte in modo più stabile di quel mondo. E quindi con Serpica, che è l'anagramma di San Precario, per chi ancora non lo sa, abbiamo immaginato di inventarci una finta designer che si è infiltrata nel mondo, nella settimana della moda, nel calendario ufficiale della settimana della moda, e un po' ha ribaltato tutto quello che era l'idea di che cosa voleva dire attivismo, perché abbiamo inserito un soggetto fittizio, essendo formalmente accettate a partecipare, perché
0: questo ha avuto dell'incredibile.
1: Sì, perché comunque lo facevamo quel lavoro professionalmente, quindi sapevamo costruire la comunicazione, sapevamo costruire i siti internet, sapevamo creare una biografia e tutto un percorso che poi ci ha permesso di far vedere come anche il modo in cui venivano selezionati i designer che partecipano alla settimana della moda non venivano controllati neanche la qualità dei vestiti, quindi la qualità dell'oggetto fisico non era verificata, ed è questo che ha stupito pure noi, perché noi ovviamente abbiamo dato tutto quello che era immateriale, quindi il marchio registrato, il logo, l'elenco, un book,
0: un sito, immagino,
1: tutto,
0: una pagina,
1: tutto quello che era inviabile e necessario, che comunicava quello che era la persona e il brand, l'avevamo consegnato, ma nessuno ci ha mai chiesto di far vedere o dove producevamo, per esempio.
0: E poi la cosa pazzesca è stato che siete riusciti anche a creare l'aspettativa della contestazione a questa nuova figura.
1: Sì, vabbè, ci vorrebbe un'ora intera solo per raccontare la storia, ma lo faremo magari un'altra volta, perché diciamo quest'anno facciamo 20 anni. Sui 20 anni abbiamo inaugurato uno spazio, un piccolo spazio nuovo, però anche questo, che si chiama Muda, in cui mettiamo in risalto e facciamo delle mostre che riguardano le piccole produzioni, e questo ci ha permesso comunque di ragionare su come la comunicazione sia alla fine l'aspetto più fondamentale nel mondo della moda. E cosa che invece a volte non viene percepita, e sembra che il tema degli abiti sia un tema che riguarda la qualità degli abiti e non solo la comunicazione. Però diciamo, rispetto a 20 anni fa c'è un po' più di consapevolezza su questi temi e siamo molto contenti. Dopo il 2005, nel 2006 abbiamo creato un'associazione culturale che si chiama Serpicanaro, che ci ha permesso di andare avanti con le attività del fare con le mani. E quello che ha reso così dirompente l'azione del 2005 è stata che, avendo creato un personaggio fittizio, siamo riusciti a creare una contestazione, perché il San Precario era che in quel periodo risiedeva in Pergola, aveva fatto finta che Serpica gli avesse offerto dei soldi per sfilare all'interno del centro sociale. Avendo deciso di non portare l'ennesimo passo di gentrificazione all'interno dell'isola, del quartiere Isola, si era deciso non solo di rifiutare l'offerta, anche se era abbastanza sostanziosa, ma di impedire a Serpicanaro di sfilare in tutta la città. E da lì i giornalisti hanno iniziato a fioccare, perché c'era l'antagonismo che portava ad andare contro a una designer che nessuno conosceva, ma che è diventata famosa perché gli antagonisti andavano contro, ma era un cinema
0: un vero e proprio cortocircuito si è creato. E quindi
1: portava ad andare contro a una designer che nessuno conosceva, ma che è diventata famosa perché gli antagonisti andavano contro, ma era un cinema
0: un vero e proprio
1: creato noi.
0: Un vero e proprio cortocircuito.

0: di lavoro scopri che sei incinta, ti licenzia, oppure l'abito da sposa della donna migrante che l'unico modo per avere la cittadinanza è sposarsi un italiano e imparare a fare le lasagne, oppure il vestito double face che ti permette di avere il turno nel call center la mattina e poi il pomeriggio andare a lavorare al fast food. Quindi, diciamo, erano tutti abiti che avevamo costruito per raccontare la nostra precarietà, e dall'altra abbiamo fatto sfilare anche le piccole produzioni che lavoravano nel contesto milanese, ma erano arrivati anche da Barcellona e da Londra. Quindi avevamo anche un aspetto internazionale, perché la May Day, per esempio, nel 2004 è stata sia a Barcellona che a Milano. E nel 2005 è stata in 15 città d'Europa, quindi era cresciuta molto e c'era stata un'espansione del network di attivismo a livello europeo.
1: Proprio in onore di quella sfilata, che cosa facciamo ascoltare adesso?
0: Facciamo ascoltare Silver Screen di Felix the House Cat, perché era uno dei pezzi che è stato fatto andare durante la sfilata e che era un po' il periodo dell'Electroclash. Era un sottinsieme del, diciamo, del filone techno.

0: Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei, Zoe Romano. Abbiamo visto come l'attivismo politico, Zoe, sia stato un modo per mettere a disposizione le competenze anche tecnologiche, digitali che avevi acquisito nei tuoi studi, dopo quelli di filosofia, ma anche un campo, quello della moda, dei tessuti, del tessile, che in qualche modo anche ti interessava.
1: Sì, è stata una scoperta in realtà come un déjà vu ho avuto, perché mi sono poi resa conto che con mia nonna, perché sono cresciuta molto spesso nei pomeriggi casalinghi d'inverno con mia nonna, che aveva una macchina da cucire, quella

0: legno e metallo col mobiletto che ho imparato ad usare molto piccola e quindi avevo questa capacità di cucire e di fare i vestiti per le bambole, insomma, tutta quella parte mi si è ripresentata nel momento in cui dopo Serpica abbiamo fatto un'associazione culturale, abbiamo iniziato a lavorare sul fare con le mani, no? Far andare le mani fa funzionare meglio la testa, era un po' questo il motto e in quel percorso ho riscoperto le mie capacità manuali coi tessuti e riafforato tutto e si è unito anche un po' alla sperimentazione tecnologica. E era un periodo in cui iniziavano le sperimentazioni con quelle che si chiamano tessuti intelligenti, smart textiles in inglese, in cui hai dei tessuti che perché hanno delle componenti di metalliche che ti permettono di creare dell'interattività o diciamo, di essere intelligenti perché riescono a sentire quello che accade, riescono a sentire quando li tocchi. Diciamo, tutto questo percorso si è inserito unendo proprio la parte tecnologica che poi ho continuato a sviluppare all'interno dell'azienda Arduino, del progetto Arduino, che è un progetto nato da un team internazionale ma principalmente anche italiano a Ivrea e questo piccolo microcontrollore che è un oggetto che permette di creare progetti interattivi molto facilmente, quindi se sei un designer o se sei un artista e vuoi creare degli oggetti che siano interattivi, puoi usare questo strumento imparando anche in modo molto intuitivo e semplice, c'è molta documentazione online e quindi dopo il lavoro nelle agenzie di marketing digitale sono finita a lavorare per Arduino dopo passato 4 anni e in questo percorso sono passata un po' dal software, dalla parte digitale immateriale alla parte materiale e quindi il vedere come gli oggetti possono essere realizzati a partire dal digitale. E Arduino, che è appunto un oggetto intelligente microcontrollore che è alla base, è come fosse il cervello di molte delle tecnologie digitali di cui parlavo prima, tipo stampanti 3D. Quindi le prime stampanti 3D avevano come cervello Arduino. E quindi da lì sono iniziati i primi kit in cui tu acquistavi un kit, ti montavi la stampante 3D e potevi stampare degli oggetti progettandoli in digitale. Ma allo stesso tempo potevi tessere dei tessuti, inserirgli del tessuto, dei fili che sono conduttivi e far suonare i tessuti toccandoli.
1: Per
0: Quindi questo
1: esempio.
0: per esempio, quindi questo mondo per me ha aperto tutto un altro ambito di sperimentazione che poi è diventato anche un percorso professionale alternativo rispetto a lavorare per i brand e per le aziende. Per esempio, dopo quel percorso ho aperto un makerspace, che è uno spazio tipo una palestra, in cui ci sono tutta una serie di tecnologie digitali e in cui le persone possono attivare una membership e venirla ad usare. Perché nel contesto cittadino, mondiale, intorno agli anni 2006, 2007, 2008 e poi il boom è stato dopo il 2010, sono nate questi network di maker che accedendo a questi spazi
1: Di
0: di
1: costruzione.
0: costruzione, di sperimentazione, potevano realizzare i progetti più pazzi, che però erano spesso, molto spesso anche utili.
1: Ci puoi fare qualche esempio?
0: Sì, posso fare qualche esempio. Molto spesso tu hai persone che hanno delle disabilità e queste disabilità hanno dei bisogni specifici che non riescono a trovare dei dispositivi che possono acquistare. Quindi nei makerspace si creano dei prototipi che possono funzionare. Per esempio, un esempio di smart textile di progetto fatto con tessuti intelligenti era questo progetto che era diventato virale appunto intorno al 2010, per cui un padre che aveva un figlio disabile che non poteva giocare ai videogame con i suoi amici perché non poteva utilizzare le mani col joystick, aveva costruito un cuscino che con la testa gli permetteva di controllare il personaggio virtuale. Quindi, e l'aveva costruito lui, programmando Arduino e usando dei tessuti intelligenti. Quindi, quando tu hai uno spazio del genere, che dovrebbero essere appunto presenti in ogni città, puoi realizzare degli oggetti che cambiano la vita delle persone. Poi, a livello, diciamo, più professionale e industriale, questo tipo di dispositivi vengono usati nel medicale, vengono usati
1: nello sport, mi dicevi.
0: Esatto, vengono usati anche nella performance. Quindi ci sono artisti che utilizzano dei, per esempio, dei guanti che sono di tessuto, ma che con delle determinate gestualità riescono a controllare la produzione di suoni. Quindi tutto questo è un mondo che è molto di nicchia, ma è molto interessante. Recentemente, appunto, ho sviluppato una cosa simile ad Arduino, ma che mi permette di realizzare delle tessiture che poi io posso suonare, perché posso collegare questo dispositivo a un telefono che contiene un sintetizzatore digitale, e quindi nel momento in cui io tocco il tessuto, il segnale digitale passa attraverso la board, che manda dei dati al telefono e che mi genera randomicamente dei suoni. E quindi con questo mi piace molto il fatto di eliminare lo schermo. È un periodo in cui, diciamo, è una fase in cui ci può essere interazione senza avere uno schermo, siamo invasi dagli schermi touchscreen. Mi piace andare a recuperare in questo contesto anche c'è una comunità europea che si occupa di smart textile, di tessuti intelligenti, in cui superi l'interfaccia dello schermo, del touchscreen, ma che invece utilizzi delle superfici che sono tessili, ma che ti permettono di creare interazione. E questo è un ambito molto interessante.
1: E quindi a Milano è stato costruito questo makerspace, che esiste ancora o ha cambiato location rispetto a dove è stato creato la prima volta?
0: Sì, l'abbiamo fondato, eravamo in 7 soci nel 2014, e poi io ho lavorato e sono stata tra le fondatrici fino al 2019. Poi, quindi 5 anni, stava in zona Gorla, a nord di Milano, e in cui ho portato avanti progetti di bandi europei, in cui facevamo innovazione dal basso, sperimentazioni varie, formazione nelle scuole, formazione nelle aziende. Quindi era un percorso abbastanza trasformativo nella città, non era l'unico makerspace, in quel momento ne stavano nascendo anche altri. E poi sono uscita nel 2019 per continuare ad andarmi a occupare di progetti, però più tuffandomi dentro, perché poi mi ero anche resa conto che gestire uno spazio 250 metri quadri, alla fine stavi molto nella gestione, ma poi non potevi immergerci nei progetti, un po' mi mancava.
1: Avevi bisogno di una sì, creazione tua,
0: esatto,
1: un progetto tuo.
0: No, più che mio, un progetto in cui andavi nel
1: fino
0: merito
1: in fondo.
0: Fino in fondo, e non solo che magari vincevi il bando e poi però ci lavoravano degli altri che prendevi a lavorare per te. E quindi WeMake esiste, si chiama WeMake perché esiste ancora, però si è spostato in zona Bovisa, dove nello stesso cortile di Rob De Matt, quindi quel cortile
1: lì, fuori Bovisa.
0: Sì, a fuori Bovisa.
1: Qualche esempio, altro esempio di oggetti, creazioni che sono uscite da quel laboratorio, chiamiamolo così.
0: Allora, sì, avevamo creato avevamo vinto un piccolo bando per sviluppare un lavoro di robotica, e siamo riusciti a immaginarci un modo per andare a tessere una borsa, quindi fatta a cestino, utilizzando un cordino di pelle e un robot. Quindi tu ti immagini un misto tra un robot a 6 assi, che è quello che viene usato nelle fabbriche di macchine, nella catena di montaggio delle fabbriche di macchine, in cui invece di avere una pinza come oggetto finale che sta nella parte apicale del robot, abbiamo inserito una sorta di macchina da maglieria, quindi riusciva a avere un rotolo di pelle che con dei movimenti circolari riuscivamo a programmarla per andare a tessere una borsa. E questo è un po' quello che mi ha fatto entrare anche nel mondo della robotica e dell'utilizzare il robot per stampare in 3D, per tessere, per diciamo fare anche infeltrimento ad ago. Hai mille possibilità perché tu hai un oggetto, un robot che puoi programmare e nel suo braccio puoi inserire qualsiasi strumento. E quindi l'idea di utilizzare questi robot che escono dalle catene di montaggio industriali, perché non so se molti lo sanno, ma i robot che vengono usati nelle catene di montaggio, per esempio per costruire le macchine, hanno un tempo di vita limitato perché dopo 10 anni va cambiato il parco macchine, e quindi in realtà ci sono questi robot di seconda mano che possono essere presi e, diciamo, io li chiamo i robot pensionati perché in pensione perché li puoi utilizzare per fare delle azioni più semplici, meno performanti, ma che funzionano ancora.
1: E quindi è un'altra modalità di riutilizzo, di riciclaggio, su cui torneremo dopo la prossima pausa musicale che adesso ci prendiamo ascoltando. Che cosa, Zoe?
0: Ascoltiamo i Drexia, Andrean Sand Dunes, che è un pezzo molto bello di questo band di Detroit techno, che sono un collettivo di neri di Detroit, afroamericani, e che hanno inventato questo afrofuturismo che usa molto anche un immaginario dell'acqua. Hanno dei suoni che sono molto liquidi e mi piacciono molto.
1: Ascoltiamo.

0: Popolare Network, un vero peccato sfumare questo pezzo, ma insomma mancano non tantissimi minuti alla fine al tempo di Parla con lei e voglio assolutamente continuare a parlare con Zoe Romano di come si riciclano i robot, ma non solo, con l'ultimo dei tanti progetti che Zoe sta portando avanti.
1: Sì, diciamo, facciamo la connessione col robot perché in questo momento sto lavorando a un progetto europeo come freelance, sto collaborando con un'organizzazione non profit di Belluno, che si chiama Centro Consorzi, con cui stiamo cercando di ricostruire la filiera della lana autoctona. Quindi non so se molti sanno, ma tutte le pecore che noi vediamo pascolare sui monti italiani non producono quella lana che noi usiamo poi negli abiti, ma quella lana spesso viene gettata, buttata via, perché si è persa, si sono perse tutte quelle microfiliere e filiere che una volta ci permettevano di utilizzare questa lana. Il 90% della lana che noi indossiamo viene dall'Australia o dalla Nuova Zelanda. Quindi in questo percorso, con un progetto finanziato dalla Commissione Europea che ha ben presente questo problema e che attraverso questi fondi stiamo collaborando con 5 stati che si affacciano sulle Alpi per cercare di risolvere un po' questo, unire i puntini, diciamo.
0: Quindi l'idea qual è?
1: L'idea è di capire che cosa manca per ricostruire una filiera che sia locale. E quindi l'idea è anche capire come avere, a partire dalla fabbricazione digitale, l'utilizzo di robot e altre tecnologie digitali tipo la macchina da maglieria digitali, una filiera che rimanga locale, che quindi possa utilizzare questa lana per avere riuscire quindi a lavarla. Noi stiamo modificando ed echerando una macchina per la tintura in modo che si possa utilizzare per lavare la lana, in modo che tu possa usarla prima per lavare la lana e poi per tingerla a livello locale e quindi senza dover usare gli impianti industriali per il lavaggio che sono oramai solo utilizzabili per una produzione di massa.
0: Quindi state proprio costruendo il prototipo di macchina per fare ciò.
1: Per fare ciò, quindi che è l'anello mancante, perché in questo momento quello che manca di più è il lavaggio della lana. E si tende sempre a pensare che vadano ricostruite degli impianti industriali, ma in realtà l'impianto industriale deve essere sempre acceso. Non puoi lavare e lava tonnellate di lana ogni giorno. In realtà è infattibile questo, perché le quantità sarebbero troppe che devono essere lavate. Invece immaginarci che in ogni valle c'è, come esiste il forno condiviso, il forno di comunità, esiste una macchina per il lavaggio di comunità che vari pastori o vari associazioni di artigiani possono utilizzare per gestire la propria produzione. E poi l'utilizzare questa lana non solo per fare artigianato che esiste già ma è un po' in declino, ma anche e soprattutto per usare appunto magari i robot per creare tappeti. Noi adesso stiamo, un'altra sperimentazione che stiamo facendo è quella di utilizzare il robot per fare tufting, che è una tecnologia molto semplice, è una sorta di pistola, quasi un fucile per sparare la lana all'interno di una tela. E se tu devi fare un tappeto che ne so, 2 metri per 3, è molto anche faticoso usare questa pistola per sparare per 8 ore in un giorno, quindi attaccandola a un robot pensionato puoi caricare nel computer un disegno del tappeto e poi quello che tu fai è cambiare il filo di lana, ma essendo un gesto molto ripetitivo noi non vogliamo sostituire ciò che è artigiano, ma vogliamo sostituire quello che è un gesto ripetitivo che può essere utilizzato da robot e anche creare degli oggetti che possono essere accessibili alle nostre tasche, perché altrimenti se fai tutto artigianalmente crei dei prodotti che solo i super ricchi possono acquistare.
0: Questo insostenibile, un po' anche insostenibile economicamente.
1: Diciamo l'aspetto proprio politico di questo è che ci riappropriamo a livello collettivo di tecnologie che mantengono il valore di questo prezioso materiale nei contesti territoriali e viene gestito dalle persone che abitano nelle valli e non da qualche terzo. Quindi le tecnologie sono sempre state pensate come qualcosa di lontano, che è di proprietà di qualcun altro. Invece noi vogliamo riappropriarci di questi mezzi di produzione che non hanno un grosso investimento iniziale, ma che possono dare e riportare valore e ricoinvolgere anche i giovani a cui piace avere a che fare col digitale, ma anche con i monti, con i pastori, con la bioregione, quindi il benessere del territorio a livello più ampio.
0: Zoe, io ti vorrei chiedere, tutte queste cose che ci hai raccontato oggi, come si conciliano con una vita personale?
1: Questo è molto bello, diciamo, io tutto il mio periodo di attivismo, diciamo tuttora penso che quello che faccio sia molto legato a una certa forma di attivismo, l'ho fatto comunque avendo una famiglia, ho fatto una figlia nel 2002, quindi Sarpicanaro l'ho fatta quando mia figlia aveva 3 anni, e sicuro l'ho fatto coinvolgendo anche molto il padre, che è stato sempre, diciamo, attento e nel gestire, nel dividere la cura della figlia, ma anche e soprattutto il supporto dei nonni. Io sono stata cresciuta da mia nonna e mia madre ha aiutato a crescere mia figlia, quindi è importante, diciamo, l'aspetto collettivo della gestione dei figli per permettere a tutti di avere una propria vita creativa, professionale, di donna e non solo di madre. Spesso tendiamo come donne a sentire come assoluta questa la maternità, ma in realtà è una finestra di 14 anni, quindi è importante essere donne sempre.
0: Questo è l'ultimo brano che ci ascoltiamo insieme, Zoe, perché è arrivato il momento di salutarci. Stiamo ascoltando
1: I Kneecap col pezzo Fenian, e l'ho messo perché un po' mi dà speranza, perché diciamo è un pezzo che riguarda molto il rap e l'hip hop politico. Questo gruppo che si occupa di politica e sono venuti recentemente conosciuti perché tornano a parlare di territori, di indipendenza e di attivismo all'interno di un genere musicale che un po' aveva perso questa sua capacità di parlare politico.
0: Grazie Zoe Romano, l'ospite di Parla con lei di oggi, grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori per essere restati con noi, a risentirci nella prossima puntata.

0: Milano, via Lomellina 3102, 4507, 4537. Popolare Network.
1: Jared Kushner è a Gerusalemme con il Board of Peace e sta incontrando Netanyahu. Sul tavolo la tabella di marcia in 15 punti su Gaza, rifiutata dal primo ministro israeliano. L'obiettivo di oggi dovrebbe essere fare progressi su tutti gli elementi possibili. L'Iran è pronto a passare all'offensiva in una politica di massima deterrenza nei confronti degli Stati Uniti. La minaccia delle guardie rivoluzionarie nel giorno della scadenza del memorandum d'intesa. Francia, il primo ministro Le Cornu fischiato alle Porges, il comune più danneggiato dagli incendi della Gironda. Nella regione più di 200.000 persone evacuate e migliaia di ettari di terreno bruciati. Migranti, in Italia il governo valuta quando revocare la sospensione di Schengen con la Spagna e tratta con la Germania. Oggi dovrebbe arrivare la prima delle tre persone che il governo tedesco vorrebbe respingere verso il nostro paese entro mercoledì. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Gli esponenti del Board of Peace, tra cui Jared Kushner, sono in Israele e stanno incontrando in questo momento Benjamin Netanyahu. Ieri il genero di Donald Trump era stato in Egitto, aveva incontrato Khalil Alaia, il leader di Hamas, per insistere sul disarmo dell'organizzazione palestinese. Sembra che Hamas abbia consentito, a condizione che Israele smetta di violare il cessate il fuoco a Gaza. Mi ha raggiunto in studio Valeria Schröter con gli ultimi aggiornamenti.
2: Sì, Andrea, come dicevi, Jared Kushner è in Israele, più precisamente a Gerusalemme. Il Board of Peace sta lavorando per portare avanti la tabella di marcia in 15 punti per l'attuazione del piano di pace di Trump per Gaza. Hamas ha dichiarato di avervi aderito, mentre Netanyahu lo ha pubblicamente respinto. Secondo un funzionario citato dal Times of Israel, però, l'obiettivo dell'incontro di oggi non sarebbe la firma di Israele sul piano nella sua interezza, ma fare progressi su tutti gli elementi possibili. Vale la pena ricordare che oggi è una giornata particolare per Israele e per lo stesso Netanyahu. Sono in corso infatti le primarie del Likud, il suo partito, e i risultati ci diranno se il Likud continuerà a spostarsi a destra o se i moderati faranno passi avanti, e i risultati potrebbero anche influenzare la composizione del prossimo governo se Netanyahu dovesse vincere le elezioni di ottobre. Queste elezioni, quelle di ottobre, sono sicuramente una preoccupazione del primo ministro di Israele, con alcuni sondaggi che al momento lo danno in svantaggio, e proprio per questo, nell'eventualità di una non elezione, sta cercando di rendere completamente impossibile l'esistenza di uno Stato palestinese. Lo vediamo con le violenze che avvengono da anni, ma che si stanno inasprendo, dei coloni in Cisgiordania contro i palestinesi. Un caso emblematico di questi giorni è diventato il villaggio di Kusra, dove gli abitanti palestinesi sono sotto assedio dei coloni ormai da una settimana.
1: Grazie Valeria. L'assetto difensivo dell'Iran è pronto a trasformarsi in un assetto offensivo, in una politica di massima deterrenza. A dirlo l'alto comandante del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Scade oggi il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, che prevedeva 60 giorni di tregua. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha affermato che il memorandum non ha una scadenza e che le discussioni con gli USA si sono interrotte perché Washington ha violato l'intesa. Per ora non ci sono segnali che indichino una proroga dell'accordo. Il servizio.
3: Mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, Washington e Teheran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz, che resta in una situazione di stallo. Da una parte Teheran blocca il passaggio delle navi come strumento per fare pressione sugli Stati Uniti, dall'altra Washington mantiene il blocco navale e militare contro i porti iraniani per strangolarne l'economia. Dal punto di vista politico, il Parlamento iraniano si appresta a votare un disegno di legge per vietare il transito a qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti e carichi di proprietà degli Stati Uniti, di Israele e dei paesi ostili all'Iran. E venerdì il presidente americano Donald Trump ha annunciato a sorpresa che avrebbe molto presto designato lo stretto di Hormuz come territorio degli Stati Uniti. A stretto giro l'Iran ha replicato definendo le minacce e gli annunci del presidente americano fuori luogo. luogo e assurde. Il viceministro degli esteri di Teheran ha dichiarato che lo stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet né con un discorso elettorale, perché è stato, è e rimarrà iraniano. Intanto il comandante dell'esercito iraniano ha annunciato di aver messo una taglia di $30,000 sui soldati americani, fissando così una ricompensa a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Una mossa questa che allontana ancora di più la possibilità della ripresa di un dialogo. Un accordo dell'ultimo minuto per prorogarla sembra improbabile. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Poche ore fa Donald Trump ha annunciato una significativa riduzione delle esercitazioni militari congiunte fra Stati Uniti e Corea del Sud. Visto l'ultimo rapporto che ho con Kim Jong-un, non vedo di buon occhio il fatto che gli Stati Uniti abbiano accettato molto tempo fa di partecipare a queste esercitazioni, ha scritto Trump sul proprio social network, aggiungendo che da quando è presidente la Corea del Nord si è mostrata rispettosa e non ha rappresentato alcuna minaccia. Nella notte italiana sono comunque iniziate le esercitazioni congiunte che erano previste a partire da oggi, ma è da capire se saranno ridimensionate. Secondo il governatore della regione russa di Belgorod, nella notte italiana 6 persone sono morte in un attacco ucraino contro quella zona, al confine tra i due paesi. Il Ministero della Difesa di Mosca ha parlato di circa 200 droni abbattuti sopra i cieli di diverse regioni della Russia, che ieri era stata colpita da uno dei più massicci attacchi aerei ucraini dall'inizio della guerra. Lo stesso Ministero di Mosca dice che le forze russe da parte loro sono tornate a bombardare i porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e di Izmail sul Danubio, mentre le autorità di Kiev denunciano 2 vittime in bombardamenti russi sulla regione di Sumy. In Francia il primo ministro Le Cornu questa mattina ha visitato Le Porges, il comune più danneggiato dal vasto incendio della Gironda, ed è stato accolto dai fischi degli abitanti. Circa 200 persone vestite di nero si sono riunite davanti al municipio, il servizio da Parigi.
4: Folte intense bordate di fischi, slogan e cori al grido di vergogna, vergogna contro il primo ministro francese Sébastien Lecornu, in visita oggi con un drappello di ministri del suo governo in Gironda, sui luoghi del mega incendio che a fine luglio ha bruciato più di 42.000 ettari di foreste pineta e soprattutto colpito il villaggio di Porges, in cui oltre 180 case sono andate in fumo, devastando interi quartieri e più di un terzo delle abitazioni del piccolo borgo di 3.500 abitanti. Più di 200 persone, tutte vestite di nero, in segno di lutto e di collera, hanno accolto il premier appunto tra fischi e cori di protesta e domande di trasparenza e giustizia a proposito della gestione del mega incendio del mese scorso, che avrebbe favorito la protezione della penisola del Cap Ferret, zona turistica di lusso, a discapito tra l'altro proprio del piccolo villaggio popolare di Porges nell'entroterra. Collera puntuale in un clima più generale di indignazione di buona parte dell'opinione pubblica verso un governo e un'amministrazione macronista che hanno sottostimato e tralasciato negli ultimi anni la questione climatica, tanto riducendo di 2/3 il Fondo Nazionale per l'Adattamento al Cambiamento Climatico, che non rafforzando uomini e mezzi della protezione civile, come confermato dalla contestazione dei sindacati dei pompieri, che hanno annunciato una giornata nazionale di protesta con una grande manifestazione unitaria a Parigi il 29 settembre prossimo. Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: In Italia in queste ore allerta meteo in 13 regioni per il rischio di temporali, aumentato dal caldo delle ultime settimane, che rende più pericoloso l'arrivo di una perturbazione. Oggi intanto inizia l'edizione di quest'anno della Carovana dei Ghiacciai, una campagna promossa da Legambiente nel contesto della crisi climatica. Si parte dalla Francia per proseguire poi in Italia lungo l'arco alpino. Wanda Bonardo è la responsabile nazionale Alpi di Legambiente e della Carovana.
5: Sicuramente i ghiacciai si stanno ritirando, si sono ritirati anche l'anno scorso, che tutto sommato non era un'annata così terribile. Quest'anno toccheremo ancora di più con mano gli effetti della crisi climatica, perché insomma un'estate come questa, a quanto pare, è un'estate particolare rispetto al passato, normale rispetto al futuro, comunque un'estate piuttosto critica. E quindi si tratterà non solo di monitorare, ma anche di riflettere su quello che è il futuro, soprattutto delle terre alte, perché stanno emergendo nuovi territori, stanno nascendo tantissimi laghi in alta quota, ruscelli di vario genere, il ghiaccio non c'è più, ma ci saranno nuove sorgenti, quindi sarà anche da capire come utilizzare la risorsa idrica, per non parlare dell'aumento dell'instabilità della montagna, perché il ghiaccio serviva un po' da collante. Una volta che non c'è più questo collante, come stiamo osservando, ci sono crolli dovunque, il mondo sta cambiando, la montagna con una velocità forse superiore al resto e quindi diventa un pochino emblematica, ma tutto questo ci fa capire che da un lato dovremo insistere maggiormente sulla mitigazione e quindi sulla riduzione dei gas serra e dall'altro come ci adatteremo a questo territorio che sta cambiando.
1: Oggi il Ministero dell'Interno dovrebbe ricevere un rapporto dei servizi segreti sulla situazione a Ceuta. Il documento potrebbe contribuire alla decisione su quando sarà revocata la sospensione parziale degli accordi di Schengen, annunciata dopo che a fine luglio decine di migliaia di persone migranti sono entrate nell'enclave spagnola prima di essere respinte in grandissima parte. Al momento sembra probabile che il blocco duri ancora almeno qualche giorno, nonostante anche il fatto che il secondo tentativo di entrare in massa, ipotizzato per Ferragosto, poi non si sia concretizzato. E sempre oggi è attesa in Italia la prima di tre persone migranti che il governo tedesco vorrebbe respingere nel nostro paese entro mercoledì. Quelle persone, prima di arrivare in Germania, sono passate dall'Italia e le autorità di Berlino vorrebbero rimandarcele in base alle norme europee, che prevedono che chi entra nell'Unione e chiede asilo lo faccia nel primo stato in cui è entrato. Il governo Meloni dice di non voler accogliere queste tre persone, ma alla fine potrebbe accettare di farne entrare una o due, in modo da raggiungere un compromesso con un alleato potente come la Germania, guidata fra l'altro da un governo di centrodestra, a differenza della Spagna del socialista Sanchez. Le tensioni interne alla Lega. Stamattina il Corriere della Sera ha pubblicato un'intervista al presidente Lombardo Fontana, che chiede di rivedere l'impostazione del partito, e alla domanda su una possibile richiesta di dimissione al segretario Salvini risponde: nessuna soluzione va esclusa a priori. Fontana non esclude nemmeno un'uscita dalla Lega da parte dell'ala nordista, pur non usando esplicitamente il termine scissione. Siamo passati dal 34 al 5% dei voti, certe scelte mancate finiscono per danneggiare i territori, i nostri militanti in tutto il nord segnalano un malessere, dice il presidente Lombardo in alcuni passaggi dell'intervista. Lo spegnimento dell'area a caldo dell'ex Ilva, ordinato da una sentenza della magistratura, in questi giorni l'azienda, che al momento è controllata dallo Stato, ha fatto ricorso nonostante il ministro delle imprese Urso avesse fatto capire che le procedure per applicare quel verdetto erano già state avviate. Sentiamo la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
6: La chiusura dell'area a caldo dell'Ilva è irreversibile, aveva detto il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso qualche giorno fa ai deputati durante un question time. E aveva lasciato intendere che erano già state avviate le procedure per lo spegnimento degli impianti disposto dalla Corte d'Appello di Milano, che aveva giudicato altamente inquinanti e deleteri per la salute di cittadini e operai, seguendo le indicazioni della Corte di Giustizia europea, che aveva già sentenziato se un sito è pericoloso va chiuso. Succede però che Ilva in amministrazione straordinaria, quindi il governo, il 14 agosto, tutti già in ferie, presenta ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello. Cosa succede allora adesso? Secondo l'avvocato Maurizio Rizzostriano, uno dei legali che ha seguito la causa a Milano per conto dell'Associazione Genitori Tarantini, è difficile che la Corte d'Appello, in attesa del pronunciamento della Cassazione, sospenda un proprio provvedimento, avendo già stabilito che la tutela della salute viene prima di qualsiasi cosa. Il giudizio di merito è concluso. Quello che potrebbe accadere è però che la Corte di Cassazione individui dei vizi procedurali e allora a quel punto Taranto, i cittadini, gli attivisti che si battono per il diritto alla salute e all'occupazione sicura si troverebbero di nuovo, come succede ormai da 14 anni a questa parte, con il cerino acceso in mano.
7: Con Ilva mai dire mai, tutto è possibile. Per un vizio di procedura si annulla tutto. Sarebbe a significare che da una situazione più grave in tutta Europa non si applica quello che ha detto la sentenza della Corte di Giustizia europea, mentre invece si applica in tutti 27 stati membri e 52.000 installazioni industriali. Sarebbe una specie di ribellione verso la nostra appartenenza alla comunità europea, ma questo non è riuscito finora nessuno, neanche in Ungheria ad Orbán. Significherebbe creare un conflitto fra l'Italia e la comunità europea.
1: L'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo è la più letale nella storia del paese, con oltre 2.300 decessi registrati secondo gli ultimi dati forniti dalle autorità congolesi. I casi confermati sono quasi 5.000, i numeri superano l'epidemia del periodo 2018-2020 che aveva provocato 2.299 decessi su un totale di 3.381 casi, quindi il numero delle vittime accertate è superiore. Negli Stati Uniti, mentre si aspettano le elezioni parlamentari di medio termine in programma a novembre, il Partito Democratico ha cambiato il calendario delle primarie che porteranno alle presidenziali del 2028, il servizio da New York.
8: Arrivederci Iowa. Il Partito Democratico inizierà la sua tortuosa corsa alla ricerca del candidato alla Casa Bianca 2028 dal South Carolina. Il Comitato Nazionale Democratico ha infatti approvato il nuovo calendario di caucus e primarie, spostando in fondo alla lista lo Stato che per decenni aveva aperto la corsa alla nomination. Si partirà il 22 gennaio 2028 invece col South Carolina, seguito da Nevada, New Hampshire, New Mexico, Michigan e Virginia, una rivoluzione pensata per dare più peso agli elettori afroamericani e ispanici e a stati più rappresentativi della coalizione democratica a livello nazionale. Una decisione che però rischia anche di aprire nuove battaglie interne. In New Hampshire, infatti, una legge locale impone che sia questo stato a essere il primo a far votare gli elettori alle primarie a livello nazionale e i democratici del New Hampshire sembrano resti ad accettare il terzo posto in lista, mentre l'Iowa ha già minacciato di voler organizzare separatamente un caucus anticipato. La posta in gioco è enorme perché i primi sei stati avranno un peso sproporzionato nel selezionare i candidati che arriveranno poi al Super Tuesday di marzo e la corsa è già iniziata. Pete Buttigieg sarà presto in South Carolina, mentre Gavin Newsom e Alexandria Ocasio-Cortez hanno già fatto campagna in Michigan per Abdul El-Sayed in vista delle midterm, primi sprint elettorali per costruire le fondamenta dell'America post-Trump. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Valeria Schröter. La prossima edizione alle 15.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
1: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
2: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
1: Il programma su spaziocinema.info.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, ciao, ben ritrovati. Spero che stiate bene, benissimo. Un saluto da parte di Nicola Vecchia. Dopo due settimane affidate a Gianmarco Bachi, due settimane invece saranno affidate al sottoscritto per accompagnarvi però sempre e comunque da qui fino alle 14.30 con una manciata di canzoni, speriamo belle, secondo voi che sarete all'ascolto. Sicuramente coglierò l'occasione per farvi ascoltare un po' di cose nuove, ma non soltanto. Parlando proprio giusto il necessario, se avete voglia invece di dialogare in altro modo, potete usare sempre comunque il numero 331-6214013 in tutto il suo eclettismo. Potete utilizzarlo per WhatsApp, per Telegram, per gli SMS classici. 331-6214013. Potete anche provare a chiedere delle canzoni, non è detto che io esaudisca i vostri desideri, ma se riesco lo faccio sempre volentieri.

Nel campo delle novità, sicuramente il disco di cui in questi ultimi giorni si sta parlando di più è Lost Weekend, il nuovo album di Phoebe Bridgers, che è una cantautrice americana, quindi soprattutto diciamo in quel contesto è una notizia l'uscita del suo nuovo album. Ha ottenuto un certo successo, un notevole successo proprio con il suo precedente disco solista, ma anche con il lavoro fatto con il trio delle Boy Genius, e anche, mi viene da dire, con una certa furbizia nel modo di porsi e di raccontarsi e di avere a che fare con i media. E al di là appunto di questi dettagli che hanno a che fare anche con la comunicazione, purtroppo sempre più importante nella maggior parte delle nostre attività umane, è una brava cantautrice, sa scrivere delle belle canzoni con soprattutto una personalità molto riconoscibile. Da Lost Weekend questo brano si intitola I Can't

I Can't Wait è una delle canzoni che si trovano su questo nuovo disco di Phoebe Bridgers, appena uscito Last Weekend, e in particolare questa canzone è una di quelle di cui ho letto di più, perché è un duetto con un altro personaggio della musica contemporanea americana particolarmente in voga, in prima linea, Cameron Winter, sia artista solista che soprattutto frontman dei Geese, band tra le più amate e apprezzate dal pubblico e soprattutto dalla critica di questi ultimi anni, che peraltro suoneranno a Milano tra 2 giorni in un concerto esauritissimo da tempo al Circolo Magnolia, per cui è una band che evidentemente particolarmente già adesso vicina al nostro paese, alla nostra città. Abbiamo ascoltato un brano di Phoebe Bridgers, vi parlavo delle Boy Genius, che è il trio con cui Phoebe Bridgers incide ormai da qualche anno questa parte, in periodi concentrati, per poi ognuna ritornare alle proprie attività. Le altre due sono Lucy Dacus e Julianne Baker, e Julianne Baker in particolare è stata più di una volta ospite dei nostri microfoni, dei nostri studi, delle nostre frequenze. Mi ricordo che era venuta a raccontarci questo disco che si chiama Little Oblivions, è un disco del 2021, sì, e il pezzo che vi faccio ascoltare oggi si chiama Ringside.

0: sleep and unpure.
1: Talkie Talkie People, con cui abbiamo ripreso dopo il brevissimo stacco, è una delle canzoni che si trova su You're Gonna Need a Little Music, il nuovo disco degli Yard Act, che aveva già fatto bella mostra di sé nelle prime due settimane di conduzione a luglio, con cui vi avevo tenuto compagnia. Era appena uscito in quel caso ed era stato un po' un filo conduttore di una delle due settimane, e rimane uno dei dischi secondo me più interessanti usciti quest'estate, e questa è una delle canzoni che personalmente mi sembrava più orecchiabile e piacevole per un pomeriggio placido come quello che vi proviamo ad offrire con la conduzione che accompagna tutti voi fino alle 14:30, quindi ancora 25 minuti insieme. Rimaniamo in Gran Bretagna con una giovane band chiamata Get Down Services, un disco appena uscito, Massive Champion. Loro sono i Get Down Services e questa parla di una mappa definitiva, The Definitive

0: Also British, Get Down Services con questa canzone intitolata The Definitive Map, il loro secondo disco è uscito 3 giorni fa, si chiama Massive Champion, e sono un duo, Josh Lowe e Ben Sadler. Giustamente Luana scrive, direi la versione dura e orecchiabile degli Sleaford Mods, sicuramente c'è qualcosa, ma d'altronde a loro volta gli Sleaford Mods ricordano X, Y e Z, ci sono appunto delle dinastie in qualche modo che si potrebbero andare a recuperare nell'albero genealogico di questa musica, quella dei Get Down Services, quella sicuramente degli Sleaford Mods, anche a me sono subito venuti in mente, ma non soltanto loro appunto. Era così, un piccolo tuffo nelle novità britanniche, ma lasciamo subito quella grossa isolona per trovare invece una conferma di una collaborazione che era stata anticipata e poi mollata lì nell'aria, tra Erykah Badu e The Alchemist. La cantautrice afroamericana aveva appunto l'anno scorso fatto uscire una traccia in collaborazione con il producer molto attivo soprattutto in campo anche in questo caso neo soul hip hop, The Alchemist. Poi da lì non se n'era saputo nulla. Questo nuovo singolo invece uscito in questi ultimi giorni, Witch Doctor, porta con sé anche l'ufficialità di un'uscita il 28 di agosto. Non si sa però ancora il titolo dell'album con cui Erykah Badu e The Alchemist usciranno insieme, ma intanto direi che basta la canzone e anche avere una data, tutto il resto avremo modo di ascoltarlo.
1: La bruja es una doctora de brujas. Brujas.

Brano di 6 minuti e passa, Witch Doctor, Erykah Badu and The Alchemist. Il brano anticipa un disco collaborativo dei due che uscirà il prossimo 28 agosto con un titolo ancora da confermare. Visto che abbiamo incrociato questi due, perché non concederci da qui fino alla chiusura della conduzione di oggi la possibilità di conoscerli un po' meglio? E ad esempio The Alchemist è certamente piuttosto noto per questa collaborazione con Anderson .Paak dal suo disco Alfredo 2, Ensalada, appunto con Anderson .Paak.

Alfredo 2 o 2 è un disco del 2025 realizzato da The Alchemist in collaborazione con il rapper Freddie Gibbs, che è quello che avete sentito in buona parte del brano, mentre la parte melodica era affidata ad Anderson .Paak. È un disco ben fatto, questo Alfredo 2, in cui soprattutto oltre al lavoro in produzione di The Alchemist si può apprezzare la capacità tecnica soprattutto di Freddie Gibbs, appunto un rapper certamente molto tecnicamente preparato, forse non raffinatissimo nelle scelte liriche lessicali, ma da un punto di vista ritmico del cosiddetto flow è certamente notevole, così come si sentiva proprio anche in questo pezzo intitolato Ensalada. Non ho approfondito sufficientemente le rime per capire perché si chiamava Ensalada, però ci stava bene sia nella versione rappata da Freddie Gibbs che anche Anderson .Paak canticchiava Ensalada. Ci rimane soltanto Erykah Badu, che non è un brutto rimaner soltanto, e ho scelto il disco più da me più amato, 1997, Baduism, forse anche il più celebrato, se la gioca con un altro direi, e da Baduism, anche qui le scelte potevano essere tante, e alla fine chiudiamo con Other Side of the Game.

Un saluto a chi è rimasto sintonizzato fin dalle 12.45 fino ad ora alle 14.29, negli ultimi 20 secondi saluto in particolare Rudy, ma anche Enrico che alla fine ha concluso anche lui che forse non c'entravano molto gli ZZ Top. Un abbraccione, grazie per l'ascolto a te e a tutti gli altri e le altre che sono stati qui. Domani dalle 12.45, dopo il GR, insomma, mi ritrovate. Se volete ritrovare invece le canzoni che vi ho fatto ascoltare oggi, c'è il podcast della conduzione. Se no, sulla mia pagina di Spotify, cercate Nicola Vecchi, da quelle parti c'è la scaletta completa. E vi saluto, un abbraccio, a domani.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo è 12 pollici, il podcast registrato dal vivo all'Arcibellezza con me, Francesco Tragni, e con Giuseppe Fiori, che in ogni puntata invita un ospite musicale, a parlare di quelli che sono i vinili che hanno in qualche modo influenzato la sua carriera, che è un po' l'obiettivo della prima chiacchierata che vi proponiamo questa sera. Si parla di musica con Faso, bassista, eclettico bassista di Elio e le Storie Tese, che insomma qualche storiellina da raccontare ce l'aveva appunto sul palco del Bellezza. Buon ascolto. E buonasera, bentrovati a questa seconda serie di 12 pollici, prima puntata questa sera dall'Arcibellezza. Applauso, applaudite a voi che siete qua e anche a quello che è il nostro primo ospite di questo ciclo, che volevo introdurre da un disegnino che è questo.
1: Ah sì.
0: Adesso non so se lui abita ancora tra Loreto e Turro, ma ce lo dirà questa sera Faso.
1: Grazie. Allora, è tempo di partire subito con le rivelazioni che scottano. Non ho mai abitato fra Loreto e Turro.
2: Ah, questa è la verità.
1: L'unico motivo di cantare io abito fra Loreto e Turro è per la rima successiva.
0: Ok, quindi cioè, poteva essere
1: dire cosa
0: di voi.
1: Succede quando sono contento. Ci tengo a dirvi che la prima volta che ho cantato Alfieri, che contiene io abito fra Loreto e Turro e quando sono contento lo dirò, sburro, c'era mia mamma. Pensate che impatto meraviglioso, eravamo al Tangram, io ho cantato questa strofa e ho guardato mia mamma, ho detto no.
2: Posso dirlo, questa sera invece c'è la mamma di Francesco Tragni, facciamo un applauso anche a lei.
0: Ed è entrata esattamente quando hai detto, lo dico anch'io, sburro.
1: La dico sempre quando entra una mamma, questa è un po' una caratteristica di questa strofa.
0: Comunque 12 pollici, per chi non lo conoscesse, è un podcast che si occupa di vinili. 12 pollici è in realtà una dimensione, che non è solo la dimensione,
1: ecco, una misura, no?
0: Una misura, sì. Una dimensione artistica, per citare una vostra canzone.
1: Bravo.
0: Perché è il diametro del disco a 33 giri, che corrisponde ai 30 centimetri, quindi 12 pollici, quindi in quel senso dimensione artistica. Beh, poteva essere
1: ci sta
0: anche,
1: sempre comunque.
0: Ci sta sempre. E noi abbiamo normalmente un ospite, questa sera è Faso, con cui disquisiamo amorevolmente di i dischi che l'hanno influenzato, che gli sono piaciuti particolarmente.
2: Però te lo devo chiedere, noi chi?
0: Lo diciamo, sì.
2: Mi sa che è arrivato
0: Giuseppe Fiori.
2: Grazie.
0: Francesco Tragni. E quindi direi che a questo punto cominciamo ad esplorare i dischi, perché poi siamo un podcast povero, quindi i dischi se li porta l'artista, come in questo caso.
1: Certo, è giusto
0: che è arrivato.
1: Che sia così.
0: Ma forse ci possiamo anche sedere, che dici? Beh,
2: diciamo,
0: o volete stare in piedi?
2: Diciamo che se li porta chi ce li ha, e se ce li ha è perché li ha ascoltati. I suoi, fra l'altro, sono molto ascoltati. Dicevo
1: sì,
2: che
1: sì,
2: in uno dei due in particolare si sente più il fruscio della musica, questo
1: bravo,
2: ci piace.
1: Bravo. È rimasto solo il fruscio, è consumato, è un disco consumato, però pensate che l'ho comprato quando avevo 17 anni, avendone 60.
2: Sì.
1: Questi sono gli anni del disco, più qualche mese era dentro il dispenser del negozio di disco.
2: Sono entrambi dischi degli anni 70, pensa che bella musica usciva per i sedicenni dell'epoca.
1: Sì, esatto, usciva della musica bellissima, noi siamo stati fortunati.
0: Il primo
1: molto
0: disco,
1: fortunati.
0: Il primo disco di cui parleremo questa sera, non so quanti conoscano Sell in England by the Pound, disco dei Genesis del 1973, che insomma ne ha fatta di strada, insomma, e credo che tanti... tastieristi sicuramente, ma anche chitarristi hanno provato a cimentarsi, forse con alterne fortune agli arpeggini che sono contenuti.
1: Gli arpeggini leggendari.
0: Esatto.
1: A più chitarre, perché poi ci sono degli intrecci, degli arrangiamenti pazzeschi. Io ricordo quando ho acquistato questo disco, posso cominciare a raccontare delle cose?
0: Certo,
1: quando
0: devi.
1: Ho acquistato questo disco, sono arrivato a casa, l'ho messo su, sono impazzito. Letteralmente, no, è stata una roba più forte dell'immaginarmi la prima volta che avrei fatto l'amore, che sarebbe stato molto tempo dopo, perché avevo 11 anni, 12 anni. Ho messo su questo disco che inizia solo voce, che è già un inizio pazzesco, no? Dici chissà come inizia.

0: I Genesis, avevo sentito qualcosa, un amico mi aveva fatto una cassetta, perché a quei tempi
1: erano i social network degli anni 70,
0: brava, si spacciava, no? Così la musica, e tipo, tieni qua, cos'è? È una cassetta dei Genesis, figa. Cioè, e poi arrivavi a casa e scoprivi un gruppo pazzesco,
1: sempre che non fosse passata troppo di mano in mano, perché altrimenti sentivi solo fruscio.
0: Ma andava bene, perché comunque sentivi della musica pazzesca. E ho piazzato la puntina e inizia questo brano con Peter Gabriel, giovanissimo.
2: Can you tell me where my country lies? Esatto, diceva, fra l'altro.
0: Esattamente.
2: Bellissimo.
0: Che è una roba meravigliosa, con la voce di Gabriel, che ha già la voce di Peter Gabriel, nonostante abbia 24 anni. Tempo dopo, ma molto tempo dopo, anche recentemente, quando mi capita di riascoltare questo album, cosa che faccio mediamente 2-3-4 volte all'anno in macchina, e godo sempre, ma non perché ho il ricordo del passato e rivivo, no, rigodo nuovamente, perché scopro cose nuove e penso, questo è un gruppo di ragazzi, il più vecchio ha 24 anni, 24, forse neanche 25 anni, il più giovane 21, e hanno scritto sta roba qua. Ma com'è possibile? Mi meraviglio tutte le volte, mi sembra di vedere veramente, non so, i Botticelli o Leonardo da Vinci, questo livello di persone qua, dei geni totali, che invece di essere in giro, oh, figa, che storia, a farsi le canne, erano che non è male, no? Anche quello.
2: Che storia ti fai, cioè, oppure?
0: Esatto, erano in una sala prove a scrivere sta roba qua, che mi sembra Mozart come livello di composizione, e lo è. Poi in realtà ci sono delle soluzioni armoniche, melodiche, ritmiche strepitose. C'è un Phil Collins, giovane batterista, Phil Collins che tutti citano sempre come cantante, ma in realtà è un batterista pazzesco, e non ne parla mai nessuno, neanche i batteristi. Io vado fuori di testa. Se io fossi batterista citerei Phil Collins e mi tirerei giù delle robe di Phil Collins, cosa che ho fatto io, che sono bassista ma suono un po' la batteria. La cosa che fa ridere è che so suonare benissimo i 7/8, cioè i tempi dispari dei Genesis, perché me li sono imparati da ragazzino, non li imparava nessuno, tutti volevano altro drumming.

0: Beh, nel video di Parco Sempione suonavi la batteria, forse, quando dei ragazzi in sala
1: prova. No, ma ti dico di più. In Parco Sempione, nel brano originale,
0: cioè, nel videoclip, intendevo,
1: nel brano originale, quello che senti nel disco, i primi due ritornelli sono io alla batteria.
0: Vedi? Sì. E allora ti ho preso alla fine.
2: Se non ricordo male, il Parco Sempione era un'idea di Christian Maier,
1: certo,
2: che era stato fare un viaggio,
1: ma
2: no?
1: Certo, beh, la cosa è così. Tutta la strofa di Parco Sempione, che ha un ritmo marocchino, che Christian ha praticamente adattato alla batteria sentendo di un percussionista marocchino in Marocco, quindi perfetto, madrelingua, madreritmo. È arrivato dal Marocco dicendo: ragazzi, vi devo far sentire questo groove pazzesco che ho sentito, l'ho tradotto sulla batteria. E questa è tutta la strofa di Parco Sempione. Il ritornello poi in realtà è molto più un classico 12 ottavi da rock, più dritto, diciamo, meno africano. Stavamo facendo il sound check della batteria e Christian non era ancora arrivato per registrare la take che poi voi sentite, che è finita sul disco. E Max Costa, grande nostro genio dei suoni, fratello del mio caro amico bassista Paolo Costa, mi dice: oh, è falso con la sua vociola, tanto suonami un po' la batteria che faccio i suoni. E mi mette su il click con la sequenza del pezzo, per cui io suono il ritornello, suono i due ritornelli e anche le strofe male, perché le strofe bisogna essere più capaci. Invece il ritornello è una roba un po' classic rock che avevo.
0: Le suonate male, ma male da Dio.
1: Male da Dio.
0: Sempre
1: per cui le strofe non sono interessate.
0: Sono tutte citazioni ai loro dischi e i loro pezzi.
1: E però i due ritornelli erano belli, e quindi Christian, che è una persona di un'apertura a 360 gradi,
2: sia svizzero, comunque.
1: No, ma Christian è fantastico, è uno che ha, dicevo, un'apertura mentale a 360 gradi due volte, cioè fai 360 gradi e fai un altro giro, non è il batterista collega che dice: no, il batterista è la sua, la batteria la suono io, qui c'è questa cagata. Ha detto: no, è bellissima, teniamo i tuoi ritornelli. E lui
2: sono,
1: ha suonato il resto. Fa ridere.
2: Ma senti, invece, quando andate in giro con magari col pulmino, tutti gli Elio e le Storie Tese, i Genesis sono apprezzati da qualcuno e non apprezzati da altro? O
1: no, sono apprezzati
2: tutti?
1: da tutti.
2: Ma non c'è qualcuno che dice: che palle ancora sta roba?
1: No, diciamo che ci sono dei super cultori, io, Elio, Jean Thomain,
2: forse Cosma anche,
1: Vittorio Cosma, esattamente, super ultracultori, degli estimatori un po' più tranquilli, Rocco Tanica, Cesare, che li apprezza, ma lui è un po' più rock di anima, per cui se gli dico: ti metto su le Zeppelin quarto, è molto più felice.
2: Sì.
1: Ma anche io sono felice. Diciamo che i Genesis sono un po' più impegnativi, ma questo parco di all'interno di Elio e le Storie Tese, questo sottinsieme di musicisti, li apprezza tantissimo, al punto che abbiamo inventato la faccia da Genesis. Purtroppo, trattandosi di un podcast, si vede bene. Ah, no, è vero, c'è anche l'immagine, che è stupido. Scusate, sono un vecchio, sono un boomer, sono vecchio, quindi c'è anche l'immagine, perché i Genesis hanno un suono caratteristico che è il vox humana del mellotron.
0: È vero.
1: Che cos'è il mellotron? Posso chiederlo ai presenti? Chi è che sa cos'è il mellotron? Lo sa.
2: Dottor Carini lo sa cos'è il mellotron.
1: È il mellotron, ragazzi. È lo strumento, ve lo dico io cos'è il mellotron. Immaginatevi che un signore a un certo punto ha pensato: sarebbe bello su una tastiera avere dei suoni che non sono i classici della tastiera, tipo le voci. Oh, ma come si fa? Non c'erano i campionatori, non c'erano i synth in grado di riprodurre la vox umana. Per cui lui ha pensato: ma se io attribuisco a ogni tasto una cassetta, un'audiocassetta su cui c'è registrato un signore che fa oh, quando io suono insieme i tasti partono queste audiocassette e su ogni tasto c'è la voce giusta, vera. Il mellotron è questo, soltanto che non c'è tutta un'audiocassetta, c'è un po' di nastro, tant'è che gli accordi hanno una durata, cioè non durano all'infinito, per cui tu fai oh, e poi finisce, perché devi alzare la mano e il nastro viene riavvolto.
0: Sai che una delle descrizioni più belle che ho mai sentito sul mellotron?
2: Sono affascinato.
1: Lo spiego,
0: spiegato
1: perché
0: così si capisce,
1: esatto,
0: in altri modi
1: sì.
0: No.
1: La finezza ulteriore che il nastro, chi ha avuto le cassette si ricorda, avevano un lato A e un lato B. Indipendentemente dal fatto che le giravi dal lato A, cioè ascoltavi il lato A e poi giravi il lato B, questo significava che il nastro nel suo spessore disponeva di quattro tracce, due per il lato A, la stereofonia del lato A, e due per il lato B. Ma se tu ascolti tutto nello stesso senso, e metti una testinona un po' più grossa, le tracce quattro sono quattro. Quindi il Mellotron aveva più suoni. Sapete qual è un suono del Mellotron famosissimo che non sapete che è del Mellotron? Bravissimo, il flauto dei Beatles,
0: Strawberry Field,
1: è del Mellotron. Quindi,
0: beh, fra l'altro il Mellotron c'è proprio in Dancing Out with the Moonlit Night, che è il primo pezzo.
1: Ma certo, ma c'è tutti i pezzi dei Genesis. Prima o poi una Mellotronatina arriva nei Genesis. Quindi siccome il suono è e poi un po' inquietante, perché essendo tutti dei nastrini, c'hanno dei motorini, non è una roba digitale precisa, per cui è tutto un po' i cori dei morti, cioè, mette un po' di inquietudine, no? Sì, cioè è glorioso questo suono del coro, però è anche un po' inquietante. E abbiamo stabilito che i cultori dei Genesis, come fossero una setta segreta che si riconosce per un segno, non so, un fiore, così si riconoscono grazie a questo segno. Cioè la mano e la bocca del coro. Facendo bellissimo. Così tu comunichi a un altro che sei un cultore dei Genesis.
0: Ora lo sappiamo anche noi.
1: E appartieni alla setta segreta degli estimatori.
0: Proseguiamo con il prossimo disco, perché altrimenti qui finisce, sì. Che non...
2: Oh, Weather Report. E qua siamo più in ambito anche bassista d'eccezione, insomma.
1: I Weather, come si chiamano nel gergo, non si dice più neanche i Weather Report. Tu ascolti i Weather, certo che ascolti i Weather. Beh, ci tengo a fare un'osservazione. Queste due band che mi hanno appassionato e mi hanno cambiato tantissimo, perché ascoltando questa musica qua veramente la mia testa si è aperta in una maniera incredibile. Hanno anche due nomi belli, perché Genesis tiene botta anche nella traduzione. Dice, noi siamo i Genesis. Dice, ah, comunque è figo. Siamo i previsione del tempo. Vabbè, o il meteo, non è male. Pensate a alcuni altri. E invece noi siamo i sì, cioè gli yes è orrendo. Siamo i regina. Perché se ci immaginiamo di essere anglofoni, anglosassoni, americani, non è che noi sentiamo i Queen, che fa figo, sentiamo i Regina, è un nome orribile per una band, cioè non mi chiamerei i Regina, ma i sì.
2: Sembra la cartigenica.
1: E i chi, gli Hugis, noi siamo i chi invece, ah, preferisco i sì. E tu cosa ascolti? Ma io invece i Profondo Porpora. Anche le Zeppelin se la cavano, perché comunque hanno un nome, cioè è un bel dirigibile e tiene botta sempre, non lo puoi tradurre, quindi è curioso che ho
2: scelto. Mi verrebbe da dire in tutto questo come siete finiti ad avere Elio le storie tese, io so già la
1: perché
2: risposta.
1: Perché volevamo un nome orrendo, e ci immaginavamo un giorno, per noi è impossibile, che qualche giornale titolasse, ma questa band Elio e le storie tese, e poi è successo. C'è una caratteristica del nome Elio e le storie tese che nessuno sa e sono contento di condividere con noi, che riempie esattamente i quadratini disponibili sul bordereau SIAE, cioè nome del gruppo, se, quelli vecchi, se mettevi Elio e le storie tese si riempiva tutto, era una figata. Si vede che nessuno aveva pensato a un patafione così.
0: Ottimo.
1: E 8:30 dei Weather Report.
0: È un disco dal vivo, fra l'altro.
1: Questo doppio. È un disco dal vivo.
2: A differenza di quello dei Genesis che era singolo, questo è un disco doppio.
1: C'è tanta, però un lato non è live, la side B del secondo disco è in studio. Questo è un disco pazzesco. Dovete capire che i Weather Report anche per me erano un po' difficili, perché comunque io a casa avevo i Beatles, i Deep Purple, le Zeppelin, avevo appena scoperto i Genesis che mi hanno preso per mano e mi hanno portato in un'altra dimensione, però si trattava sempre di musica cantata, con melodia riconoscibile, più facilmente seguibile, userei questo termine. E la persona da cui io ero andato a prendere lezioni di chitarra, perché volevo suonare la chitarra per scopi facili da immaginare, pensavo che mi avrebbe aiutato a cuccare. Mi ha detto, se suono la chitarra in spiaggia sarò più appetibile che uno che non la suona. Anche perché avevo
2: Bionde trecce, queste cose.
1: Esatto, avevo un compagno delle medie fighissimo che cuccava tantissimo e suonava anche la chitarra. Mi sono detto, colmiamo almeno la lacuna della chitarra. E magari vado a suonare con lui e cucco. Quindi questa era l'idea. E il mio maestro di chitarra ascoltava della musica evolutissima, i Weather Report, i Gentle Giant. E mi disse, no, ma se ti interessa ti faccio sentire i Weather Report. Mi fa sentire un altro disco di Weather Report, Mr. Gone, dove sento una roba stranissima che suona. Dico, ma questo cos'è? È il basso elettrico. Dico, ah, ma il basso fa quella roba lì. Io credevo che facesse un po'.
2: Questo è obla di obla da.
1: Esatto. Oppure cuore matto. Cioè, pensavo che il basso facesse un po' quelle cose lì, no? Anche perché comunque il basso nel rock raramente ha delle parti molto articolate, molto di spicco. E invece mi spaccia questa band strumentale e Weather Report ad ascoltare e io, gasatissimo, mi fido, vado al negozio e compro 8,30, doppio dal vivo. Arrivo a casa, lo metto su e non mi piace. Questo è il primo effetto, dico. Cioè non capisco, in realtà non mi piace perché non riesco a capire. Ma succede che nel frattempo la prof di disegno mi dice che se non porto delle tavole entro un certo tempo mi darà un voto allucinante, perché io disegno da schifo e non mi piaceva neanche disegnare, quindi non è che ho fatto molto per non disegnare da schifo. Preso atto che facevo schifo a disegnare, ho deciso di permanere nello status di disegnatore orrendo, e però la scuola richiedeva, per cui seduto sulla mia scrivania tentavo di sistemare questi ultimi disegni, queste tavole da consegnare, e decido alla fine di mettere su sto 8,30 dei Weather Report. E improvvisamente, probabilmente preso alla sprovvista perché ero distratto, questa musica mi folgora. Capisco e comincio erano gli inizi del mio bassismo, a tentare di tirar giù, come si diceva all'epoca, perché non c'era nessuno su YouTube che ti faceva vedere la parte o uno che ti desse un fogliettino, guarda, queste sono le note giuste, era tutto consunzione del nastro del vinile continuando a tornare.
0: Ma tu l'hai mai fatto di mettere il vinile a 45 giri, un vinile a 33 giri per sentirlo più veloce, sentire il basso più alto e quindi...
1: No, questo no.
0: Perché alcuni lo facevano.
1: No, questo no. Quindi... Sì, però se tu prendi Giaco che già sta andando a 200 all'ora,
0: sì,
1: se lo metti a 45 giri,
0: in quel caso non lo puoi fare.
1: E quindi non capisci un velino.
2: Forse meglio il contrario, da 45 a 33 per sentirlo rallentato.
1: Oppure avere un vecchio giradischi col 16 giri, di quelli antichi che... No, a quei tempi non c'era soluzione.

0: Ricordo di una telefonata fatta con un amico dove, tenendo la cornetta vecchia, quella del telefono grigio della Telecom, sotto la spalla, della SIP, bravo, sotto la spalla, ci dicevamo: ma tu lì cosa fai? Mi bemolle o mi? No, secondo me è mi. Aspetta che provo. No, guarda che è mi bemolle. Aspetta, al telefono, tutti e due con lo strumento.
1: Era la chat di WhatsApp antelitteram.
0: Sì, esatto, analogica, sì. Cerca per sperare di capire. E ho sentito questo bassista, ragazzi, Giacomo Pastorius, è una roba, è tipo Gesù, cioè che arriva e mi dice: ci sono delle altre vie, è questa cosa qua, è quell'impatto lì.
2: Ha avuto un po' l'impatto lo stesso che ha avuto Jimi Hendrix per la chitarra, si può dire questa
0: sì,
2: cosa?
0: Sicuramente, sì, sicuramente. Poi il giachismo, se vogliamo inventarci un movimento che non è mai esistito, che però in realtà è esistito perché tanti, io sono uno di quelli, è stato influenzato dal suo modo di suonare, poteva essere fuorviante, perché se suoni come Giaco va benissimo se suoni nei Weather Report, ma se ti chiama in studio Ornella Vanoni per suonare un bellissimo pezzo,
1: ti vedo bene, sì,
0: e tu vuoi fare Giaco, ti mandano via perché è sbagliato. Il problema è che mettete insieme i due elementi: sei giovane e c'è uno che va come un pazzo, è il massimo, è l'idolo delle folle, cioè è proprio quello che volevi, no? Uno che ti apre la strada e dice: puoi fare quello che vuoi, delle robe diverse, puoi suonare una melodia, puoi improvvisamente smettere di accompagnare e fare tutt'altra cosa. E insomma, non è poco.
1: Peraltro in questo disco il lato A si apre con la versione dal vivo di una canzone che su una radio italiana, ancora Black Market, ancora viene usata come sigla del giornale radio.
0: Guarda, su Black Market voglio dirti una cosa. Allora, questa versione qua si apre con Peter Eske nella batteria, con un feel molto particolare. Per feel intendo le rullatina, come si direbbe, si diceva una volta, però non è neanche quello. Lui fa questa cosa: 3, 4, inizia il pezzo.

0: immaginatevi, io 15enne, 16enne che ascolto questo disco, e poi facciamo un salto, andiamo verso i 27-28 anni, quando siamo al Chuck, che non esiste più, a suonare, a fare una serata della Biba Band, gruppo che abbiamo fondato per omaggiare i Weather Report, cioè fatto da musicisti che amano i Weather, per dirla così. E c'è anche Black Market. E chi c'è al pomeriggio a fare un seminario di batteria al Chuck? Peter Eskin, batterista di Weather Report, al quale ovviamente andiamo a rompere le balle dicendo: senti Peter, noi stasera qua facciamo la serata dei Weather, sarebbe bellissimo che tu già ti fermassi ad ascoltarci, ma immagino, noi sognavamo magari suonare un pezzo con noi. E lui dà la risposta più giusta del mondo, che oggi darei anch'io: prima vi ascolto,
1: poi
0: comunque
1: vediamo.
0: Che vuol dire, mi fermo a sentirvi, è già una figata, poi vediamo. Suoniamo il primo set, lui viene nel camerino e dice: ragazzi, andate bene, siete andati un po' forte, noi suonavamo un po' più piano, e dice, però bene, ok, suono volentieri, che pezzi vi sono rimasti? Guarda la scaletta e c'è Black Market, che devo suonare io, e Birdland, che deve suonare Paolo Costa, perché la caratteristica della Biba Band è che ci sono due batterie e due bassi, quindi tutti felici e tutti parimenti terrorizzati. Mi dici: ah, che figata! E poi cazzo, adesso devo suonare con Peter Eskin. Cioè la gioia si trasforma in terrore. Lui si siede alla batteria, annunciamo, abbiamo il piacere di avere Peter Eskin, e mi rendo conto in quell'istante che non ci siamo messi d'accordo su come inizierà il pezzo, cosa farà. 3, 4, oppure farà tatum, tatum, tatum, tatum, che cazzo ne so, farà qualcosa. Mi guarda e con la faccia come dire andiamo, e indovinate cosa fa? L'inizio di 8:30. E io ho goduto, cioè sono partito nello spazio.
1: Possiamo fare un applauso qui, sì, dai, sì. A questo punto
0: è il massimo, sì. Ma lo faccio anch'io. Immaginate la goduria, perché in quell'istante ho pensato: la sento da tutta la vita con i Weather che la suonano e Peter Eskin che fa quell'inizio lì, adesso lui l'ha appena eseguito e invece di Giacco entro io, è il massimo, cazzo. Non posso pensare a una cosa più bella, no, un'esperienza bellissima.
1: E questo disco lo riascolti ancora come
0: anche
1: l'altro?
0: Questo lo ascolto, sì, perché come ha detto bene Vittorio Cosma, loro in questa fase sono la nazionale. Infatti, sono la nazionale musicisti.
1: Non la nazionale italiana,
0: no,
1: perché quello direi...
0: no, la nazionale musicisti stranieri, perché suonano tutti al massimo, sono a un livello incredibile di espressività e di quello che mi piace molto di questo genere, perché il genere strumentale, il jazz elettrico, può facilmente diventare virtuosismo, cioè sentite qua come siamo bravi. I Weather in qualche modo hanno fatto di un loro motto veramente il fondamento della loro musica, che il motto era always in solo, never in solo, che vuol dire stiamo sempre improvvisando ma non stiamo mai improvvisando, che vuol dire improvvisiamo come un pittore butta una pennellata
1: un
0: di colore, esatto, però subito dopo quello sto zitto un po', cioè non c'è mai nessuno che fa veramente un assolone. Bello. Come nel jazz elettrico invece succede, per cui ci sono delle atmosfere che incredibilmente io trovo vicine ai Genesis. Dici, sì. Ma che c'entra? C'entra, perché sento che nei Weather ci sia una grande attenzione nei confronti della musica e non della bravura personale.
2: Ma c'era un negozio di dischi che era il tuo riferimento in quegli anni, dove ti approvvigionavi?
0: Beh, io andavo da Buscemi e andavo da Mariposa in Porta Romana, e poi andavo in un negozio di dischi vicino a casa mia, quando ero piccolo raggiungevo a piedi Music, non mi ricordo neanche come si chiamava, piccolino monovetrina, dove ho comprato questi dischi qua, quelli li ho comprati lì. Poi da più grande, quando ho cominciato ad avere la Vespa, andavo da Buscemi perché c'aveva comunque un parco LP
1: un
0: sconfinato.
1: E qual è c'è un brano in particolare che ti ha convinto a diventare bassista, visto che hai detto che prima hai iniziato proprio?
0: Guarda,
1: da
0: proprio Black Market.
1: Proprio Black Market.
0: Black Market perché era accessibile.
2: Sì,
0: cioè,
2: è vero.
0: Posso prendere il
2: bassista? Sì, sì, devi.
3: L'ho fatto apposta.
2: Sì, c'è quel riff che si ripete anche
1: perché dovete sapere che 12 pollici è un podcast che oltre che parlare di musica è esatto.
0: Sì, perché tu stai suonando da poco. Qua questo si può fare.
2: Poi lo va a fare un'ottava sopra, giusto?
0: No, lui, no, no, lui si,
2: ma, l'ottava sotto, scusami,
0: l'ottava ragione, sotto. Sì. Però la cosa divertente è che la prima parte del pezzo, che è 800 miliardi di misure di... e va all'ottava bassa.
2: Esatto,
0: e questo è tutto fattibile, ma poi c'è la B. E alla B cadevamo tutti come delle pere cotte, perché i Weather Report della parte B del tema, dopo un momento di, diciamo, c'è un momento di non solo, ma interplay basso e sax, cioè scusate, batteria e sax, parte la B che ha un temino accattivante che gira sostanzialmente su degli accordi semplicissimi, cioè se uno suonasse il basso alla vecchia farebbe...
2: Esatto, il classico accompagnamento, tonica quinta, sì.
0: E invece Giacomo fa un altro giro di basso, fa.
2: Fantastico, io qui farei un altro applauso però. Senti, a proposito di Giacomo, c'è un pezzo che è il grande ostacolo per tutti i bassisti, che è Tin Town. Ecco, lo sapevo.
0: Ma non me la ricordo più.
2: Io partivo dal presupposto che tu la sapessi, cioè non ce lo siamo detti, ma sapevo che la sapevi.
1: Però la mano destra sembra un ragnetto lo stesso che si muove.
0: Vabbè, insomma,
2: fantastica, fantastica.
0: Questa è costata sangue.
2: Eh sì.
0: Questa è una di quelle dove ci si confrontava. Ah, tu come fai lì? Ah, scazzo. No, aspetta. No, ma io faccio un'altra roba. Quindi tornavi a casa a studiare un'altra settimana.
2: Fantastico. Io passerei al rapporto coi fan.
1: Allora, dunque, devi sapere che nel nostro podcast ci sono una serie di rubrichine con cui coinvolgiamo l'ospite. In questo caso proviamo a raccontare dei tormentoni di Faso, ti ridò il tuo microfono.
0: Dammi.
1: Dei tormentoni di Faso attraverso i commenti dei fan che ho recuperato dalle pagine social.
0: Vai.
2: Che rapporto hai con la tecnologia, però, innanzitutto? Sei uno che segue.

0: perché poi adesso non so se avete fatto caso, va molto la proiezione del marchio dell'auto dallo specchietto. Ma chi è l'idiota che l'ha pensato? Ma chi l'ha chiesta questa cagata qua? Cioè dei bulli arrapati di marchio automobilismo, perché cosa vuol dire che io e mi proietta il marchio? No, la mia no. Però c'è la mia, no, per fortuna, però altre l'ho visto che proiettano, mi ha fatto tenerezza. Sì, ho pensato, è un mondo di sfigati, perché sempre come io salissi sulla mia Vespa, la mia Vespa, Vespa, ma sei scemo, ma se me la fai sta roba qua, la spacco.
1: Pensa alla bicicletta con scritto Graziella.
0: Esatto, brava, Saltafos, però... proiettato sull'asfalto, ma sei deficiente. Quindi questo tipo di tecnologia la detesto. Detesto dover fare un login dappertutto. E mi piace anche andarmi a comprare il biglietto al cinema andando al cinema, e lo compro.
2: Giusto, giusto.
0: Perché cioè, la tecnologia è bella, ma se poi diventa tutto tecnologia è violenta.
2: Non c'è neanche mai il rapporto con le persone a quel punto.
0: Sì, ma poi vabbè, non parliamo di quella roba lì. Infatti, molti, mi è capitato prima, mi ha detto, ma che telefono hai? Un Nokia? Dico no, ho un BlackBerry. Cioè una riedizione del BlackBerry, perché a me piace la tastiera. Ma anche per un altro motivo, perché io col telefono faccio una cosa veramente un po' particolare, telefono, cioè chiamo e parlo con le persone e poi occasionalmente faccio anche una foto, ma non è che compro un telefono perché fa delle belle foto, capito? Cioè, ma rispetto chi lo fa, non è un problema, ma io no.
1: Allora, vediamo il primo commento a questo punto, che è questo. Riccardo che dice: grazie a te ho educato le persone al ritmo del battito di mani.
2: È vero, quel video era fortissimo, battere
1: le
2: mani.
1: Dovete sapere che Falso tempo fa ha fatto un video che è diventato virale, come si dice oggi, dove spiegava che ai concerti si batte le mani diversamente da come andrebbe fatto.
2: Sul 2 e non sull'1, giusto?
0: Esatto, è così facile. Purtroppo la tendenza nostra è trasformare tutto un po' in una specie di tammuriata.
2: Pensa che tutte le volte che a un concerto qualcuno batte le mani sull'1, noi pensiamo a te.
0: Vabbè, sì. Vi ringrazio. No, mi hanno detto in tanti, anche docenti di scuola di musica l'hanno utilizzato, io non avrei mai pensato. E vi dico che nasce, per esempio, nasce questo video nasce dalla disperazione del nostro, diciamo così, coordinatore del web di Elio le Storie Tese, che si lamenta costantemente del fatto che non esistono miei contributi al web. Ma io non ho interesse a contribuire al web, c'è già tanta roba, non vedo perché devo aggiungere anche la mia, e non ho voglia, non mi interessa di questa roba qua, di dare informazioni su di me. Cioè non è che io mangio e faccio una foto di quello che mangio, ma questo mondo non mi interessa, quindi non mi interessa fare comunicazione personale. E lui una volta è sceso giù, dico giù perché abbiamo un seminterrato sala prove dove io mi rintano a fare le mie cosette, e mi fa: Faso, cazzo, non c'è mai niente di tuo, fammi un filmatino per il sito e le storie tese. Vabbè, siccome eravamo reduci da una puntata di una trasmissione dove l'addetto al battimano pagato dalla RAI faceva battere le mani sbagliate e l'ho spettinato, gli ho fatto una lezione, ho detto: adesso vieni qua, tu non sei capace, ti pagano e non sei capace, vedi la batteria, quando c'è quel rullante è quello che fa pa, invece quello grosso è quello che fa pu. Ecco, su pu le mani non le devi mettere, già non ti sbagli, quindi quando senti pu, pa, è facilissimo, pu, pra, pu, pra. Guardi il batterista e lo capisci. È successo, e ce l'ha fatta la puntata dopo, mi guardava terrorizzato, ma ha fatto battere le mani giuste al pubblico.
2: Facciamo un test a vedere se il nostro pubblico lo sa fare.
0: Ma penso di sì, dopo questa premessa.
1: Bravi.
2: Però non lo stanno facendo tutti.
1: Quindi sul 2.
2: Comunque io li promuoverei.

0: lo ammazzi così,
1: lo ammazzi, non c'è più tiro. Ed è facilissimo. Poi nel video suggerisco anche di astenersi dai tempi dispari, perché lì è difficilissimo. Quindi uno va a sentire i gruppi prog, ma infatti i gruppi prog di solito non è
2: difficile
1: che
2: applaudire,
1: inducono balli sui tavoli, no? Di solito non succede.
2: Vediamo il secondo commento. Giampaolo dice: suona il basso senza corde. Beh, questa è facile.
1: Beh, questa è una citazione della prima versione di Alfieri: suono il basso senza corde, fo impazzire le donne.

0: sorde.
1: Quindi questa
0: è sempre, è sempre tutto al servizio della rima, come avete capito. Perché noi siamo vecchi e sapevamo che la rima si fa con l'ultima sillaba, ma sento la musica di adesso che, dove sono convinti che cavallo faccia rima con bianco. Perché l'ultima lettera, ma avevo altre informazioni sulla rima.
2: Quella è solo assonanza.
0: Sì, forse.
1: Poi Rig scrive: grande Beavis, e qua c'è un'altra, un'altra cosa.
3: Dovrei dirlo così.
0: Eh sì, questa è un'esperienza bellissima.
1: Quando c'era MTV, peraltro, ancora.
0: Sì, quando c'era, che ha smesso, che tristezza.
1: Sì, ormai anche MTV Europe.
2: Eravate i doppiatori italiani di Beavis and Butthead.
1: Tu, Elio.
0: Io, Elio.
2: Fantastico.
0: È stata un'esperienza bellissima, perché...
2: Versione di riferimento per tutti, poi,
0: no,
2: tra l'altro.
0: Mi fa piacere, ma devo dirti che è stata una bella esperienza, devo dirvi che è stata una bella esperienza lavorativa, perché non sai cosa implica doppiare un cartone animato.
1: L'hai fatto anche te, forse dopo Terkel.
0: Terkel dopo, grazie ai contatti, perché il direttore di doppiaggio aveva poi ricevuto Terkel, aveva proposto noi.
2: Terkel l'abbiamo visto io e te, pochi altri, ma era molto bello.
1: Danese,
2: era molto
1: bello.
0: Esatto, se non l'avete visto, guardatevi Terkel in Trouble, un cartone animato che in Danimarca ha avuto più successo di Shrek, sì, che è uscito contemporaneo. È un cartone animato bellissimo, con, diciamo così, una presentazione dei fatti che possono accadere a un gruppo di giovani adolescenti che in Italia non sarebbe mai passata. Per cui è interessante immaginarsi che, sapere che in Danimarca è stato il cartone animato più visto dalle famiglie. Quindi mamma, papà e due bambini piccoli sono andati a vedere Terkel in Trouble, dove per esempio c'è una liceale che si suicida. Non è una roba che trovate nei cartoni animati Disney. Però... perché il cartone animato, con grande humor e grandi trovate veramente interessanti e divertenti, tocca però anche degli argomenti che, anche l'educazione sessuale, che evidentemente per i danesi è importante trasmettere ai figli prima che lo scoprano male.
1: Poi, per i fan di Elio e Storie Tese, quel film è particolare anche perché... c'è Faso che canta una canzone, non è Elio.
0: Banane
1: che canta,
0: giganti.
1: Che se non sbaglio avete uno pseudonimo, non siete Elio e Storie Tese in quella canzone?
0: No, forse, no.
1: Lost the Pepper.
2: Esatto. Ormai i fan più accaniti degli Eroi dello Storie Tese ne sanno di
0: non
2: più degli Eroi dello Storie Tese.
0: Esatto. I sì, Lost the Pepperors è un gruppo eccezionale che abbiamo inventato nel 1988 in occasione di nostre 2-3 serate al Chuck. Sempre Chuck, torna sempre il Chuck quando c'era, noi era prima del nostro primo disco e avevamo avuto un'idea geniale, cioè quella di farci da supporter, per cui siamo usciti prima agli strumenti scambiati, stabilendo che ognuno doveva suonare lo strumento che suonava peggio, per cui mi ricordo che ero alle tastiere, se non sbaglio, quindi una roba raffazzonatissima, con dei nasi finti e occhiali, siamo usciti, annunciati prima di Elio e Storie Tese, abbiamo un gruppo spalla, i Lost the Pepperors, e abbiamo suonato Cocaine, Stand By Me, e un terzo pezzo che non ricordo mai, ma ricordo, il cantante era Fayez, cantava Fayez, e di Stand By Me ricordo il testo bellissimo che era Stand By Me, Stand By, oh, Stand By Me, Stand By Me, Stand By Me, Stand By Me, oh, Stand By Me, Stand By, Stand By, tutto così, e la gente apprezzava. La cosa più divertente è che a fine concerto moltissime persone ci hanno detto: comunque non erano male i support, non ci ha riconosciuto,
1: non
0: nessuno. È una figata pazzesca fare i supporter a se stessi.
1: Poi Antonio: ricordo con piacere quando da ragazzino alzavi qualche lira codificando questionari in demoscopea. Ciao e saluti alla zia Mary.
0: Ma è vera sta roba, Madonna qua? Ma certo, questa è una bomba. Antonio? Sì. Io saluto Antonio d'ufficio e con grande emozione e grande colore, ma certo che è vera. Agli albori, diciamo, i primi proventi economici sono stati grazie a mia zia, che lavorava
1: zia Mary,
0: in
1: scritto con la E così.
0: Zia Mary con la E. Storia bellissima, perché lei, mia nonna, voleva chiamarla Mary, M-A-R-Y. Ma siamo nel periodo fascista, e quindi quando mia nonna va a dire mia figlia si chiamerà Mary, l'impiegato dice: non si possono usare i nomi inglesi. Ah sì? Allora scriva Mary, M-E-R-I.
2: Quindi nel commento è giusto, fra
0: forte
2: l'altro.
0: La nonna. Grande zia Mary. No, ho fatto veramente, pinzavo questionari all'inizio, poi mi sono occupato anche di ricerche di mercato, c'era un test che si faceva su varie pubblicità. E ricordo che uno dei prodotti che era soggetto a questo test furono le macine del Mulino Bianco prima che fossero in commercio. Quindi io avevo visto un pacchetto di macine anonimo, tutto carta stagnola, e conteneva le macine. Bello, eh?
1: Poi Daniele scrive: Faso, voglio il libro di Hermes Palinsesto. È mai uscito un libro di Hermes Palinsesto?
0: Ma certo che è uscito, ma è uscito anche il
1: viso. Uno degli alter ego di Faso in una trasmissione di Cordi al Vento.
0: È un poeta
1: DJ.
0: A sé stante che mi invia le sue poesie. Perché sì, vuoi che ti dica che sono
2: perché
0: io?
2: Perché alter
0: sono
2: ego,
0: io.
2: Scusa.
0: Hermes Palinsesto è un grande poeta, scrive delle poesie ermetiche. Una ha dato il titolo al libro, che è Il visone ha una faccia enorme, che è una bellissima poesia ermetica. E il libro è uscito, è stato pubblicato, è stato anche venduto, e io sono l'unico al mondo che non ha visto un euro su un libro suo pubblicato, perché la casa editrice è fallita. Pazzesco. È fallita dopo che io ho rifiutato un anticipo. Mi hanno detto: Faso, ma vuoi un anticipo oppure facciamo i conti dopo un anno? Ma dico: ma dai, facciamo i conti dopo un anno. E poi sono falliti. Quindi non ho visto un euro. Quindi probabilmente qualcuno ce l'ha il libro, perché si era esaurito, ma siccome ho scoperto che appunto sono tutti falliti, sempre per dirla alla genovese, che non sono, ma mi piace l'espressione, me ne batto Belin, e adesso lo ristampo io, e quindi lo metterò in circolazione. Okay. Edizioni Faso.
1: E andiamo a chiudere allora. Questo Vittorio che scrive: nel 91 mi innamorai di te. Non so se sa cose.
0: Non
1: che
0: ne sapevo nulla.
1: Quindi non corrisposto.
0: Non
1: in questo caso.
0: Purtroppo non è corrisposto.
1: Probabilmente no. E poi Francesco che scrive: assomiglia a Sergio Cameriere. Non
0: è
1: so
0: vero.
1: Se questo
0: tenteranno.
1: In effetti, su alcune foto.
0: Sì, assomiglia un po' a Sergio Cameriere. C'è stato un momento in cui eravamo insieme al Festival di Sanremo, lui in concorso, noi a condurre il dopo festival, abbiamo fatto un paio di foto insieme per ridere.
1: Okay.
0: Tra l'altro Cameriere mi ha fatto un grande piacere vedendolo seduto al piano a suonare Firth of Fifty dei Genesis. E gli ho detto: ma li conosci anche tu? Da ragazzo avevo un gruppo prog. Bella, da Cameriere, bellissimo.
1: E poi vabbè, Francesco, un altro Francesco che scrive: Faso, l'Alberto Angela con più naso. Che c'è la rima, poteva entrare anche questa in una canzone.
0: Questa l'apprezzo ed è vero. Mia nonna sosteneva che assomigliava in qualche modo a Alberto Angela, però io sono sicuramente dotato di più naso.
2: Ok, va bene, proseguiamo allora.
1: E adesso direi che c'è il momento live. E io farei salire sul palco Walzer Carluccio, che per l'occasione...
2: O per gli amici
1: suonerà...
2: Walzer.
1: Un applauso anche per Walzer, che suonerà assieme a Giuseppe, che suonerà la chitarra, e a Faso, che guarda caso suonerà il basso.
0: Sì, ho pensato, infatti, via del tutto eccezionale, di suonare il basso.
2: Walzer, fra l'altro, è ufficialmente il cantante dei 12 pollici, perché non è la prima volta, per cui fategli un bel applauso.
0: Yeah, grande. Buonasera. Dottore. E cosa gli suoniamo di bello?
2: Ma io avevo sentito in una vecchia intervista tua che ti piaceva molto questo pezzo, per cui avevo deciso di metterlo in piedi.
0: Bravo.
2: È What's Going On di Marvin Gaye. Fra l'altro la base assomiglia un po' a Sexual Healing, la base di batteria.
0: No, hai fatto un po'...
2: Sì, abbiamo fatto un mashup, dai, però...
0: Esatto. E poi a fine pezzo diciamo due cose sul bassista che suona questo brano.
2: Ma confermi che era un pezzo di quelli che ti piaceva suonare, questo?
0: Certo, certo che confermo.

0: palco di 12 pollici.
1: Aspetta, Walzer, non andare via, perché so Walzer. Che perché ti vogliamo rendere parte, oltre che dal punto di vista musicale, anche di quello dell'intervistatore.
2: Buonasera.
1: So che potresti avere una domanda anche tu per il signor Faso.
2: Ma allora, ho una domanda.
3: Vai.
2: Ma prima volevo fare una premessa, perché ci stavo pensando mentre stavo seduto lì, che io e Faso abbiamo una cosa in comune, ovviamente molto ridimensionata, che mi è venuta in mente stando proprio qua alla palestra Visconti.
0: No,
2: perché qui alla palestra Visconti mesi fa, e tu c'eri, ho fatto una 12 ore di concerto.
4: Ma
2: non... mi è venuto in mente adesso.
1: È vero, è
4: non
1: vero.
4: Un buon pezzo, però.
2: No, ne ho fatti diversi. No, comunque, infatti, non siamo ore, a quello. Infatti, ho detto ridimensionato.
4: No, non è ridimensionato, è un altro tipo di 12 ore.
2: Esatto.
4: Noi abbiamo fatto la 12 ore monocanzone. voi fate la... Beh, comunque, 12 ore sono toste.
2: Sì, soprattutto per la voce.
4: Ma immagino, eri finito. Perché
2: sì, io... avevo un aerosol lì in camerino.
4: Perché no, se non ci provate, non lo sapete, ma 12 ore parti, dici, ah, che figata, così. Poi quando sei a quota 6, immagini, ma ancora sono tantissime.
2: Comunque, la mia domanda è questa. Vai. Allora, indosso una maglietta dei Wings, quindi Paul McCartney, non sono l'unico, sono un grande fan.
4: Anche io.
2: Del baronetto. Allora, volevo chiederti, qual è la tua linea di basso preferita di Paul McCartney? Puoi pensarci anche qualche ora,
4: no? No, ce
1: anche
4: ne sono,
1: 12 ore ce se ne vuoi.
2: Sono varie. Io scendo nel frattempo.
4: Ce ne sono varie, perché Sir Paul se ne ha inventate veramente una serie bellissime. Dico Come Together per citarne una originalissima, abbinata anche a una parte di batteria estremamente originale. Però, per esempio, la linea di basso di Something, secondo me, è strepitosa. Perché non è un basso che spicca come può essere Don't Say Goodbye Tonight con gli Wings, che è un giro di basso bellissimo, ed è bello vedere Mr. Paul che parte, si cimenta nel funky dance e fa il culo tutti lo stesso. No, è eccezionale. Però la linea di basso di Something è strepitosa.
1: Sì,
4: fateci caso, perché non è un brano dove tu stai attento al basso. Cioè, senti la canzone, grande brano di George Harrison, ma se improvvisamente provi a seguire cosa fa Paul McCartney al basso, godi, perché lui canta in una maniera molto particolare. Cioè, io non avrei mai suonato una cosa così, e lo invidio molto, ho avuto un'idea eccezionale.
1: Sì, è molto melodico e molto poetico come modo di suonare, è vero.
0: Invece, scendendo un po' di livello, visto che per tanti magari non è neanche così facile sapere la differenza tra il basso e la chitarra. Se tu dovessi spiegare, in quanto ex chitarrista e soprattutto bassista adesso, qual è la differenza? Anche perché nel tuo caso la cosa di il basso a quattro corde, la chitarra ne ha sei, non sempre è verificata.
4: Ah, beh, no, ma il conto delle corde è tutto relativo, perché è la funzione. Cioè, quelli che hanno idea di cosa serve il basso e cosa fa il basso non contano le corde. 4, 3, come si chiama? Tony Levin usa un tre corde. Quindi non è sempre la faccenda del ruolo che ha il basso nella musica. Io usavo un brano per far capire cosa serviva il basso. Cioè, facevo sentire System of Survival degli Earth, Wind and Fire. Perché tutta la prima parte della canzone, in maniera molto coraggiosa, è isn't basso, cioè non c'è il basso, ma non te ne accorgi. C'è comunque un tiro pazzesco, immaginate gli Earth, Wind & Fire, una fase un po' elettronica, non sono le cose vecchie anni 70, ma il pezzo rende bene l'idea, e dopo la prima strofa entra il basso, con una linea semplicissima, e chiunque dice, ah, ho capito cos'è il basso, perché se tu la botta micidiale...
0: Chiude qui la prima parte di 12 pollici con l'intervista dedicata a Faso, una delle serate fatta in collaborazione con l'Arci Bellezza nel corso di questa stagione 2025-26, la seconda parte nella seconda puntata, mentre invece tutte le puntate precedenti di questo podcast realizzato da me, Francesco Tragni, insieme a Giuseppe Fiori, le trovate su la pagina degli speciali a tempo di parole di Radio Popolare. E questa è System of Survival, citata da Faso, degli Earth, Wind and Fire. Sentite che tra un po' compare il basso. Noi ci sentiamo quindi nella seconda parte di questo secondo ciclo di 12 pollici. Ciao, buona giornata.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Popolare Network.
3: C'è 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse Gaza, anche perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha dichiarato il presidente Trump a Fox News e lo ha detto nella giornata in cui il suo inviato speciale, Jared Kushner, ha incontrato il premier israeliano Netanyahu. L'incontro, che si è concluso poco fa, aveva l'obiettivo di discutere del futuro del piano in 15 punti per Gaza, voluto dal Board of Peace di Trump e rifiutato da Netanyahu. Per parlare dell'attuazione dei 15 punti, ieri Kushner ha incontrato anche i vertici di Hamas al Cairo. E oggi in Israele è anche il giorno delle primarie del Likud, il partito di Netanyahu, in vista delle elezioni di ottobre. L'affluenza a metà giornata è sotto al 20%.
4: Allo scadere dei 60 giorni di tregua concordati a giugno tra Iran e Stati Uniti, due mesi durante i quali i paesi avrebbero dovuto trattare per una soluzione duratura, i negoziati rimangono in stallo. Il presidente Trump dichiara: non abbiamo fretta, non c'è una scadenza, e minaccia l'Oman. Se si metterà in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il paese sta trattando con l'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz e proprio oggi il ministero degli esteri di Teheran ha affermato che alla firma dell'accordo manchino solo alcuni dettagli.
3: Life support di Emergency ha soccorso un'imbarcazione con 50 migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. Secondo l'ONG, 7 migranti sono morti durante la traversata, mentre altri 2 sarebbero in gravi condizioni per soffocamento. I naufraghi, spiega Emergency, hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuwara in Libia e sono originari della Somalia e dell'Egitto. 29 sono minori non accompagnati. Sbarcheranno al porto assegnato loro dalle autorità italiane, cioè Bari.
4: Non commentiamo i singoli casi, così la portavoce del ministro dell'interno tedesco si è espressa sulla vicenda dei migranti al centro di un braccio di ferro tra Italia e Germania. Domani dovrebbe arrivare nel nostro paese la prima delle 3 persone che il governo tedesco vorrebbe respingere in base al trattato di Dublino, la norma che prevede che chi entra in territorio europeo debba fare richiesta di asilo nel primo stato in cui è entrato. Il governo italiano dice di non volerle accogliere, ma alla fine potrebbe prenderne una o due per ridurre la tensione con la Germania. Paese tra l'altro guidato da un esecutivo di centrodestra come l'Italia.
3: A Camponogara, nel veneziano, c'è stato un femminicidio. Dino Keber, 43 anni, ha ucciso l'ex compagna Tania Terrin, di 39 anni. È successo a Ferragosto, ma il corpo della donna è stato ritrovato solo ieri sera. La 39enne è stata strangolata in casa e dopo l'omicidio Keber è tornato nella sua di abitazione e si è ucciso. Al termine della relazione, Terrin aveva denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Le forze di polizia stanno indagando sulla dinamica dell'accaduto.
4: Un uomo di 33 anni, Francesco Mazzocchi, è morto stamattina a San Colombano all'Ambro, in provincia di Milano, schiacciato dal trattore che stava guidando. L'uomo stava raccogliendo uva nei campi di sua proprietà.
3: Le denunce di infortuni sul lavoro in Lombardia nel primo semestre dell'anno sono aumentate del 6,9% rispetto all'anno precedente, con un incremento in media maggiore di quello nazionale. In valori assoluti sono oltre 60.000 le denunce, con un aumento anche delle malattie professionali in crescita di quasi 12 punti percentuali. Il balzo maggiore a Pavia, seguita da Monza e Bergamo. La provincia di Milano, con circa 20.000 denunce, rappresenta da sola un terzo del totale.
4: La prossima settimana, durante l'udienza del riesame, Walter Lavitola potrebbe integrare quanto già dichiarato durante l'interrogatorio del 12 agosto, davanti al giudice, quando ha confessato di essere il mandante dell'attentato che lo scorso ottobre ha coinvolto Sigfrido Ranucci. Secondo l'avvocato di Lavitola, il suo assistito avrebbe avvisato il conduttore di Report del rischio che subisse degli attentati.
3: Notizie di Popolare Network tornano alle 17.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.

Un saluto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Vi riproponiamo in questo spazio la conversazione. Incontri con personaggi che fanno parte della storia di Radio Popolare. Buon ascolto!

0: Avrei voluto iniziare con una risata, te lo dico così, però non te la riesco a strappare facile, quindi adesso ci proviamo. Questa conversazione oggi è dedicata a una persona che abbiamo ascoltato in tanti, insomma se avete tra i 40, i 50, i 60 o più, sicuramente in questa radio lo avete ascoltato. E perché ogni volta che noi chiediamo qual è la trasmissione che voi vorreste in radio, loro rispondono:
1: Piovono pietre. Ciao a tutti!
0: Buongiorno Alessandro Robecchi.
1: Buongiorno a tutti, ciao Claudio.
0: Grazie di aver accettato intanto, perché come sempre parlare di sé, lo dicevamo prima, è complicato e la conversazione un po' dovremmo parlare di te.
1: Va bene, mi sottoporrò alla tortura, voi non prendete tutto sul serio ovviamente.
0: No,
1: anzi. Dico come si chiama mettere le mani avanti. Sì.
0: Simmerdown è la sigla che ci ha accompagnato, ma perché Simmerdown? Te l'ha mai chiesto?
1: Sì, ma no, casuale. Una sigla non è mai casuale, no, ne abbiamo cercate tante, insomma, intanto Simmerdown vuol dire state calmi, che insomma come programma era già una dichiarazione di intenti, e poi aveva questo ritmo, lo ska, quei tempi andava molto, a me piaceva molto, e comunque questo è il primo singolo firmato da Bob Marley, insomma c'erano tante cose dentro, ma soprattutto insomma se volevate una sveglia, quello stacco di tromba era perfetto.
0: Era perfetto. Cos'era? 7:15, 7:45, non mi ricordo mai.
1: Dalle 7:45 alle 8:01.
0: Il classico, classico, sì, l'imbuto dell'ascolto.
1: Il quarto d'ora maledetto.
0: Che bello, no? Che
1: prime
0: poi,
1: time.
0: Prime time assoluto della radio.
1: Esatto.
0: Ma dal 96 al 2001, Piero Scaramucci, direttore che... ti volle, fortissimamente ti volle.
1: Sì, no, ci fu un grande amore con Piero, certo. Come tutti però, non sento nessuno dire, ah no, io Piero, cioè con Piero volevano sì. Bene tutti.
0: Questo è vero.
1: Era il burbero perfetto, insomma.
0: Ma veniamo a te. Ho scoperto delle piccole cose, ovviamente che non sapete, sono un tuo lettore.
1: Paura.
0: Sono anche un tuo ammiratore, questo però sono fatti miei. Allora,
1: veramente fatti tuoi,
0: sai,
1: curati.
0: Che ogni persona ha delle brutte, abbiamo tutti brutte malattie.
1: Fatti vedere da uno bravo.
0: Bravissimo. Allora, tu sei diventato giornalista a 22 anni.
1: Sì.
0: È prestissimo.
1: È
0: cioè,
1: prestissimo.
0: Qui sai cosa fanno quelli che diventano giornalisti? Luca Parena prendi, Chiara Manetti, la Martina Stefano. Si sono fatti l'università, lo stage non pagato, cioè ci hanno messo poveracci.
1: Ma lo so, ma infatti no, erano altri tempi, è vero, io ho dato l'esame nell'82, era presto, avevo fatto l'IFG, la scuola, che però erano il primo, secondo biennio, quindi era meno universitaria, cioè la sua prima cosa era darti il praticantato e buttarti nei giornali, per cui facevi questi stage, e dopo ai tempi funzionava così, che tu ti sedevi a una scrivania, non te ne andavi più finché chiamavano i carabinieri, e allora pur di non tenerti lì come un ficus, no, o come una macchinetta del caffè, ti facevano fare qualcosa, secondo me.
0: Ti mandavano in giro.
1: Sì, io ho imparato così, all'unità.
0: Ma le prime te le ricordi? Ricordi le prime? Io ti dico, guarda, anch'io sono abbastanza similmente, io mi ricordo una delle primissime uscite che mi hanno mandato a fare, era un morto sul lavoro, e quindi io da allora lo faccio, se posso, anche quando sono qua in redazione, prendo la moto e vado sul posto.
1: Ma io lì adesso non ricordo, facevo un po' di tutto, la bianca, la nera, il consiglio comunale se era morto, quello che se ne occupava.
0: Ed era l'unità con quelli bravi, no?
1: Sì, era l'unità con quelli bravi, assolutamente, bravi. Era un grande giornale, era il quarto, il quinto quotidiano italiano, cioè, insomma, era anche una grossa scuola di giornalismo. Poi adesso non voglio fare la retorica la pratica, la gavetta,
0: beh, cose così.
1: Però erano quei tempi in cui ancora un caporedattore ti insegnava, ti diceva no, non si fa così, rifallo, che insomma io l'avrei preso a sberle ai tempi, ovviamente, però avevo 22 anni,
0: ho imparato a scrivere,
1: no, soprattutto, ma una cosa che ti disciplina con la parola scritta. Cioè, che quella roba lì secondo me è importante, cioè deve essere una cosa che tu macini, come io sono meglio scritto che parlato, per esempio, e deve essere una cosa, insomma, che ti entra con la pratica. Io credo negli ultimi 50 anni di non aver mai passato nemmeno un giorno senza scrivere, non so, 10 righe, 20 righe, sì, forse qualche Natale, qualche domenica, ma raramente.
0: Ma infatti tu nel tuo sito, che io invito, se volete invece, come dire, seguire alessandrorobecchi.it, visto che è fatto super bene, è aggiornato, ci metti tutte le cose più o meno che hai fatto, anche se ho scoperto che non è perfettamente aggiornato, cosa?
1: No.
0: La tua bio non è perfettamente aggiornata.
1: Ah, vabbè, sì,
0: perché non ti interessa.
1: No, perché trovo noioso.
0: oso scrivere la mia bio. Però non ti piace, non ti piace dire che gli hai vinto i premi, non ti piace dire, non lo diciamo.
1: Ma sì, ma chi se ne aggiorna, poi dopo quando l'aggiornerò, quando non sarà più aggiornato, cioè quando tra un paio d'anni.
0: Allora, testi, rubriche, giornali, radio, televisioni, progetti editoriali e altro. Questa è la tua autodefinizione.
1: È nato come un archivio quel sito lì, nel senso che non sono capace di tenervi i ritagli, quelle robe lì non sono proprio, non è il mio mestiere l'archiviazione, e quindi è un sito dove metto tutto quello che scrivo alla fine, cioè esce la rubrica da 30 anni tutte, una volta alla settimana la metto lì, insomma è il mio archivio, diciamo.
0: E allora scrivere cuore,
1: tutto in pubblico,
0: l'unità cuore, diario, mucchio selvaggio, sì, ovviamente ricordiamoci, no. Prima di arrivare a Urban però dobbiamo dire i primi che ti hanno assunto davvero, era una rivista di architettura.
1: Una rivista di architettura, assurdo, assurdo, e mi assunsero incredibilmente, ma tu con tutti, cioè assunto come
0: con
1: giornalista, proprio tutti i crismi che oggi,
0: articolo 1 si dice,
1: sì, articolo 1, che oggi è una specie di miraggio, no? E infatti la professione sta peggiorando, ma è peggiorata in modo increscioso, ma a quei tempi insomma ancora si poteva, e quindi mi sono divertito lì, era un bel giornale. Era Abitare, il giornale madre, diciamo. Poi c'era questa mensile che si chiamava Costruire, che era una roba di architettura, costruzioni, politica
0: urbanistica,
1: come no, certo.
0: E ti mandavano anche in giro?
1: Sì, sì, no, mi ricordo di aver fatto una bellissima inchiesta prima delle Olimpiadi di Barcellona
0: 92,
1: vedendo come cambiava la città, cioè, come dire, una grossa inchiesta, mi divertii molto. Sì, sì, era un ottimo giornale.
0: Pensa, magari a Barcellona 92 incrociasti, chi lo sa, Manu, qualcuno.
1: Non ancora, lì era un amore che doveva ancora arrivare, insomma, però no, mi sono divertito, poi dopo andai a Cuore, quindi insomma, però furono anni piacevoli. La sede era in Corso Monforte, quindi era praticamente nel cuore di Milano. Non si potevano ancora fare i grattacieli con la scia, diciamo.
0: No. Ecco. No, ancora no, si faceva altro, si magari. Però.
1: Sì, sì, molto altro, però insomma, non ancora. Però la gentrificazione della città era già incominciata, era già, cioè Corso Garibaldi era già stato trasformato.
0: Ti ricordi l'ultimo bar persistente, quello di Pietro Valpreda?
1: Come no, certo, sì.
0: E forse la bottiglieria anche all'inizio, c'era una casa popolare ancora, sì. E la chiesa... La
1: Moscatelli
0: chiesa,
1: ancora.
0: Moscatelli, certo. La chiesa di...
1: La Pelota, dove io...
0: La Pelota mitica.
1: Sì, una volta ho preso una trissa, la Pelota ancora me lo ricordo, è uno dei punti più alti della mia vita, è puro culo, Lì fu fatta proprio l'urbanistica come pulizia etnica, mandar via i poveri e vendere le case a 10-20 mila euro al metro quadro. Vuol dire missione compiuta, perché poi hanno fatto Corso Como, poi hanno fatto Gaia Ulenti, quindi insomma...
0: Trovarla adesso una casa popolare, centro, come era la Mixite all'epoca, no?
1: Non è più quella roba lì.
0: E allora partiamo da qua, dall'ultima che mi hai proposto, perché noi improvvisiamo un pochino.
1: Sì, certo.
0: Canovacci se no sono noiosi.
2: Ahí te va.
0: E allora ti chiamano Caglie.

0: poi ci arriviamo a Manu, perché è scoppiato questo tuo amore. Ma no, dai, arriviamoci subito. Perché è scoppiato
1: Manu
0: questo
1: minore?
0: Amore?
1: Sì.
0: L'amore per Manu Chao. Ma a cui hai dedicato un libro nel 2001.
1: No, io ero... Vabbè, io ero un fan della Mano Negra, comunque, mi piaceva quella roba lì. E mi piaceva per tanti motivi, perché, insomma, intanto rubava un po' di... spezzava un po' la dittatura anglosassone sul rock and roll, poi io ero... venivo dai Clash, insomma, era quella generazione lì, quindi, e sentire sta roba di uno che mischiava, non so, la tromba dei mariachi al quattro quarti del rock and roll, cioè, insomma, era una roba secondo me importante. Poi c'era anche una componente sociale, no? Poi un giorno andai a intervistare Manu a Parigi e lui era appena tornato dalla Colombia, che aveva fatto quel giro assurdo, cose,
0: con l'autobus,
1: no, col treno. Hanno fatto un treno per portare il ghiaccio a Macondo, eccolo, quindi già amati, e niente, uscì il libro di suo padre su questa avventura che si chiamava La Mano Negra in Colombia, per cui io lo lessi in francese, lo feci la prefazione, lo feci uscire in Italia da Teoria, insomma, come dire, mi appassionai molto. Dopo qualche anno, insomma, lì Casa Babilone era l'ultimo disco della Mano Negra, ma era già il primo di Manu, insomma, era una fase di passaggio. Allora decisi di scrivere una sua storia. Era divertente perché era in quel momento in cui uscivano tante biografie, no, dei cantanti, tutte autorizzate, tutte super blindate. Io mi ricordo che la Virgin mi chiamò, mi dice: cosa stai facendo su Manu? È autorizzato. Io gli dissi: ma io voglio scrivere una storia, chi mi autorizza cosa? Che non ho bisogno di autorizzazioni, diciamo. E poi alla fine, quando avevo finito di scriverle, lo chiamai, lo contattai, gli dissi: senti, io ho scritto un libro su di te, parliamone almeno, cioè facciamo una chiacchierata. Lui mi invitò a Barcellona, diventammo molto amici. Poi il libro...
0: Quindi corrispose in
1: qualche
0: modo.
1: Sì, ma
0: anche la tua visione, la tua idea, il tuo amore.
1: Secondo me non gliene fregava niente, io andavo lì per controllare un po' di cose e anche per chiacchierare con lui, no, e diventammo amici, insomma, sono passati più di 20 anni, Manu ha fatto un sacco di altre cose, quindi, insomma,
0: peraltro che 2001, perché io me lo ricordo,
1: sì, tra l'altro era, appunto, era l'anno di Genova, era l'anno di Clandestino, cioè, insomma, come dire, era, però, insomma, ecco, secondo me Manu rappresenta la dimostrazione che si possono fare cose popolari per tutti, mantenendo una radicalità, un'incazzatura, no, perché si pensa spesso che quando uno ha successo, quando uno va tutto bene o piace a tutti, allora che debba annacquare il messaggio, no,
0: mainstream.
1: Come dire, mainstream, eccetera, eccetera. Beh, no, non è vero, non necessariamente, ecco, diciamo. E ci sono altri esempi, ovviamente, però Manu è uno di questi, cioè uno che ha tenuto la barra dritta delle sue convinzioni pur avendo un successo planetario. Cioè io lo conobbi mentre lui mixava Clandestino, lo mixava su un Mac portatile con
0: il primo garage, forse.
1: Esatto, pensando che avrebbe venduto 20.000 copie e vendete 20 milioni di copie in tutto il mondo, quindi, insomma, era, maneggiava la dinamite il ragazzo, e io, insomma, lo stimo molto anche per quello.
0: Se dobbiamo trovare dei filoni, tu vai appunto dalla satira che pratichi per te insieme agli altri in collettività molto ampia, adesso ne diciamo alcune, ma anche appunto poi il noir, l'omicidio, il mistero, cioè riesce a spaziare a 360 gradi, irrequieto, creativo, difficile definirsi.
1: Ma no, ma uno, cioè, io odio la parola multitasking, però, insomma, io sono molto affascinato da quelli che fanno delle cose diverse tra loro, no? Perché vuol dire che ti fai affascinare da determinate cose, linguaggi, modalità espressive, eccetera eccetera. Non so, ti cito, visto che siamo a Milano, Beppe Viola, no? Beppe Viola scriveva le canzoni per Iannacci, collaborava le sceneggiature con Monicelli e intanto faceva la domenica sportiva, cioè era, come dire, un talento pazzesco, sparpagliato, ecco. O Flaiano, per, come dire, che scrisse un romanzo meraviglioso, Tempo di uccidere, che vinse il primo Strega, però poi faceva anche il corsivista, per esempio, le massime di Flaiano sono famose, scriveva per il cinema, scriveva per la TV, cioè, quindi, però c'è sempre un filo in quella roba lì, no? Che è il filo di cosa vogliamo dire, cosa vogliamo raccontare. A seconda di quello che vuoi raccontare, secondo me serve a volte una voce diversa. Il noir, per esempio, no? E che non c'entra niente con la cronaca. Io sono totalmente nemico del true crime, che considero voyeurismo, no? Cioè, tutto,
0: io anche.
1: Cioè, detesto quelle robe, Garlasco, poi dopo 18 anni, che ducoglioni. Ma il noir è un pretesto, no? Per parlare della nostra società, per parlare di noi,
0: sì, di noi,
1: dei posti dove viviamo,
0: di chi incontriamo,
1: dei problemi che abbiamo, della, delle vite della, degli altri, no? Non lo so. Prendi Simenon, no? Simenon ha scritto 74-75 storie di Maigret, e però nessuno, secondo me, si ricorda veramente una trama, chi è l'assassino, come, perché, cioè, quello che ci ricordiamo è quella piccola borghesia francese degli inizi del Novecento, un po' gretta, un po' coi sotterfugi, dove quello che si vede non è sempre quello vero, insomma, ecco, ci ricordiamo quell'impasto lì, per cui
0: il ritratto di un'epoca Scerbanenko, sì, in qualche modo, forse
1: Scerbanenko è un caso proprio da manuale, nel senso che poi scriveva in un momento, penso l'inizio dei 60, la fine dei 50, in cui era tutto boom economico, staremo tutti felici, staremo tutti bene, eccetera, eccetera. Quindi in un momento di grande ottimismo, in cui lui vedeva le ombre, però, no? La Milano di Scerbanenko è una Milano dark, molto sotto la coltre dell'ottimismo, del Moplen, non so come.
0: E anche di un certo perbenismo.
1: E anche di un certo perbenismo, assolutamente. Ma d'altronde Iannacci, no? Il Purtavo e Scarlet Tennis è la storia di uno che va a morire all'idroscalo, cioè non riesco a immaginare niente di più triste, sì, nel mondo. Eppure usciva in quegli anni in cui Milano era il boom economico, che figata, il grattacielo Pirelli, che sono poi gli anni della vita agra di Bianciardi. Ecco, io credo che nei momenti in cui le luci sono molto forti, bisogna raccontare le ombre, perché le ombre sono molto buie.
0: Ma è quello che stai facendo tu, no? Nel senso che adesso Carlo Monterossi, dal 2014 sono 12 romanzi, non solo di Monterossi, 11 noir, appunto, chiamiamoli noir, poi vediamo, che è un po' l'alter ego televisivo forse tuo, no? Nel senso che...
1: no.
0: Ma dai, in qualche modo...
1: sì, no, chi? Bentivoglio, ma...
0: Allora, Bentivoglio è il tuo alter ego in serie TV, sì, però anche Monterossi.
1: Monterossi, ma no, non so se andremo d'accordo.
0: C'è qualcosa di freddianamente.
1: Ma c'è sempre qualcosa di tuo, ma
0: con cui ti sei divertito.
1: Mi dici se c'è qualcosa di autobiografico? La mia risposta è no. Però anche in tutto quello che uno scrive fa c'è qualcosa di autobiografico. Nella lista della spesa è la cosa più autobiografica che uno può scrivere, per esempio.
0: E poi Flora di Pisis, Ghezzi e Carella, Giulia Zerbi, mi ricordo, anche Zelo sul Rigone, mi ricordo, è un bestiario, tra virgolette, letterario, ovviamente, di milanesità, di trasformazione, di quale Milano? Perché tu mi hai detto, quando le luci sono forti...
1: Ma guarda, questa cosa qua su Milano è interessante, nel senso che io dal primo romanzo che faccio un mio discorso su Milano, che però non è un discorso particolarmente, come dire, strano o originale, cioè vedo questa Milano che si disintegra sotto il peso degli interessi forti, della gentrificazione, insomma le cose che diciamo tutti, no? Ma non è un nostalgismo, attenzione, non è che bello quando invece, no, però vedo insomma che la meritocrazia, il darwinismo sociale di questa città si moltiplica giorno per giorno, cioè questa è una città meravigliosa per chi sta bene, per chi ha dei buoni airbag, come dice a un certo punto il sovrintendente Ghezzi a Monterossi, dice: Monterossi, lei ha dei buoni airbag, quindi qui sta benissimo, no? Ma quelli che non ce l'hanno però invece si sballottano, si fanno male.
0: Le dura.
1: Ecco, credo che le dura, e che questa è una città dove è dura, insomma, e sempre di più, no? Io quando lo dicevo questa cosa, durante le presentazioni, le chiacchierate sui primi romanzi, tutti mi guardavano un po' come dire, ma insomma, dai, non esageriamo, guarda che bella.
0: 2015, bella, Expo, arrivano i turisti.
1: È tutto più bello,
0: finalmente tutto,
1: sì,
0: Milano.
1: E io dicevo, attenzione, che quando vi dicono il modello Milano è una minaccia, non è una promessa, insomma. Adesso con le cose venute fuori, e poi con questi 10 anni in cui si è vista la qualità della vita, se è migliorata o peggiorata, e per chi, adesso quando ripeto quelle cose lì incomincio a vedere delle facce un po' più convinte, insomma, nel pubblico. E quindi sì, però come dire, credo che questa città sia un po' un'avanguardia per il paese, cioè è sempre successo un po' tutto qui prima, no? Di bene, di male, cioè non so,
0: pure il fascismo
1: economico, il fascismo, Craxi, Berlusconi, cioè l'unica rogna che non è venuta da qui è Renzi, ci deve essere stato uno spostamento, non lo so perché, ma vabbè, comunque. E quindi è una città che guida di solito il sentire del paese, quindi attenzione. E io, insomma, come dire, invece, siccome è una città che è medaglia d'oro della resistenza, dove, che ha accolto bene o male tutti, li ha fatti lavorare, è cresciuta grazie al lavoro degli immigrati, vederla adesso, come dire, popolata quasi solo di milionari mi fa incazzare.
0: Sì, e poi anche con un certo idea rispetto del talento, no? Per quello sì. Si guarda indietro, perché oggi anche questa cosa diventa un po' viscida, pelosa, cioè cos'è il talento? È pieno di giovani pieni di talento che possono esprimersi sì, in questa no, città.
1: Sì, eppure il problema del talento, io credo che il talento sia una costante, cioè non è che aumenta o diminuisce a seconda dei tempi. Quello che aumenta e diminuisce è la capacità di dargli l'occasione di dimostrarsi. Prima dicevamo del giornalismo, no? Cioè, insomma, io oggi nelle mie condizioni, cioè non figlio, nipote di giornalisti, non appartenente alla cosa così, oggi a 22 anni non riuscirei a fare quello che ho fatto, perché è cambiato la società. Oggi per fare il giornalista devi permetterti 10 anni di precariato, quindi o hai una famiglia che sostiene il tuo sogno, chiamiamolo così, oppure no. E mentre io in quegli anni là sono riuscito comunque a farlo, quindi
0: per voi che lo aspettate, ve lo diciamo già, per col il biondo e quello con la cravatta torneranno ad aprile, giusto?
1: Marzo, sì, ma marzo, aprile, fine marzo.
0: Inizio. Sellerio?
1: Sellerio sempre.
0: Omicidi SRL?
1: Omicidi SRL, sì. Società. È un lavoro come un altro.
0: Un lavoro, qualcuno?
1: Qualcuno deve farlo.
0: Ovviamente le musiche le hai scelte tu, lo diciamo, eh?
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Non dobbiamo giustificarlo.
1: È una trappola, questa della scelta delle musiche è una trappola.
0: No, perché? È bellissimo. Perché avrei scelto anche io.
1: Dimmi 5 musiche, se me lo chiedi alle 11 te ne do 5, se me lo chiedi a mezzogiorno te ne do altre 5, se me lo chiedi all'una altre 5, è così.
0: Allora, per chi non lo sa, questa è la tromba di Miles Davis, perché ogni tanto questo brano, che è diventato un grandissimo standard, è suonato anche da altri. Questo è l'originale, no?
1: Sì, proprio sì, questa è la
0: colonna sonora.
1: Band original, ascensore per il patibolo.

0: Senti, uno dei tuoi romanzi che invece mi ha colpito, perché appunto il motivo per cui ti hanno affidato a me è che io sono un po' fan, purtroppo, per te, quindi come dire,
1: sì, me ne sto accorgendo, sono un po' grande imbarazzo.
0: No, non far così,
1: fa delle cose di me che non so nemmeno,
0: no,
1: io.
0: No, non è vero, perché come tutte le persone che osservano appunto l'opera, non la vita, l'opera di un altro, l'apprezzano e ci trovano delle cose, no? E bisogna, come dire, riconnetterle. Le verità spezzate.
1: Ah, sì.
0: Le verità spezzate è un gran lavoro. Ma da dove è nato?
1: È un romanzo che è nato in modo strano, nel senso che non è nato con l'idea di fare un romanzo, ma è nato con l'idea di, insomma, c'è sta bolla del giallo, no? Cioè, in Italia tutti leggono i gialli, tutti scrivono i gialli soprattutto, e su 10 libri in classifica 5 sono gialli, insomma, e quasi nessuno sa che uno dei fondatori del giallo italiano, che è Augusto De Angelis, venne ammazzato di botte da un fascista, cioè, come dire, proprio abbastonato.
0: Realmente.
1: Realmente, insomma, e che poi tra l'altro la fece franca, nel senso che poi passò, cioè lui morì in ospedale, poi invece che omicidio passò lesioni, insomma le solite cose, troncare, sopire, sai, il dopoguerra, l'amnistia, eccetera, eccetera, infatti uscì per l'amnistia. E insomma, questa cosa mi aveva fatto fare un po' un salto sulla sedia, e quindi sono andato a leggermi De Angelis, a studiarmi la sua biografia, a leggermi le cose sugli anni 30, e ho scoperto una divertente, istruttivo, diciamo così, discorso sulla censura. Cioè, la censura non è quella roba che uno ti dice se dici questo va in galera, non è così semplice, cioè poi si arriva anche a quel punto lì, però non è così semplice, c'è tutta una serie di condizionamenti, consigli che è meglio seguire, fidati, dammi retta, perché vuoi metterti nei guai, dai, cazzo, vai tranquillo, no? Per esempio nel giallo degli anni 30 è molto istruttivo questo, cioè per esempio il cattivo a un certo punto c'era questa specie di direttiva, non proprio scritta, ma insomma in cui il cattivo doveva essere straniero. Per cui se tu leggi un giallo degli anni 30 che si svolge a Milano, a un certo punto trovi Mr. Smith e dici, cazzo, sarà lui, no? Cioè, quindi allora dovevano mettercene più d'uno per confondere le acque, e allora Milano sembrava una città internazionale, no? Nel 32, nel 35, non era esattamente...
0: Non era.
1: Ecco, per cui c'era tutta questa roba qua. Poi sul giallo, naturalmente, le maglie si strinsero perché, sai... Non esisteva il crimine, la polizia aveva sempre ragione, trovava sempre i cattivi subito, la cronaca nera erano dei 5 righe in fondo alla pagina.
0: Tutto andava bene.
1: Tutto andava bene, e quindi dal 43 poi niente, vietato vendere, pubblicare gialli di qualunque tipo, quindi insomma è anche stato un genere molto sottoposto a censura. E quindi era nato questo giallo, simil giallo, perché poi non è proprio un giallo, però dentro c'ha due gialli, quindi insomma è...
0: Sì, perché poi
1: c'è anche un omicidio contemporaneo in cui anche le indagini sono sottoposte a quei condizionamenti, quei paletti.
0: Guarda, per me è stato molto un libro molto, al di là del piacevole, molto intelligente, perché ha dentro un pezzo della nostra
1: è
0: vita,
1: venuto bene, sono
0: del
1: contento,
0: condizionamento.
1: E poi c'è questa roba, uscirà negli Stati Uniti, tra l'altro.
0: Ah, vedi?
1: Sì, piccola casa editrice progressista di New York, quindi non so quanto ancora.
0: Che si chiama?
1: Other Press. Sì, però insomma, come dire, è sempre bellissimo, cioè io comunque scrivere per me è un piacere, però è anche un lavoro, cioè nel senso...
0: Eh no, lo è. E questo è il tuo preferito, giusto? Almeno leggendo i tuoi libri non manca mai.
1: Questo è proprio mio amico. You got some big dreams, maybe with a dream, you gotta still be

0: When you gonna wake up? Punto di domanda.
1: Sì, sì. È la, questo è il Dylan mistico di quelli di cui tutti hanno parlato male, i tre dischi della svolta religiosa. Che palle, Dylan, sei impazzito.
0: Non so niente.
1: Perché lui a un certo punto, insomma, verso il 78, 79, divenne cristiano rinato. Matto,
0: ah, Reborn Christian, ma matto, come, matto, come i Bush.
1: Sì, sì, sì, matto completo. E fece tre dischi... con anche delle cose notevolissime, perché insomma, che tutti insomma snobbarono un po'. Poi invece dal vivo in quegli anni là suonava come un demonio, che quindi era, insomma, era Dylan è matto e quindi io lo amo anche per questo.
0: Dylanologo?
1: No, Dylanologo non è possibile, perché i Dylanologi veri sono dei maniaci pazzi che tu che dici ah bello quel pezzo, mi piace, ma tu non l'hai sentito come l'ha suonato, non so, in Nebraska nel 71. No, allora tu vai a cercare come l'ha suonato in Nebraska nel 91, e nel 71 sale uno che dice però all'Opéra a Parigi nell'86 l'ha fatta in un altro modo, cioè insomma, come dire, no, Dylanologo non è possibile, mi arrendo.
0: Ma l'amore è per l'incastro parole musica, perché le parole sono in effetti uniche, non c'è altro.
1: L'amore è per svariate cose. Intanto l'incastro parole musica, è un grande musicista. Noi il 90% delle persone quando pensano in Dylan pensano Blowing in the Wind con la chitarra acustica, che è stato un passaggio, ma poi lui ha fatto tutto, cioè, qui sentiamo il gospel ad esempio, ma ha fatto il pop, ha fatto il reggae addirittura, pazzesco, ha fatto insomma, come dire, e poi soprattutto per un'impronta politica o culturale, insomma, è pur sempre un premio Nobel per la letteratura, per il suo disprezzo della metrica. Questo è una cosa che mi ha sempre, ho sempre amato di Dylan, che in uno spazio in cui entrerebbero quattro parole lui ce ne mette otto, ma fa niente, va bene lo stesso. No, e poi lo amo, come dire, molto, perché è uno che di cui si può seguire il percorso, no? Cioè è 60 anni che questo qua dice le sue cose cambiando pelle ogni 2 o 3 anni, e il percorso è lì da vedere, è come Picasso, no? Che tu, c'è il periodo azzurro, è, come dire, c'è il cubismo, e puoi andare a vedere i tanti Dylan che ci sono, e questo secondo me è impagabile.
0: Bellissimo. Bellissimo, questo sì è impagabile davvero, e forse anche un po' un'ambizione che condividi in piccola parte, perché poi
1: no, è impagabile anche perché lui poi pubblica i suoi studi, cioè nel senso, una canzone che se è stata pubblicata su un album lui fa uscire gli outtakes, le prove, quindi qui la fa con l'armonica, qui la fa col pianoforte, qui invece l'ha fatta in un modo, qui la fa più lenta, più veloce, cioè come lui disse peraltro alla cerimonia quando ritirò il Nobel, nel suo scritto di accettazione del Nobel, lui dice questa roba qua, se sia poesia, se sia musica, sono un po' cazzi vostri dell'Accademia, io ho altri problemi, cioè io il problema è metto il contrabbasso lì oppure metto un basso elettrico oppure come, e infatti dice quella roba di Shakespeare, dice che voi pensate che Shakespeare, ma il problema di Shakespeare era dove cazzo trovo un teschio oggi per fare l'Amleto in provincia di Liverpool. E quindi sì, ma un artista coi piedi per terra, ecco,
0: sì, perché è quello un artista, è uno anche sì, che sta coi piedi per terra.

0: Senti, ma invece nella tua carriera, saltiamo proprio di palo in frasca, l'altra cosa che si nota, che è interessantissima per chi ama leggere, per chi ama, insomma, per chi ama la cultura, diciamo così, è che tu lavori appunto, oggi sei, diciamo, famoso come scrittore, ma sei anche sempre comunque famoso per chi guarda la TV, l'autoradio e così via, per i tuoi lavori in gruppo. Se un tempo fu Cuore, da cui diciamo possiamo non solo, ma prendiamo come esempio, quella è una super redazione, avevi tanti
1: Sì.
0: super uomini, poi quasi tutti.
1: No, noi
0: No.
1: eravamo in redazione, eravamo in 5 o 6, 5 o 6, e certo, tutta la satira italiana lavorava per noi, quindi con noi, cioè io poi avendo fatto il caporedattore, ho
0: È
1: contatto con
0: certo,
1: tutti,
0: tutti.
1: quindi sì,
0: E quello è un gran lavoro di
1: è stata
0: gruppo.
1: una meraviglia,
0: E
1: sì, un
0: adesso
1: grande
0: qualcosa di.
1: collettivo, diciamo.
0: Ma anche di super rispettoso, no? Incasinato, ma rispettoso del proprio lavoro, della storia di ciascuno. Io
1: Sì,
0: leggevo
1: ma
0: da lettore, leggevo una pluralità
1: assolutamente, era
0: interessantissima su Cuore.
1: assolutamente plurale, c'era di tutto dentro, c'era di tutto e sì, era una specie di noi cinque in una stanza a prendere per il culo tutto il resto del mondo, cioè era molto, ci vuole un po' di arroganza per fare quella roba lì, però noi la facevamo in modo leggero, ecco, Cuore è stato uno di quegli esempi di dire cose anche pesanti in modo leggero, cioè si può anche non rinunciare alla propria radicalità pur facendo i cazzoni, insomma.
0: Invece dal 2007, se non sbaglio, insomma, da tanto tempo, sei nel gruppo di autori di
1: Di
0: Crozza.
1: Crozza, sì.
0: Ma lì siete tantissimi.
1: Siamo sei autori, sei, sì.
0: Sono tanti.
1: Beh, ma il copione sono più di 100
0: No,
1: pagine.
0: si
1: Tutte
0: legge perché
1: settimane,
0: c'è
1: quindi
0: una gran
1: è tanta
0: scrittura
1: roba
0: e
1: da scrivere.
0: immagino anche ci sia una gran scelta perché.
1: Sì, no, poi il problema lì è l'attualità, nel senso che dovendo stare proprio sull'attualità, una trasmissione di satira, dovendo stare sull'attualità, butti via tantissima roba, cioè se succede una roba importante al giovedì, a me una crisi di governo al giovedì mi ammazza, per esempio, ve lo dico, anzi è un appello anche alle
0: Cerchiamo
1: forze
0: lunedì.
1: politiche, se poteste farlo lunedì, al massimo il martedì, così andate da Floris a raccontarlo, ma insomma, non al giovedì, perché vuol dire che io sto lì giovedì notte, il venerdì, eccetera,
0: Ma
1: eccetera.
0: come vi dividete i compiti? Cioè,
1: Ma i compiti sono divisi
0: tu per esempio che fai?
1: io mi
0: Se si
1: occupo
0: può
1: di.
0: dire.
1: Ma sì, in realtà è tutto collettivo, perché qualunque cosa uno scriva o due scrivano, poi si legge tutto, tutti insieme e quindi è tutto collettivo.
0: Bello, si ragiona, si
1: Insomma,
0: commenta.
1: i primi tempi volevo
0: Faticosissimo,
1: ammazzarmi,
0: sì. E
1: perché è faticoso, capito? Pensi a una struttura e
0: te la
1: poi il
0: smonta.
1: collettivo smonta la struttura e i primi tempi. Invece no, invece è un modo molto intelligente di lavorare, ma soprattutto vorrei dire una cosa su un collettivo come quello di Croz, ma come è stata la radio, come è stato il Cuore. La gente non ci pensa, ma è molto spesso sembra un collettivo politico. Cioè noi quando ci ritroviamo lì a fare la riunione a dire cosa vogliamo raccontare questa settimana e come vogliamo raccontarlo, è un dibattito sulle priorità, sulla gerarchia delle notizie politiche che ti interessano, che non sono necessariamente le prime pagine dei giornali, sono anche cose. Cosa voglio dire? Ecco, quando cosa voglio dire io sono lì per un romanzo, me lo dico io da solo, io, è una cosa, e quando invece lo dici in mezzo a 5, 6, 10 persone, bene, amici, cosa vogliamo dire? Diventa. Insomma, più complicato. Ma è una cosa di cui mi sono accorto molto di questo scontro tra solista e orchestra, diciamo. Che mi sono reso conto quando abbiamo fatto la fiction dei romanzi, no? La serie Il Monterossi. Che tu magari c'hai in testa una scena geniale, che secondo te è ottimo, benissimo, va bene così. Arriva il direttore delle luci e dice: sì, bella la scena, però perché non la facciamo di notte con la luce da sotto? E tu devi essere abbastanza intelligente da dire: cazzo, c'ha ragione
0: Bello.
1: lui, c'ha ragione lui. Quindi due cervelli meglio di uno, anche se uno è il tuo, quindi tre meglio di due, quattro meglio di tre, quella lì è una roba che va accettata, secondo cioè, come dire, bisogna buttarcisi dentro senza timori, e poi è bellissimo. È più faticoso, ovviamente, perché se sono da solo io tendo a darmi ragione, diciamo. Se c'è un altro è più
0: Sì,
1: difficile.
0: però è anche appunto il potere della redazione, il
1: Ma assolutamente.
0: fantastico, come dire, contributo degli altri oltre sé, è
1: Ma
0: un bel
1: certo,
0: metodo.
1: ma le idee, cioè, nel senso che più idee si tirano fuori, magari ne scarti l'80%, però, come dire, più fibrilla, no? Bolle la pentola, e quello è sempre vivo, no? L'importante è che ci sia qualcosa di vivo.
0: Ma oltre al fatto che è un lavoro, per cui, come dire, non è il divertimento il vostro scopo è divertire noi e farci ragionare, poi fondamentalmente, perché questo faceva a cuore, questo fai ancora nel gruppo di Crozza e così via, questo tipo di idee sono idee autoriali, allora mi piace questa parola, autore, no? Il lavoro intellettuale, come si sceglie, che ruolo ha il lavoro intellettuale, insomma vado indietro nel tempo e vedo con Peter Freeman due volte 10 anni di fatto, sono
1: 10 anni.
0: Figu, album di persone notevoli su Rai 3 e poi Verba Volant, sì, sempre su Rai 3, 4-5 stagioni, 460 puntate,
1: sì,
0: una
1: sì,
0: parola pazzesco, a puntata,
1: sì, sì, sì.
0: Lavoraccio.
1: Era un lavoraccio, bellissimo, ma un lavoraccio, perché lì era successo che io facevo con Peter Freeman quei corsivi che andavano in onda a Ballarò, il primo Ballarò, proprio la prima edizione di Ballarò, che facevano un po' incazzare tutti, no? Perché il corsivo già di suo, diciamo, ha una sua provocatorietà e quindi deve, però lui, sai, c'aveva lo studio con, che ne so, Fini, Giovanardi, cioè, quindi veniva,
0: sì, c'erano quelli.
1: A un certo punto, dopo 2 anni, andava molto bene, ci chiamò il direttore di rete e anche Floris, e ci dice: noi abbiamo un problema, che siccome il vostro corsivo fa incazzare tutti, dopo, cioè, la seconda parte della trasmissione va tutta a litigare sul corsivo, quindi insomma noi non ci fa tanto gioco, e noi diciamo: amici, si lavora insieme, cioè dite cosa
0: facciamolo.
1: Allora il direttore, che era Ruffini ai tempi di Rai 3, mi disse: vabbè, fammi una proposta, fatti venire in mente qualcosa. Io mi inventai le parole, cioè un format di 5 minuti era, con un montaggio blob molto veloce, e Peter è un maestro delle techerai, è un mago, quello che c'è da trovare lui lo trova, e prendevamo una parola al giorno e io scrivevo di tutto, dall'etimologia fino agli usi contemporanei, gli usi paralleli, insomma mi divertivo con una parola, no? E facevamo un montaggio, immagino, e questo andò in onda per 460 puntate, ne potevo più, non avevo più parole, cioè appena... Ma andai da Ruffini e dissi: non c'ho più parole, a meno che tu non voglia fare 5 minuti sulla parola tuttavia, non so, piuttosto, non so, se mettiamo mano agli avverbi. Ma allora gli proposi le Figu, che erano piccole biografie, sempre con quel metodo lì del blob, piccole biografie. Il bello lì era l'accumulo, nel senso che tu potevi avere il lunedì De Gaulle, il giorno dopo Yoko Ono, poi non so Hitler, e il giorno dopo non so Charlie Brown, cioè era l'anarchia totale, no? È come se in un album, infatti si chiamava Album delle persone notevoli, e anche quello andò avanti per 5 anni, insomma, sì, ci divertimmo molto, è molto bello giocare con le immagini, insomma.
0: 11 anni di editoriali del Manifesto, 10 per esatto, 10 qualcosa, dieci, voi siete qui,
1: voi siete
0: si
1: qui,
0: chiamava,
1: sì.
0: Che viene dopo Piovono Pietre.
1: E viene...
0: Subito dopo?
1: Subito dopo, sì, c'è un piccolo incastro, ma insomma sì, subito dopo Piovono Pietre. Sì.
0: E allora una petit messe solenne per l'unica domanda davvero scomoda che
1: Madonna,
0: devo fare.
1: No, senti che robetta.

0: questa l'ascolti quando scrivi?
1: No, no, no, questo è un ragtime, che è scritto, è una messa da requiem, però sembra un ragtime, quindi la grandezza di Rossini che riusciva a prendere per il culo anche in una messa da requiem.

0: Ma cosa ascolti quando scrivi?
1: Non ascolto quando scrivo.
0: Sei concentrato?
1: No, perché sarebbe sottofondo, cioè no, preferisco, quando ascolto, ascolto. E il sottofondo non mi piace, non mi piace. Poi io scrivo in un posto assurdo, io scrivo in un bar al mare, sul mare, e quindi io ascolto i bambini che piangono perché vogliono il ghiacciolo.
0: Davvero? E, scrivi al bar?
1: Scrivo nel casino totale.
0: Bellissimo. Non ti chiediamo dove, ovviamente.
1: No, è tantissimo. Non ve lo direi tanto.
0: È tantissimo. Ma senti, invece questa radio?
1: Ah,
0: dai, finiamo qua.
1: Vabbè, no, la radio è un grande amore, quindi che vuoi che ti dica? Qui, insomma, che non sembri piaggeria, però è davvero uno di quei posti dove uno dice, minchia, sono passato da lì, ci sono stato degli anni bene, cioè è un bagaglio che mi porto molto volentieri. Mi chiamò, era appena chiuso cuore, io ero un po' molto dispiaciuto, perché io ho sempre tenuto un paio di campi aperti, cioè facevo una cosa ma intanto ne facevo un'altra, eccetera. Cuore invece aveva, il lavoro coincideva molto con la vita, quindi una volta chiuso il giornale mi ero veramente trovato un po' spiazzato. Mi chiamò Piero, mi disse se volevo fare una trasmissione a quell'ora lì, che era una follia, cioè perché era il prime time della radio, e però anche il direttore dei programmi, come dire, lo sventurato rispose, e sono stati 5 anni bellissimi, intensi, massacranti, perché poi un giornale c'è un momento in cui lo chiudi, no? E vai a casa e lo vedi in edicola la mattina dopo. La radio non si chiude mai.
0: Specialmente se oltre a fare l'alba fai il direttore dei programmi.
1: Fai il direttore dei programmi, in più ti alzi all'alba. Insomma, furono 5 anni impegnativi. Avevo una squadra pazzesca, fantastica, quindi, cioè, come dire, erano quelli bravi, erano loro, parlo di Agostoni, Bachi, De Gradi, Marina Petril, cioè, come dire, i boys.
0: Sì, era uno squadrone.
1: Dei programmi di quegli anni lì, era veramente uno squadrone.
0: Infatti facevate tonnellate di cose.
1: La radio era molto accesa, insomma, è stato bello. Io sentii, quando studiavo per fare Piovono Pietre, cosa facevano le altre radio al mattino, a quell'ora lì, cosa girava nell'etere, insomma, e tutti gli oroscopi, andrà tutto bene, sarà una giornata fantastica, troverai la donna della tua vita, ehi amico, ti aumenteranno lo stipendio, mentre io dicevo, ma che cazzo dite, cioè alle 8:10 la gente è incazzata come un puma, piove, deve andare a lavorare, porta il bambino a scuola, cioè, e quindi gli diedi un tiro, appunto Simmerdan, cioè un po', come dire, scanzonato, molto molto hype, diciamo, oggi si direbbe, scegliendo una canzone finale che era sempre uno ska punk un po' bello, cioè preparatevi che comincia la rumba, ecco, e mi divertì molto, moltissimo. Ancora tutte le volte che ne parlo mi scuso con Bachi, perché i primi 2 mesi di quei 5 anni lo feci alzare presto anche lui per tenere il mixer, dopo ho imparato io, quindi l'ho liberato, però insomma lui, credo che lui mi odi ancora per quei 2 mesi.
0: Beh, pensa che poi ha fatto 10 anni, esatto, o 12,
1: infatti,
0: 15.
1: Infatti l'ho contagiato, esatto. Peggio per lui. E comunque, insomma, tu poi, Claudio, tu che fai la mattina, insomma, qui c'è grande solidarietà, sì, tra gente che si alza presto la mattina.
0: Sì, però la nostra è un'altra mattina, voi scrivevate la mattina, giusto?
1: Sì, io arrivavo con la puntata mezza fatta e poi con i giornali del giorno.
0: Esatto, chiudevi.
1: Sì, chiudevo il pezzo. Mi sono divertito moltissimo, ma soprattutto parlo anche della direzione dei programmi, cioè, ho trovato un collettivo, come dire, pazzesco, vivo, variegato, pieno di matti, di cose geniali, la radio è sempre stata un po', e poi è una roba che c'è sempre, insomma, tu sali in macchina, c'è la radio, fai la doccia, c'è la radio, quindi non so come dire, è un po' una roba che ti accompagna, però al tempo stesso, conoscendo i meccanismi interni, gli scazzi, le discussioni, so che è anche un posto dove non si fa passare niente, cioè la discussione su come fare la radio, su cosa dire, su cosa fare è capillare, cioè, insomma è un grande collettivo.
0: Diciamo che lo è un po' per forza.
1: Sì, un po' per forza, però sai, si può esserlo anche in modo molto dirigista, sì, no, cioè collettivo e collettivo, un collettivo dove si discute è meglio di uno che ubbidisce.
0: E pensa che questa dimensione tra, come dire, la forza del graffiante, dell'autorialità, del saper raccontare, insomma, che non abbiamo più da nasconderci, insomma, sei la tua storia, la tua vita, quello che ci fai leggere, quello che ci racconti, da solo e insieme agli altri, è forse un po' la cifra, no? Del raccontare, dell'incontrare, ripercorrere tutte le cose che in questi anni abbiamo letto di te. Io non so, appunto, mi ricordo nel 94, 95, 96.
1: Miseria.
0: Eh sì, è perché per forza, cioè uno come me che voleva scrivere qualcosa anche lui, leggeva Quelli Bravi, insomma.
1: Ti ringrazio, ma è troppo. Ti ringrazio, ma è troppo. Almeno, non voglio questo ruolo di ispiratore.
0: Almeno quello bravo dovresti.
1: Sì, però non voglio questo ruolo di ispiratore perché mi riempie di responsabilità da cui sfuggo, ovviamente.
0: E allora ci lasciamo con quella bella nostalgia che fanno le canzoni condivise da giovani.
1: Ah, che zampata!
0: Il menestrello? Lo lasciamo presentare a te?
1: Sì, no, lui è Billy Bragg, che io adoro, ho adorato per tutto il suo percorso. È un altro come Dylan, che ha fatto tante cose, però qui era nel suo periodo, insomma, folk cattivo, urbano, molto urbano.
0: Allora, like soldiers do, come fanno i soldati, perché
1: il tempo è quello.
0: Si impara da tutto, purtroppo. Un abbraccio.
1: Ciao Claudio, ciao a tutti.

0: 16:30 in punto, ci siete? Noi siamo qua, una nuova settimana di Palmira, non è che ne abbia tante Palmira di settimana a disposizione. La prima andata, la seconda andata, entriamo nella terza. Per tutti i sopravvissuti al Ferragosto, benvenuti a una nuova settimana. Secondo me parte anche la sigla, Adesso magari glielo chiedo con le buone... Parti? Vedi a volte le buone maniere.
1: L'estate in onda.

poi lo vedete quella roba là in fondo? Quella roba che ora è un puntino piccolino, ma inizia a vedersi. Quella roba lì è settembre. Che poi vuol dire per qualcuno ritorno, magari per qualcuno, qualcuno del gruppo partenze super intelligenti non vede l'ora, eh. Non so a quale team apparteniate. Qui le vacanze sono andate, però però Palmira è l'estate in onda e quindi fino alla fine del palinsesto estivo, 16:30-18:30, Matteo Villacci è una marea di rubriche. Tutta roba estiva, dovreste saperlo, cartolina del redattore, la valigia di Palmira con i consigli per l'estate, la rubrica qualche estate fa. Oggi è lunedì, quindi anche occhio al meteo e ai cambiamenti climatici, come ogni lunedì. E poi il gioco, oggi si torna a sfidare il campione Roberto, che ha chiuso la scorsa settimana portandosi a casa la Palmira d'oro e la detiene ancora lui. Sempre che, insomma, comunque dovremmo trovare sfidante, eh? Lo conoscete il gioco? Sulla mano si palese chi ancora non conosce l'enigma di Palmira, così faccio.

331-6214-013 è il numero per SMS, WhatsApp e Telegram. diretta@popolarenetwork.it per le mail. 02-33-001-001 se ci avete voglia di chiamarci. Poi magari ci sono momenti migliori per chiamarci all'interno della puntata, ma insomma abbiamo 2 ore. Non fatevi grossi problemi. Ho detto tutto? Mi pare di sì. O comunque, vabbè, poi ne parleremo con chi di dovere. Ma Paolo Valise, il nostro esperto meteo da cui torneremo oggi, l'aveva detto che saremmo stati un po' più freschi questo lunedì. E ci aveva beccato. Abbiamo limato un paio di gradi, io sto meglissimo già adesso. Spero che con l'umidità non si ripalesino le zanzare, che quest'anno l'ho notato solo io che meno, cioè ce ne sono un bel po' meno. Magari è una percezione mia. Dai, va bene che è una trasmissione estiva e va bene il cazzeggio, ma sarebbe anche ora di partire. Partiamo un po' a tamare anche oggi? Sì. Questo è Sunshine and Happiness.

0: Un saluto a Nicolò che prende il mio divagare di inizio puntata, lo riordina per punti dandomi risposte. Team luglio fino agosto per quanto riguarda le vacanze con rischio pioggia in vacanza. Beato te che puoi avere due tranche però. E poi secondo me qualcuno ieri ha fatto danze propiziatorie, dici per la pioggia ci può stare. Poi dice non conosco il gioco di Palmira. Stai lì Nicolò perché poi arriverà il momento di spiegarlo. Saluto anche Rudy che dice zanzare sono molti meno perché gli insetti sono molti meno in genere. Una delle conseguenze di questo cambiamento climatico. Guarda, non avevo dubbi in merito. Magari poi se mi ricordo approfondiamo anche con Paolo Valisa, visto che l'argomento cambiamento climatico è sempre sul tavolo con lui ogni settimana. Spero di ricordarmelo da qui alle 5.35 perché la mia memoria inizia a avere dei buchi importantissimi sui quali ancora ho deciso per il momento di non indagare. Apriamo intanto però la prima parentesi di oggi, o meglio la prima rubrica di oggi, quella della cartolina del redattore.
1: Cartolina del redattore.
0: E oggi è con immenso piacere che vado a rompere l'anima a Pier Giorgio Pardo. Ciao Pier!
2: Ciao Matte, come va la tua estate, il tuo omaggio queer a Togliatti?
0: Well, abbastanza bene, abbastanza bene. Oggi un po' meglio perché non c'è il caldone che c'è stato fino a ieri. Da dove ce la mandi la cartolina?
2: Prova a indovinare.
0: Provo a indovinare, ti colloco in Sicilia?
2: Va bene.
0: E ok, dai,
2: non
0: ci siamo.
2: Non era preparata per niente questa cosa.
0: No, esatto.
2: Allora, centro Sicilia, sì. Sono qui a Caltanissetta.
0: Ok.
2: E quindi io ti posso raccontare di Caltanissetta, la cartolina te la posso mandare da qui, sarebbe molto scortese da parte tua rimandarmela indietro.
0: Ma figurati, guarda, al limite dare la colpa alle poste come sempre, parandomi il culo. Raccontaci un po' quindi la cartolina da Caltanissetta, partiamo da attrazioni principali, piatto tipico e cosa non perdere assolutamente secondo la guida di Pier Giorgio Pardo.
2: Ok, allora, dunque, l'attrazione principale dipende anche da come vuoi strutturare la tua vacanza. Allora, scartiamo subito la vita notturna.
0: Ok.
2: Qui non ce n'è tantissima, voi non dovete immaginare la classica città di mare, perché non siamo sul mare, siamo nel mezzo della Sicilia centro-orientale, a circa 500 fino ai 600 metri sul livello del mare o sul livello del tuo encefalogramma, quindi piatto.
0: Piattissimo, esatto.
2: Praticamente siamo qua su e la sera in generale Caltanissetta si comporta non come una città dove si vengono a fare le vacanze, ma come una città da cui si fa esodo. Io sono in controtendenza come un salmone rosa shocking, però ci sono delle cioè, noi a marzo avremo Simone Cristicchi che fa uno spettacolo sulla vita di San Francesco.
0: Urca.
2: Scritto da lui.
0: Bene, non farà.
2: Cosa, volevo dirla subito perché.
0: Ma posso dire, a marzo? Cioè c'è tutta questa c'è questo hype incredibile da agosto primo.
2: Veramente, ma tu vuoi scherzare, Simone Cristicchi sulla vita di San Francesco scritto da lui?
0: Certo.
2: Saremo tutti lì, c'è Claudio che sta organizzando uno dei viaggi radio popolari e verrà anche Lorenza che ha chiesto consulenza alla rockmusta di Eli Schlein per l'occasione.
0: Certo.
2: Quelle robe che non si possono lasciare così.
0: Ma come fai?
2: Comunque,
0: ma certo.
2: Visto che tu come fai? Tu solo lo puoi fare, visto che non raccogli, allora ti dico che un'altra delle cose che si possono fare la sera è salire su una, diciamo, altura, sì, è detto così con altura, alla Rosalia, dove c'è il Redentore, e che volta le spalle alla città, io non ti dico su questo quante superstizioni ci sono.
0: Immagino.
2: Lì c'è tutta una specie di terrazza dove si mangiano le uova sode, dove si mangia l'anguria e si guarda la città illuminata. E da lì, vedendo tutta la vallata, se invece vai di giorno, non vedi la città illuminata, perché vedi il sole. cioè nel senso, vedi la città illuminata dal sole,
0: certo,
2: le luci le accendono di sera. Ora, anche qui, però puoi vedere il castello di Pietrarossa, che è uno dei luoghi, io la trovo una delle attrazioni da vedere, perché è uno dei siti più antichi della città, dove probabilmente c'era l'emiro di Palermo, che vannaccianamente aveva lì il suo arme, per cui Calatinissa, Caltanissetta sarebbe Calatinissa, la città, il castello delle donne. E questa è l'interpretazione più vannacciana. Quella più aristofanea, un po' più commedia di Lisistrata, è un po' che mentre gli uomini erano in guerra, erano fuori per le varie vicissitudini che qui non sono mancate mai, si va da tutti, ce ne sono state un po' di tutti i colori, sicuramente poteva essere che la città rimaneva in mano alle donne, quindi Calatinissa sarebbe la città fortificata delle donne, che quando vedono arrivare un vannacci spingono forte con una calzatura a caso.
0: Esatto.
2: Se... fuori, sì. Non verso dentro,
0: ovviamente. No, certo, verso fuori, ovviamente.
2: E poi, vabbè, al centro puoi trovare, ci sono dei cose che sono molto interessanti, perché c'è una fontana, che è una fontana del Tritone, di Michele Tripisciano, che è un architetto vissuto a cavallo tra 800 e 900, non so che giovane, quindi sono proprio giusto a cavallo, è rimasto, e quindi lui un po' neoclassico, c'è quindi questa fontana del Tritone al centro, e poi ci sono delle chiese tutti intorno, ci sono tre chiese nel giro di 10 metri quadri, si prega tanto in Sicilia, lo sai. Praticamente c'è anche il Palazzo Moncada, che adesso, nel quale Palazzo Moncada che è dedicato un po' a quelli che erano i conti, i principi delle feudatari della città, poi il feudalesimo è finito, ci è rimasta solo la mafia, vabbè, un po', vabbè, giusto proprio per mantenere intatte le tradizioni, e quindi niente, il Palazzo Moncada adesso, due delle stalle sono state adibite a parti del multisala, e invece la parte centrale, il cosiddetto teatro Beaufremont, dai principi che avevano comprato da Moncada quel teatro, ed è la parte centrale, detta anche teatro di San Secondo, che è dove verrà Simone Cristicchi. E tutta la storia di Caltanissetta, dai tempi della fondazione di Vicano e dei Sicilioti fino ad oggi, insiste su questo clou della nostra questa terra.
0: La città, cioè la città di Caltanissetta un po' è sorta in vista dell'arrivo di Cristicchi, che
2: esattamente.
0: Sì. Allora, piatto tipico.
2: Allora, piatto tipico, dunque, partiamo dai dolci, perché qua i dolci sono veramente buoni.
0: Sì.
2: Di solito si comincia col salato e si finisce col dolce, ma lo sai che sono invertito. E allora ti dico che i dolci, uno è proprio per l'inverno, proprio questo è la viola, che praticamente è una specie di fritto di pasta sfoglia, una sfoglia proprio molto sottile, molto lavorata, che viene unta con del grasso di sugna, poi fritta in olio abbondante, riempita di ricotta e poi alla fine cospassa di miele, una cosa leggera, adatta alla bella stagione, però è veramente buona,
0: spettacolare, immagino.
2: Sì, poi c'è il cannolo siciliano, c'è anche qui, ma non è una nostra specialità. La cosa più vicina al cannolo siciliano che ci sia qui e risente invece un po' della pasticceria francese, perché come ti sarai accorto, invece il raviolo sembra un dolce arabo. E anche il castello di Pietrarossa sorge praticamente sul cosiddetto quartiere arabo, dove c'è anche il cimitero degli angeli. Infatti quando un misteno stai un po' sulle scatole, come tu a me,
0: esatto,
2: dice vai agli angeli, che significa ti vanno al cimitero.
0: Ah, bene. Adesso ti capirò meglio il tuo linguaggio nei miei confronti quando, insomma, abbiamo i nostri scambi accesi. famosi.
2: Vai agli angeli.
0: Esatto. Io pensavo fosse un bell'augurio.
2: Ecco, quello è il momento in cui invece sto per voltarti le spalle.
0: Esatto, esatto. Esatto.
2: Per me. Che sì. Sono a questo va per te.
0: Certo.
2: Allora, niente, poi l'altra, dicevo, questa cosa, questa pasticceria qui, un po' influenzata dalla pasticceria normanna, dall'influenza sì. normanna, no? Perché qui c'è anche un po' di francese, di cultura francese, sì. è un po'. È questo rollo che sarebbe una base di pan di Spagna molto sottile. Sì. Al cioccolato che viene distesa, poi viene riempita anche questa volta di ricotta lavorata, la pasta viene un po' imbevuta di un aroma un po' agrumato e poi viene attraverso questo ripieno viene rollata appunto, e poi ne nasce come una specie di girella.
0: Madonna, che buono.
2: Buonissima, però invece di non sapere un cazzo come la girella, chiedo scusa la mossa, questa è buona.
0: Sì, anche
2: questa
0: perché
2: è molto buona.
0: Alla ricotta, sì. Immagino davvero sia molto saporita. Madonna, che fame!
2: La ricotta è buonissima.
0: Sì.
2: Poi ci sono anche, le cose salate, puoi sapere anche certo. quelle salate, vero? Non
0: certo.
2: a mangiare solo dolce.
0: No, io sarei da salato di base, quindi sì.
2: Tu sei salato, va bene, come il dolce, come il gelato di
0: Cuba. Esatto, qua.
2: Sì, allora, praticamente io trovo che la cosa proprio più buona che si possa mangiare qui sia la muffuletta, che praticamente è un kebab fondamentalmente, cioè sono due, è un panino, è un panino col pane aromatizzato al finocchio, che viene riempito di solito di tuma, acciughe, e poi anche pomodori secchi, altrimenti invece che la variante con i pomodori secchi e le acciughe, c'è quella con la milza e la ricotta,
0: certo.
2: che ricorda un po' il panino qua Meusa
0: sì.
2: di Palermo.
0: Sì, sì, sì.
2: E poi c'è il macco di fave,
0: sì.
2: Che praticamente si tratta, cioè le fave devono essere le fave secche,
0: certo.
2: Che quando non erano secche erano buone, perché poi sai che quando tu essicchi una cosa che non è buona,
0: certo.
2: rimane cattiva,
0: certo.
2: invece se è buona, poi rimane buona,
0: certo.
2: secca ma buona. No, lo so, io specifico tutto perché so che sto parlando con te.
0: No, ma fai bene, e fai ci mancherebbe.
2: Rimango qui. Praticamente tu la devi cuocere tanto, cioè devi sì. stare lì fermo davanti, così ti vediamo anche un po' le coglioni, e giri. Quando le fave sono belle, proprio quasi prossime a disfarsi, inserisci con un mestolo, le ammacchi bene, da lì macu, cioè la maccata di fave. Quindi viene proprio come una specie di purea di fave, ma a differenza della purea che proprio sa di frullato,
0: sì.
2: questa cosa qui si insaporisce perché mentre le fave si disfanno, tu infierisci come se fossimo in Basic Instinct, capito? Il gesto
0: sì,
2: quello.
0: Certo,
2: come se
0: chiarissimo.
2: Caso del ghiaccio, ok.
0: E questa
2: è un'altra cosa, e poi la imbriulata, cioè sarebbe in siciliano sembra come una messa mischiata, messa insieme, arrotolata e ripiena,
0: sì.
2: che è praticamente un pane
0: sì.
2: pieno di carne di maiale un po' sfilacciata. Puoi scegliere se farla trita con la cipolla o se farla sfilacciata, lasciandola cuocere un po' nel suo brodo come faccio io con te, oppure con all'inizio un soffrittino di cipolla che poi allunghi un pochino, ma con molta sapienza, perché poi comunque deve essere mangiato col pane ed
0: certo.
2: è quasi il suo unico
0: condimento,
2: ha imparato la parola condimento,
0: hai visto, oggi ogni giorno con te guarda, mi arricchisco.
2: Sì, è incredibile,
0: assurdo. Pier, grazie. E grazie della tua cartolina da
2: Caltanissetta. Grazie della Bazzia di Santo Spirito. spirito.
0: Velocissimo, Pier, se no ti devo richiamare domani.
2: Cazzo, scusami. Mi ha chiamato, adesso stai buono.
0: No, io sto benissimo, è che abbiamo 20 rubriche. Vai, prego.
2: Cos'è l'abbazia di San...
0: Cos'è?
2: La Carlucci, guarda. Cos'è l'abbazia di Santo Spirito? Chiedimelo.
0: Cos'è l'abbazia di Santo Spirito?
2: C'è il Santo Spirito, l'edificio devozionale che sta un po' fuori città e che è anche insieme al castello di Pietrarossa, che però è un rudere, l'edificio più antico della città, perché si parla veramente del 1100, quindi è un edificio medievale, alto medievale, molto molto mistico. Dove puoi andare e rivederti.
0: Ecco, grazie, era questo il suggerimento finale di cui avevo bisogno. Grazie Pier della tua cartolina da Caltanissetta, goditela e un grande abbraccio.
2: Anche a te.
0: Ciao Pier, ciao, ti voglio bene, tanto bene. Ciao Pier, ciao.

0: Ve li ricordavate Good Charlotte con I Just Wanna Live? Magari no. Così, Palmira ogni tanto, a Palmira mi diverto andare a ripescare cose. Adesso invece torniamo a consigliarvi cose. Apriamo per la prima volta la valigia di Palmira.
1: Ma dentro la valigia non c'era niente.
2: Non giudicare mai le cose dal loro aspetto. Nemmeno una valigia, io non lo faccio mai.
3: La valigia di Palmira. Un po' di consigli per la tua estate.
0: E se ogni giorno nella valigia di Palmira mettiamo dei consigli per la vostra estate a tema, il lunedì è il giorno delle serie TV e quindi ben ritrovata Alice Cucchetti.
4: Ciao,
0: ciao. Ciao Alice, che bello averti qua. Allora, cosa ci consigli oggi?
4: Allora, velocissimo, oggi ho pensato che, visto che si parla appunto di consigliare le serie più importanti della stagione passata, non posso non consigliare, almeno in uno di questi appuntamenti, Pluribus, che è una serie che è andata in onda alla fine dell'anno scorso, tra novembre e dicembre, forse è finita inizio di gennaio, proprio qualcosa del genere, su Apple TV Plus, ma è stata una delle serie più chiacchierate quando è andata in onda e anche dopo, e ha anche guadagnato un po' di nomination agli Emmy pure lei, insomma è considerata una delle serie migliori dell'ultimo anno e quindi andava consigliata. Questa settimana ci muoviamo nel territorio della fantascienza, no? Dopo che
0: esatto.
4: abbiamo fatto il giallo settimana scorsa e
0: l'horror.
4: Quell'horror la prima settimana. E Pluribus potrebbe essere un episodio di Ai confini della realtà, anche qua mi piace citare una serie vecchia per dare il contesto, quella fantascienza insomma in cui si creava un pretesto molto strano per vedere anche come poi si svolgeva filosoficamente.
0: Sì.
4: In questo caso la serie è creata da Vince Gilligan, che è stato l'autore anche di Breaking Bad, quindi già un autore riconosciutissimo come uno dei migliori in attività. La storia di una donna, Carol, che si ritrova in un mondo in cui tutte le persone, in tutto l'intero mondo, grazie a un virus alieno, tutte le persone condividono la mente, i pensieri, le sensazioni. Quindi improvvisamente nel mondo c'è la pace, nessuno, non ci sono più guerre, nessuno più litiga, tutti pensano con una sola mente e tutti sembrano volere il bene di tutti, in particolar modo di Carol, che però invece è l'unica a non essere assimilata a questa mente alveare. E da questa premessa la serie insomma sviluppa tutta una serie di riflessioni anche sì proprio filosofiche, come la miglior fantascienza sa fare, ma c'è anche un po' il mistero insomma di capire dove andrà a parare questa storia. Ed è una serie di Apple TV ed è anche girata in modo interessantissimo, magari non è proprio, è un po' lenta diciamo nel suo svolgimento, ma secondo me è anche molto affascinante e pone tutta una serie di questioni davvero interessanti, proprio perché ovviamente per Carol è il nemico, no, questa mente alveare, però
0: certo.
4: In realtà le posizioni non sono così nette, ci sono più di una volta noi spettatori ci troviamo anche a chiederci ma forse è così male questa cosa di condividere tutti gli stessi pensieri, le stesse emozioni, oppure ci potrebbe essere qualcosa di
0: qualche
4: positivo.
0: Vantaggio, esatto. Ma
4: esatto.
0: E tutto
4: quindi
0: questo, quante
4: così.
0: Puntate?
4: Sono 8 puntate, se non sbaglio, sì, comunque su quell'ordine lì,
0: sì.
4: E quindi anche questo si tratta di una visione non troppo lunga, ma ecco, penso che non sia tanto una serie da binge watching, cioè da tragugiare tutto in una volta, perché è anche una cosa che ha senso gustarsi un po' sulla lunga distanza e lasciar decantare
0: esatto.
4: le questioni che solleva. Tra l'altro fa anche ridere in certi momenti, nel senso che questa situazione paradossale a volte provoca appunto anche dei momenti surreali anche divertenti, non è solo una questione di filosofia o di timore per questa invasione aliena. Quindi è una delle cose più interessanti, anche meno algoritmiche, che sono uscite negli ultimi mesi, e per cui non posso che consigliare.
0: Meno algoritmiche è già una definizione che mi piace moltissimo, ricordiamo il titolo.
4: Pluribus. Su Apple TV.
0: Esatto. Abbiamo ancora tipo 3 minuti. Vai col secondo suggerimento.
4: Esatto, invece per la serie più vecchia, collegandomi a Pluribus, a parte appunto Ai confini della realtà, per chi se la ricorda, però oggi è difficilissimo da ritrovare, mi è venuto in mente Sense8, scritto Sense è a 8 numero, Sense è però a 8 numero. Sense8 è una serie che invece trovate su Netflix, appartiene a un periodo anche qua ormai antico in cui Netflix faceva delle serie strane, particolari d'autore, molto ricercate. La serie è creata dalle sorelle Wachowski, che sono le sorelle che hanno creato anche Matrix, ovviamente, oltre a Cloud Atlas e altri film successivi. E perché mi è venuto in mente? Perché in Sense8 succede qualcosa che in un certo senso è simile per certi versi a qualcosa che accade in Pluribus. Ci sono 8 personaggi, 8 persone sparse per il mondo, in luoghi lontanissimi dall'India alla Corea, agli Stati Uniti, a San Francisco, a Chicago, eccetera. Queste 8 persone improvvisamente anche loro iniziano a condividere i pensieri, anche le sensazioni e le emozioni. Ma a differenza di Pluribus, dove l'individualità viene completamente annullata, e questo è il vero punto, no? Il vero problema filosofico di Pluribus, che nessuno è più un io, sono solo un noi, invece il noi di Sense8 non annulla mai la singola individualità delle singole persone, ma anzi permette a queste persone di comprendersi e poi di condividere le proprie anche le proprie competenze, le proprie abilità. E infatti a un certo punto diventa anche una serie d'azione, perché c'è una sorta di cospirazione, qualcuno che vuole in qualche modo catturare questi Sense8, e il fatto che magari la persona che sta in Corea sa combattere con la spada, e mentre la persona che sta a San Francisco è un hacker, le cose, no, possono essere utilizzate da loro 8 in qualunque posto si trovino. È girata benissimo, tra l'altro, da loro registe, dalle Wachowski, sono veramente delle ottime registe d'azione, ed è anche una serie molto molto sensuale, perché è anche un grande inno all'amore, anche fisico, e alla condivisione, ed è una di quelle serie che soprattutto è andata in onda credo una decina d'anni fa, fotografava benissimo un momento, secondo me, ancora un po' di speranza prima.
0: Sì, prima, esatto. Prima della granata Covid, guerre, tutto quello che ha deciso di arrivare, tipo COVID, tsunami. Guerra, esatto.
4: Cioè, esatto. Quel momento in cui, non lo so, anche certe lotte per i diritti civili che combattevamo, sì, non dico che sembravamo portata di mano, però in qualche modo.
0: Forse ce la facciamo.
4: Esatto. Esatto. E invece no.
0: E invece, ragazzi, godiamoci quello che è successo.
4: Sense8, perché è veramente una delle serie più belle, sì, ed emozionanti che sono state, perfetto, mai fatte.
0: Alice, grazie mille. Ci sentiamo, grazie, lunedì prossimo. Intanto io Sense8 me la vado a recuperare. Te lo dico già, la settimana prossima sarò una persona diversa. Grazie, Alice.
4: Speriamo.
0: Ciao. Ma come devo interpretare quello speriamo? Vabbè. 9 secondi di stacco, giusto per ricordarci dove siete, e poi torniamo con la seconda mezz'ora delle 4 che compongono Palmira.
3: State ascoltando Radio Popolare. Palmira. L'estate in onda.

È così, ragazzi. La Tamarria ogni tanto irrompe, e con ogni tanto intendo praticamente quasi ogni canzone. Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate cari ascoltatrici, questa è sempre Palmira. E dopo, intanto vi ricordo i contatti, in realtà state scrivendo in tanti, al 3316214013, che è il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, poi c'è diretta popolarenetwork.it per le mail, 0233001001 invece per quanto riguarda le chiamate, se volete chiamarci dal vivo. Io saluto Katia, che scrive che Sense8, di cui abbiamo appena parlato, lo sta proprio vedendo in questi giorni, veramente imperdibile. Quindi vedi che i suggerimenti vabbè, ma arrivano da Alice Cucchetti, voglio dire, ci mettiamo anche a discutere, ci mancherebbe altro. Intanto sto provando a collegarmi con il prossimo ospite, perché nella rubrica qualche estate fa oggi andremo, non ci occuperemo in questa rubrica, in genere ci occupiamo di cose che caratterizzavano l'estate italiana fino a qualche tempo fa, o di cose che ancora la caratterizzano, ma andremo oggi a occuparci di qualcosa che è successo qualche anno fa, in realtà qualche decennio fa, perché stiamo parlando quasi di 50 anni fa. Non ve lo dico adesso, perché così intanto preparo il collegamento, andiamo ad ascoltarci un brano e poi dopo torniamo e ve lo dico lì.

0: Try, Nelly Furtado. 17-10 minuti. Dicevo, nella rubrica qualche estate fa, facciamo un salto indietro di fatto di 49 anni. Perché il 16 agosto 1977, quindi ieri, ricorreva l'anniversario, ci lasciava Elvis Presley. E per ricordare Elvis Presley, per capire l'impatto che continua ad avere sulla musica, che ha avuto e che continua ad avere, e per magari buttare l'occhio alle celebrazioni dei 50 anni, se già qualcosa bolle in pentola, noi ci colleghiamo direttamente con Memphis. No, non è vero, ci colleghiamo con Nashville, dove c'è Mario Monterosso. Ciao Mario.
1: Ciao Matteo, buon pomeriggio. Eccoci. A tutti, da dove è ancora giorno?
0: Dove è ancora giorno, esatto. Allora, in questa stagione qua, a quest'ora fa anche ancora parecchio caldo, anche a queste latitudini, però lì la luce è differente in questo momento. Mario, tu sei un super esperto di Elvis, hai suonato anche per Priscilla Presley, quindi...
1: Per Priscilla.
0: Esatto, diciamo che ci siamo già sentiti per parlare di questo. Volevo partire... Già. Un po' proprio da quello, dall'introduzione, ovvero sono 49 anni, inizia a essere davvero un lasso importante di tempo, quello che ci separa dalla scomparsa del re del rock and roll. In cosa si possono trovare ancora le sue tracce oggi a livello internazionale nella musica?
1: Guarda, io spesso scherzando continuo a dire che Elvis e la Coca-Cola sono tutt'oggi i prodotti statunitensi più venduti al mondo.
0: È probabile.
1: Che, sì. hanno un marketing incredibile, superiore a qualsiasi altro. Non ci si crede. Credo la prossima volta, magari per i 50 anni, ti farò parlare con questo ragazzo. È un belga che viene, e questo dice tutto, viene a Memphis da 22 anni due volte l'anno, a gennaio in occasione della nascita, la Elvis Week per la nascita di Elvis, e ad agosto ovviamente per celebrare la ricorrenza della morte. E quest'anno è la sua 44esima volta.
0: Cioè, praticamente viene quasi dall'anno stesso della scomparsa di Elvis a ricordarlo.
1: Esattamente.
0: Incredibile.
1: Noi siamo abituati a vedere questo tipo di approccio per i santi patroni delle città.
0: Esatto.
1: Qui anche i cattolici non celebrano i santi patroni, ma in una città come Memphis, Elvis è celebrato più di un santo patrono, veramente alla stessa stregua di un re. C'è una cosa incredibile. Quest'anno è il primo anno che io non sono presente, perché appunto mi sono trasferito a Nashville da quasi un anno, ma vedo i video, insomma, i miei colleghi che continuano a suonare lì, l'affluenza delle persone da tutto il mondo è una cosa incredibile. Per un'intera settimana Memphis si popola di migliaia e migliaia di fans che vengono a celebrare questa figura, che definirla una figura artistica è riduttivo.
0: Sì. Sì, anche perché oggi davvero si abusa del termine iconico, però se non è iconico Elvis Presley, almeno a livello musicale, per tantissime cose, chiaramente per l'aspetto artistico, ma per l'aspetto dell'immagine, quindi proprio dell'icona, forse una delle cose che più lui ha imposto a chi è arrivato dopo di lui a fare quel mestiere, è proprio anche la capacità di trasmettere l'immagine. Cioè, prima di Elvis la musica era molto più legata alla musica, è qualcosa di diverso tutto ciò che è arrivato dopo.
1: Assolutamente sì. Elvis, diciamo, lo consideriamo come il primo dei grandi del rock and roll. Il rock and roll è legato all'immagine, l'evoluzione del rock and roll è legata all'immagine, è sempre stato così, ma lui è stato il primo. Con Elvis è nato il fenomeno del marketing musicale. Prima, come hai detto correttamente tu, non ci stava questa cosa qui. Con Elvis è nato anche il concetto del merchandising, proprio del legare l'immagine al prodotto musicale, quindi al mettere tutte e due cose insieme. E questa cosa si è trasmessa negli anni in una maniera incredibile. E secondo me, anche se non fosse morto, sarebbe stato così.
0: Sì.
1: Se tu pensi a una figura come Frank Sinatra, ecco, perché che è un altro dei grandi comunque dell'America che ha vissuto, insomma, fino ai giorni nostri, insomma.
0: Sì, sì,
1: o
0: sì.
1: Lo stesso Johnny Cash.
0: Sì.
1: Comunque, il concetto dell'immagine è fondamentale all'interno del rock and roll, ma con Elvis è ancora più grande. Insomma,
0: certo.
1: il concerto, quello andato in onda dalle Hawaii, che ho organizzato al Colonnello Parker, che
0: certo.
1: se ne dica, insomma, ha fatto sì che Elvis diventasse quello che è diventato.
0: Certo, dicevamo quindi l'immagine, oltretutto anche questo legame che non accetta la morte, è il primo dei tanti di cui poi nasce la leggenda metropolitana, non è veramente morto. Fino a quel momento c'era Paul McCartney che si diceva fosse in realtà morto, da quel momento in poi Elvis non è morto, è solo tornato sul suo pianeta, così come Michael Jackson, così come quelli che sono arrivati dopo. C'è anche nell'idea del mito, nel rendere mito una persona, la difficoltà ad accettare il suo lato umano, di cui la morte fa parte in qualche modo.
1: Assolutamente sì, le storie legate a questo aspetto sono infinite. Al fantasma di Elvis, Elvis è vivo in qualche isola deserta, ma anche mi ha importato alla mente il film di Jim Jarmusch, Mystery Train,
0: sì.
1: Dove in realtà ci sta questo episodio in cui sto tizio, tra l'altro è l'episodio in cui ci sta la moglie di Benigni, questo tizio racconta praticamente di stare guidando, insomma, in una di queste interstate. A un certo punto un tizio chiede un passaggio e alla fine dentro questa macchina ci stava quest'aura praticamente di magia, e alla fine dice: questo era Elvis.
0: Esatto.
1: Ma queste cose sono meravigliose.
0: Sì, sì, sì. Ma poi ecco, no? La cosa ha travalicato paesi, ha travalicato il tempo, ha travalicato i generi. C'è Nicolò che ci manda la copertina del disco del rapper Salmo, che tra l'altro il disco si chiama Elvis Back, in cui c'è proprio questa idea del ritorno un po' dell'immortalità. E lui fa rap tra l'altro venato di drum and bass da un lato, cioè proprio tutt'altro. Però è proprio l'immagine di un mito che va oltre chiaramente la musica, di una figura che rappresenta altro. Quanto è vivo, al netto di quello che tu dicevi dei suoi luoghi, quindi chiaramente Memphis e tutti i luoghi di Elvis, quanto è vivo oggi nell'immaginario statunitense Elvis Presley?
1: Tantissimo, tantissimo, perché guarda, e io già l'ho visto, ad esempio ieri sera ho suonato qui a Nashville, che in un certo senso Nashville è stata la città che un po' ha snobbato Elvis agli inizi soprattutto. Eppure ieri, durante il concerto, suonavo con questi tizi, a un certo punto si sono fermati e dice: signori miei, oggi è il 49esimo anno, la morte del più grande di tutti. C'è questo senso di celebrazione ovunque. Ho visto immagini alla California, in Wisconsin, in New Jersey, in Mississippi, perché ovviamente poi ci sta, certo, Tupelo, che è il posto dove è nato. È veramente una cosa fantastica. E già, questo lo so, questo per legarmi a ciò che dicevi nell'introduzione, sì, già ci si inizia a organizzare per il 50esimo. Il 50esimo sarà un anniversario incredibile, perché il 45esimo già lo è stato,
0: sì.
1: Il 50esimo sarà ancora di più.
0: Ma c'è qualcosa che è trapelato?
1: No, in realtà no, l'unica cosa che so è che Priscilla si sta mettendo in movimento.
0: Sì, sì, esatto.
1: Sì, assolutamente, quindi sì, sicuramente ci saranno eventi e manifestazioni, probabilmente dureranno più sì, che una settimana.
0: Il tipo del Belgio prende la cittadinanza, chiaramente.
1: ma guarda, tu scherzi, cioè, chiunque conosce questo tizio, si chiama Sylvain.
0: Sì.
1: Ma è un personaggio incredibile e lui è felicissimo, ma come lui ce ne sono tantissimi altri. Ma guarda, l'anno prossimo, se riusciamo a fare una diretta live,
0: proviamoci,
1: col video,
0: facciamolo. Sì.
1: Con il video, guarda, perché non c'è, non, uno non si rende conto.
0: Immagino, quando so di non poter capire appieno, e quindi sì, ci serve l'anno prossimo fare questo momento.
1: Guarda, quando suoniamo anche lì nella lobby dell'hotel, della guest house, che sta di fianco a Graceland, e fai un pezzo tipo Can't Help Falling in Love,
0: certo,
1: cantato da centinaia di persone, cioè guarda che è una cosa che ti dà un certo effetto.
0: Ma poi quello è un pezzo incredibile, in qualsiasi sua versione, perché poi è stato ricantato migliaia di volte da migliaia di voci, quello è veramente un pezzo
1: poi incredibile. Ci sono le cose anche un po' folcloristiche, perché a un certo punto ti ritrovi a cantare per tutti questi impersonators, praticamente gli impersonators di Elvis, per cui tu ti trovi davanti 100
0: Elvis, non del non sempre simili, tra l'altro,
1: vestiti tutti alla stessa maniera, esatto. Perché poi tutti quanti scelgono ovviamente le tute degli anni 70, che erano ovviamente per cui tu vedi i giapponesi, i coreani, gli americani, tutti con questi parrucconi, i bassettoni, è una cosa incredibile.
0: Quello deve essere uno spettacolo davvero a sé stante. Mario Monterosso, io ti ringrazio per questo racconto. Ovviamente a sto punto inizia a segnarti a matita la data dell'anno prossimo, non so neanche con che trasmissione saremo in onda a quel punto di agosto dell'anno prossimo, ma tu inizia a considerarti prenotato e niente.
1: Ti terrò al corrente.
0: Vabbè, assolutamente.
1: Se ho delle news ti faccio sapere in tempo reale.
0: Grazie mille Mario, un abbraccio.
1: Grazie per avermi invitato, un abbraccio.
0: Grazie a te, ciao Mario. Io insomma lo ringrazio sempre, è il mio punto di riferimento quando bisogna parlare di Elvis. Tanti messaggi, mi ha fatto molto ridere, Make America Indie Orientali Again, questo mi ha fatto abbastanza ridere. Noi, vabbè, insomma, non possiamo mica esimerci. Ecco, anche questo secondo me è un pezzone. Questo è Burning Love, Elvis Presley.

0: A me l'ingresso del ritornello di Burning Love mi fa impazzire. Elvis Presley alle 17:25 minuti. Abbiamo pochi minuti prima di dare la linea al GR delle 17:30 che punteggia ogni puntata di Palmira. Chiedo scusa per l'involontario gioco di parole tra punteggio e puntata che ora ho ripetuto rendendovelo ancora più odioso. Quindi qualche minuto e poi in realtà torniamo. Chiudiamo così la seconda mezz'ora di Palmira. Vi ricordo che nella terza, oltre al momento del meteo e un po' anche della, così, di fare il punto insieme a Paolo Valisa, subito dopo c'è il momento del gioco. Quindi Niccolò, se sei ancora all'ascolto, visto che eri curioso delle regole, stai all'ascolto, perché dopo il GR te le vado a spiegare le regole e magari ti candidi anche a sfidare il campione che ci ha appena confermato la sua presenza. Al GR ci arriviamo, visto che dicevamo del pezzone incredibile I Can't Help Falling In Love With You, non è che posso mettere sempre solo Elvis, quindi UB40.
1: Wise men say,
0: poi GR,
1: only fools rushing,
0: e poi torniamo.

0: Popolare Network.
1: Sette e trenta, buonasera alle notizie di Popolare Network. Trump minaccia l'Oman, se si metterà in mezzo lo bombarderemo senza pietà. Il riferimento ai negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz, che l'Oman, un alleato degli Stati Uniti, sta conducendo con l'Iran. Trump ha anche dichiarato oggi di non avere fretta di concludere la guerra, questo alla scadenza dei 60 giorni di tregua concordati a giugno tra Iran e Stati Uniti per trattare per una soluzione duratura. La scadenza è stata definita irrilevante anche da Teheran. La violazione degli accordi da parte di Washington ha interrotto le discussioni, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri.
2: L'inviato speciale degli Stati Uniti Jared Kushner avrebbe fatto pressione sul primo ministro Netanyahu, sul primo ministro israeliano Netanyahu perché non crei ostacoli al piano di pace per Gaza voluto dal Board of Peace. Lo riporta la CNN. Kushner ha incontrato Netanyahu oggi a Gerusalemme dopo aver parlato con i vertici di Hamas ieri in Egitto. Netanyahu ha dichiarato che le discussioni sono state costruttive, ma secondo i media israeliani avrebbe anche confermato di non essere disposto ad accettare il piano che prevede che il ritiro di Israele dalla striscia di Gaza avvenga in parallelo al disarmo di Hamas e non dopo la sua fine, come vorrebbe invece il primo ministro.
1: Sette migranti sono morti in mare. Erano partiti dalla Libia, a darne notizia Emergency, dopo aver soccorso l'imbarcazione sulla quale viaggiavano insieme ad altre 50 persone. Altri due migranti sarebbero invece ora in gravi condizioni, questo per soffocamento. La barca è stata raggiunta dalla Life Support nelle acque internazionali della zona SAR libica, a bordo anche 29 minori non accompagnati. E proprio in Libia oggi ci sono state altre tre morti. Non sono ancora stati identificati, ma si tratterebbe di tre migranti. I loro corpi sono stati ritrovati su una spiaggia vicino a un complesso turistico.
2: Dovrebbe arrivare domani nel nostro paese la prima delle tre persone che il governo tedesco vorrebbe respingere in base al Trattato di Dublino, la norma che prevede che chi entra in territorio europeo debba fare richiesta di asilo nel primo stato in cui è entrato. Il governo italiano dice di non volerle accogliere, ma alla fine potrebbe prenderne una o due per ridurre la tensione con la Germania, paese tra l'altro guidato da un esecutivo di centrodestra come l'Italia. Da Berlino al momento non arrivano commenti sulla presa di posizione italiana, anche questa mattina la portavoce del Ministero dell'Interno tedesco ha detto di non voler commentare singoli casi in riferimento alla vicenda della 22enne somala che dovrebbe essere portata in Italia mercoledì.
1: Dino Keber, 43 anni, aveva già provato ad uccidere l'ex compagna Tania Terrin, di 39, morta a Ferragosto. Era successo lo scorso aprile, l'uomo aveva cercato di strangolarla e da qui era scattata una denuncia e Keber aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. La 39enne è stata strangolata in casa, appunto a Ferragosto, dove il suo corpo è stato poi ritrovato ieri sera. Dopo l'omicidio, Keber è tornato nella sua abitazione e si è suicidato. Sono ora in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
2: Aveva da poco rilevato l'azienda agricola dove stava lavorando Francesco Mazzocchi, il 33enne morto stamattina schiacciato dal trattore che stava manovrando proprio nella sua tenuta. L'uomo sarebbe stato travolto dal mezzo mentre stava raccogliendo l'uva.
1: Una manifestazione pubblica per chiedere chiarezza sul furto delle opere di Antonello da Messina e sulle condizioni di sicurezza del museo regionale si è svolta questa mattina nella città siciliana. Intanto gli investigatori proseguono le indagini per scoprire se ci sia stato un basista interno al museo che ha passato informazioni ai ladri che sabato scorso hanno trafugato le opere del maestro siciliano del XV secolo. Notizie di Popolare Network tornano alle 18.30, una buona serata e un buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Down on Me, Nick Cashaw. 17:37 minuti, la seconda delle due ore di Palmira. Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici, ben arrivati e ben arrivate a chi ci ha raggiunto durante il GR delle 17:30. Io sono Matteo Villacci, saremo insieme fino alle 18:30 a condividere questo pomeriggio d'estate con voi. E dato che è lunedì, in questo momento qua, quello dopo il GR delle 17:30, a Palmira è arrivato il momento di introdurre il nostro esperto di clima e di meteo. Ben ritrovato Paolo Valisa!
1: Grazie anche a voi, buona giornata a tutti!
0: Eccoci, allora, per chi non lo sapesse, perché magari gli altri due lunedì era a farsi i fatti suoi magari in qualche sperduta località di vacanza, funziona così: noi ogni lunedì sentiamo Paolo Valisa e ci facciamo dire due cose. Uno, che cosa ci aspetta nei prossimi giorni, quindi tendenzialmente da qui al prossimo lunedì da un punto di vista meteorologico, e due, ci facciamo dare un consiglio, visto che ormai è chiaro che siamo innegabilmente dentro, oltre a un periodo di cambiamento climatico, ma proprio a una crisi climatica, qualche suggerimento per avere un impatto minore. Partiamo però, Paolo, da quello che vediamo da qui ai prossimi giorni.
1: Sì, allora finalmente si vede qualche cambiamento rispetto a questa alta pressione che ci ha accompagnato praticamente per tutta l'estate, anzi addirittura una parte del mese di maggio, l'ultima decade del mese di maggio. L'alta pressione ha una data di scadenza che riusciamo a fissare abbastanza bene, si tratta della giornata di giovedì, quando dovrebbe arrivare una perturbazione atlantica piuttosto attiva legata a un vortice depressionario sulle isole britanniche, sulla Scandinavia, che dovrebbe prendere il posto come influenza sulla regione alpina dell'alta pressione che invece veniva dall'Africa, e quindi proprio quella sarà la giornata di cerniera. Le giornate oggi, passati questi temporali nel pomeriggio sulle Alpi, adesso si stanno allontanando verso il lago di Garda, ma abbiamo l'ingresso di aria un po' più secca da nord, quindi un caldo gradevole, finiremo la giornata con cieli sereni o poco nuvolosi, un buon soleggiamento, anche la notte sarà poco nuvolosa. La giornata di domani, martedì, sarà ancora soleggiata, nuovamente soleggiata, con al più delle velature o qualche innocuo passaggio nuvoloso, comunque non sono previste precipitazioni e torneranno un pochino a salire le temperature. Sono un po' le ultime cartucce che si spara all'alta pressione, ne aveva un caricatore pieno e le ha quasi finite. Domani appunto le massime oscilleranno tra 31 e 33. Mercoledì sarà ancora soleggiato e caldo, le massime sempre su quei valori 31-33, quindi non più comunque valori da 35-36, quindi già va un po' meglio. Dal pomeriggio avremo la possibilità ancora di qualche temporale sulle Alpi occidentali, soprattutto temporali che potrebbero anche raggiungere le nostre zone prealpine, l'Ossola, il Verbano, il Lario, ma non dovrebbero interessare la fascia di pianura. Poi, come dicevamo, il cambiamento arriverà con giovedì, già nuvoloso su Alpi e Prealpi al mattino, qualche rovescio temporale, sulla pianura sarà ancora probabilmente in parte soleggiato in mattinata, ma poi nel corso del pomeriggio il peggioramento sarà un po' ovunque con rovesci e temporali diffusi, e soprattutto questo farà calare le temperature, masse d'aria decisamente più fresche provengono dall'Atlantico, porteranno le massime in calo attorno ai 25-26 gradi, quindi un calo marcato delle temperature.
0: In effetti sì, è da un po' che da un po' di giorni che si inizia a vedere proprio su giovedì questo tipo di tendenza. Volevo chiederti, parlavi di rovesce temporali, cose di cui ci dobbiamo preoccupare, perché negli ultimi anni ci siamo abituati anche, insomma, a forte vento, grandine.
1: Purtroppo direi di sì. Adesso naturalmente è ancora un po' presto, lunedì su giovedì, dare i dettagli dell'intensità delle precipitazioni piuttosto che delle raffiche di vento, dimensioni della grandine, però sì, è una perturbazione molto attiva che interviene a seguito di un lungo periodo di tempo caldo con accumulo di aria anche umida, afosa sulla pianura padana, e quindi l'elevato contrasto termico. È una perturbazione che entrerà anche sul Mar Tirreno, quindi potrà pescare dall'umidità e dal calore sul Mediterraneo, quindi giovedì sì, e anche venerdì direi che al momento è giusto così prepararci una preallerta di eventi che potrebbero anche essere intensi.
0: Chiaro. Allora, prima di chiudere, come al solito ti chiedo un piccolo consiglio per andare a mitigare il nostro impatto su un clima che, come abbiamo visto e stiamo vedendo, comunque è in una fase critica.
1: Sì, il grosso problema che abbiamo con il clima è che utilizzando combustibili fossili produciamo CO2, anidride carbonica, e questo gas, assieme ad altri che hanno importanza più limitata, impedisce al calore del nostro pianeta di irradiare nello spazio sotto forma di radiazione infrarossa. Quindi quello che noi dobbiamo fare per cercare di mitigare l'impatto del cambiamento climatico è ridurre la produzione di CO2. Possiamo lavorare molto su questo per quanto riguarda per esempio il tema dei trasporti. Adesso siamo, molti di noi sono in vacanza, qualcuno ci andrà, qualcuno è tornato, abbiamo ampiamente utilizzato dei mezzi di trasporto. I mezzi di trasporto non sono tutti uguali per quanto riguarda la produzione di CO2, e su questo probabilmente si può riflettere, si possono fare delle scelte. Il trasporto incide molto per quanto riguarda la produzione di CO2. Per un italiano medio, circa il 30% della CO2 che un italiano medio produce, 5 tonnellate l'anno, è prodotta dagli spostamenti, dai trasporti. E dobbiamo considerare che il mezzo ampiamente meno inquinante dal punto di vista della produzione del CO2 è il treno, che ha veramente un impatto molto limitato, e seguono l'automobile e eventualmente anche l'automobile più nave, se ci vogliamo spostare in Sardegna, non so, sulle isole. Ha un impatto comunque molto maggiore all'aereo, dell'ordine dei 5, 7, 10 volte superiore all'aereo, scusate, all'automobile, oppure all'automobile più nave, invece il discorso cambia in maniera importante se passiamo all'aereo, che è il mezzo di trasporto che è più inquinante, non solo per la CO2, ma anche per produrre delle nuvole nell'alta atmosfera, i cirri che lascia la scia dell'aereo, che aumentano l'effetto di assorbimento della radiazione infrarossa. E naturalmente il consumo del carburante di un aereo aumenta con la sua tratta, quindi un viaggio che uno fa, una vacanza alle Maldive, può produrre, rispetto ai 5 tonnellate medie di un italiano in un anno, può produrne anche un paio, quindi avvicinandosi al 50% della CO2 che ciascuno produce, la potrebbe mettere in conto in un viaggio in una lontana località esotica. Queste considerazioni, è vero, toccano un pochino la libertà di movimento di ciascuno di noi, ma come ciò che mangiamo, ciò che consumiamo, eccetera, deve in qualche modo rientrare in un'ottica di sostenibilità del nostro ambiente, del nostro clima.
0: E quindi chiaramente di consapevolezza, non fare le cose sovrappensiero, ma fare delle scelte ponderate, capendo che tipo di impatto abbiamo. Grazie mille Paolo Valisa, ricordiamo, meteorologo del Centro Geofisico Prealpino di Varese, e ci sentiamo lunedì prossimo.
1: Benissimo, a risentirci, buon fine settimana, buona settimana, e buon fine settimana a tutti, e buone vacanze chi è già in vacanza.
0: Grazie mille, ciao Paolo!
1: Ciao, risentiamo.
0: Ciao, ciao, ciao.

Into the Sun 41, 17:48 minuti, Palmira. Ci sei, Niccolò? No, perché prima dicevano non so le regole del gioco. Siamo sulle soglie del gioco. Prima di andare a recuperare il campione che dovrete sfidare, ecco, prima di farlo, come sempre vi do... Allora, vabbè, dai, facciamo così. Allora, Niccolò, prima di tutto spiego le regole, per te e per chi non le sapesse. Il gioco è molto semplice, l'enigma di Palmira consiste nel farvi sentire un pezzettino di un brano in reverse, e quindi al rovescio, un pezzo famoso di quel brano lì, e voi dovete indovinarlo, è una sfida. C'è un campione, il primo che si prenota risponde, sono tre brani, quello che ne indovina di più diventa campione dell'enigma di Palmira. E adesso, prima di andare ad ascoltarci l'ultimo brano prima del gioco, vi faccio un piccolo spoiler. Saluto i Sun 41 e questo sarà il primo brano da indovinare oggi. Ve lo mando reverse, così lo potete ascoltare e potete chiamare lo 02 33 001 001 per sfidare il campione. Questo è il brano.

Capito? Avete indovinato? 02-33-001-001 e ci potete raggiungere per così provarci, se l'avete indovinato, a sfidare il campione. Intanto ci ascoltiamo... ci ascoltiamo... Gli Offspring!

Kids Aren't Alright, The Offspring, 17:53 minuti. Chiedo scusa a chi sta provando a chiamare ma non trova la linea, perché in realtà abbiamo già campione, abbiamo già sfidante. Io vedo che anche state scrivendo, qualcuno indovinato anche da casa. Ve lo dico, la prima oggi è fattibile. Le altre, vediamo. Intanto però entriamo nel momento Enigma di Palmira.

0: capo di Palmira.
1: Dicevo, abbiamo già Campione. Ci sei, Campione?
2: Sì, ci sono.
1: Eccoti, ben ritrovato Roberto. Ciao, e abbiamo sfidante, pronto?
3: Pronto?
1: Eccoti, ciao. Ciao, come ti chiami?
3: Ciao. Nicolò.
1: Ciao, Nicolò.
2: Ciao, Nicolò.
1: Eccoci.
3: Ciao.
1: Allora, avete capito le regole? Le devo ripetere? Molto rapido, sì, aggiungo una piccola cosa.
3: Io mi sono collegato solamente verso le 5:30, quindi ho sentito solamente il terzo.
1: Ok, terzo la terza, ok.
3: Che hai appena mandato.
1: Allora, facciamo così, ripeto le regole rapidamente. Adesso io vi mando una alla volta, ovviamente, tre canzoni al contrario. Una volta che abbiamo finito di sentire lo spezzone di una di quelle tre, ve le mando appunto una alla volta. Vi potete prenotare per rispondere. Come si fa a prenotarsi? Si urla forte il proprio nome, ok? Quindi Nicolò, okay. O Roberto. Il primo che risponde, io dico chi è il primo che risponde perché insomma serve un arbitro, può dare la sua risposta se indovina un punto. In tutto ci sono tre canzoni da indovinare, se c'è una che non indovina, se si arriva alla parità, c'è una di spareggio. Pronti?
3: Va bene, pronti? Proviamo.
1: Okay. Partiamo con la prima. Attenzione, ci si può prenotare solo quando io dico via, cioè dopo aver ascoltato tutto lo spezzone, insomma, della canzone. Partiamo.

0: Via!
1: Nicolò. Roberto.
0: Ah, Nicolò più veloce oggi, cioè in questo momento... mi sono incartato. Nicolò, la risposta!
1: Beh, questo mi sembrava qui sinta anni 80, anche al contrario, Europe, sì. Final Countdown.
0: Bravissimo, verifichiamo, perché c'è anche il momento... questa... A parte che c'è chi ci scrive solo da casa, la so! Neanche la risposta, solo così, moto di orgoglio che posso capire. Comunque giusto, qualcuno scrive è palindroma, non esattamente, però i synth sono abbastanza inconfondibili.
1: È vero.
0: Allora, attenzione, perché adesso andiamo a complicare un pochino le cose, per cui mi raccomando, non calate il livello di attenzione. Siete pronti?
1: Vai.
0: Ok, sì. Vale solo da quando dico via. Partiamo con l'ascolto.

0: Via!
1: Nicolò.
0: Nicolò?
1: Guarda, mi ispira di Immigrant Song delle Zeppelin.
0: No! Roberto, vuoi provare tu?
2: No, proprio non c'ho voglia, scusa. Ah, no.
0: Non c'ho voglia!
1: Cashmere delle Zeppelin.
0: Non è nemmeno Cashmere delle Zeppelin. Adesso la faccio.
2: Le Zeppelin.
0: Comunque, posso dire, Roberto, non c'ho voglia quella strafottenza del campione, capito? Cioè, vorrei, cioè la so, ma non c'ho voglia. No,
2: no, se... non la so, figurati.
0: È 50 Cent in the club.
1: Ah, ehi.
0: Attenzione,
1: okay, come non detto.
0: Come non detto. Adesso invece, no, vabbè, non voglio darvi indizi. Al limite ve li do. Se non indovinate, partiamo quindi con il terzo brano da indovinare. Ricordiamo che in questo momento in vantaggio c'è Nicolò. Pronti?
1: Vai.
0: Andiamo.

0: Via!
1: Roberto.
0: Roberto?
1: Guarda, senza nessuna convinzione, mi sembra Phil Collins che canta Another Day in Paradise.
0: Nicolò, sai cos'è che fa irritare? Che lui le butta lì, capito? E poi...
2: È vero.
0: Le becca, capito? L'arroganza.
1: Ma è culo del principiante.
0: Non sei il principiante, sei il campione. Comunque sì, siamo uno pari. Adesso si complica tutto perché spero di avere abbastanza brani per... spareggiarvi. Qui c'è chi dice facilissima, guarda che... ah no, c'è chi dice 50 Cent facilissima, Phil Collins invece...
2: ma in effetti è vero, pensavo che fossimo ancora nel territorio rock e dintorni, mi sono lasciato traviare.
0: No, qui si rimbalza.
1: Non compri nessuna di 50 Cent.
0: E attenzione perché qui ci si gioca lo spareggio,
1: oddio.
0: Siamo, tra l'altro, in teoria avremmo già finito le cartucce, ma siete 1-1 e spero che questa serva a dirimere. Lo spero vivamente perché se no poi c'è classifica avulsa, cose, ma questo è un problema che eventualmente mi pongo dopo. Io vi do un indizio prima. Torniamo in Italia, anzi veniamo in Italia, non siamo mai stati. Però. Ah, no, no!
2: Anch'io ti dico no perché sono più esperofilo.
0: Fate molta attenzione, parte lo spezzone.

0: Nicolò,
1: scusa.
0: Nicolò.
1: Caparezza fuori dal fuori dal tunnel.
0: Giusto! Attenzione! Bravo. Nicolò strappa la Palmira d'oro a Roberto. Quante puntate hai fatto da campione, Roberto? Una settimana quasi. Forse di più.
2: No, una settimana tutta, da un venerdì di 10 giorni esatto. fa fino a oggi.
0: E quindi più, praticamente sì, una settimana intera più un venerdì. Pensa che è successo, Nicolò, che strappi la Palmira d'oro a Roberto.
1: Incredibile.
0: A questo punto, Nicolò, hai una scelta, perché in quanto campione puoi scegliere se tra queste quattro che abbiamo ascoltato decidere tu quale ascoltarci ora a Palmira, o se lasciare la scelta a Roberto, che ci saluta.
1: Ma guarda, nonostante io sia più un rocchettaro vecchio stile, avviciniamoci, andiamo pure sugli anni 80 con gli
0: Europe. Quindi scegli tu, perfetto. Allora sì. Scegli tu con gli Europe, che ascolteremo dopo la pubblicità. Un grande applauso, Roberto. Finora il più grande campione dell'enigma di Palmira. Grazie mille, Roby.
2: Grazie a voi, a Radio Popolare, a tutti gli sfidanti e le sfidanti. È stata una bellissima settimana. Grazie di
0: grazie,
2: cuore.
0: Grazie davvero.
1: Grazie.
0: Nicolò, io te lo dico, domani, se riesci, tieniti libero verso quest'ora, perché saresti il campione in carica.
1: Sì, guarda, mi date una sferzata di allegria, perché sono giusto tornato oggi al lavoro dopo le vacanze, quindi...
0: Grande, grande. Da adesso in poi il tuo lavoro è solo un hobby, il tuo vero lavoro è campione dell'enigma di Palmira. Ciao Nicolò!
1: Ciao, grazie.
0: Ciao. E allora un pochino di pubblicità e poi torniamo, e sapete già cosa ci ascoltiamo, quindi...

0: Albertino, Sade, Dani Five, Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Palmira. L'estate in onda.

The Final Countdown Europe, la scelta del nuovo campione dell'Enigma di Palmira, Niccolò, che strappa lo scettro dopo più di una settimana a Roberto. La domanda del nostro ascoltatore: riuscirà Niccolò a raggiungere la stessa spocchia del leggendario campione Roberto? Questo lo scoprirete solo continuando ad ascoltare Palmira, e magari domani, visto che in tantissimi avete provato a prenotarvi, provando a sfidare il campione Niccolò e strappargli lo scettro e magari anche un po' la spocchia. Sono le 18:07, è il momento di iniziare in quest'ultima mezz'ora di Palmira a guardare un po' oltre, ed è il momento dell'almanacco del giorno dopo.

0: E per l'almanacco del giorno dopo, quest'oggi entriamo nel ricchissimo tabellone, cartellone della festa di Radio Onda d'Urto, perché domani a suonare ci sono i ministri e quindi ben ritrovato Federico Dragogna. Ciao Fede!
1: Eccomi qua, ciao cari, ciao.
0: Che bello, che bello averti qua. Mi sono preso una scusa per chiamarti, sostanzialmente è troppo che non ci sentiamo io e te.
1: Ma che bello tra l'altro collegarmi e sentire, posso dirlo?
0: Sì.
1: Non so per quale motivo ci fosse Final Countdown.
0: È una storia lunga.
1: Bel momento.
0: Ma sai che posso dire?
1: Guarda, Europe, guarda che sono stati un mio piccolo guilty pleasure.
0: Ma stavo per dirlo, stavo riascoltando adesso, mandandola in onda di fatto, perché allora il retroscena è questo: c'è un gioco qui a Palmira in cui si sfidano gli ascoltatori indovinando una canzone mandata al contrario, e poi tra quelle che hanno indovinato ne scelgono una da ascoltare. Final Countdown è stata la scelta di oggi. La riascoltavo in onda e pensavo, sì, sarà anche un guilty pleasure, ma l'ingresso del ritornello di sta canzone è una manata. Comunque, cioè, va bene, tutto è incredibile.
1: Allora, sono tempi dove le canzoni di oggi, secondo me, comunque, e lo dico mettendomici dentro, chiacchierano molto,
0: sì,
1: però fanno fatica a produrre dei temi musicali così,
0: sì.
1: E comunque quello di Final Countdown, cioè, letteralmente ha un, no, cioè, attecchito su tutti,
0: sì,
1: in qualche modo, come,
0: sì.
1: E poi secondo me c'è un po' di svezia anche dietro, cioè, che
0: sono d'accordissimo,
1: riesce a fare delle cose in una maniera che poi funzionano per tutti. Infatti abbiamo le case tutti fatte,
0: sì,
1: dall'IKEA, quindi
0: è così. Ma poi anche nella musica, cioè, dagli Abba in avanti, tre quarti di quella musica pop lì con il gancio che funzionava arrivava la gente non lo sa, ma arrivava da due studi in tutto in Svezia, tendenzialmente.
1: Sì,
0: per
1: sì,
0: cui
1: sì, esatto.
0: Questo però è tutto un altro argomento. Qui entriamo nel nostro nerdismo che piace solo a me e te, e c'è un po' di rischio. No, però
1: Europa Radio Onda d'Urto c'è, cioè, un bel salto, effettivamente.
0: Sai che abbastanza, ma sogno il giorno in cui. Ma detto questo, sono contento di averti qua, perché in realtà io e te non abbiamo avuto occasione di parlare di canzoni ombra. Raccontaci un po' di questo ultimo lavoro firmato Ministri e poi parliamo un po' di domani sera.
1: Allora, un po' sbagliato chiamarlo lavoro, perché erano cose già fatte,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: se no
0: sì,
1: sembra che abbiamo lavorato subito adesso, invece eravamo sempre in giro a suonare. Canzoni ombra però è una piccola raccolta, è un EP che raccoglie delle canzoni

0: canzoni vecchie, diciamo scartate dai dischi, quindi un classico disco di B-side, sì. Però la storia interessante è che queste B-side le avevamo già in qualche modo regalate ai nostri fan, si può dire, a chi ci segue, attraverso una newsletter anni fa, dicendogli vi prego, tenetevele nel vostro computer, non caricatele su YouTube, sono pezzi inediti, così, e c'è tante migliaia di persone, no? Due o tre, e tutti l'hanno tenuto nel loro computer rispettando questa richiesta per 6 anni. E quindi abbiamo detto, a un certo punto abbiamo detto, ma che bello, che bravi, che bella comunità, ora le pubblichiamo per tutti.
1: Questa è davvero una grossissima figata, cioè pensa al rapporto di fiducia che hai con così tante persone e anche il tipo di rapporto, diciamo, tra fan, non è per niente scontato e comune, secondo me, che arrivi a questo livello. Volevo chiederti, invece, l'hai detto, in realtà siamo stati molto in giro a suonare, ed è vero, che periodo è per voi, anche proprio come gruppo, e che tipo di effetto sta avendo questo momento di grosso giro sui ministri?
0: Ma guarda, è stato un ritorno proprio all'attività, quella proprio da giovincelli, anche se non lo siamo più, ed è stato molto bello. Devo dire che tra i vari giri, quello di Provincia Popolare, che è stato in primavera e inverno, è stato il più particolare, in un certo senso, di andare proprio anche in locali piccolissimi a suonare per raggiungere province che sennò non hanno più locali in inverno. E poi invece l'estate è stata palchi grandi, tante piazze, però anche dei festival bellissimi nelle Marche, in Friuli, nell'Irpinia, cioè vedi che comunque al di là di tutto, lo dico anche per dare ogni tanto una nota di ottimismo, sempre questa specie di funerale della vita della musica, in realtà ci sono un sacco di festival comunque in Italia, grazie a Dio, cioè, si può passare un'estate a suonarla tutta in su e in giù e non l'hai neanche finita, neanche sei a metà.
1: Sono totalmente d'accordo, forse è una delle cose che in questo momento fotografa meglio, nel senso di meglio in positivo, la questione live, dove soffrono e hanno sofferto un po' i club di media dimensione, i locali, in questo momento l'estate soprattutto è davvero la casa di un sacco di festival diversi da nord a sud, e forse quasi soprattutto a centro-sud ci sono cose super interessanti. E poi c'è la festa di Radio Onda d'Urto. Che palco sarà domani sera?
0: Per Bacco, quello di Festa Radio, come la chiamano i bresciani, è sempre un palco importante, sta incominciando a diventare quasi, con proprio, non so come dire, degno, no, di una liturgia o qualcosa di importante, perché è comunque uno dei pochi festival, diciamo, di matrice dichiaratamente alternativa, nel senso di essere un'alternativa proprio di pensiero a una serie di cose, che è diventato parte della cultura invece di tutti. A Brescia è così, cioè, a Brescia d'estate c'è Festa Radio, che è un luogo comunque per tutti, anche immagino per gente che non voti di là, anche, no?
1: Dire, no? Sì, anche perché ha un cartellone impressionante ogni anno, per cui penso si vada un po' oltre davvero a questa cosa.
0: Ma
1: qua
0: ci vanno anche le famiglie, tra l'altro. Ci vanno proprio le famiglie e scoprono cose. L'altro giorno mi raccontavano, appunto, racconti dal concerto dei Casino Royale, gente che li scopriva per la prima volta, magari c'aveva 60 anni. È bello questa cosa qua. È la cosa che forse una volta c'era un po' nelle feste dell'Unità, anche se erano un po' più, come dire, un po' più diluite, ovviamente, già loro, no? Come messaggi e così via. Adesso ci sono poche esperienze del genere, quindi evviva Festa Radio.
1: Assolutamente. E raccontami invece cosa vedremo sul palco, quello che si può dire, cioè anticipaci qualcosina.
0: Allora, so che per esempio, cioè, questa è una cosa banale, però per noi è più rara, c'è un LED wall dietro, e quindi banalmente abbiamo chiamato, insomma, raccolta per un po' di visual matti il nostro grafico di sempre, quello che ci fa le copertine dall'inizio, Folto, e quindi ci saranno anche, diciamo, anche una parte visual che di noi di solito manca completamente nei nostri show, perché non ce ne frega niente, se posso dire la verità, però già che c'è lo schermo dietro, sì, perché vogliamo che si guardi, che uno non stia a guardare un altro schermo, pure quando vai a un concerto, cavolo, ormai guardiamo gli schermi sempre, è una roba come quando vai al ristorante e non c'è il menù di carta, Ti
1: sì,
0: prego, dammi il menù di carta.
1: Ma sai che sono d'accordissimo? Cioè, basta, raga, è finito il COVID, dammi un menù di carta. Sono pienamente d'accordo con te.
0: Cioè, perché sennò poi vivi cercando di tenere viva anche la batteria del cellulare.
1: Sì,
0: sì.
1: Le
0: cose che devi fare durante il giorno, ragazzi, è un incubo, eh.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, sì.
0: No, no, quindi... Quindi, però domani c'è lo schermo, c'è, quindi qualcosa ci mettiamo sopra. E poi prima ci sono i BBC... Mm-hmm. Che aprono e insomma sarà una bella bolgia, credo. Adesso, di solito è sempre, non so, credo sia la nostra settima volta forse,
1: sì,
0: a Festa Radio, potrei sbagliarmi.
1: Ormai casa.
0: Sempre... Ormai casa, però sai, secondo me proprio in questi casi è il punto dove, cioè, non la devi mai prenderla sotto gamba,
1: sì,
0: non so come dire.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: Cioè, devi sempre aggredirla come se fossi sempre come se ci fosse un concorso e tu avessi cominciato,
1: esatto,
0: a suonare da un anno.
1: Sai che questo qua è un trucco della Madonna. Questo, se io suonassi dal vivo, me lo terrei, me lo segnerei. Stasera devo spaccare.
0: Sì, sì.
1: Cioè, questa cosa qua è molto bella. Senti, ti chiedo due ultime robe. Hai raccontato di questo vostro lungo girare e del concerto di domani. Cosa vedete invece davanti come orizzonte?
0: Allora, davanti vediamo una chiusa, diciamo, una chiusa nel senso di una chiusura, faremo sicuramente degli spettacoli, credo subito dopo l'estate, adesso stiamo definendo un po', tipo, non so, qualcosa tipo 3:20, una cosa del genere, così proprio per dare anche un salutone, e poi un attimo di un non so quanto di... Più che di silenzio ti direi di studio. Ho Battiato lo chiamava di ozio greco,
1: sì,
0: anche, cioè di mettersi a studiare da parte un attimo per capire anche, no, che cosa c'è da dire,
1: certo,
0: ancora,
1: certo,
0: perché poi a noi comunque interessa questo e tutto il discorso su Aurora Popolare, abbiamo detto delle cose e dopo a un certo punto per dirne delle altre devi anche un po'
1: far sedimentare.
0: Sedimentare, sì, vivere anche,
1: certo,
0: no? fare
1: bravo,
0: esperienza,
1: esatto,
0: minimo.
1: E l'ultima domanda invece, noi entriamo negli ultimi più o meno 10 minuti di Palmira che noi dedichiamo all'aperitivo condiviso, cioè ognuno si fa l'aperitivo per i fatti suoi o inizia a programmarselo e ce lo racconta in modo da metterlo in comune in qualche modo. È previsto un aperitivo stasera?
0: Per me no, sono previste delle prove stasera.
1: Ok, allora...
0: Delle prove per rimettere in funzione il motore, però mi piacerebbe farmi un bel aperitivo, quello sì.
1: Allora brinderemo alle vostre prove. Fede Dragogna, un abbraccio, ti voglio
0: ciao,
1: un
0: cari,
1: bene immenso. Ciao, ciao Fede, salutami tutti. Ciao e buon live. Ciao, ciao Fede. Ciao, ciao, ciao.

Gente che si ostina a vivere i ministri alle 18:21 minuti, l'ho anticipato a Federico Dragogna, il momento dell'aperitivo condiviso. Come funziona? Lo dico per Nicolò, l'ascoltatore che dall'inizio ha sostanzialmente detto che non conosceva le regole del gioco, quindi immagino sia la prima volta, Nicolò, per te a Palmira. Gli ultimi minuti, immaginiamo il nostro aperitivo di stasera perché, insomma, giornata lunga, calda, estiva, magari molti di noi hanno dovuto lavorare, vogliamo prendere questo momento dedicato a noi stessi, dedicarci questo momento e poi condividerlo in modo appunto da regalare un po' di serenità magari anche agli altri ascoltatori. Parto con il primo messaggio che peraltro non si firma, e scrive però tra 30 minuti abbondanti, birra Peroni, Spino, io non giudico, per carità, qualche patatina sul balcone, cartina per studiare viaggetto a piedi e radio. Figata la cartina per studiare viaggetto a piedi, cioè momento veramente non solo di distacco ma già di proiezione verso un altro bel momento. Se volete farlo anche voi, non il viaggetto a piedi, il fatto di condividere l'aperitivo, fatelo ora, raccontateci dove lo prendete, cosa prendete da bere, magari da sgranocchiare, e quello che volete. 3316214013 per SMS, WhatsApp e Telegram, oppure diretta@popolarenetwork.it per le mail, oppure chiamateci 0233 001 001.

0: 50.000, la voce di Nina Zilli e quella di Giuliano Palma alle 18:26, negli ultimi minuti di Palmira, l'estate in onda, la vostra oasi estiva qua su Radio Popolare. Ultimi minuti vogliono dire aperitivo, la settimana scorsa abbiamo chiuso con un paio di telefonate, qui uno incredibile di questo aperitivo sulle colline sopra il lago, insomma cose da invidia. Saluto Roby invece che scrive al 3316214013, Sagrantino di Montefalco e Radio Popolare, quindi niente da sgranocchiare. Sagrantino di Montefalco, calice lì, Radio Popolare in sottofondo, tanto basta per l'aperitivo perfetto. Saluto anche Giulia che ci scrive invece che lei, ecco, vedi, lei ci ascolta dalla vacanza al mare, quindi in streaming, e stasera vedi, balcone con vista mare, spritz e patatine, balcone vista mare, quindi immagino situazione in cui lei è proprio nella casa d'affitto, cioè, oppure in albergo, non lo so, comunque vede il mare, beata lei, lo prende così l'aperitivo. Di quale film era colonna sonora 50.000? Carla, non me lo ricordo, anzi se qualcuno lo sa, visto che Radio Popolare ha nella prontezza degli ascoltatori e quesiti una delle sue caratteristiche principali, se vi ricordate di quale film fosse colonna sonora 50.000, perché anch'io, ora che me lo dici Carla, effettivamente dico, è vero? Mi sa che ricordo qualcosa del genere, ce lo faccia sapere. Lo stesso contatto per raccontarci i vostri aperitivi, ovvero 3316214013, che vale per SMS, Telegram e WhatsApp, oppure diretta a popolarenetwork.it per le mail. Saluto anche Giorgio, che invece brinda d'aranciata. Bene, non è la prima volta, non è il primo che prende come aperitivo l'aranciata, non dà però altre indicazioni. Dopodiché mi appresto a salutare anche tutti voi, perché ormai sono le 18:28, tra poco il GR delle 18:30, apre tutta la fascia di informazione che poi, insomma, quella serale che arriva ogni giorno. Vi ricordo che domani, come al solito, noi torniamo qui a partire dalle 16:30, che intorno alle 9:50 c'è il momento dell'enigma di Palmira. Oggi avete provato in tanti a prenotarvi, quindi mi raccomando, domani fatevi trovare pronti a quest'ora, perché c'è un nuovo campione da sfidare. E poi, Carla, è arrivata la risposta, è Mine Vaganti di Ozpetek, è arrivata da Simone, è arrivata da Lodo, da Bergamo, e poi è arrivato Diegus che ci ha provato anche lui, dice Mary Poppins, tra l'altro scritto tutto insieme, Diego no, ma sarebbe veramente stato molto divertente. Torniamo domani con Palmira, un abbraccio a tutti e una buona serata da Matteo Villacci.
1: Palmira, l'estate in onda.

0: Popolare Network.
1: I'm gonna

18:30. Buonasera alle notizie di Popolare Network. Inviato di Trump Kushner chiede a Netanyahu di non ostacolare il piano di pace per Gaza. Il premier dice discussioni costruttive, ma Israele non si ritirerà dalla striscia prima che il disarmo di Hamas sia stato completato. Se si mette in mezzo bombarderemo l'Oman. Trump minaccia l'alleato coinvolto nei negoziati con l'Iran. Alla scadenza dei 60 giorni di tregua non rispettati, sia Teheran che Washington si dicono pronti a continuare la guerra. Migranti, naufragio a largo della Libia. 7 morti, 50 le persone salvate dalla life support di Emergency. Nel paese ritrovati anche 3 corpi su una spiaggia. Capitola dal carcere si dice pentito di aver messo nei guai Ranucci. La prossima settimana parlerà ancora ai giudici. Ma il suo avvocato continua a insinuare dubbi. Il conduttore di Report era stato avvisato degli attentati. La Lega sempre più ai ferri corti. Attilio Fontana attacca Salvini e gli chiede un passo indietro. Il segretario schiera i fedelissimi in sua difesa. Ma i malumori del Nord sono ormai ingestibili e il prossimo raduno di Pontida potrebbe essere la resa dei conti per il futuro del Carroccio. Le notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 19:30. Una buona serata, un buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
1: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
2: Dal 19 al 30 agosto in piazza Leonardo da Vinci.
1: Il programma su spaziocinema.info.
3: Innanzitutto, di che opere stiamo parlando, dell'importanza di queste opere?
4: Radio Popolare, sono le 18:32 minuti, questa è Pop Sera. Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. In collegamento subito abbiamo Alberto Negri. Ciao Alberto.
5: Buonasera a tutti.
4: Buonasera, voi. Buonasera. Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Oggi ci sono due notizie. C'è, diciamo, una data, due mesi dal memorandum di Islamabad, che ha prodotto, tra virgolette, dei risultati. Stiamo parlando della guerra tra Stati Uniti e Iran. E poi c'è anche la visita dell'inviato di Trump a Tel Aviv, Kushner, che oggi da Netanyahu ha chiesto a Netanyahu di non creare ostacoli per il piano di Gaza. Io partirei, Alberto, da il memorandum. Sono due mesi, quindi questa è la data limite e la scadenza è oggi. Ti chiedo se questo memorandum ha prodotto qualche risultato o è rimasto lettera morta fin dall'inizio.
5: Ma la sai, la scadenza di oggi per quei 60 giorni servivano per raggiungere un accordo che doveva essere destinato a limitare il programma nucleare iraniano secondo almeno il cessate il fuoco concordato, un cessate il fuoco che a giugno concordato tra USA e Iran, che però è un'intesa che da tempo è sostanzialmente defunta per stessa missione degli iraniani ma anche degli Stati Uniti. C'è da dire che in questo periodo non sono stati segnalati attacchi americani contro obiettivi iraniani, ma intanto lo stretto di Hormuz rimane chiuso e addirittura Trump in queste ore, che gli dice una ogni momento, ha detto di voler dichiarare Hormuz addirittura territorio degli Stati Uniti. Quindi capite a che punto di involuzione della situazione siamo. Se uno si chiedesse oggi come va la guerra, penso che nessuno sappia rispondere, forse neppure Trump. Io ci provo un po' oggi cercando di pensare a che cosa può accadere. Cioè, in realtà USA e Iran sembra che stiano preparando una sorta di campagna di logoramento economico reciproco, no? Campagna di logoramento economico potrebbe sbocciare addirittura una ripresa in grande stile del conflitto iniziato il 28 febbraio scorso da Israele e dagli Stati Uniti. Ma sicuramente c'è qualche cosa che sta accadendo, cioè la Repubblica Islamica sta cercando di imporre una crisi economica all'America e l'America sta cercando di imporre una crisi economica alla Repubblica Islamica sperando di in qualche modo convincerla a un'intesa che per ora non si profila.
4: E a proposito, quanto è costato finora a Iran e Stati Uniti questa guerra di logoramento?
5: Per gli Stati Uniti è costata, diciamo, dal 28 febbraio di quest'anno decine e decine di miliardi di dollari, no? Si era persino calcolato fino a un mese e mezzo fa circa 38 miliardi di dollari, ma siamo a cifre ancora superiori. È costato il logoramento stesso delle riserve missilistiche militari americane, che qualcuno cita come appunto uno dei motivi per cui il conflitto è in una fase, come dire, per il momento di stallo. Sicuramente è costato moltissimo anche all'Iran, perché evidentemente il fatto che si blocchino le esportazioni petroliferi iraniane, eccetera, costituisce sicuramente un danno economico per la Repubblica Islamica di Teheran. Poi lo sappiamo benissimo, tutto questo si è riflesso sulle nostre tasche, nella nostra vita quotidiana, e lo vediamo tutti i giorni quando ci avviciniamo alla pompa di benzina.
4: Alberto, sappiamo che le due questioni sono legate a doppio filo e quindi andiamo in Israele. Questa visita del Jared Kushner, che è andato a Tel Aviv, ha parlato con Netanyahu, gli ha chiesto di non creare ostacoli per piano Gaza. Oggi, parlando a Fox News, Donald Trump ha detto che gli israeliani non dovrebbero colpire Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi dopo l'incontro di ieri in Egitto tra la leadership di Hamas e Jared Kushner. E poi su Ares esce la notizia, una fonte che dice che forse Jared Kushner e Netanyahu in questo momento hanno deciso anche di proseguire con i bombardamenti contro Gaza. In sostanza non si capisce nulla.
5: Beh, certo, da quanto sembra, quando Kushner, inviato di Trump, ha chiesto a Netanyahu di smettere di colpire Gaza, di ritirarsi da Gaza e di avviare il disarmo di Hamas, ha ricevuto un no secco, perché Netanyahu gli ha detto: no, no, io non mi ritiro assolutamente, non smetto di colpire Gaza finché non c'è prima il disarmo di Hamas, che è la posizione che Netanyahu ha già dato negli scorsi giorni, ed è una posizione che è quella ufficiale israeliana, ma è anche quella di un leader politico che si avvicina a ottobre alle elezioni e che quindi non può in qualche modo mostrarsi debole o compromissorio sulla questione di Gaza. Aggiungerei una piccola notazione: insieme a Gaza c'è anche il Libano, cioè non solo gli Stati Uniti sono i patron della tregua, della presunta tregua di Gaza, ma sono anche gli sponsor dell'accordo con il Libano. E in questa zona che cosa sta succedendo? Mentre se ne parla poco, che le forze israeliane stanno aprendo strade, installando ponti, preparano fortificazioni e stanno distruggendo sistematicamente i villaggi sciiti a nord del confine israeliano per impedire ai civili di tornarci per anni. E tutto questo avviene nella completa indifferenza degli Stati Uniti, dell'Europa e anche dell'Italia, no? Che sono potenze che rivendicano un ruolo da pacificatori in Libano. Sarebbe ridicolo se non fosse tragico, eh?
4: Ecco, sembra una, come si può dire, una prima, io poi non so la storia dei rapporti tra Stati Uniti e Israele, ma un primo ministro israeliano che pubblicamente sconfessa il presidente degli Stati Uniti, mi sembra una novità.
5: Eh sì, fai bene a tornare su questo tasto, Shauki, perché è qui un po' il nodo della questione, no? Perché, insomma, Trump si trova in mezzo a una sorta di triangolo, lo scriveva anche Antonio Ferrari oggi su un pezzo sul sito del Corriere della Sera, no? Uno dei pochi notabili in questo periodo su quel giornale. Dicendo, vedete, Trump è in grandissima difficoltà, un po' stritolato in una sorta di tenaglia. Da una parte c'è Putin che non fa quello che vuole lui, cioè la pace con l'Ucraina, no? E dall'altra parte c'è un Netanyahu che non gli obbedisce assolutamente, perché Netanyahu, come dici tu giustamente, finora ha dato dei no secchi a Trump, che è una cosa piuttosto pesante, perché se noi pensiamo che Israele è il paese che riceve più aiuti al mondo militari da parte degli Stati Uniti, oltre 3 miliardi e mezzo di dollari, che addirittura, questo è un aspetto che non dobbiamo, dobbiamo dimenticare, al Congresso si sta ragionando su un accordo praticamente di unificazione tra l'esercito e i servizi israeliani con quelli degli Stati Uniti, cioè in pratica una sorta di alleanza ben più stretta di quella addirittura della NATO tra due paesi dove però i rispettivi leader si trovano su fronti in questo momento quasi, quasi contrapposti. Trump ha bisogno di un successo, ha le elezioni di medio termine a novembre e il suo migliore amico, tra chi sarebbe Netanyahu, questo successo non glielo concede.
4: Ultima domanda, è sempre sul modo di fare di Trump. Non c'è un diplomatico di rango negli Stati Uniti in grado di andare a Gerusalemme, a Tel Aviv, per parlare con Netanyahu e di non mandare un suo parente, per dire, perché in questa partita praticamente il Dipartimento di Stato, il vicepresidente, sono latitanti.
5: Purtroppo diciamocelo pure molto francamente, no? Cioè questa amministrazione Trump ha una specie di gestione familistica, lo vediamo molto molto molto bene. Kushner è il genero di Trump, l'altro Witkoff è un suo amico da lungo tempo, una specie di sottoposto, diciamoci la verità. Cioè Trump cosa ha voluto in questa seconda amministrazione? Ha voluto liberarsi non tanto del deep state, dello stato profondo, quanto di tutta quell'amministrazione americana che era composta da diplomatici di lungo corso, da generali che rappresentavano comunque un'opinione molto importante al Pentagono e via discorrendo, che potevano impedirgli di fare quello che lui pensava e immaginava. Purtroppo però, di fronte alla mappa del mondo, il mondo si dimostra molto più complesso e complicato di quello che immagina Trump.
4: Grazie Alberto, grazie mille.
5: Grazie a te, grazie a tutti voi, buona serata.

18 e 45 minuti, questa è Pop Sera, Radio Popolare. Tra pochissimo andiamo in Brasile,

0: In collegamento Luigi Spera. Buonasera Luigi.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Che ore sono da te?
1: Sono le 13:46.
0: Quindi ora di Rio de Janeiro. Brasile forse è il test più importante del 2026, quasi, anzi, forse di più anche del midterm negli Stati Uniti, perché se cade il Brasile diventa un problema per tutta l'America Latina, se cade il, non il Brasile, ma il presidente Lula. Ci saranno le elezioni, è iniziata la campagna. Prima di tutto ti chiedo che tipo di campagna sarà, visto che siamo alle prime ore.
1: Allora, la campagna elettorale non è iniziata con troppi attacchi, troppe provocazioni dall'una e dall'altra parte. Questo io credo perché si sta sperimentando poi negli ultimi anni che gli elettori hanno un po' memoria corta, per cui scandali che succedono con una distanza di 2-3 mesi o vicende positive o negative per l'una e per l'altra parte, come dire, non c'è modo di approfittarne, diciamo, fino in fondo. Per cui un po' l'opinione mia, ma anche di molti altri analisti e giornalisti che leggo, insomma, è che come dire, ancora non siamo entrati nella parte più intensa, diciamo, che probabilmente porterà a degli scambi di accuse o comunque a una maggiore intensità di diciamo di scontri. Posso anticipare che è notizia di adesso che sia Lula che Bolsonaro hanno annunciato che non parteciperanno al primo dibattito. Ovviamente sono loro quelli, diciamo, gli unici che possono competere diciamo nello scenario, perché quello meglio piazzato, il terzo piazzato c'ha il 3%, per cui avremo di nuovo una campagna elettorale polarizzata e le posizioni saranno piuttosto invariate rispetto alle precedenti elezioni, tanto che, come facevi cenno tu all'apertura della campagna elettorale, ieri lo stesso Flavio Bolsonaro, diciamo, nella sua apertura di campagna elettorale ha fatto più volte riferimenti al padre e ha fatto più cose uguali al padre, tipo usare un giubbino antiproiettili, denunciare minacce, che sono praticamente i cavalli di battaglia, sono stati i cavalli di battaglia di Bolsonaro, Jair, e che sono stati anche i cavalli di battaglia dei candidati in America Latina, diciamo così, di destra, come soprattutto della Espreglia in Colombia, che ha iniziato la campagna elettorale già parlando di minacce, andando sempre in giro dietro uno scudo, insomma, o con giubbini antiproiettili. Per cui diciamo che ancora non siamo entrati nel clou. Io ritengo che ci saranno molti riferimenti a scandali che coinvolgono uno e l'altra parte, quindi la corruzione resta sempre come panno di fondo, diciamo così, nella questione. Però al momento chi prende, diciamo, la testa nei temi più trattati è l'economia, perché siamo in uno scenario piuttosto complesso, per cui tutti vogliono trarre giovamento, e quindi il grosso, diciamo, del dibattito al momento si concentra sulla parte economica e di crescita.
0: Luigi, sappiamo le ingerenze americane nelle elezioni in Argentina, in Colombia, in Perù. Ti chiedo, che c'è un sentore di un'offensiva, magari anche tramite i social, diciamo, dei trumpisti?
1: Ma certo, il sentore c'è ed è piuttosto forte. In realtà i tentativi di ingerenza di Washington non sono neanche come dire una minaccia o una previsione, sono piuttosto una certezza da parecchio tempo, nel senso che già lo scorso anno Trump ha inserito il Brasile tra i principali, tra virgolette, nemici, oggetto di sanzioni amministrative, di sanzioni commerciali, di varie misure. Anche il giudice che ha, diciamo, gestito il caso di Jair Bolsonaro, condannato per il golpe, è stato oggetto della legge Magnitsky, e pare che sia prossima, insomma, una nuova indicazione, nuove misure, sanzioni contro il giudice e contro il paese. Il Brasile è tra i primi paesi ad aver ricevuto nuove sanzioni economiche e commerciali, per cui come dire, è chiaro che è nel mirino. Tra l'altro l'onda blu, come la chiama Milei, ha praticamente circondato il paese, e i proxy, insomma, gli alleati di Trump in America Latina, Latina non manca un'occasione per poter fare provocazioni, insomma, a Lula e al Brasile in generale, per cui il clima è piuttosto questo. La verità è che tra gli alleati, diciamo così, i paesi alleati di Trump nella regione sono comunque anche i paesi più poveri, sono i paesi con più grandi difficoltà economiche, perché ricordiamo che l'Argentina si è mantenuta a galla e sopravvive solo perché gli Stati Uniti hanno, come dire, a mezzo Fondo Monetario Internazionale garantito copertura, dato prestiti economici, perché altrimenti non sarebbe neanche probabilmente sopravvissuta e sarebbe andata di nuovo in default. La Bolivia è in ginocchio, adesso governata dal centrodestra, ma la situazione economica è drammatica. Il Perù, una situazione economica migliore, ma la situazione, come dire, sociale e soprattutto di sicurezza e in generale diciamo politica, instabilità politica è forte. L'Ecuador anche ha dei problemi economici profondi, il Venezuela è sotto tutela degli Stati Uniti, per cui non so come definirlo.
0: E questo non è il caso del Brasile in questo momento, infatti questa è la mia domanda, se possiamo già fare un primo bilancio del bilancio anche economico di Lula, che perché si vince molti paesi, anzi la maggioranza dei paesi, sulla questione sociale e la questione economica.
1: Sì, no, certo, giusto per concludere, questi paesi rappresentano una parte economica molto piccola dell'America Latina, quindi l'interesse di Trump è il grosso è nel Brasile, che è l'economia più grande, il paese più importante anche dal punto di vista geopolitico, più pesante sugli scenari internazionali. Il Brasile è anche un paese indipendente energeticamente, un grande produttore di petrolio, la Petrobras è la quarta industria petrolifera più ricca del mondo, per cui è un paese che fa gola, ovviamente, per cui controllare tra virgolette il Brasile o quantomeno avere un governo amico anche per infiltrarsi nell'economia brasiliana, da cui diciamo stanno praticamente uscendo gli Stati Uniti per vari motivi, sia per scelta che per come dire scelte sovraniste, diciamo così, di Lula, o per scelte, diciamo, di guerra commerciale degli Stati Uniti, stanno un po' facendo un passo indietro. Ovviamente Flavio Bolsonaro ha ovviamente già dichiarato che sarà il più grande alleato degli Stati Uniti, in grado di ricucire questo strappo, e ha già garantito che gli Stati Uniti avranno accesso alle terre rare, che poi è la cosa che fa più gola in questo periodo storico. Per cui questo è più o meno lo scenario. In realtà è facile capire quali saranno le mosse, diciamo, di Bolsonaro dopo, perché sono ricette, come dire, più volte messe in pratica dai governi di destra e di centrodestra, per cui non sono grandi novità. Il problema che affronta Lula in questo momento è un problema economico, perché viene criticato a livello internazionale, mercati finanziari, banche, analisti, insomma tutti più o meno concordi nel dire che deve tagliare la spesa pubblica, perché oggettivamente è cresciuta un po' negli ultimi anni. Il debito pubblico cresce, questo è quello che fa più paura ai mercati finanziari, per cui c'è questo problema del debito, e Lula, va detto, non è che abbia detto che ha intenzione di tagliare questi costi, per cui questa cosa.
0: Ma figuriamoci se l'Italia a 2 mesi dalle elezioni, anche.
1: No, certamente, è un po' difficile da pensare una cosa del genere, però neanche ha lanciato dei messaggi rassicuranti, per cui sostanzialmente questo è quello su cui si dibatterà, per cui io immagino che l'inizio della campagna elettorale sarà più che altro divisa tra economia e scandali dall'una e dall'altra parte, diciamo così, e va capito, insomma, forse dobbiamo aspettare ancora la posizione definitiva di Trump o quale strada prenderà. Lula ha già più volte detto che Rubio ha intenzione di fare delle interferenze chiare, che stanno facendo vari tipi di operazioni. Ora non fino a che non emerge qualcosa di più concreto, direi che siamo nella parte, diciamo, di pressioni politiche, ecco. Però Lula ha già denunciato più volte ingerenze, anche il suo consigliere oggi ha ripetuto questa cosa, soprattutto la parte commerciale, per cui è una partita, è un dossier piuttosto interessante da analizzare. Poi, come dicevi tu, ci sono le elezioni brasiliane, si concludono a fine ottobre, e a novembre ci sono le midterm negli Stati Uniti, quindi il Brasile in un modo o nell'altro influenzerà anche questo, sia diciamo così, in negativo sia in positivo, nel senso che va capito quanto si spingerà oltre Trump e anche il risultato, quanto sia in grado di, come dire, influenzare in un certo senso il voto negli Stati Uniti. Per cui è una partita assolutamente interessante.
0: Luigi, brevemente una roba di colore. Come si svolge la campagna elettorale, a colpi di volantini, cioè, rispetto all'Italia, ecco, per fare un esempio?
1: Sì, diciamo che è molto più simile a quello che assistiamo in televisione e nei telefilm sulle campagne statunitensi piuttosto che su quelle italiane, diciamo. Ieri Lula ha aperto nello stadio simbolo e quindi tra maxi schermi, volantini, scene, insomma, anche piuttosto una narrativa piuttosto forte, anche di propaganda, insomma. Intensa, e anche Bolsonaro invece a Copacabana, che è uno, diciamo, il quartiere conservatore dove Bolsonaro hanno storicamente più presa, c'era pochissima gente, però è sempre questo, piuttosto l'idolatria nei confronti di Jair Bolsonaro, i simboli della patria, bandiere di Israele e degli Stati Uniti insieme a quella del Brasile, che fanno, diciamo, come dire, da contorno a tutte le manifestazioni della destra. Va ricordato che entrambi i partiti e le coalizioni hanno accesso a dei fondi pubblici per fare la campagna elettorale che sono piuttosto consistenti, parliamo di miliardi, per cui la campagna elettorale sarà suon di jingle, le canzoni, musichette, magliette, grandi, grandi cose, per cui è molto colorata, per cui nel paese del carnevale non poteva essere altrimenti, no?
0: Sicuramente ci sentiremo tante volte da qui all'appuntamento con le elezioni. Grazie Luigi.
1: Grazie a voi, a disposizione.
0: Luigi Spera, nostro collaboratore da Rio de Janeiro.

0: Sta suonando, eh? Eccoci.
1: Ciao.
0: Ciao Alessandro. Aspetta, aspetta, aspetta, abbiamo cambiato.
2: Eccoci qua, ciao Sciauchi, buonasera ascoltatori ed ascoltatrici, benvenuto anche a Matteo Pucciarelli.
1: Ciao, buona serata.
0: Ciao Matteo.
2: Allora, Matteo Pucciarelli.
0: Tanto che microfono sei?
2: Bella
0: Perché li ho
2: domanda.
0: aperti tutti.
2: Non si riesce a
0: Va
2: leggere
0: bene,
2: bene.
0: comunque.
2: Vabbè, sono qua,
0: Ok.
2: Sciauchi. Allora, Matteo Pucciarelli, collega di Repubblica. Oggi, Matteo, hai fatto un pezzo sulla Repubblica, appunto. Il titolo è Futuro nazionale, la chat della vergogna. Intanto, partendo da qui, che chat è questa che hai visionato?
1: Allora, questa è una chat di dirigenti iscritti e simpatizzanti di Futuro Nazionale localizzati tra il Piemonte e la Lombardia, circa 300 persone. Diciamo, non è una chat ufficiale, ma insomma una chat composta da numerose persone che insomma sono organiche. Anche a livelli appunto dirigenziali di Futuro Nazionale.
2: Quindi militanti, attivisti, ma anche quadri del nuovo partito di Roberto Vannacci.
1: Sì, il creatore di questa chat, è Renato Maturo, che per molto tempo è stato un avvocato, è stato collaboratore di Ignazio La Russa e adesso è un coordinatore di uno dei comitati milanesi di Futuro Nazionale.
2: Cioè, è l'amministratore, quindi è quello che può anche gestire, moderare appunto la chat, evitare determinati commenti. Invece tu l'hai potuta vedere, l'hai potuta spulciare, che toni ci sono lì dentro e che contenuti soprattutto ci sono.
1: Beh, ci sono espliciti riferimenti a piani golpisti, si fa riferimento all'esempio di Junio Valerio Borghese che fu comandante della Decima Mas, non a caso la Decima Mas che è un po' il modello, no? Politico, storico, culturale di Vannacci da quando si candidò con la Lega. Si parla di arabi da sterminare, di ebrei pedofili satanisti, ci sono immagini di Hitler, del Duce, insomma, la solita paccottiglia neofascista. Il problema è, insomma, persone. Molti di questi, tra l'altro, sono ex paracadutisti, ex militari, insomma, che rivendicano un po' il loro passato nell'esercito e quindi dicono: noi aspettiamo il generale, quando il generale ci dirà di fare qualcosa, noi la faremo. Insomma, sono contenuti abbastanza inquietanti perché questa è una destra sì neofascista, ma che ha un po' questi modelli appunto militari che fanno una certa impressione, soprattutto in un paese come il nostro. Che insomma negli anni 60, 70 ha avuto diciamo una vasta esperienza di progetti eversivi che si muovevano anche a cavallo tra le forze dell'ordine.
2: Beh, insomma, alla faccia delle fantasie eversive, sembra proprio delle truppe, la sporca dozzina, come si è divertito Vannacci a presentare i suoi primi militanti, è pronti ad obbedire agli ordini del
1: Pronti,
2: capo.
1: esattamente, il tema è quello. Noi siamo pronti, la Costituzione ovviamente è da buttare, bisogna essere anticostituzionali, diceva un commento. Il 51% non basterà, perché ovviamente nel nostro paese ci sono dei contrappesi ancora democratici. Esce fuori veramente tutta l'anima neofascista, ma in senso veramente antidemocratico e profondamente minatorio per chiunque non sia. Per chiunque sia considerato diverso o inferiore, come nel caso degli ebrei o degli arabi.
0: Matteo, che peso dobbiamo dare a questa chat?
1: Io credo che questo tipo di discorsi, di confronti, non vadano assolutamente minimizzati, come tra l'altro stanno facendo in queste ore le persone coinvolte dicendo: vabbè, ma abbiamo tante chat, qualcuno sarà stato un provocatore. Io credo che invece questo sia proprio la natura profonda di Futuro Nazionale. Ma del resto, voglio dire, Vannacci non si è mai spinto fino a tanto, ma in realtà di provocazione in provocazione manda chiaramente questi messaggi. E ricorderete voi e chi ci ascolta quel video fatto con l'intelligenza artificiale dove si mettevano a morte i leader dell'opposizione, poi dicendo: "Oh, ma è satira, si fa per scherzare". Non c'è nulla da scherzare, questi sono messaggi politici che vengono veicolati ormai in maniera così palese, i leader dell'opposizione, poi dicendo: "Oh, ma è satira, si fa per scherzare". Non c'è nulla da scherzare, questi sono messaggi politici che vengono veicolati

0: vere e proprie che vanno secondo me tenuti assolutamente di grande conto. È un allarme che dovremmo avere ben chiaro tutti quanti.
1: Senti, al momento nessuna presa di distanza, anzi, da parte dei vertici
0: No,
1: intendo, a partire da Vannacci.
0: no, no, da parte di Vannacci assolutamente no, però diciamo la risposta indiretta da parte di Vannacci è stato anche oggi dedicarmi due post indirizzate alla mia persona, quindi ora in queste ore ho diciamo tutte le decine di persone che ovviamente assaltano i miei canali social, con insomma ironie di vario tipo,
1: A
0: vabbè, ma
1: proposito
0: ormai
1: di
0: questa è un po' l'abitudine, ormai sono
1: intelligenza
0: abituato.
1: artificiale, così ho visto il post con te, con questa divisa quasi napoleonica e
0: Sì.
1: un lungo scritto in cui ti
0: Sì,
1: ringrazia
0: perché
1: dal...
0: come non si risponde nel merito, perché la tecnica di Vannacci in generale, no? È non rispondere mai nel merito di fatti politici, giornalistici che vengono posti rispetto a sue responsabilità dirette o indirette, ma è sempre quello di l'irrisione di qualsiasi persona che venga considerata appunto avversaria.
1: Ma senti, ma pensi che lui pensi in questo modo di raggranellare ulteriori consensi, visto che i sondaggi lo danno in crescita, andando a pescare tra i vari delusi dell'estrema destra?
0: Ma io purtroppo penso che, lo dimostrano i fatti, sia un metodo che sta funzionando benissimo, nel senso che ormai più la si spara grossa, e più riesci a calamitare, un consenso che altrimenti non avresti affrontando i problemi con discernimento minimo, no? Quindi lui continua su questa strada insomma, delle provocazioni continue a 360 gradi e i fatti dicono che gli sta andando bene, purtroppo. Questo direi che neanche poi dipende da Vannacci, ecco, come è un politicante squalo che ha capito benissimo quel che avevano capito prima di lui Meloni o Salvini, facendo più o meno la stessa cosa.
1: Sembra una bestia 2.0 quella che sta mobilitando Vannacci da un punto di vista social, intendo.
0: Sì, gli somiglia molto, e questo poi è un grande tema, anche non facile da indagare dal punto di vista giornalistico, perché i social sono delle piattaforme private che ovviamente non condividono informazioni né sul funzionamento né sugli algoritmi, però io penso che siano dei modelli mossi probabilmente anche da interessi esterni, da forze esterne, come fu con Cambridge Analytica, cioè dare l'impressione a chi sta sulle piattaforme di un consenso crescente che poi si autoalimenta effettivamente, no? E soprattutto anche intimidire tutti coloro che non la pensano diversamente o che non si accodano a un determinato tipo di propaganda. Su qualsiasi argomento, se andate a vedere sulle pagine dei giornali, dei politici, sembra quasi che il consenso rispetto ai temi e ai propositi dell'estrema destra sia quasi dell'80, del 90%. Ora, per fortuna non è così, però quel tipo di insomma, sembra quasi che sia figlio di una regia ben precisa che semplicemente fa veicolare con maggiore facilità messaggi d'odio.
1: Ma senti, prima citavi Renato Maturo, che è l'amministratore di questa chat ed è uno dei referenti di uno dei comitati milanesi di Futuro Nazionale. Dentro c'è anche il barone nero Roberto Jonghi Lavarini, anche lui con un passato. E in Fratelli d'Italia, ma soprattutto nelle formazioni neofasciste degli ultimi 20 anni, perlomeno, forse ormai anche 30. Riesce il Futuro Nazionale, a tuo avviso, a fare quello che non sono mai riusciti questi gruppi neofascisti precedentemente, ossia unirsi, coagularsi attorno a un simbolo e quindi ottenere un successo elettorale?

0: In realtà non del tutto, nel senso che le forze che hanno dato vita al Comitato Remigrazione continuano a stare un passo fuori da Futuro Nazionale, Forza Nuova continua a star fuori, avere propri progetti, proprie idee di candidature. Sul piano, diciamo, delle dirigenze politiche, ha funzionato con Alemanno, con Indipendenza, che era il movimento fondato dall'ex sindaco di Roma. Lì effettivamente Futuro Nazionale li ha assorbiti. Però come forze politiche più o meno grandi, ancora Futuro Nazionale non sta avendo questa capacità attrattiva. Ma in realtà poi parliamo di tantissimi gruppi, sigle. E a livello elettorale poi ancora contano molto poco. Diciamo a una presa elettorale, questo sì, meno dal punto di vista di dirigenti di quell'area. Poi nel caso di Jonghi Lavarini è stato ovviamente Missino, poi Alleanza Nazionale, poi Fratelli d'Italia, poi Lega, poi insomma è uno che capisce bene, no? Un po' come tira il vento. In questo momento ovviamente Vannacci in ascesa.
1: Sicuro.
2: Chiudiamo?
1: Sì, direi di sì.
2: Grazie, grazie mille Matteo.
1: Ciao Matteo, grazie.
0: Ciao, grazie, buon lavoro,
2: Grazie.
0: buona serata.
2: Grazie anche a te. Allora, visto che ci siamo, 19 è il 90° anniversario dell'uccisione di Federico García Márquez, García
1: Lorca.
2: Lorca. Di Martino nel suo ultimo album canta in spagnolo e canta diciamo una poesia, un poema di Lorca, Agua donde vas. Ma tu devi stare con noi perché la madre di tutte le notizie oggi, l'abbiamo lasciata per ultima, è il presidente della regione, governatore della Lombardia, in un'intervista in prima pagina al Corriere. Dice Salvini, forse deve fare un passo indietro.
1: Eh sì, è l'ennesimo capitolo di questa saga che stiamo seguendo ormai da tempo, questa discesa di Salvini, però questa intervista di Attilio Fontana effettivamente rompe un nuovo argine e dice chiaramente in prima pagina sul Corriere della Sera: fai un passo indietro, fai un
2: Allora,
1: passo di.
2: tra un brano ci dice che cosa, l'importanza di questa dichiarazione e dove può portare la Lega.

0: Federico García Lorca, assassinato dai fascisti il 19 di agosto del 36. A proposito, mercoledì, praticamente tutta la giornata qui a Radio Popolare, racconteremo, ricorderemo questo evento tragico con dei servizi e interviste, e soprattutto non perdete le geografie lorchiane a cura di Claudio Agostoni alle 15.35 mercoledì. Eccoci Alessandro, parlavamo di questa intervista importante sul Corriere del governatore della Lombardia, che tra virgolette quasi dal ben servito a Salvini.
1: Sì, di fatto è la richiesta di un passo di lato, come si dice ormai, non si dice più un passo indietro, quando gli si chiede un passo di lato. Cosa c'è all'orizzonte? Il possibile commissariamento di Matteo Salvini. Diciamo che Attilio Fontana ormai da tempo è l'esponente del cosiddetto fronte nordista, quello dei governatori, della base militante della Lega di una volta, di Massimiliano Romeo, che è il capogruppo al Senato, ma è anche il segretario della Lega Lombarda, di Riccardo Molinari, che è il capogruppo alla Camera ed è un big della Lega Piemontese, Fedriga, Zaia, insomma tutti quelli che sappiamo. Insomma, Fontana da tempo si è fatto un po' il frontman, il portavoce, quello più agguerrito nelle richieste dei nordisti. Salvini aveva accettato di convocare, e lo sta facendo settimanalmente, quel tavolo dei territori, dove non si fa un tubo, in realtà non decidono niente, troppo poco, di fronte a un movimento, la Lega, in nettissimo calo di consensi, prosciugato da Roberto Vannacci, a proposito, che parlavamo di lui fino a poco fa, prosciugato in certi territori da Fratelli d'Italia, in alcuni casi anche da Forza Italia, che porta via quadri dirigenti alla Lega, una Lega in grossissima difficoltà, Matteo Salvini in grossissima difficoltà, le sue scelte sono state tutte sbagliate ultimamente, e quindi adesso la base, i quadri, i militanti, i cosiddetti colonnelli, gli chiedono un cambio. Oggi la novità è che per la prima volta esplicitamente si parla di un passo di lato, di farsi da parte per una nuova guida della Lega collegiale, magari, che tenga insieme appunto le istanze del Nord. Non sarà facilissimo. Salvini ancora ieri, venerdì, prima di parlare alla Versiliana, ha detto la Lega è una, chi non si riconosce in questa Lega non parla per il partito. Insomma, di fronte a questi attacchi sempre più frequenti e sempre più pesanti della fronda nordista, Salvini sta schierando a sua difesa tutti i suoi fedelissimi. Oggi ha parlato di Goriezzi, milanese, conosciamo bene noi qui a Milano, uno che entrava nei campi Roma a farsi insultare chiedendo che venissero buttati giù con la ruspa, insomma un salviniano di ferro anche con simpatie neofasciste.
0: Senta,
1: in realtà,
0: Alessandro, è una fronda, è un partito normale, la questione si risolve in un congresso anche straordinario. Qui la Lega, per la sua storia, c'è Pontida.
1: La Lega
0: è
1: un partito molto molto verticista, sì. È molto personale, lo abbiamo visto nell'era lunghissima di Umberto Bossi, nell'interregno di Roberto Maroni, nell'era abbastanza lunga, perché ormai sono 13 anni abbondanti di... no, 13 anni adesso nel,
0: Salvini.
1: Di Salvini. Effettivamente Salvini dalla sua ha una ragione quando dice un anno fa è stato, lui e i suoi uomini dicono, un anno fa c'è stato un congresso aprile 2025 a Firenze che ha incoronato Matteo Salvini e il suo programma nazionalista sovranista all'unanimità, è stato rieletto segretario per acclamazione, dice quello era il momento in cui fare i conti. In realtà la storia della Lega insegna che i congressi, i conti sono già stati fatti. Ti faccio l'esempio del biennio 2012, dell'anno anzi 2012, quello che poi incoronò Roberto Maroni segretario federale della Lega. Ad aprile ci fu la cosiddetta notte delle scope a Bergamo, era stata organizzata da Maroni dei Maroniani, io ero presente in quella serata, un processo pubblico a Umberto Bossi, non a uno qualsiasi, in cui di fatto si era capito che nel congresso convocato per il 1° luglio del 2012 ci sarebbe stata la fine di un'era. Così fu. Il 1° luglio 2012 Umberto Bossi consegnò di fatto la sua creatura a Roberto Maroni. Roberto Maroni poi è durato un anno, poco più, perché a dicembre 2013 è arrivato Salvini dalle scope alle ruspe, lo ha spazzato via e ha costruito il suo regno, cambiando la natura in maniera molto forte della Lega, trasformandola in Lega Salvini Premier, Lega Nazionalista, Lega molto schiacciata sulle posizioni di estrema destra, in qualche periodo euroscettica, te lo ricordi, insomma, che occhieggiava nel periodo Covid ai Novax, ai No Green Pass, ai Novax. Ecco, la trasformazione di Salvini c'è stata. Salvini si è costruito anche un organigramma attorno a sé di suoi uomini e donne fedelissimi: Silvia Sardone, vice segretaria, Luca Toccalini, che è il leader dei giovani, ex Giovani Padani, adesso Lega Giovani, insomma, solo che adesso non regge più. A mio avviso non regge più. Bisognerà vedere il 20 settembre a Pontida se sono due, a mio avviso, gli scenari che possiamo avere tra poco più di un mese. O la contestazione pubblica, appunto una notte delle scope 2.0 in cui c'è il processo pubblico a Salvini, oppure un flop totale di presenze. Mi dicevano alcuni militanti della Lega Bergamasca, della base, che stanno facendo davvero fatica a trovare militanti volontari che tengano, che organizzino il raduno, mentre storicamente essere un volontario leghista per Pontida è un vanto, quasi una spilletta ad attaccarsi alla giacca. Quindi questo è anche un segnale di ormai allontanamento anche delle basi storiche, Brescia, Bergamo, la Lombardia, il Veneto, dalle politiche di Matteo Salvini. Prima ancora, una decina di giorni prima, c'è una due giorni alle Officine Farneto di Roma, l'8 e il 9 settembre, è stata in qualche modo indicata come una prepontida. Ecco, forse potrebbe essere quella due giorni quella che davvero sarà la resa dei conti. Bisognerà vedere. Sta di fatto che se fino a qualche mese fa, nonostante Salvini fosse già in grossa difficoltà, in pochi avrebbero scommesso contro la sua presenza da leader della Lega alla scadenza elettorale delle politiche dell'anno prossimo, credo che da oggi non sia più una certezza il fatto che di vedere Matteo Salvini leader della Lega alla scadenza elettorale delle politiche dell'anno prossimo. Ha questi scogli da affrontare, da superare. Di sicuro, se ci arriverà da leader, non sarà più un leader indiscusso, sarà un leader collegiale, commissariato in qualche modo.
0: Ecco Alessandro, brevemente, ultima domanda, questa tra virgolette fronda. Perché sono allarmati per i sondaggi che ormai la Lega...
1: Beh, i sondaggi per quello che valgono, perché sì, abbiamo visto spesso smentiti, però danno Futuro Nazionale ben al di sopra, Fratelli d'Italia pure, una Lega che rischia di essere sotto il 5%. Salvini aveva preso la Lega maroniana al 4,2%. Qualche sondaggio addirittura la dà ancora sotto addirittura al 4%. Salvini, c'è da dire, il suo merito era stato portarlo nel biennio 18-19 al 17% alle politiche del marzo del 2018 e addirittura al 34% alle europee dell'anno dopo, del 2019, quando poi ci fu l'estate del Papeti, la richiesta dei pieni poteri e l'inizio effettivamente di questo suo lunga agonia, lungo declino politico, intendo ovviamente. Adesso ci sarà da vedere. Sta di fatto che non potrà più fare quello che vuole da solo, dovrà essere per forza accompagnato, diciamo così, avrà dei badanti, se vogliamo usare una metafora geriatrica per l'anzianità politica di Salvini ormai all'interno della Lega.
0: Grazie Alessandro.
1: A voi, ciao.
0: Andiamo in musica fino al giornale di Popolare Network.

Popolare Network.

L'inviato di Trump Kushner chiede a Netanyahu di non ostacolare il piano di pace per Gaza. Il premier dice discussioni costruttive, ma Israele non si ritirerà dalla striscia prima che il disarmo di Hamas sia stato completato. Se si mette in mezzo bombarderemo l'Oman. Trump minaccia l'alleato coinvolto nei negoziati con l'Iran. Alla scadenza dei 60 giorni di tregua non rispettati, sia Teheran che Washington si dicono pronti a continuare la guerra. Migranti, naufragio al largo della Libia. 7 morti, 50 le persone salvate dalla life support di Emergency. Nel paese ritrovati anche 3 corpi su una spiaggia. La Vitola dal carcere si dice pentito di aver messo nei guai Ranucci. La prossima settimana parlerà ancora coi giudici. Ma il suo avvocato continua a insinuare dubbi. Il conduttore di Report era stato avvisato degli attentati. La Lega sempre più ai ferri corti. Attilio Fontana attacca Salvini e gli chiede un passo indietro. Il segretario schiera i fedelissimi in sua difesa. Ma i malumori del Nord sono ormai ingestibili e il prossimo raduno di Pontida potrebbe essere la resa dei conti per il futuro del Carroccio.

0: 19:31 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. È durato 4 ore l'incontro di oggi tra una delegazione del Board of Peace, guidata dall'inviato speciale degli Stati Uniti Jared Kushner, e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Sul tavolo il piano in 15 punti per Gaza, accettato da Hamas, ma rifiutato dal governo israeliano. Per gli ultimi aggiornamenti mi è raggiunta in studio Virginia Platini. Buongiorno.
1: Sì, su quanto discusso nel meeting non abbiamo ancora certezze, come non sappiamo se sia stato raggiunto un accordo formalmente. Ci sono però diverse ricostruzioni fatte dai media. Kushner, secondo la CNN, avrebbe fatto pressione su Netanyahu affinché il premier non crei problemi per l'esecuzione del piano di pace per Gaza. Netanyahu però avrebbe confermato quanto già detto nei giorni scorsi, cioè che Israele non accetterà nessun piano che preveda che il suo ritiro dalla striscia di Gaza avvenga in parallelo al disarmo di Hamas. Secondo alcune fonti israeliane, Kushner avrebbe accettato la richiesta israeliana che il disimpegno e la ricostruzione della striscia inizino solo dopo il disarmo del gruppo, ma questa notizia non è ancora stata ufficialmente confermata. La CNN cita anche un ufficiale del Board of Peace stesso che avrebbe dichiarato: gli israeliani daranno una possibilità al piano, ora tocca ad Hamas dimostrare se davvero voglia accettarlo. E secondo una nota dell'ufficio di Netanyahu, sarebbe stato deciso di dividere le attività in due gruppi di lavoro, uno concentrato sul disarmo e sulla smilitarizzazione della striscia e un altro invece sui servizi igienico-sanitari e sull'acqua potabile, questioni di salute pubblica che coinvolgono la popolazione civile di Gaza. Secondo Haaretz, Netanyahu e Kushner avrebbero anche parlato del cessate il fuoco in vigore a Gaza, costantemente violato da Israele, e Kushner avrebbe autorizzato Netanyahu a continuare con degli attacchi mirati. Solamente questa mattina il presidente degli Stati Uniti Trump aveva dichiarato: sarebbe meglio che gli israeliani non attaccassero Gaza. Ma su questo incontro abbiamo anche chiesto un commento a Alberto Negri, editorialista del Manifesto, esperto di Medio Oriente.
2: Da quanto sembra, quando Kushner, inviato di Trump, ha chiesto a Netanyahu di smettere di colpire Gaza, di ritirarsi da Gaza, ha ricevuto uno secco, perché Netanyahu gli ha detto: no, io non mi ritiro assolutamente, non smetto di colpire Gaza finché non c'è prima il disarmo di Hamas, che è la posizione che Netanyahu ha già dato negli scorsi giorni, ed è una posizione che quella ufficiale israeliana, ma è anche quella di un leader politico che si avvicina a ottobre alle elezioni e che quindi non può in qualche modo mostrarsi debole o compromissorio sulla questione di Gaza. Trump ha bisogno di un successo, ha le elezioni di medio termine a novembre, e il suo miglior amico, tra chi sarebbe Netanyahu, questo successo non glielo concede.
0: Non ho fretta di chiudere la guerra, il presidente degli Stati Uniti Trump, alla scadenza dei 60 giorni di tregua con l'Iran, tregua ripetutamente violata, conferma di essere pronto a continuare il conflitto ormai in stallo. E anche Teheran fa sapere che, se la diplomazia dovesse fallire, intensificherà le tensioni sullo stretto di Hormuz e nell'intera regione del Golfo. Proprio la navigazione dello stretto rimane il nodo cruciale. Oman e Iran sarebbero vicini alla firma di un accordo che potrebbe però scontentare gli Stati Uniti. Il servizio di Michele Migone.
3: Donald Trump ha minacciato di bombardare l'Oman sulla carta dei paesi del Golfo Persico alleati degli Stati Uniti. Non è la prima volta che lo fa, lo aveva fatto anche in maggio. Se si metterà in mezzo nel conflitto con l'Iran sullo stretto di Hormuz, lo bombarderemo senza pietà, ha detto in un'intervista a Fox News. È il 15° paese che minaccia di colpire dall'inizio del suo secondo mandato, 7 ne ha già colpiti, ma le parole di oggi, se non devono essere certo prese alla lettera troppo sul serio, sono sicuramente una spia della difficile situazione in cui si trova Trump. L'Oman sta negoziando con l'Iran un accordo sulla navigazione di Hormuz, che se raggiunto segnerebbe un doppio brutto colpo per Washington. Riconoscerebbe a Teheran il controllo di una parte dello stretto, le navi in entrata pagherebbero un pedaggio agli iraniani, e dimostrerebbe definitivamente che non esiste più la capacità di deterrenza che gli Stati Uniti hanno esercitato nella regione a favore dei paesi alleati. Nel giorno in cui scadono i 2 mesi di tregua del defunto memorandum d'intesa, i due nemici, grazie a canali segreti e sotterranei, avrebbero raggiunto un accordo per proseguire con il cessate il fuoco. In realtà nulla sembra essere mutato nel quadro generale. Trump non sa come uscire dal conflitto, gli iraniani si preparano alla ripresa della guerra. Lo scrive oggi il Wall Street Journal, secondo cui il regime di Teheran ha utilizzato questo periodo per ricostruire il suo arsenale missilistico e per preparare le forze armate a un conflitto più ampio nella regione. I vertici iraniani sarebbero convinti che gli USA siano decisi a riprendere la guerra ad alta intensità nei prossimi mesi, forse dopo le elezioni di medio termine. Sono molti i segnali che indicano che anche per Trump la guerra in realtà non sia finita. E in fondo la minaccia all'Oman per impedire un accordo con l'Iran è uno di questi segnali.
0: 10 migranti morti in mare, tutti partiti dalla Libia. Oggi nel paese 3 corpi sono stati ritrovati su una spiaggia vicino a un complesso turistico nella regione di Tajura. Non sono ancora stati identificati, ma si tratterebbe appunto di migranti. Altri 7 invece sono morti sull'imbarcazione sulla quale viaggiavano insieme ad altre 50 persone. La barca è stata soccorsa dalla Life Support di Emergency nelle acque internazionali della zona SAR libica. A bordo anche 29 minori non accompagnati. Ascoltiamo il racconto di Jonathan Laterra, capo missione della Life Support.
4: Questa mattina all'alba abbiamo individuato una barca di legno sovraffollata in pericolo. Questa operazione di soccorso è stata complicata dal fatto che alcune persone si trovavano nel ponte sotto coperta e per problemi legati ai vapori del carburante e ai fumi di scarico non sono riuscite più a respirare. Quindi abbiamo evacuato da questo ponte sotto coperta 2 persone in fin di vita e 7 cadaveri. I 2 casi medici gravi sono stati portati a bordo della life support, dove il nostro team medico l'ha stabilizzato. Durante l'operazione di soccorso è apparsa nell'aria un'imbarcazione della Guardia Costiera Libica, classe Bigliani, senza interferire con l'operazione di soccorso. Ci è stato assegnato dalle autorità italiane il porto di Bari come porto di sbarco. Questo si trova a più di 580 miglia dalla zona in cui è stata effettuata l'operazione di soccorso. Questa prassi di assegnare porti distanti deve finire, perché non fa nient'altro che svuotare il Mediterraneo centrale delle navi di ricerca e soccorso delle ONG. E svuota proprio quella tratta di mare dove queste navi sono più necessarie.
0: La prossima settimana, durante l'udienza del riesame, Walter Lavitola potrebbe integrare quanto già dichiarato durante l'interrogatorio del 12 agosto, in cui ha confessato di essere il mandante dell'attentato che lo scorso ottobre ha coinvolto Sigfrido Ranucci. Il faccendiere, secondo le parole del suo avvocato, è molto scosso per aver messo nei guai un amico che considera la stregua di un fratello. Uscendo dal carcere, dopo oltre 3 ore di incontro con Lavitola, il legale ha però anche aggiunto che il suo assistito avrebbe avvisato il conduttore di Report del rischio che subisse degli attentati. Mario Di Vito, giornalista del Manifesto, sta seguendo la vicenda.
5: Lavitola dal carcere continua a fare esternazioni dopo l'interrogatorio della settimana scorsa e con l'annuncio che ne farà ancora di spontanee al Tribunale del Riesame la prossima settimana. Lui dal carcere ha detto che la scelta di compiere questo attentato è stata solo e soltanto sua e si è detto pentito di aver messo nei guai lo definisce suo fratello Sigfrido Ranucci. In qualche modo c'è una doppia partita che sta giocando Lavitola, perché mentre lui dice questo il suo avvocato invece continua a dire da qualche giorno che non si può escludere che in realtà Ranucci avesse cominciato a sospettare ci fosse Lavitola dietro l'attentato, tant'è vero che lo stesso Lavitola un mese prima dell'esplosione della bomba avrebbe avvisato Ranucci di questo rischio. E tuttavia questo va detto sempre con la sottolineatura che davanti al GIP, al suo interrogatorio la settimana scorsa, Lavitola ha escluso che vi fosse un accordo preventivo con Ranucci su questo attentato.
0: Non si placano i malumori all'interno della Lega, in calo di consensi e con la base dei militanti storici del Nord in subbuglio per la strategia di Matteo Salvini, che ha di fatto abbandonato i territori classici del movimento. Ad andare all'attacco, con un'intervista questa mattina sul Corriere della Sera, è stato il presidente della Lombardia Attilio Fontana, che non è escluso un passo indietro del segretario federale, Alessandro Braga.
6: Quanto Matteo Salvini potrà reggere ancora al fuoco amico del fronte nordista non è dato saperlo. Al momento il segretario federale prova a rispondere colpo su colpo all'offensiva nei suoi confronti, schierando i suoi fedelissimi per coprirgli le spalle. Ma gli attacchi si fanno sempre più frequenti e pesanti e l'ipotesi di un suo passo indietro ormai viene esplicitata senza remore. Che Salvini sarà ancora a capo della Lega alle prossime elezioni politiche non è più una certezza. Il vento del nord soffia sempre più forte e chiede un cambio di rotta netto, anche a costo di commissariare il suo capitano. All'orizzonte c'è un appuntamento dal quale Salvini rischia di non passare indenne, Pontida, 20 settembre. Sul simbolico prato bergamasco potrebbe andare in scena la contestazione pubblica al leader, una sorta di notte delle scope 2.0, come fu nell'aprile del 2012 il raduno organizzato da Roberto Maroni a Bergamo, che di fatto segnò la fine dell'era di Umberto Bossi e la guida della Lega. O potrebbe essere un flop di presenze, che ugualmente sarebbe un segnale di sfiducia nei confronti di Salvini. Gli organizzatori territoriali della kermesse lamentano la scarsezza di militanti disponibili ad impegnarsi nella preparazione dell'evento, perché delusi dalle politiche nazionaliste del segretario. Dal Piemonte al Friuli, passando per una Lombardia ormai totalmente fuori dal controllo salviniano, la base leghista in subbuglio e pensa a un commissariamento del capo, che, se non riuscirà a far risalire la Lega nei sondaggi, potrebbe essere messo da parte a breve. Altro che ritorno al Viminale, il rischio per Salvini di ritrovarsi senza più nulla è concreto.
0: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria, che ieri pomeriggio ha sparato un uomo ferendolo alla gamba mentre era al pronto soccorso di Prato. Il ferito è un cittadino marocchino che era stato sorpreso mentre cercava di far entrare in carcere della droga. Scoperto, si è fatto male durante la fuga e una volta portato in ospedale ha dato in escandescenza ed è stato raggiunto dai colpi di pistola mentre tentava di fuggire. Immediata la presa di posizione di Matteo Salvini, che ha scritto sui social di dare pieno sostegno all'agente indagato. Messaggi antisemiti e contro l'Islam. E poi immagini di Hitler e Mussolini e la speranza di riuscire ad organizzare un golpe come tentato nel 1970 da Valerio Borghese. Il tutto in una chat interna di Futuro Nazionale, cioè il partito fondato da Roberto Vannacci, di cui fanno parte circa 300 militanti, tra cui alcuni referenti di comitati locali, in particolare lombardi. Li ha scoperti Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica. Sentiamolo.
7: Ci sono espliciti riferimenti a piani golpisti, si fa riferimento all'esempio di Junio Valerio Borghese, che fu comandante della decima MAS. Si parla di arabi da sterminare, di ebrei pedofili satanisti, ci sono immagini di Hitler, del Duce, insomma la solita paccottiglia neofascista. Il problema è, insomma, persone, molti di questi tra l'altro sono ex paracadutisti, ex militari, insomma, che rivendicano un po' il loro passato nell'esercito e quindi dicono: noi aspettiamo il generale.
8: Che peso dobbiamo dare a questa chat?
7: Io credo che questo tipo di discorsi, di confronti, non vadano assolutamente minimizzati. Io credo che invece questo sia proprio la natura profonda di Futuro Nazionale.
0: Nel veneziano c'è stato un femminicidio. Dino Keber, 43 anni, ha ucciso l'ex compagna Tania Terrin, di 39. È successo a Ferragosto a Campo Nogara. La 39enne è stata strangolata in casa, ma il suo corpo è stato ritrovato solo ieri sera. Dopo l'omicidio, Keber era tornato nella sua abitazione e si era suicidato. L'uomo aveva già provato a strangolare la donna lo scorso aprile, da cui era scattata una denuncia e Keber aveva ricevuto un ammonimento ufficiale della questura. Si chiamava Francesco Mazzocchi e aveva 33 anni l'uomo morto oggi a San Colombano all'Ambro, in provincia di Milano, mentre stava lavorando in una tenuta di sua proprietà. L'uomo è rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando mentre vendemmiava. Subito soccorso, non c'è stato nulla da fare. La Corte Suprema russa ha respinto il ricorso presentato dal partito di opposizione Yabloka sulla sua esclusione alle legislative del prossimo mese. Il partito, liberale e contrario alla guerra in Ucraina, era stato dichiarato incandidabile una settimana fa per accuse relative a fondi ricevuti dall'estero e violazione della proprietà intellettuale, ma è oggetto di una vera e propria campagna portata avanti dai tribunali russi su impulso del Cremlino. Oggi un altro tribunale ha condannato il suo vicepresidente, Lev Schlossberg, a 11 anni di carcere per aver criticato la guerra in Ucraina. E parlavamo appunto della guerra. La notte scorsa 6 persone sono morte nella regione russa di Belgorod in un attacco ucraino. Ieri il paese era stato colpito da uno dei più massicci raid di Kiev dall'inizio della guerra. Gli attacchi ucraini in territorio russo sono sempre più frequenti in profondità. Giovanni Savino è uno storico esperto di Russia, noi gli abbiamo chiesto come l'opinione pubblica vive questa fase della guerra.
9: Gli attacchi sono diventati quotidiani, sono diretti non solo verso infrastrutture legate all'industria del petrolio e del gas, ma anche diretti verso gli hub della logistica. In alcuni casi colpiscono anche obiettivi civili. All'interno della Russia questi attacchi vengono percepiti in modo duale. Vi è chi ritiene che si tratti di qualcosa di quantomeno giustificato, perché la Russia ancora oggi attacca l'Ucraina, l'attacca con missili balistici, anche lì causando morte e distruzione. Dall'altro lato, però, questi attacchi rafforzano quella che è l'idea del: anche gli ucraini ci attaccano, quindi noi possiamo e dobbiamo difenderci. Però quello che cresce sullo sfondo è la stanchezza della guerra. Al momento noi sappiamo che la Russia controlla quasi completamente la regione di Luhansk, lì dove la battaglia è più dura, e la regione di Donetsk, che si prevede di conquistare entro il 2027. Quindi l'Unione Pubblica Russa vorrebbe, a avviare dei negoziati adesso, invece il Cremlino è intenzionato a proseguire la guerra almeno per un altro anno.
0: Notizie di Popolare Network tornano alle 22.30, redazione Virginia Platini, Michele Migone, Alessandro Braga e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
10: Popolare Network.

0: difficile da comprendere.
1: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
0: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

e 47 minuti, seconda parte di Pop Sera di questo 17 agosto

0: Da oggi al 3 di settembre sarà in viaggio la settima edizione della Carovana dei Ghiacciai. Lo scopo di questa campagna internazionale promossa da Lega Ambiente è osservare in Italia e all'estero i ghiacciai, chiedere in primis una governance europea per i giganti bianchi e poi anche chiedono più politiche di mitigazione e di adattamento e il riconoscimento dei ghiacciai come beni comuni. Ecco. Andrea Monti ha intervistato Wanda Bonardo, che è responsabile nazionale Alpi per Lega Ambiente.
1: E intanto anche quest'anno la carovana è una carovana internazionale e quindi partiremo proprio dalla Francia, dal Parco della Vanoise. Infatti io mi sto preparando, sto facendo, chiudendo le valigie perché oggi pomeriggio partiremo e domani saremo già sul ghiacciaio La Grande Motte nel Parco della Vanoise, un ghiacciaio dove un tempo si sciava d'estate, qualche anno fa, non tanti anni fa, e adesso sta scomparendo e presenta tutta una serie di caratteristiche molto interessanti. Poi ci sposteremo in Valle d'Aosta, ghiacciaio del Miage, e lì ci occuperemo soprattutto di rifiuti. Dopodiché il Plan Penseur, ghiacciaio che penso che conosciate, perché è quello che ogni tanto si muove, per cui si chiude la strada, e quindi andremo a vedere in che condizioni è, insieme alla Fondazione Montagna Sicura che lo monitora. Poi in Lombardia, il ghiacciaio dei Forni, dove insieme al Servizio Glaciologico Lombardo andremo a vedere il nuovo sentiero glaciologico e parleremo di aumento di rischi in montagna in conseguenza del cambiamento climatico e anche per il fatto che sempre più gente va in montagna, a volte in modo un po' inconsapevole. Quindi il ghiacciaio. Piccolo ghiacciaietto del Friuli il Montasio, che nonostante tutto resiste, un ghiacciaio resiliente, quindi presenta una situazione molto particolare. Chiuderemo con il Monviso, con quel che rimane del ghiacciaio del Coolidge, e ci sarà anche un convegno nazionale dove si parlerà appunto diciamo così, del ghiaccio, ma anche dell'acqua, quindi dalla montagna alla pianura, con tutte le problematiche che riguardano la risorsa idrica, sia sotto forma solida che sotto forma liquida.
2: Al di là anche di quello che vedrete coi vostri occhi nei prossimi giorni, prima di partire, che cos'è che si può dire complessivamente sullo stato di salute dei ghiacciai che andrete a visitare?
1: Beh, sicuramente, cioè, come sapete, i ghiacciai si stanno ritirando. Si sono ritirati anche l'anno scorso, che tutto sommato non era un'annata così terribile. Quest'anno toccheremo ancora di più con mano gli effetti della crisi climatica, perché, insomma, un'estate come questa, a quanto pare, è un'estate particolare rispetto al passato, normale rispetto al futuro, comunque un'estate piuttosto critica. E quindi si tratterà non solo di monitorare, ma anche di riflettere su quello che è il futuro del pianeta, vabbè, volendo esagerare, ma soprattutto delle terre alte, perché stanno emergendo nuovi territori, stanno nascendo tantissimi laghi in alta quota, ruscelli, di vario genere. Il ghiaccio non c'è più, ma ci saranno nuove sorgenti, quindi sarà anche da capire come utilizzare la risorsa idrica, per non parlare dell'aumento dell'instabilità della montagna, perché il ghiaccio serviva un po' da collante. Una volta che non c'è più questo collante, come stiamo osservando, ci sono crolli dovunque. Dal pelvo al cervino al bianco e così via, quindi da capire come sta cambiando questa montagna e come noi ci dobbiamo adattare, perché è inutile continuare a far finta di niente. Il mondo sta cambiando, la montagna con una velocità forse superiore al resto e quindi diventa un pochino emblematica, ma tutto questo ci fa capire che da un lato dovremo insistere maggiormente sulla mitigazione e quindi sulla riduzione dei gas serra. cosa che, di cui si sente parlare molto poco, soprattutto a livello di governo e di istituzioni, e dall'altro anche come ci adatteremo a questo territorio che sta cambiando, perché è inutile pensare sempre di rincorrere le emergenze e piangere quando è troppo tardi, è importante prevenire, quindi pensare come governare questo mondo che sta cambiando.
2: Questa edizione della carovana che sta cominciando è la settima. Guardando indietro alla prima, per avere un'idea, quanto è peggiorata la situazione da allora?
1: Il fatto è che i ghiacciai non si stanno ritirando in modo lineare. Purtroppo c'è un'accelerazione che supera le stesse previsioni di noi e dei nostri esperti, e quindi quello che osservavamo 7 anni fa adesso non c'è più, cioè il panorama è completamente cambiato, tanto da rendere irriconoscibili alcuni luoghi che abbiamo frequentato nel 19-20.
2: C'è un esempio in particolare che ci può fare?
1: Ad esempio il ghiacciaio del Forni, dove noi andremo, era il secondo ghiacciaio italiano, primo anno noi l'abbiamo visitato, aveva ancora la maestosità, l'imponenza di un ghiacciaio, lo si toccava con mano, si osservavano le grotte di ghiaccio dalle quali usciva l'acqua. Adesso quest'anno io temo che andremo a sancire un qualcosa di veramente pesante e antipatico, di cui già il professor Smiraglia ci faceva cenno alcuni anni fa. Cioè andremo a vedere che non c'è più il ghiacciaio dei Forni come c'era un tempo, ci sono solo alcuni ghiacciaietti in alto, per il resto quasi di sicuro, comunque siamo prossimi, al distacco della parte frontale del ghiacciaio, e questo fa sì che rimanga solo una placca di ghiaccio inerme, perché noi sappiamo che il ghiacciaio è vivo. E solo più in alto ci saranno piccolissimi ghiacciaietti. Questo è il resto del grande ghiacciaio dei Forni.
2: Perché è importante preservare i ghiacciai?
1: Ma i ghiacciai sono un simbolo, sono una sentinella, sono un simbolo di un mondo che sta cambiando troppo velocemente, perché la natura si è sempre evoluta, ci sono sempre stati momenti di glaciali e interglaciali, però si sta evolvendo troppo rapidamente in conseguenza della crisi climatica, e quindi se noi rallentiamo la scomparsa dei ghiacciai non solo facciamo del bene agli ecosistemi, alle popolazioni locali, ma anche allo stesso Po che d'estate ha tanto bisogno di acqua dei ghiacciai, noi facciamo del bene all'intera umanità, perché vuol dire che rallentiamo la crescita della temperatura, rallentiamo la possibilità, la frequenza degli eventi estremi, cioè manteniamo il nostro mondo in una condizione migliore, anziché insomma, invece di andare a peggiorarlo, come ahimè accadrà, perché mi pare che al di là di una sensibilità comune diffusa, per il resto ci sia una grande distanza da questi problemi e una mancata efficienza nell'affrontarli.
0: Wanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi per Legambiente, intervistata da Andrea Monti, quindi in bocca al lupo a questa carovana dei ghiacciai che è partita oggi, e l'ultima tappa tornano il 3 di settembre, e sicuramente poi faremo il punto, un bilancio, e ci faranno anche una radiografia dei ghiacciai e delle Alpi come stanno. 19:58 minuti, questa è Pop Sera, Radio Popolare.

0: collegamento Valentina D'Amico. Buonasera Valentina.
1: Buonasera Sciauchi, buonasera agli ascoltatori.
0: Nostra collaboratrice, e soprattutto in questi ultimi anni ci ha raccontato il dramma, la tragedia dell'Ilva e poi ex Ilva, Valentina. C'è sì. Una storia che forse se uno straniero che non sa nulla quali sono stati gli effetti dell'Ilva sulle persone, una delle storie emblematiche è quella che ci racconterai.
1: Sì, è la storia di Andrea. Andrea è un bambino di 13 anni che è nato e cresciuto a Taranto, vive a Taranto. Conosceremo la sua storia tramite la sua mamma, Simona Peluso, che ci racconta il calvario di una malformazione genetica molto rara, molto debilitante, quella del gene SOX4, che è sostanzialmente un tratto del nostro DNA che aiuta il corpo a crescere nella pancia della mamma, a sviluppare gli organi, le ossa, il sistema nervoso. E una mutazione genetica del gene SOX4 può causare gravi problemi neurologici e ritardi della crescita. Sono stati scoperti pochissimi casi in tutto il mondo di bambini nati con questa mutazione. Il caso di Andrea è tra i più gravi. Il sospetto è che la mutazione genetica di Andrea sia dovuta all'inquinamento ambientale. Sicuramente è una mutazione genetica de novo, che significa le mutazioni genetiche più frequenti sono quelle che vengono trasmesse dalla mamma o dal papà. De novo significa che la mutazione è avvenuta dopo il concepimento, quindi non c'è una questione di DNA, è un fatto nuovo. E le mutazioni de novo hanno spesso correlazioni con le questioni ambientali, quindi se è difficile poter avere la certezza al 100% che la patologia sia legata all'inquinamento della grande industria, perché la dimostrazione certa è impegnativa, è vero anche però che questa correlazione non può essere assolutamente esclusa. È per questo che Andrea con la sua mamma ha fatto ricorso al Tribunale di Milano contro l'Ilva di Taranto, insieme ad altri 9 cittadini riuniti nell'Associazione Genitori Tarantini, che hanno ottenuto il decreto della Corte d'Appello che ha disposto la chiusura a partire dal 28 ottobre prossimo. E Andrea ha scritto anche una lettera al presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, all'indomani dell'incontro con il ministro per le imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, perché De Caro chiedeva certezze sul piano occupazionale e insiste sulla decarbonizzazione. E Andrea gli chiede perché vuoi tenere il mostro ancora aperto. Bisogna capire che a Taranto c'è una situazione sanitaria. Secondo studi recenti sono stati diagnosticati nel periodo 2006-2017 19 tumori infantili all'anno, con un'incidenza superiore alle attese sia nei maschi che nelle femmine. L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2021 ha quantificato tra le 270 e le 430 morti premature in 10 anni. I dati dell'ASL tanto evidenziano un tasso di mortalità più alto rispetto al resto della regione, in particolare nei quartieri vicini al polo industriale. Quindi il Tamburi, il Paolo VI, che registrano tassi più alti della media anche cittadina per tumore del polmone, mesotelioma pleurico, tumore alla vescica, fegato, leucemie infantili. E gli studi con i dati sanitari alle emissioni industriali di diossine, benzene, idrocarburi policiclici aromatici, polveri sottili, amianto, connesse all'attività dell'impianto siderurgico. L'importante è che il problema sanitario riguarda allo stesso modo, se non peggio, i lavoratori dell'acciaieria e dell'appalto che lavora nel movimento tarantino, tra cui pure si registra un'alta incidenza di tumori. E i lavoratori sono ovviamente preoccupati per la perdita del posto di lavoro, però la domanda da porsi ormai è anche che tipo di lavoro? Un lavoro che uccide? Davvero ci sono alternative? È possibile, come gli attivisti, riconvertire la fabbrica, riconvertire gli operai dietro un'adeguata formazione, impiegarli nelle bonifiche? Ecco, la mamma di Andrea alla fine dell'intervista ci dice: "Io non ho scelto di avere un figlio malato. Forse si può scegliere, si può pretendere un lavoro sicuro. La Corte di Giustizia europea ha sentenziato già da un po', non si può mettere le persone davanti ad una scelta, la salute o il lavoro. Nel 2026 dovrebbe prevalere il diritto alla salute, ad una vita degna di essere vissuta, il diritto ad un lavoro sicuro."
0: Sentiamo un brano dell'intervista. Tu hai fatto una lunga intervista con lei, mi sembra più di un'ora, quello che sentiamo è un brano di 10-13 minuti. Ti chiedo che persona è Simona Peluso, quindi una che è combattiva, che vuole andare avanti, nonostante tutto.
1: Simona Peluso è una che non si arrende, è una mamma molto tenace, è una mamma che è completamente sola perché sin dall'inizio il marito ha deciso che
0: Avanti, nonostante tutto.
1: Simona Peluso è una che non si arrende, è una mamma molto tenace, è una mamma che è completamente sola perché sin

0: Se solo me, io sono sua mamma, non posso non farmi carico di lui perché lui è un bambino molto intelligente, avrebbe diritto a vivere una vita come tutti gli altri e ce la mette tutta. È assolutamente una donna forte, una donna tenace, come spesso se ne vedono in queste situazioni così di difficoltà drammatica. La mamma interviene spesso ed è sempre molto forte perché deve parlare per due.
1: Grazie Valentina, sentiamo l'intervista. Grazie e buonasera. Grazie.
0: Grazie a te, ciao Kim, buonasera a te.
2: Simona, come si è resa conto che Andrea aveva evidentemente qualcosa che non andava? Qual è stato il campanello d'allarme?
3: Diciamo che la malattia mi è caduta addosso una mattina, eravamo a fare una semplice ecografia e mi sono ritrovato in sala operatoria a parto di un bambino che a loro dire non c'era più. Non sentivano il cuore, tant'è che poi è stato portato in terapia intensiva perché aveva un difetto cardiaco congenito e quindi ho cominciato subito ad attivare una giornata di vita. Poi man mano sono arrivati i problemi, non stava seduto, non parlava, poi aveva l'epilessia, poi non riusciva a mangiare cibi solidi, vari disturbi neurologici, anche il semplice gesto di tenere in mano una penna o una posata si è portato a molto molto per le lunghe. Lui ha fatto un sacco di fisioterapia anche per le cose più semplici, non è riuscita ad acquisire il controllo della vescica, purtroppo è danneggiata purtroppo permanentemente, quindi ha un'incontinenza H24, ha varie allergie, ha addirittura un'agnesia dei denti, nel senso lui già da predisposizione dalla nascita non ha i denti definitivi, ne ha cambiati alcuni, il resto terrà quelli di nascita da latte perché non ha proprio i denti e quindi deve tenersi buoni quelli che ha, più che reggono. E poi da un anno è arrivato anche il diabete che ci ha devastato, perché adesso che diciamo cominciamo a rassegnarmi l'epilessia sono entrata 10 anni fa, però non si è mai, le crisi non si sono mai fermate, quindi abbiamo cambiato 3 farmaci, modifichiamo periodicamente il dosaggio, aumentiamo più che possiamo.
2: L'epilessia come vive lui gli attacchi quando arrivano? Cosa?
3: Lui più che altro ne subisce le cause il giorno dopo, perché lui li ha nel sonno, no? Il giorno dopo purtroppo ne ha avute tante, è stanco, gli fanno male tutti i muscoli, parla un po' come se regredisse un po' nel linguaggio, no? Non riesce a concentrarsi. Adesso con il diabete ancora peggio, vai in ipo la notte, certe volte comincia a suonare e tu a qualsiasi ora, 3 di notte, 4 di notte, ti devi alzare e gli devi somministrare zucchero a un ragazzino che sta dormendo e vuole dormire.
2: Certo, e Andrea si rende conto di tutto?
3: Andrea odia questa diagnosi. Andrea il diabete lo odia profondamente. Non ha mai accettato neanche il danno alla vescica perché per lui è umiliante portare il panno lì. Per quanto io possa cercare di consolarlo, di fargli vedere il lato positivo, non c'è il lato positivo. E il diabete è ancora peggio, lui lo odia. Perché quando sei costretto a mangiare quello che dice il diabete, quando dice il diabete, è tremendo. Io gli dico, te l'ho dovuto dire purtroppo, non decidi tu, decidi il diabete, decisi che adesso devi mangiare. Oppure che oggi non puoi mangiare quasi niente perché ce l'hai alle stelle. E certe volte ti vai ad andare a fare una passeggiata, scendi e te ne vai in ipo dopo 2 passi e ti devi sedere, dove stai? Io già sono proiettata e terrorizzata per l'inizio della scuola, sinceramente. Sto cercando di istruire lui, però come puoi istruire un ragazzino che nel momento di panico, che sente suonare il sensore, vado io nel panico.
2: Che classe frequenta Andrea?
3: Lui farà la terza media quest'anno, a settembre, un insegnante di
2: Con gli
3: sostegno.
2: amichetti come va?
3: Io non vedo l'ora che finiscono le medie. Spero veramente che cambi qualcosa dai superiori, magari in un'età diversa, perché io mi sono trovata a combattere con ragazzini che lamentavano i voti di cioè mio figlio, per prendere un 9 o un 10 si deve impegnare 3 volte di più di loro,
2: Sì.
3: e gli viene detto: ma tanto il tuo non vale niente perché tu c'è il sostegno, cioè a questi livelli. Io mi sono dovuta cancellare dal gruppo WhatsApp che il diavolo è sceso in terra dei genitori, perché chiedevo di parlare con i loro figli, spiegargli che alcune cose non sono dei privilegi, perché uno gli fece una scenata perché mio figlio usava la calcolatrice, perché lui è disgrafico, discalcolico, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi ha bisogno della calcolatrice. E in classe lamentavo questa cosa. E ho dovuto spiegare, anziché dirmi: guarda, hai ragione, facciamo un discorso ai nostri figli, vi spieghiamo.

0: questo e quello. No, mi hanno mangiata viva. Perché ho detto, allora, sai che sta? Dite ai vostri figli che se vogliono i privilegi di mio figlio. Benissimo, basta avere una malformazione a un certo punto. E poi mi sono cancellato. Perché veramente non puoi combattere. E stiamo parlando di mamme limitate. No, stiamo parlando della tanto bene. Io questi problemi alle elementari non ce li ho avuti. Perché? Perché erano tutte persone, anche meno che modeste. E non ho mai avuto problemi, né con le mamme né con i figli, mai.
1: Fa un po' pensare, no, questa cosa, anche perché siete a Taranto tutti nella stessa situazione precaria.
0: Sì. Allora, la scuola di mio figlio è l'unica scuola nel quartiere, in centro, che è una mega scuola che fa asilo elementare e media, ha tantissime classi e siamo pieni, pieni, pieni di ragazzi con sostegno. All'elementare ne avevamo 4 certificati e 2 no, però con una patologia, quindi 6 su 20, su 21. E anche nelle altre classi, in ogni classe minimo di 2 certificati, poi ci sono quelli che per motivi loro magari non vogliono. Non sanno o evitano di farsi certificare i figli e quindi sarebbero stati molto di più, ma l'incidenza è altissima.
1: E che tipo di patologie sono?
0: La maggior parte sono tutte neurologiche, spaziano dall'autismo ai disturbi dell'apprendimento, all'iperattività, eccetera, eccetera. A Taranto c'è una lista lunghissima d'attesa per avere la fisioterapia. Io sono, diciamo che sono stata mediamente fortunata perché quando ho iniziato io 13 anni fa non c'era tanta consapevolezza, non tutti iniziano la fisioterapia, ma subito dopo c'è stato proprio non c'era più posto. Io sono riuscito ad entrare nel circuito, ma ho battuto i pugni, l'ipotonia grave del collo, se non l'avessi recuperata subito non l'avrei recuperata più, avrei rischiato di averlo sulla sedia a rotelle. All'inizio è stata tosta, mio figlio è stato abbandonato dalla parte paterna. Purtroppo è una cosa che ci accomuna in tante in questo tipo di percorso, purtroppo. Anche lì, se ce l'ho fatta io da sola, ce la poteva fare anche lui, aveva i mezzi economici, mentali, per affrontare una situazione. Mio figlio non ha zii, non ha nonni, non ha nessuno. È per questo che ho un rapporto molto, molto particolare con mio figlio, simbiotico.
1: Siete molto uniti al punto da decidere insieme di presentare ricorso al Tribunale di Milano insieme all'Associazione Genitori Tarantini per denunciare il grave inquinamento ambientale che deriva dalla zona industriale di Taranto e nel vostro caso in particolare dalle ciminiere dell'ex Ilva. Come si fa ad avere la certezza che la patologia di suo figlio deriva dall'inquinamento ambientale?
0: È semplicissimo, non è ereditaria perché noi abbiamo fatto la scansione sul trio, cioè sul mio tessuto, su lui col campione di sangue, ed è solo di mio figlio, non l'ha ereditata da nessuno. Mio figlio ha una malattia che quando gli è stata diagnosticata non esisteva in letteratura medica, era una mutazione rara e la stiamo studiando insieme ai genetisti. Io ci ho messo una vita per avere la diagnosi, sono dovuta arrivare in America con le cartelle di mio figlio tramite il Santoro. Io sono seguita lì perché non c'è una pediatria specialistica, non c'è malattie rare a Taranto.
1: Si parla di
0: Purtroppo,
1: otto casi
0: e
1: al
0: quindi
1: mondo, leggevo.
0: pochissimi, però sono tutti rappresentati in modo diverso, nel senso non tutti hanno il quadro clinico di mio figlio. Pensa che il primo bambino che ho conosciuto con mutazione Genesox 4 mi ha contattato la mamma, quel bambino non c'era più ed è stata la prima persona con cui ho approcciato. E quando mi sono sentita dire, guarda, anche mio figlio aveva la mutazione Genesox 4, ma è morto a 5 anni per complicanze al cuore, aveva solo la cardiopatia, io ne sono uscita devastata. Il male peggiore è avere il terrore di chiudere gli occhi la sera perché non sai effettivamente se tuo figlio il giorno dopo li aprirà. Io certe volte dico che mi affanno medicina, questo leggi quello, fai questo, porta a quell'ospedale. Certe volte dico, purtroppo lo so, non lo dovrei dire, spero che non succeda mai, ma purtroppo non c'era la malattia, capisci? Non c'è niente che io possa fare. Allora, certe volte quando lo sgrido e dico studia, fai questo, dico ma che cacchio vado a fare? Tanto non lavorerà mai. È inutile che ci prendiamo in giro. Il diploma di mio figlio, se è fortunato che glielo daranno, sarà appeso al muro. Non servirà a niente. Guarda, forse sto dicendo una cosa brutta, no? Avrei preferito 100 volte che non fosse consapevole mio figlio di quello che sta passando, perché il problema è proprio questo, e lui è consapevole, è una mente brillante, avrebbe potuto fare tantissime cose, il primo della classe in letteratura, e non è giusto. Certe volte io dico, forse sbaglio, forse dovrei fare tutto il contrario, dovrei viziare da morire, non dovremmo andare più a scuola, tanto è un posto di merda, diciamocela tutta, perché l'inclusione non esiste, è un posto che gli ricorda ogni giorno che lui è diverso, nonostante sia bravissimo.
1: Però
0: grazie
1: a questa educazione che lei gli sta dando, no? Abbiamo potuto leggere quella lettera di Andrea, altrimenti avremmo avuto un bambino, un burattino. Ecco, suo figlio non è un burattino, ha diritto di vivere come tutti gli altri.
0: Mio figlio è al di sopra degli altri per alcune cose. Mio figlio non vuole che si uccidano le zanzare, per dire, vuole fare o l'entomologo o il biologo. L'unico che ha esultato quando l'insegnante gli ha detto che avrebbero fatto la Divina Commedia, perché ha esultato quando gli hanno detto che l'anno prossimo faranno latino quest'anno. Legge, è arrivato a leggere talmente tanti libri che un giorno era senza, si stava leggendo il vocabolario e ci ha detto tutto.
1: Ed è arrivato fino a Zuzzurellone, immagino, se l'è letto tutto anche il vocabolario.
0: No, che poi era un bel vocabolario, perché l'ho comprato tutti. Il Garzanti dei ragazzi, che era anche illustrato, è una, come si possono amici, come dire. Quindi alla fine era anche interessante per un poverino.
1: Avevo necessità di raccogliere la sua testimonianza perché credo che sia veramente importante. Si parla soltanto di fabbrica e di Confindustria, sì, di colossi industriali, di speculatori americani, però poi di fatto chi ne fa le spese è la popolazione, sono bambini come Andrea.
0: Il problema è che non scendono mai a parlare. Perché non si vengono a fare una giornata con noi, che per una visita devi stare seduta ore, che è proprio logorante. La realtà la devono scontare da noi, non da chi ne trae giovamento. Alla fine noi non abbiamo chiesto di mettere, io non ho scelto di mettere al mondo un figlio ammalato, non l'ho deciso. Loro possono scegliere il lavoro, possono scegliere di non vivere sotto la fabbrica,

Intervista di Valentina D'Amico a Simona Peluso, mamma di Andrea, 13 anni. Avete sentito la sua storia?

Mi ricordo alle 20:30 roundabout Miles, per i 100 anni di Miles Davis a cura di Marcello Lorrai. I'll be on the riches.

Popsera torna domani alle 18:30, come fino alle 20:30, e quindi a tutti un caro saluto da Sciauchi, buona serata.

1949-1959. È solo una coincidenza che a distanza di 10 anni, per la seconda volta Miles nell'ultimo anno del decennio rinnovi clamorosamente il suo discorso. Guarda caso sarà così per la terza volta consecutiva anche 10 anni dopo, nel 69, con il jazz elettrico di Beaches Brew. Miles sembra estremamente sensibile alla fine dei decenni, all'avvicendamento dei decenni, a cui pare reagire con uno scarto innovativo. Miles si presenta sulla scena del jazz newyorkese alla metà degli anni 40, negli ultimi mesi del 44. Poi 4 anni dopo sente il bisogno di qualcosa di diverso dalla musica che ha suonato nella seconda metà del decennio, e nel 49 vengono effettuate le prime 2 sedute delle incisioni che passeranno alla storia sotto l'intestazione di Birth of the Cool. E anche nel 59 c'è un lavoro che non costituisce una semplice evoluzione del discorso del decennio precedente, degli anni 50, ma che si presenta con una novità eclatante. Riprendiamo il filo degli eventi che portano a questo sbocco epocale. Nel 58 Miles guida un sestetto che soddisfa pienamente le sue ambizioni. In termini di qualità e di freschezza espressiva, non sono molte le formazioni che in quel momento possano reggere il confronto. Anche il quartetto di Ornette Coleman, che spaccherà il mondo del jazz fra ammiratori e detrattori e che darà il via all'esplosione del free jazz, nel 58 non è ancora approdato a New York. Ci arriverà verso la fine del 59. Ma il sestetto di Miles scricchiola. Bill Evans, John Coltrane e Cannonball Adderley non fanno mistero di volersene andare per imboccare strade personali. Nel novembre del 59 Bill Evans lascia il gruppo. Miles tampona la situazione richiamando al piano Red Garland. Intanto pensa ad una soluzione stabile per rimpiazzarlo e allo stesso tempo cerca di trattenere il più possibile Coltrane e Adderley. Nel febbraio del 59 Miles individua un pianista per sostituire Bill Evans. È Wynton Kelly, che Miles trova sia un po' come una combinazione di Red Garland e Bill Evans, i suoi 2 ultimi pianisti. Di Kelly inoltre gli piace come accompagna i solisti, una questione che per Miles è molto importante, se ricordiamo i suoi problemi con Monk da questo punto di vista. Poco tempo dopo l'arrivo nel gruppo di Kelly, che in quel momento non ha ancora nemmeno ben capito se deve considerarsi il pianista regolare del gruppo o no, ai primi di marzo Miles va in studio per un nuovo album, ma è un album che Miles ha concepito avendo in mente di avere al pianoforte Bill Evans, e Evans, pur avendo appunto lasciato il gruppo nel novembre del 58, ha dato la sua disponibilità. Con Miles, John Coltrane al sax tenore, Cannonball Adderley al sax alto, Bill Evans al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Jimmy Cobb alla batteria, alla prima seduta, la seconda si terrà in aprile, partecipa anche Wynton Kelly, che suona in questo unico brano, Freddy Freeloader.

Nel nuovo album di Miles, che uscirà col titolo di Kind of Blue, si condensano molti elementi. Miles insiste con l'approccio modale che aveva cominciato a sperimentare l'anno prima con l'album Milestones, a cominciare dal brano dallo stesso titolo. Ha in più l'esperienza dell'album Porgy and Bess, realizzato con Gil Evans nel 58, dopo Milestones. In particolare per I Love You Porgy, Evans gli ha dato uno spartito con solo una scala, senza accordi. Poi c'è l'influenza di alcuni compositori classici che gli sono stati segnalati da Bill Evans e che Miles ha continuato ad approfondire, in particolare il modo di comporre utilizzando delle scale di Cacciaturian. Inoltre Miles fa anche tesoro di quella seduta del tutto particolare che è stata a Parigi nel 57 la registrazione della musica di Ascensore per il patibolo, incisa senza rete sulla base di scarne indicazioni di Miles, seduta in cui i musicisti non sapevano che brani avrebbero fatto e avevano suonato improvvisando all'insegna della libertà e della spontaneità. Ma c'è anche dell'altro. Nel disco Miles vorrebbe evocare le sensazioni che aveva provato da bambino in Arkansas, quando tornava a casa del nonno accompagnato da qualcuno ed era già buio, e in quell'atmosfera misteriosa sentiva della musica. Sono le sensazioni da cui siamo partiti nella prima di queste puntate, sensazioni che Miles aveva dentro, che adesso erano riaffiorate dal profondo dell'infanzia. Nel disco Miles vorrebbe portare anche qualcosa di quello spettacolo di danze della Guinea che lo ha tanto colpito e che gli ha dato delle suggestioni per incamminarsi nella prospettiva modale. Vorrebbe mettere nell'album la suggestione dello strumento a lamelle suonato con i pollici e la spontaneità che ha visto nei ballerini e nei percussionisti. È interessante notare che nella sua autobiografia Miles spiega le premesse e come ha inciso Kind of Blue, ma non si dilunga a magnificarlo, mentre dedica invece qualche riga a dire che non era riuscito a riprodurre la suggestione del piano a lamelle africano ed è evidente che questo gli era pesato. Miles non scrive organicamente nessuno dei pezzi di Kind of Blue. Si limita a distribuire a ciascun musicista degli schemi su quello che vuole che suonino, in modo che ci sia il massimo di spontaneità. Nessuno dei pezzi è mai stato suonato prima dal gruppo. Non ci sono prove e i brani vengono registrati in presa diretta, quasi senza rifacimenti. L'album non viene allestito scegliendo fra un numero più ampio di brani i più riusciti. I brani registrati sono quelli che compaiono sull'album, e solo quelli. Un solo brano, Flamenco Sketches, registrato nella seconda seduta, viene fatto interamente due volte. Secondo la testimonianza di Bill Evans, che lo scrive nelle note di copertina che redige per l'album, Miles ha concepito la struttura della musica solo poche ore prima che venisse registrata. In realtà ci sono almeno un paio di eccezioni che non cambiano di molto però la sostanza complessiva. Nella prima seduta vengono incisi altri due brani. Uno è So What. So What si basa sul meccanismo della chiamata e risposta e Miles ha drasticamente semplificato il movimento armonico. So What diventerà uno dei brani più famosi di tutta la storia del jazz.

Kind of Blue è un album di estrema nitidezza che appare perfettamente calibrato. Ascoltandolo si stenta a credere che sia stato realizzato in due sole sedute, registrandolo in presa diretta, senza prove, senza quasi rifacimenti. Naturalmente ciascuno dei musicisti era un talento e il sestetto di Davis poteva vantare un eccezionale affiatamento, ma il risultato ha comunque del miracoloso. Un solo brano fu pensato a lungo da Miles, che lo aveva provato al pianoforte e lo aveva anche fatto sentire a Gil Evans per avere dei suggerimenti. Si tratta di All Blues. E tuttavia, a testimonianza del carattere di creazione estemporanea della seduta, Miles lo aveva concepito come un brano in quattro quarti, ma una volta arrivato in studio gli venne l'idea che fosse invece il caso di suonarlo in tre quarti, e funzionò. Una caratteristica di Kind of Blue è che non contiene brani veramente veloci. All Blues è uno dei brani registrati nella seconda seduta nell'aprile del 59.

Alla fine delle due sedute di registrazione i musicisti hanno l'impressione di avere fatto un buon lavoro, ma non la percezione che invece si tratti proprio di un capolavoro. Il batterista Jimmy Cobb ha avuto occasione di raccontarlo. Quando fu finito e riascoltammo quello che avevamo fatto, esaminammo le varie cose, in studio ci era sembrata una buona musica e su disco era venuta veramente bene. Diavolo, mi dissi, proprio un bel suono, ma con il tempo Kind of Blue è diventato qualcosa di speciale nell'ambiente musicale. C'è chi ha cominciato ad interessarsi di musica partendo di lì e un po' di gente ha cominciato a suonare jazz prendendo spunto proprio da quello. E ho trovato diverse persone che mi hanno confessato di avere letteralmente consumato 3 o 4 copie del disco. Blue in Green è un brano attribuito ufficialmente a Miles Davis, ma la cui paternità è stata rivendicata da Bill Evans. Un giorno, ebbe occasione di raccontare Evans, Miles aveva scarabocchiato su un foglio di carta 2 note e gli aveva chiesto «Che cosa ne faresti?» e una volta tornato a casa Evans aveva scritto «Blue in Green».

Kind of Blue esce nell'agosto del 59. Se Milestones è stato l'ingresso nel jazz modale, Kind of Blue ne diventa la rappresentazione più splendida. Sarà uno dei più grandi e popolari album di tutta la vicenda del jazz, ma guardiamolo intanto dalla prospettiva del 59 e anche da una prospettiva afroamericana. Nel 59 muoiono Lester Young, Sidney Bechet e, minata dall'alcol e dall'eroina, Billie Holiday, a cui Miles è tanto affezionato. Ma al di là di questi lutti, per il jazz il 59 è un anno eccezionale, in un momento fra l'altro di battuta d'arresto per la concomitanza di diversi fattori nella marcia trionfale del rock and roll. Un paio di settimane dopo la seconda seduta di incisione di Kind of Blue, John Coltrane registra il grosso di quello che sarà Giant Steps, il suo primo album per l'Atlantic, che uscirà nei primi mesi del 60 e che segnerà l'inizio di una folgorante progressione del sassofonista. Nel 59, intanto, escono diversi album di assoluto rilievo. Uno è Time Out, l'album del popolarissimo quartetto di Dave Brubeck, contenente il fortunatissimo Take Five. Un altro è Mingus Aum di Charles Mingus, vecchia conoscenza di Miles. Entrambi questi album vengono pubblicati dalla Columbia come Kind of Blue. Time Out e Mingus Aum escono negli ultimi mesi dell'anno, così come The Shape of Jazz to Come di Ornette Coleman, terzo album del sassofonista e primo per l'Atlantic e anche primo di Coleman con il suo quartetto regolare, quel quartetto che, arrivato a New York per la prima volta al Five Spot, alla fine dell'anno farà tanto rumore. Kind of Blue dunque precede l'uscita di questi album e Miles si colloca in questo 59 di così grande effervescenza discografica nel campo del jazz in una posizione di tutto rilievo. Quanto al confronto col free jazz che sta emergendo, Miles con un album come Kind of Blue risponde parlando un linguaggio del tutto diverso, non senza un distacco aristocratico, ma lo fa con una estetica estremamente personale che, se è lontana dalle istanze del free, mette però Miles dal lato della novità e della originalità e non da quello della conservazione. Kind of Blue poi è un disco che fa colpo sui giovani afroamericani di New York e delle grandi città. Anche la parte piccola e più intellettuale che fra loro si è accorta del free jazz e lo guarda con simpatia non può non restare affascinata da Kind of Blue. Ai giovani neri dell'epoca che si specchiano in Kind of Blue, il disco restituisce loro un'immagine di modernità, di eleganza, di stile e attraverso Kind of Blue questi giovani si riconoscono come cool, come hip, come lo è Miles Davis. Miles Davis è un idolo della comunità afroamericana e soprattutto dei giovani neri e tutti vorrebbero essere Miles Davis. E nel loro eroe si identificheranno ancora di più quando, proprio pochi giorni dopo l'uscita di Kind of Blue, di cui per concludere questa puntata ascoltiamo adesso Flamenco Sketches, Miles, proprio come loro, sarà vittima dell'arroganza e della violenza della polizia.

0: un saluto agli ascoltatori, alle ascoltatrici del Suggeritore Night Live. In queste settimane d'estate vi riproponiamo alcune delle nostre serate del Suggeritore Night Live autunno-inverno e anche primavera naturalmente. In particolare vi riproponiamo una delle serate del Suggeritore Night Live Stand-Up Comedy con l'MC Dan Battista e tanti stand-up comedians di area milanese. Buon ascolto!
1: Il Suggeritore Night Live!
0: Come?
2: Il Suggeritore Night Live!

0: Buonasera. Buonasera, allora siamo alla fine del mondo, credo, fine di mondo, perché qui ho guardato fuori da questo auditorium, insomma tutti coloro che sono venuti qui stasera si salveranno, quelli che sono fuori da questo auditorium non si salveranno dalla fine di mondo che dal nostro cortile abbiamo insieme agli amici artisti e agli amici del pubblico che ci sono qui stasera visto arrivare da nord. Quindi abbiamo visto un colore del cielo, facciamo anche un po' di cronaca, insomma, questo è sempre il suggeritore Night Live, buonasera, l'ultima puntata in auditorium prima della fine della stagione, l'ultima serata di fine mese della stand-up comedy, probabilmente un po' intimoriti dalla fine di mondo, una serie di persone che di solito sono qui con noi stasera non ce l'hanno fatta, ma ringraziamo molto quelli che ci sono, che come sempre si fanno un applauso, questa volta maggiormente perché sopravviveranno. Sappiate che da questo gruppo di persone, quelle sul palco e quelle giù dal palco, dovrà partire la ricostruzione di questa città. Quindi ciascuno si domandi che cosa sa fare, cosa sa riparare, cosa sa costruire, non so se sono io che sono troppo vicina alle casse. E allora io non pongo altro tempo in mezzo perché la serata, comunque, intanto un saluto ai molti e alle molte che ci ascoltano da casa, perché andremo in diretta da quelli che, mi dispiace, saluteremo alla fine della trasmissione, saranno quelli che vedranno la loro radio, come dire, venire travolta dalla catastrofe imminente. No, vabbè, insomma, spero che non sarà così. Comunque c'è un cielo veramente preoccupante e quindi noi ce ne stiamo felici, contenti nell'auditorium e facciamo la nostra, il suggeritore Night Live Stand Up Comedy Night. Vedo Giulia Pacchioli che ha creduto a quello che io ho detto, per cui la vedo molto, di solito sorride, ma la vedo molto preoccupata perché devo essere stata convincente. Ringrazio Zacca ancora una volta, la tecnica, ormai sempre più magro a forza di seguire queste serate, e fra un attimo ci sarà anche Dan Battista, ma la scaletta prevede che io parli con la band. Allora, questo da sempre, cioè dal tempo dei tempi, no? Cioè io faccio un minimo di warm up con chi sarà protagonista musicale della serata, ma dato che voi fate varie cose, cioè nel senso che la band poi si trasforma, succederanno delle cose che non sto a dirvi, se no sarebbe veramente triste che io ve le anticipassi, e quindi faccio come se voi foste una band, come se... C'è sul microfono che forse... Ecco, ciao, voi siete...
1: Puoi smetterla di usare parole in inglese.
0: Va bene. Allora, dico, il maestro è Margarita. È in spagnolo Margarita, però.
1: No.
0: Sì.
1: No, è proprio il Margarita, il cocktail.
0: Che è spagnolo.
1: È spagnolo.
0: Margarita.
1: Ma io l'ho bevuto a Rò. Non capisco come potesse però, essere.
0: No, perché sai, io sono il caposervizio cultura, per cui quando mi fai un appunto ti rispondo... Okay. Di conseguenza,
1: a me spiace davvero, allora, che tu cerchi della logica in quello
0: che
1: dico.
0: Lo so, ma non cerco logica. Però Margarita, sì. Con questo bel calambur che ci ricorda, insomma, il grande capolavoro letterario e il cocktail che
1: tra l'altro
0: tu hai bevuto a Rò.
1: Scritto a Rò, non so se lo sai.
0: Scritto a Rò, Bulgakov.
1: Sì, è stato a Rò e ha detto quasi
0: mi faccio un romanzo
1: di
0: invece
1: pagine.
0: Di mi faccio un Margarita.
1: Da qui il romanzo, tra l'altro.
0: Sì, sì, giusto, è scritto con la RH nel
1: sì,
0: caso
1: sì,
0: di...
1: Sì.
0: Poi si è perduto...
1: Infatti è dedicato alla sua mucca, lui aveva una mucca dedicata al suo manzo.
0: Allora, ci presenti la band?
1: Vi presento la band. Allora, al contrabbasso niente di meno che un contrabbassista, perché
0: però...
1: potevo prendere un pianista al contrabbasso, ma ho
0: certo.
1: deciso di no.
0: Sono sempre strumenti
1: Matteo
0: a corda.
1: Savini,
0: però,
1: Matteo
0: sì,
1: Savini.
0: Sì, sì. Benvenuto.
1: Alla chitarra invece un amico, ma cosa dico, un amico, un conoscente, lui è Daniele Soriani, in arte Canis, lo possiamo dire, ha fatto un disco molto bello, lui è un cantautore serio, non come Matteo Savini.
0: Ha quindi. Fatto, scusa, l'hai detto, ridillo.
1: Canis,
0: non abbiamo,
1: Canis,
0: stavano applaudendo.
1: Potete,
0: sì, okay,
1: lo potete trovare
0: bene,
1: su tutte e due le piattaforme.
0: Tutte le piattaforme, va bene. E tu?
1: E io mi chiamo Max Sonsogno, ma non vado in giro a dirlo. Cioè,
0: no,
1: nel senso, non
0: così
1: mai
0: proprio
1: vanto.
0: A tutti, cioè, ma noi poi.
1: Ma sì,
0: questa sera già che sei qua. Primo pezzo
1: è un pezzo a cui tengo molto, si intitola La triste condizione dell'idraulico a cavallo tra il 22 e il 43.
0: Bellissimo. Allora noi vi ascoltiamo in attesa in attesa del pezzo bello di Dan Battista, che essendo l'ultima serata forse questa sera ci sarà, chi lo sa. Il maestro è Margherita.

Corso Genova siamo sicuri, ma qui di civici non ce n'è. Poco più avanti c'è il 22, di là della strada 43. Arriva il maresciallo che consta la morte, che constata

0: 43.
1: Il maestro è Margarita, con la triste condizione dell'idraulico a cavallo tra il 22 e il 43. Vabbè, sei salito senza che io ti chiamassi.
2: Ira Rubini, tra l'altro polemica stasera, complottista come mai?
1: Complottista?
2: Eh sì, siamo alla fine del mondo, scoppia tutto.
1: Ma complottista è un'altra cosa.
2: Sì, ma è la stessa cosa, tu credi che il tempo stia per distruggerci?
1: Certo, credevo che i Maya avessero calcolato la fine
2: già,
1: del mondo. Certo, io c'ero, ma anche tu, comunque ti do una notizia.
2: Ira Rubini,
1: Dan Battista, eccolo qua.
2: Buonasera, buonasera.
1: Siamo riusciti. Fate
2: un applauso alla mia serata di stand-up comedy. Dai, più forte, più forte.
1: Forza, forza.
2: Il mio pubblico stasera.
1: Guarda, non reagisco nemmeno perché è l'ultima,
2: fa caldo.
1: Ma soprattutto, fra poco non più, ma sempre per dire, restiamo
2: ancora,
1: in auditorium,
2: questa...
1: ragazzi. Ecco, no.
2: Che vuoi spaventare le persone? Giulia Piccolo è andata via.
1: Ma io, sì, sì, no, è qua, è un grumo di nervi, sì, perché la conosco. Dan, hai preparato il pezzo
2: allora,
1: bello?
2: È l'ultima
1: hai
2: sera.
1: Hai preparato il pezzo bello?
2: Ne ho fatti diversi di pezzi belli qua,
1: Radio
2: Popolare. Almeno un paio.
1: Che sono venuti sempre, posso si ricordano...
2: Uno, forse uno ne ho fatto.
1: Uno, forse. Forse.
2: Però, diciamo, siccome è l'ultima serata, ho pensato a una cosa un po' particolare, no?
1: Vai.
2: Ultima serata della stagione di stand-up comedy e qua c'è un pubblico che è spesso ricorrente, tutti i nostri amici che tornano.
1: Molti, sì.
2: E loro conoscono noi, ma noi non conosciamo loro.
1: E allora vediamo chi sono.
2: Stasera facciamo una cosa proprio pazza completamente.
1: Wow.
2: Lei tra l'altro mi sta già odiando in prima fila.
1: Originale.
2: La nostra amica
1: proprio,
2: minorenne portata qua, non si sa.
1: Pubblico, lo facevamo negli anni 70.
2: Esatto,
1: no, vai.
2: Posso scendere? No,
1: vai.
2: Sto qua, tanto li vedo tutti. E andrò a pescare qualcuno a caso del pubblico di stasera, quindi partirò da qua, dalla signora. Nome? Rosella. Ha detto col microfono, vai, Rosella. Rosella.
3: Lo uso giusto? Sì.
2: Guarda. Non potevi dirlo meglio.
4: L'ho visto usare in un sacco di altri modi.
2: L'intervento qua del gruppo, del maestro. Tra l'altro il maestro è lui e voi siete i Margarita, giusto? Matteo Salvini, giusto? Hai detto...
4: Savi, senza la L.
2: Savi, lui adesso mi picchia perché dalla
4: tu
2: faccia...
4: Tu hai sperato?
2: Ho sperato.
4: Che io ti portassi lui.
2: Ho sperato, quando mi hai scritto viene Matteo Salvini, io ho sperato, invece niente. Rosella, cosa fai nella vita, Rosella?
3: Sono medico.
2: Attenzione, pubblico di Radio Popolare, medico in che ambito?
3: Dietologa.
2: Non sei medico allora.
3: Okay. Sono cattiva.
2: No, vabbè.
1: Guarda che un medico serve, date le circostanze che ho delineato all'inizio della puntata.
2: Serve uno psichiatra stasera, ma non è... ok. Basta questo di te. No, da quanto tempo fai la dietologa?
3: Faccio la dietologa?
2: Sì, da tanto tempo. Quindi, cioè, tu insegni a dimagrire da...
3: Ho fatto il medico di base.
2: Hai fatto il medico di base?
3: Poi sono scappata perché stavo...
2: Sei scappata dalla sanità pubblica?
3: Ho tanti numeri.
2: Ok. E adesso?
3: Faccio solo attività privata.
2: E adesso?
3: Vero, tanta lira.
2: Cash, tanta lira, questo non ci si può pensare che forse non ne vedi tantissima. Sei rimasta, ti pagano in lira ancora. Vai, di fianco.
3: E vengo qua con il mio amico.
4: Dan ha bisogno.
3: Ah sì, no.
2: Vai, di fianco.
5: Sì, Giuseppe.
2: Giuseppe, cosa stavi dicendo su di me? Se ho bisogno
5: della dottoressa.
2: Rosella, ho bisogno... Rosella. Ho bisogno della dieta, secondo te? Ma ha detto perfetto, io potrei aspettarmi altro, no.
5: No.
2: Potremmo chiudere quella serata?
4: Potremmo.
2: Maestro dice di no. Vai Giuseppe, cosa fai nella vita?
5: Ma vengo a Radio Popolare.
2: Tutto il tempo. Cioè.
1: Viene molto spesso.
5: Aspettando le tue battute.
2: Ma no, non
1: pezzi belli.
2: Ecco perché continua a tornare.
5: Esatto. E poi vabbè.
2: Sta aspettando.
5: A tempo perso come hobby dipingo.
2: Dipingi?
1: Fa dei quadri meravigliosi.
2: Un pittore.
1: Veramente, sì.
2: Un artista, attenzione.
5: È un artista.
2: Abbiamo un filo rosso che ci unisce, come diceva il maestro. Che voi siete gli esperti di musica.
1: Il maestro. Cioè,
2: chi è che canta? Il filo rosso che ci unisce.
1: Ah,
2: no.
1: Scusa.
2: No, non lo sanno loro, lo sapete voi? No.
1: Tutti.
2: Che sono musicisti, ti dico, conosceranno sta canzone. Vai, Giuseppe, passa il microfono.
1: Stefania. Per essere noiosi, medico.
2: Ma no, però tu, medica, bello, medico però...
0: Portiamo il paziente.
1: No, ma la fine di mondo non potrebbe essere migliore, esatto, con tutti questi medici.
2: Nell'ottica di chi sa fare cosa, abbiamo due dottoresse. Esatto. Medico e dove? In che cosa?
1: Neuro.
2: Sì, di questo avevamo bisogno. Esatto. Stasera potrei già fare delle analisi. Esatto. E molto bene, e anche tu sei fan di Giuseppe.
0: Lui ci porta qua, sì, eh? È stato lui. Giuseppe a introdurci.
1: Sta dicendo con le lacrime agli occhi, lui ci porta qua.
0: Si sente al sicuro.
2: Dietro?
6: Massimiliano.
2: Massimiliano, cosa fai nella vita?
6: Collaboro con più studi legali.
1: Ma è fantastico, abbiamo
2: delle competenze altissime stasera.
1: Possiamo pretendere di nuovo le nostre case quando la
2: però collaboro con più studi legali, potresti fare diverse attività.
6: Faccio cancelleria per studi legali.
2: Ok.
4: Vende le gomme.
2: Infatti, no. Cioè...
6: quello che va a notificare gli atti per gli studi legali, quello che va...
2: Io non ho capito un cazzo di cosa sta dicendo Massimiliano.
4: Io so solo che quando ho detto Massimiliano mi sono girato.
6: Cioè quelle che vanno a notificare gli atti per gli studi legali.
1: Notifica degli atti. Okay. Tutta la burocrazia che nessuno sa fare, lui la sa fare.
2: La sa fare. Vabbè. Grazie Massimiliano, mi passa il microfono, vai. Nome?
7: Tiziana. Cosa
2: vai.
7: Faccio?
2: Cosa fai?
7: Pensionata, però sono performer, ballerina,
1: una grande danzatrice.
2: Un'artista.
1: È stata una grande danzatrice, sì.
7: Okay. E poi è la prima volta che vengo a Radio Popolare.
2: Vabbè, un applauso, Tiziana! Neofita di Radio Popolare.
7: Ascolto parecchi programmi, soprattutto quello di Ira, soprattutto quello del mattino di Carlo Centemeri e Carlo Lanfossi e poi di
2: chi sono queste persone?
1: Sono della redazione di musica classica. Grazie. Visto che è una ex danzatrice, mi piace la musica classica.
2: Ok, ti ringrazio, finalmente una che fa un lavoro che mi è piaciuto fare.
7: Sì, smettila. Sono una grande fortunata.
2: Lo dici, una grande fortunata. Lei ha fatto il lavoro dei suoi sogni, si vede chiaramente, la passione. Microfono davanti alla mia fan numero uno ormai di Radio
1: Abbiamo
2: Popolare.
1: Abbiamo dimenticato il signore qui, eh?
2: Ah, non l'ho visto. Ho detto, dopo torniamo. Ti sei messo al buio. Tu cosa fai? L'informatico.
1: Non ha il microfono, non sentono niente.
2: Non sento niente a caso. Dico io, l'informatico, nome?
1: Ma no, l'informatico è fondamentale.
8: A livello culturale lo abbasso, l'informatico.
2: Informatico, vabbè, comunque. Basta il microfono, non ci interessa. Basta.
8: Vedi la tristezza.
1: Ma non è vero, come ti chiami?
8: Luca. Però è già la terza volta che vengo qua.
1: Ah beh.
8: Ascolto la mattina per sapere tutte le cose di teatro.
2: C'è una passione.
8: Studio teatro di improvvisazione.
2: Stai cercando di riabilitarti.
1: Ok, Dan. Vieni giù e sale Luca. Che sa,
2: e fa improvvisazione.
1: Che
2: lui.
1: Forse fa un pezzo bello.
8: No.
2: Siamo a questo livello. Addirittura mi vuoi sostituire con uno del pubblico. Luca, passa il microfono alla mia fan. Okay. Preferita, va davanti.
9: Allora,
2: vai.
9: Ciao a tutti, io sono Gioia. Allora, ho studiato architettura, ma siccome non ho fatto l'esame di Stato obbligatorio, non posso fare l'architetto.
2: Okay.
9: Però ho fatto l'istituto di nuoto a Sente Bagnante, ho lavorato 10 anni per Costa Crociere. Poi ho incontrato suo papà a Paradise Island, a Nassau.
2: Il curriculum ci sta dicendo, non credo che abbiano un posto per te qua.
1: Ha incontrato il papà di sua figlia a Paradise Island.
9: E dopo è nata lei che l'abbiamo chiamata così.
2: Paradise Island si chiama. Che ragazza fortunata.
9: Ma io quando l'ho visto pensavo fosse americano, perché era biondo con gli occhi azzurri e le lenticine. Ho detto che ne è con gli Paradise.
2: Invece?
9: Lui mi ha detto che sono pugliese.
1: Quindi, Gioia e Luca salgono e scende Dan.
2: Ma io tiro fuori da loro queste energie, questa. Grazie, Gioia. Andiamo là a fine. Vuoi parlare? Perché Paradise. Lei mi ha guardato male prima. Vai, Paradise.
10: Paradise.
1: Ti chiami Para?
2: lo dice guardando sua madre in modo... Vai, Paradise.
10: No, niente, faccio danza classica.
1: Fai danza classica?
2: Ti piace fare danza classica?
1: Dietro di te c'è una grande danzatrice. Vi siete già
2: attenzione, c'è un passaggio...
1: Di consegne.
2: Verso Paradise. Fantastico.
1: Tutte e due alla Scala. Sì.
2: Bellissimo momento, possiamo forse chiudere quella puntata.
1: Abbastanza, perché se non hai il pezzo bello e loro hanno finito i pezzi, direi che li possiamo
2: andiamo a chiudere
1: e buttarli fuori.
2: Ultimi due, voi due, vai. Nome?
11: Ciao, io sono Simona.
2: Simona?
11: Sono restauratrice, ma in realtà al momento lavoro al Gattile.
1: Che brava! Così possiamo portare, scusa, in, cioè, auditorium qualche
2: tutto questo entusiasmo solo per una persona che lavora al Gattile.
1: E cioè, non è mica facile.
2: C'erano dottoresse, ballerina, lavoro al Gattile.
1: Mi piacciono i gatti.
2: Vabbè, ok.
11: Ma io ve li porto anche tutti, eh.
1: Ah, grazie.
2: Di fianco a te?
11: Si alleggerisce il lavoro.
2: Vai.
1: Dov'è il Gattile?
11: È il Gattile comunale di Milano, verso Linate.
1: Proprio, sì,
11: siete tutti invitati. In realtà adesso è chiuso per lavori, ma tra poco riapre.
2: Di fianco a te, tra l'altro, di fianco a te, scusate, ma vai tu, chi sei?
12: Ciao, mi chiamo Riccardo.
2: Ok.
12: Ciao.
2: Ciao, cosa fai nella vita?
12: Sto decidendo quanto essere sincero in questo momento, vai. Considerando come vanno le
1: cose. Ma perché fai lo spacciatore?
12: No, faccio video su YouTube. Ho un canale su YouTube.
2: Attenzione, Riccardo, come? Un video su YouTube. Tra l'altro tu sei una copia esatta di Roberto Lipari, posso dire.
13: Ecco, ah, sì? Dove ti ho visto. Mio figlio guarda i tuoi video.
12: Davvero? Grazie.
13: No, era per darti un
2: per
13: po' di
2: entusiasmo.
12: Ah, no, okay.
13: Perché so che per gli YouTuber conta questa cosa.
2: Secondo me potevi solo fare del teatro. Cosa succede? Scusa. Chi è lei? No, c'è una persona che
14: potrei fare del teatro?
2: Che non c'era prima. Cosa?
14: Mi piace se.
1: Bah, se proprio devi. Questo...
2: Nome? Chi è lei, scusi?
14: Max Uzzogno. Buonasera. Vorrei fare del teatro.
2: È un altro, diverso rispetto a quello che sta suonando.
14: Siamo omonimi.
2: Ok.
14: Insieme a lui.
2: E quindi cosa. Cosa ti faccio?
14: Vorrei fare
2: facciamo esibire
14: il teatro con il maestro Max Uzzogno.
13: A me piace che lui in radio sta indicando delle persone. Io
14: parlo la lingua di
2: io guardo il maestro, non so, gli facciamo fare qualcosa.
1: A casa non hanno capito nulla.
14: Io vorrei fare del teatro insieme al maestro Max Sonsogno. E lo indico, tra l'altro, per gli amici che ci ascoltano.
1: Sì, poi sei salito, cioè sei apparso dal nulla.
2: Dal nulla,
1: ecco. Possiamo a casa.
13: Faccio col tuo microfono, vengo lì e facciamo
2: gli facciamo fare questi due minuti. Lì.
1: Max e Max.
2: Max e Max.
14: Grazie, un applauso.
13: Scusa. Ok, cioè vuoi fare quello che facciamo dove invece ci vedono?
14: Sì.
13: Bella idea.
14: Vi ringraziamo per questo applauso davvero tiepido. Non
1: evviva aspettavo. Un applauso!
13: Grazie.
14: Il calore del pubblico di Radio Popolare, del resto. Stiamo alla fine del mondo. Comunque, buonasera, Max Sonsogno.
13: Max Sonsogno. E io sono...
1: Non funziona il microfono?
13: Maledizione.
14: Va acceso forse.
13: No. È già acceso, ora no, stai mentendo.
14: Daniele forse vuole darci il suo microfono.
13: Questo va, vedi, ecco, esatto.
14: Facciamo un altro applauso a questo cambio tecnico. Comunque, facciamolo un po' più breve.
13: Max Sonsogno.
14: No, dicevo, stasera siamo
13: Max Sonsogno e Max Sonsogno.
14: Siamo qui, su questo palco.
13: Insieme.
14: No. Siamo attori, no? Attori. Che attori,
13: porca miseria, che attori, attori. Incredibile.
14: Che attori, che tipo? Siamo attori drammatici.
13: Ma no, okay. Adesso drammatici, Nando, tu sei bravino, io bravo.
14: No,
13: però non direi
14: siamo attori
13: drammatici.
14: È la tipologia di attori che, vabbè.
13: Tipologia, ok.
14: Facciamo breve, veniamo da esperienze diverse. Io ho lavorato con Strehler, con Ronconi.
13: Io ho lavorato con Goldoni.
14: I Goldoni del 700?
13: Non so se erano del 700, io li ho presi all'esse lunga. Non so quando scadessero. Comunque è difficilissimo, posso dire, lavorare con 13 Goldoni addosso.
14: Vabbè, comunque, io ho interpretato l'Avaro, nell'Avaro di Molière.
13: Io ho fatto Amleto in Romeo e Giulietta.
14: No, non c'è Amleto in Romeo e Giulietta.
13: Infatti è stato difficilissimo.
14: Cioè, ma che facevi?
13: No, io aprivo e chiudevo il sipario, poi mi chiamavano Amleto. Comunque è difficilissimo aprire e chiudere il sipario con 13 Goldoni.
14: Vabbè, comunque, dunque io ho vinto il premio per la migliore interpretazione drammatica, il premio UBU.
13: Anch'io ho vinto un premio, ho vinto il premio per la migliore interpretazione horror, che è il premio UBU.
14: Non esiste, non
13: esiste,
14: ho mai sentito,
13: esiste, che tra l'altro molti lo confondono con il premio per la miglior reazione alle critiche, che è il premio UBU.
14: No, nessuno l'ha mai confuso. Vabbè. Comunque, vabbè, io vengo dal teatro di sorpresa.
13: Io vengo dal teatro di controllo.
14: Hey!
13: Controllo.
14: Bravo.
13: Sì.
14: Salute.
13: Grazie.
14: È appena starnutito. Non so se l'avete visto in radio. Tra l'altro, da quant'è che non vai di corpo?
13: Giovedì sono 4 mesi. Controllo.
14: Hey! Bravo, bravo, sempre molto bravo. Sempre vabbè, comunque, facciamola breve. Noi ci teniamo davvero adesso in questo momento di difficoltà per il teatro, sia da un punto di vista politico e finanziario, ci teniamo moltissimo a chiarire che a tutte e due piace la moltissimo.
13: Figa. La figa.
14: Sì, la Federazione Italiana Giovani Attori, che sostiene il lavoro e l'impegno di giovani attori come noi, che però ci teniamo a precisare che prediligiamo
13: il cazzo.
14: Sì, comitato attori zonali, zelanti e operosi, che tra l'altro recentemente ha appena eletto come presidente
13: quella battona di tua madre.
14: Vabbè, però che presidente,
13: che presidente, che presidente.
14: Comunque, io direi di bandire le ciance, sì, e di fare subito. Volevamo proprio un piccolo assaggio di questo pezzo teatrale che tra l'altro Max ha trovato negli archivi. Sì. Fatto, non mi sono perso sia il titolo che l'autore.
13: Il titolo è Avance.
14: Ah?
13: Avance.
14: Avance?
13: No, perché il titolo completo è Avance inopportune.
14: È un titolo con la R-Motion, non ho capito.
13: Sì, perché ispira, vabbè, perché l'ha scritto il grande Ruggi, il grande, no, il grande Valerio.
14: Valerio.
13: Valerio.
14: Sarebbe Valerio.
13: Sì.
14: No.
13: No, Valerio.
14: Ralerio.
13: Che se ha la R moscia è Ralerio.
14: Ok, e come si... Cioè, quindi è Valerio...
13: Vossi.
14: Vossi, quindi sarebbe Ralerio Rossi.
13: No, è Ralerio Vossi, perché la V dice V, non è che può dire...
14: Io non l'ho mai sentito, ma che ha fatto altre, che altre opere ha fatto? Ha fatto tanti avanci,
13: ha fatto... Primo, ha fatto Giovani o Vecchi Divieti.
14: Giovani?
13: O Vecchi Divieti.
14: Sui divieti stradali, no, sarà una cosa... No,
13: no, è sulla condizione uditiva dei ragazzini di Rieti, perché Giovani orecchi di Rieti.
14: Ok, mai sentito, ma io non penso poi, che il pubblico abbia mai sentito.
13: Vabbè, è diventato altro? Famosissimo, sì. Con il più famoso, quello, sì. Vavi Vintocchi viaccheggiano rumoreggiando, quando arrivano molto lontano, che si sente tuonare lontanissimo, e fa e la signora Marisa si mette alla finestra e dice, porca miseria, tra poco pioverà, soprattutto sui campi rurali.
14: Rurali, finisce con rurali, tutta questa cosa con la...
13: Sì, perché la R-Motion non è che ce l'ha sempre, sempre, sempre.
14: Ok, c'è una terza opera e poi la chiudiamo.
13: Sì,
14: perché
13: poi
14: vabbè,
13: ha fatto Vuggevo.
14: Vuggevo, che sarà Ruggero.
13: Ruggero, il suo asino.
14: È l'asino.
13: L'asino, lui, lui dice sempre, sapete che Vuggevo sa vuggive?
14: Che sa ruggire.
13: No, sa muggire.
14: Eh no, perché adesso però, scusa, la V diventa R, adesso perché muggire?
13: Perché ha la R moscia, ma anche la M roscia.
14: Va bene. Vai, facciamo il pezzo.
13: Facciamo il pezzo.
14: L'ambientazione?
13: L'ambientazione è in questo, dovete immaginarvi anche sì. Qui, anche a casa e anche in, a Volterra.
14: Dove si svolge questo
13: okay,
14: pezzo? Scusami.
13: Scusami, ho divagato. È un posto di quelli, avete presente?
14: Di Ragavi?
13: No.
14: No.
13: Di Cagavo, forse. Non lo so, però questa non l'avevamo preparata. Allora, no, è un posto di quelli dove c'è tipo il molto prato, molti alberi che fanno l'ombra, poi ci sono i giochi dei bambini, vabbè. Sono delle siepi ai lati.
14: Sì, è un parco.
13: Sì, ma non è solo un parco. È un parco di quelli dove tu, quando la mattina sei, dici, porca miseria, le chiavi, dove le ho messe? Allora vai in questo parco, appena entri nel parco dici, ah, ecco, caspita, le avrò lasciate mica nei pantaloni che ho messo in lavatrice. Ecco.
14: Che parco è?
13: È il parco della memoria.
14: Bella, va sì. Bene. Quindi, parco della memoria.
13: Parco della
14: succede
13: memoria.
14: Quello che sta per succedere.
13: Succede okay. Quello che sta per succedere. Adesso Max prende ciò che ci serve. Vi prego di fare davvero, di immaginare che questa sia una pianta. E che lui sia lui. 2 minuti per me.
14: No, meno. Due secondi,
13: va bene, vai.
14: Applauso per
13: applauso che
14: avanci
13: inizia il
14: portone.
13: Pezzo teatrale.
14: Buongiorno.
13: Come ti chiami, bel bambino?
14: Si chiama Mariolino. Sì, piccolino.
13: Mariolino, ma quanti anni hai, Mariolino?
14: Sì, un anno e mezzo, non parla, pensi? Se continua a chiedere cose a lui non risponde.
13: Mariolino, sì. Ma cosa hai fatto questa mattina? Sei stato a scuola,
14: sì,
13: Mariolino?
14: No, non è stato a scuola, un anno e mezzo. Poi non parla, non so perché.
13: Mariolino, ma sei sempre abbracciato il tuo papà, Mariolino?
14: Non parla.
13: Mariolino, ma hai sentito che caldo? Mariolino, hai visto che sta arrivando il temporale da fuori? Mariolino, hai visto la Pacchioli come è agitata che sta arrivando il temporale? Mariolino, cosa ne pensi delle ultime scelte?
14: Non parla, zitta, è una bambola!
13: Ma ti sei fatto male, Mariolino?
1: Bravi!
2: Io cioè, maestro, non possiamo fare un po' di musica o dobbiamo andare avanti con queste...
13: Possiamo.
1: Dan.
2: Scene.
1: Devo dire una cosa agli amici Max e Max.
2: Vai.
1: Che io sono nella giuria dell'Ubu. E anche dell'Ubu. E che i premi quelli brutti per gli spettacoli brutti sono i premi Bubu quindi ma esistono veramente, sì, li assegniamo, e che c'è il tecnico principale del piccolo teatro che si chiama Amleto.
13: Pazzesco.
1: Quindi siete dei visionari.
13: Assolutamente. Avanguardia.
1: Comunque, dovete tornare a fare teatro.
13: Comunque, Dan, ci hai chiesto una canzone. Vi facciamo sentire una canzone d'amore. Dopo tante cretinate, questa è una canzone d'amore. Si intitola Serenata.

perché tratto anche temi delicati come il femminicidio nelle mie canzoni. Tra l'altro, perché esistono persone che fanno del male alle donne solo in quanto donne, questa cosa è deplorevole, ci tengo a dirlo. Io con mia moglie, ad esempio, è capitato che mi arrabbiassi molto, ma poi le ho fatto del male, ma non in quanto donna, ma in quanto, essendo la sorella minore, deve portare rispetto.

0: Grazie.
1: Il maestro Margherita, Dan, cosa succede adesso?
2: Adesso direi di far salire una persona a noi cara e molto esperta. Visto a proposito di notizie, di cose che sconvolgono l'umanità, no?
1: Vuoi andare fuori a vedere com'è il cielo?
2: Vuoi andare fuori a vedere com'è il cielo?
1: No,
2: secondo me non c'è più niente fuori, secondo le tue previsioni. Però noi siamo qua e ascoltiamo le notizie del mondo che c'era fino a poco fa, fino a prima che iniziasse la puntata. Da Giulia Pacchioli.
1: Adesso non sale più la Giulia, forza di.
2: Un applauso a Giulia Pacchioli, per
1: Giulia
2: favore.
1: Pacchioli!
3: Allora, ciao a tutti. Dovete sapere che Giulia Pacchioli è la persona più ansiosa del mondo, quindi l'ultima cosa da dire a Giulia Pacchioli: stiamo morendo, Ira, ricordiamo.
1: Ma se noi ci no. Noi no,
3: però noi rimaniamo con Max Onzogni e Max Onzogni. Questo
1: sì,
3: non so
1: vero,
3: se l'avevi calcolato. E l'ultima cosa da dire a Max Onzogno e Max Onzogno è: siete dei visionari, perché già stanno messi come stanno messi, quindi io non li inciderei.
1: Ma volevo essere gentile.
3: No, ma non hanno bisogno di incitazione. Va bene, eccoci qua, io sono Giulia e ci siamo visti tante volte durante questa stagione, ma io sono ben contenta di venire, poi questa è l'ultima del mondo, quindi figuriamoci, quindi... Io questa sera volevo fare questa cosa, mi sono appuntata un po' di notiziole che ho raccolto e poi magari mi presento un po' meglio, perché non ho avuto modo di parlarvi di me. Allora, oggi leggevo che in Germania un signore ha assemblato l'hot dog più grande del mondo usando 65.000 mattoncini Lego. È proprio uguale a quelli veri, un po' più digeribile. Poi, secondo uno studio, le persone tendono a muoversi spontaneamente spostandosi verso sinistra. Proprio una roba di teorie dei flussi, eccetera. Hanno scoperto questa cosa, che l'essere umano, lasciato libero, si sposta verso sinistra. E è una scoperta molto interessante, perché potrebbe essere molto utile per chi deve progettare contesti pubblici complessi, no? Come architetti museali, ingegneri di stazioni o aeroporti o dirigenti del PD. Cosa ne dite? Poi c'è stato lo scandalo della chat dei dipendenti ATM con le foto delle passeggere rubate e relativi commenti sessisti, però ricordiamoci, not all ATM. Ecco. Negli Stati Uniti c'è stato un calo delle vaccinazioni dovuto alla massiccia propaganda Novax, che sta facendo tornare delle malattie molto pericolose che si ritenevano debellate. Per esempio il morbillo, la pertosse e il fascismo. Poi, secondo la NASA, entro il 2032 sarà possibile andare a lavorare sulla Luna e ci si metterà comunque meno che con Trenord. Tra l'altro, la vita e il lavoro sulla Luna saranno possibili solo perché da poco sono stati individuati dei giacimenti di ghiaccio d'acqua, che, come sappiamo, è fondamentale per l'aperitivo. E niente, adesso con questa cosa finisco la parte, diciamo, istituzionale delle notizie. Appunto, volevo parlarvi un po' di me. Io sono Giulia e ormai diciamo che sono in quell'età tra i 40 e i signora guardi che ha la torcia del cellulare accesa, quel momento lì della vita delle persone. No, beh, ma so che sto invecchiando, perché ho fatto anche il test. Ho fatto il test quale principessa Disney sei. Adesso i medici potranno dire il test più affidabile che c'è. Allora, no, ho fatto il test quale principessa Disney sei e è uscito Enrico Berlinguer. Sì, ormai la mia vita è questa cosa qui: ansia, disperazione e paura di morire. Tra l'altro, per superare un po' questa condizione, ho provato anche a fare quelle cose che ti consigliano gli amici quando ti vedono un po' smarrita, no? Ho fatto yoga, tra l'altro ieri era la giornata internazionale dello yoga, il 21 di giugno. Anche io ho fatto yoga, mi sono iscritta a un corso di yoga e ho scoperto che mi hanno anche dato un nome sanscrito, Prashanti. Prashanti vuol dire colei che non ha ancora saldato la quota, non ha funzionato tantissimo, ancora un sacco di paure, ma appunto oggi ne ho una in più, quella della fine del mondo. Ringrazierò. Grazie. Per sempre, no, anche perché A me già Milano faceva paura così, senza la nube nera che stava arrivando, perché appunto Milano, bella città, probabilmente viviamo tutti qui, però un po' complicata, possiamo dircelo che sta diventando una città un po' complicata, vero? Ecco. No, allora, qualche giorno fa hanno rapinato un turista in centro, 130.000 euro, tra orologio, cappuccio e brioche. Sì. No, è un disastro, E poi iniziano a cambiarmi le cose sotto gli occhi, ok? Perché, ma anche le cose stupide, tipo ero al supermercato e dovevo comprare un detergente intimo. Io per abitudine ho sempre preso il Chilli, ok? Nel tuo intimo c'è Chilli, bianco e verde, lo vedevi subito, era lì. L'altro giorno sullo scaffale di Chilli ce n'erano sei. Ma allora, tutti colorati diversi, tutti con nomi diversi, specifici, molto specifici, un po' troppo specifici, secondo me, perché tu sei lì in mezzo al supermercato con tutta la gente che ti guarda e allora finché vai verso idratante, ok, ma già se vai verso lenitivo, Chilli, che cosa devo lenire, Chilli? Tu stai presupponendo delle cose, Chilli, Allora, io non lo so quando è che è successo che il Chilli è diventato amico delle guardie, che non si fa i fatti suoi, va bene, non lo so quando è successo, però anche perché, non so se a voi capita di vedere ogni tanto quella notizia che i single al supermercato Chilli, Allora, io non lo so quando è che è successo che il Chilli è diventato amico delle guardie, che non si fa i fatti suoi, va bene, non lo so quando è successo, però anche perché, non so se a voi capita di vedere ogni tanto

0: Bingo, ma chi sei? Pillon, fatti i fatti tuoi, Cilli, fatti i fatti tuoi. Comunque io alla fine, Ira, ho preso Cilliciclo per sembrare ancora giovane, eh? Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Poi, e adesso io non so se ho ancora un paio di minuti, sì, sì. Cioè, perfetto, allora vi lascerei con questa, visto che hai parlato di ansia, cioè tu hai parlato di una cosa e a me è venuta l'ansia, vi dico qual è l'ansia che mi è venuta ultimamente, la paura vera che ho, che è, adesso parlo ai medici in sala, allora io ho paura di morire soffocata quando devo prendere le medicine, ok? Probabilmente è perché mi dicono tutti che la medicina che devo prendere è il cazzo. Mm? Probabilmente è per quello. No, allora in realtà, allora io abito da sola e davvero mi è venuta questa paura che se mi dovesse andare di traverso qualcosa, non c'è nessuno abbastanza vicino che mi può fare la manovra di Heimlich. Ok, per loro lo sapranno, spiego per chi magari non sa, è quella manovra per cui fai una compressione qua e speri di liberare la gola. Quindi ogni volta che devo prendere degli integratori che sono un po' grandini, mi paralizzo, mi viene l'ansia, non riesco a decidermi. Ho trovato questo rituale per rilassarmi e riuscire a farlo. Come prima cosa, apro la porta di casa, ma proprio spalancata, perché così ho l'illusione che posso correre sul pianerottolo, suonare tutti i campanelli dei vicini e avvisarli che sto soffocando e mi devono fare la manovra di Heimlich. Però, come faccio a dirglielo se sto soffocando, che non posso parlare? Allora ho preso un foglietto e ho scritto: sto soffocando, fatemi la manovra di Heimlich, che così glielo faccio leggere. Però magari non la sanno fare perché è un po' complicata, però ho detto faccio un disegno, ho aggiunto un disegnino sotto con due figurine, una che fa quell'altra la manovra di Heimlich. Allora, Giuseppe, purtroppo io non sono come te, io disegno male. Cioè io disegno proprio di merda, mi disegno così di merda che l'unica cosa che si capisce da quel disegno è che mi devono inculare, ok? Quindi dico ok, calmi tutti, cerco su YouTube un tutorial della manovra di Heimlich, così c'ho il video e mi salvo. Dipende, informatico, perché se poi parte la pubblicità salta annuncio. Però sta roba mi serve tutte le volte, perché così mi vedo da fuori e dico: Giulia, guarda che casino hai messo in piedi per prendere una pastiglia, cioè tu non stai bene, tu adesso questa roba la risolvi in modo strutturale, prendi e paghi YouTube Premium. No, anche perché l'unico scenario possibile il giorno in cui dovesse andarmi davvero di traverso qualcosa e io ho la prontezza di riflessi di prendere il foglietto e il video e vado sul pianerottolo, il vicino che mi trova l'unica cosa che può fare è dirmi: Giulia, guarda che hai la torcia del cellulare accesa. Io vi ringrazio.
1: Brava Giulia, grazie.
0: Vi saluto e ripasso la parola, purtroppo, per tutti, ad Ambattista.
2: Giulia Pacchioli, anche tu cuocque.
1: Ormai è una congiura, grazie Giulia Pacchioli. Un altro è sempre stata con noi in questi mesi, dove c'è sempre un fenomeno meteorologico nuovo fuori dall'auditorium, insomma.
2: Senti che accompagnamento che sto avendo. Maestro.
1: Il vecchio Maurizio Costanzo Show.
2: Quindi mi stai equiparando a Maurizio Costanzo.
3: No, se sono al pianoforte, chi è che c'era al pianoforte?
2: C'era il maestro Bracardi.
1: Il maestro Bracardi.
3: Ma Demo Morselli no.
2: No,
1: c'era Demo Morselli, era Bracardi.
3: Era Bracardi, è vero. Magari. Che non era quello che faceva tutti i versi.
2: Il fratello.
1: Erano parenti. No, veramente.
2: Fratello.
1: Veramente parenti, sì, era
2: fratello. Oh, ho detto una cosa seria una volta, Ira, non ci credo.
3: Che
2: non
3: poi
2: so,
3: ha aperto fratello. L'azienda che ha fatto i Bracardi Breezer.
2: Proprio loro. Quindi vogliamo fare un pezzo,
3: facciamo
2: maestro.
3: Facciamo un pezzo che ho scritto per ricordarci che ci sono delle cose che non dobbiamo mai dire alla nostra fidanzata, alla nostra moglie, perché sono davvero di cattivo gusto, no? E infatti la prima cosa che diciamo quando una non è proprio bellissima, diciamo che è un tipo, e invece

scoperto, avete presente la banda della Uno Bianca? Sapete che rubavano solo Uno Bianca, per quello che l'hanno chiamata così. Io ho scoperto perché, c'era una ragazza nel gruppo, e lei era quella che doveva rubare le macchine, e lei tutte le si chiamava il nome in codice Bianca. Quando le ha detto che macchina devo rubare, una Uno Bianca.

E poi cosa diresti se la tua ragazza ti dicesse brave? Nel senso in inglese, no? Only the brave. Solo i coraggiosi. Lo diceva sempre Gerry Scotti a chi vuole essere milionario. Però lui le sapeva le risposte. Facile essere bravi se hai il monitor davanti, se hai tutte le risposte alle domande sulla Fiat, su Michele Bravi e sui Promessi Sposi. Bravo, come i succhi di frutta, che poi si chiamano succhi ma mica li succhi, li bevi. Dovrebbero essere dei bevi di frutta. Così i preservativi potremmo chiamare.

lancia è un'arma se scagliata a grande velocità. E anche Michele Bravi lo sa. E cosa direbbe Gerry Scotti se gli dicessero: sai che sei proprio bravo? Vediamo se senza il suo monitorino lo sa che Bravu è un comune della Romania ubicato nel distretto di Giorgiu. Eh sì, in Romania usano la U alla finu delle parolu, come anche nel sardo o nel dialetto umbro, soprattutto a Città di Castello, città natale di Michele Bravi. Brava è una bellissima canzone di Mina incisa nel 65 e se invertite le cifre esce 56, che è l'anno di nascita di Gerry Scotti. Bravi!

0: Fiat. Grazie.
1: Il maestro e Margarita, che band vi ho portato?
2: Che band?
1: Che band, sì, vi ho portato?
2: Una
1: incredibile.
2: Band.
1: Incredibile, no? Tra l'altro, vabbè, lui abbiamo già parlato abbondantemente. Il vero maestro, forse possiamo dire.
0: No, i due che mi sono portati dietro sono musicisti sul serio.
1: Sono
0: mica,
1: bravi, sono,
0: mica come
1: sono
0: te.
1: Bravi come. Come Michele
0: come,
1: Bravi.
0: Come Michele Bravi.
1: Canis. Canis, ok. Cercate.
0: Con l'accento, eh?
1: Cani.
3: Sulla C.
0: No, cioè, tutte le parole.
1: Ancora è entrato Fabrizio Biggio qua, come. Perché questa persona ogni tanto arriva? Cioè, maestro, cosa l'avete adottato?
0: Devi avere pazienza, è un po' così.
1: È un accento, no, 4.
0: Sì, e dopo. Vuoi fare qualcosa?
3: Io sono
0: Max?
3: La E del maestro e Margarita.
0: Perché il maestro.
1: Ah, forse si è svelato l'arcano. Il maestro e.
3: Sono
1: Margarita,
0: come
3: sono.
0: Dice il maestro Daniele Soriani, tu sei il collante o anche il collante.
3: Il maestro Daniele Soriani si tenesse per sé certe parole,
1: non so,
3: perché alla prossima,
1: paragonare quest'uomo al collante forse non era la migliore immagine che potevamo avere. Okay,
0: adesso lo sto immaginando con dei collant, ti dico solo questo.
1: Cosa volevate fare? Vogliamo salutare? Siamo alla fine, era giusto? Siamo agli sgoccioli.
2: Sì. No, sì. Abbiamo 10 minuti.
1: Abbiamo 10 minuti.
2: Dovete allora riempirli. Scusate.
3: Sarà fatto.
1: Purtroppo loro sono.
2: Hanno finito.
1: Ne hanno 25 adesso.
3: Ah, no. No. Ne abbiamo.
2: Ne avete?
3: Assolutamente.
1: Vogliamo. Questo pezzo chiuderà la puntata. Quanto
3: come volete, come volete. Volete che chiuda o riapra? Noi siamo capaci.
1: Apriamo anche quella. Cosa c'è dopo il suggeritore?
2: C'è il GR.
1: C'è il GR. Possiamo fare
2: dentro le notizie.
1: Possiamo invadere il GR?
0: Grande ratello.
3: Bravissimo.
1: Potete invadere il GR. Possiamo.
3: Come volete, come volete. Comunque a noi ci basta quel tempo lì.
0: Sì.
1: Quel tempo là.
0: Ci stiamo correndo.
1: Poi salutiamo, facciamo i saluti così poi loro chiudono.
2: Loro poi fanno quello che vogliono.
1: Poi loro trainano il finale.
2: A un certo punto li sfumiamo, non lo sanno.
1: Sì,
2: sono contenti lo stesso.
1: Perfetto. Allora salutiamo tutti.
2: Sì, un po' più formale.
1: Salutiamo il pubblico di Radio Popolare che ci ha seguito in tutte queste puntate. Salutiamo Ira Rubini.
2: Ma no, ma non me, saluta quelli a casa.
1: Il pubblico di Radio Popolare a casa. Il pubblico di Radio Popolare a casa che ci segue da sempre.
2: Da un anno.
0: Assolutamente.
2: Ecco, poi. Grazie al maestro e Margarita con i due veri musicisti. Grazie all'alter ego di Max. Giustamente. Grazie a Giulia Pacchioli che adesso salterà sul palco visto che è ansiosa.
1: Giulia,
2: e
1: vieni,
2: quindi viene così, insomma, così io.
3: Grazie,
2: e la
3: Claudia
2: facciamo una foto a tutti. State fermi, abbassatevi anche tu, Max 2.
1: Per gli ascoltatori a casa stiamo facendo una foto.
2: Stiamo facendo,
1: aspettate un attimo.
2: Bravi, aspettate un attimo, siamo qua tutti quanti che facciamo le foto. Ecco, bravi,
0: c'è
2: benissimo.
0: Di buono che in radio le
2: sembrate
0: foto non
2: quelli che sono
0: mosse.
2: Rimasti a casa dal mondiale. Così, però. Perfetti. E ora basta, abbiamo salutato
1: tutti.
2: Ringraziamo Zacca che è stato quasi sempre il nostro tecnico.
1: Basta.
2: Il pubblico che è venuto anche oggi, che fa caldo, ma forse ormai Milano è stata disintegrata dal temporale, come abbiamo detto. A voi.
1: Il maestro Margarita.
3: Maestro Sonsogno, vuoi premettere qualche cosa a questa incredibile.
0: No, allora, ecco, noi iniziamo dicendo questo pezzo dicendo sempre che molti pensano che noi siamo un duo.
3: No.
0: Infatti. Non lo siamo, no? Noi siamo persone che vanno d'accordo, non come i proverbi, ad esempio.
3: Cioè
0: perché sono tipo chi fa da sé fa per tre e l'unione fa la forza.
3: Ah, sono in contraddizione. Ah, ok, certo.
0: Tipo la pazienza è la virtù dei forti e chi dorme non piglia pesci.
3: Ok, sì, anche questo in contraddizione.
0: E poi c'è quell'altra, nella botte piccola sta il vino buono e donna nana tutta tana.
3: E no, non sono in contraddizione.
0: Non sono in contraddizione, niente. No. Non è. Allora, noi.
3: Vabbè, bella premessa, ti ringraziamo tutti quanti, soprattutto
0: noi,
3: chi ci ascolta.
0: Andiamo sempre d'accordo, anche in questo caso. E abbiamo scritto questa canzone per dirlo, no? Abbiamo scritto questo brano che si intitola Ambeduo.
3: Sì, perché io faccio parte di un duo, tu fai parte di un duo, quindi questa canzone si chiama.
0: Faccio parte di due dui. Ambeduo. Due dui diversi, e questa è Ambeduo. E fa così.
3: Sì, come fa?
4: Se scegli bene, compagno.
3: No, perché lo fai con questa voce? No, aspetta, perché hai fatto questa voce?
0: Vabbè, perché lo volevo fare come i Guccini.
3: Come?
0: I Guccini.
3: I Guccini, ma è plurale. No, non è plurale, è uno solo. Francesco Guccini, grandissimo, salutiamo.
0: Ma quindi c'è, come uno solo?
3: Eh sì. E che pensavi?
0: Ma se fossero i fratelli Guccini. Cioè, tipo, adesso tu mi vuoi dire che tipo i Puccini... Non hai figli di Gucci?
3: I figli?
0: Di Gucci.
3: No,
0: Gucci.
3: No, ma tanto non, cioè, fa ridere
0: quindi,
3: questa cosa.
0: Quindi i Puccini non sono i figli dei Pucci.
3: Puccini non sono i figli di Pucci, no, te lo assicuro. Non,
0: cioè, quindi i Pulcini non sono i figli della Pulce.
3: Ma no, ma non è che se tu aggiungi ini, non è che i pecorini sono i figli della pecore, i barboncini sono i figli della... Cioè, non è che i canini sono i figli, cioè non funziona, sono i figli
0: adesso
3: del cane.
0: Però questo è sleale, se posso dirlo, perché stai parlando del cane. Sai che ho avuto dei problemi col cane? Perché devi...
3: No, io non lo sapevo. Il cane.
0: Ho avuto dei problemi col cane, sì. Ho passato un brutto momento.
3: Che cane è?
0: Ma il mio cane, ma no, ma è stato malissimo. L'abbiamo portato anche dallo psicologo.
3: Ma che cane è? Che tipo di cane è?
0: Ma non è un cane. Adesso non è un Carlino.
3: Figlio di Carlo?
0: No. No, vedi che non fa ridere Nando, perché non mangia più, non mangia più. Ce ne siamo accorti perché noi gli davamo i croccantini.
3: Ah, i figli del croccante.
0: Ma no, Nando non fa ridere. Comunque questa cosa che continua a dire dei diminutivi non mi piace. E poi lui l'abbiamo visto che tipo era alla finestra, che guardava fuori dalla finestra, che passavano praticamente i figli dei gatti e non abbaiava
3: i
0: più.
3: Gattini, questo
0: no,
3: si può
0: non
3: dire.
0: Non si dice gattini, Nando, non è che tutto il diminutivo.
3: Vabbè, senti, sta premessa mi sta annoiando. Vabbè, va quindi facciamo la canzone.
0: Questa canzone parla del fatto che andiamo sempre d'accordo.
3: Sì.

0: Io sono io e lui è esso, anche se non vende nessun carburante, che poi in realtà la crusca dice che esso si dovrebbe usare solo riferito a cose o animali.
1: Ma lascia stare la crusca, che appena uno per me chiede la crusca, non so come arrivare a Varsavia, chiedo la crusca, non so che se la carbonara ci va il guanciale o il tofu, no, chiedo la crusca. Si chiede un sacco di cose che si possono risolvere da soli.
2: Di questo passo per l'ora di cena daremo retta anche all'orzo e all'avena.
0: Non hai capito, hai detto una cosa di una banalità devastante. Hai fatto la cosa col cereale, cioè, ne sto parlando della crusca, quella della lingua.
1: No, ma lascia stare la lingua, che è un brutto ricordo.
0: Che brutto ricordo?
1: Ma no, mia madre quando ero piccolo tutti i lunedì mi mandava dal macellaio per la lingua.
0: E che c'è un brutto sapore? Che è?
1: Ma per forza, provaci te a limonare un ottantenne che fuma le IQOS.

ci son loro, potenti e governi, che nell'universo si sentono eterni. Più forte l'applauso per il loro lavoro, che sappiano che

0: quasi un triciclo. Siamo un duo che è quasi una terna. Siamo un duo che è quasi un ter. Siamo
1: un duo che è stata una bomba, ma poi è finita così.
2: Rosella, abbiamo un minuto.
1: Abbiamo un minuto. Tu vuoi che cantiamo a Rosella la canzone?
2: Rosella con una S. Tu fai la dietologa. E ti volevamo chiedere se i macronutrienti più importanti per la tua vita quali sono? I macronutrienti, sì. Sai cos'è un macronutriente? Fai veramente la dietologa? Il tuo certificato che attesta la tua capacità medica, dove è finito? Tra carboidrato e lipide, tra grasso e saccaride.
1: È il momento di chiudere.
2: Sì.

0: Colloqui tra l'inviato statunitense Kushner e Netanyahu sul piano di pace per Gaza. Il premier israeliano: discussioni costruttive, ma ci ritireremo dalla striscia solo quando sarà completato il disarmo di Hamas. Bombarderemo l'Oman se si mette in mezzo su Hormuz. Donald Trump minaccia il suo alleato che sta portando avanti negoziati con l'Iran. Intanto sono scaduti 60 giorni di tregua, ma sia gli Stati Uniti sia la Repubblica Islamica si dichiarano pronti a continuare la guerra. Naufragio al largo della Libia, 7 i morti sull'imbarcazione, 3 i corpi ritrovati su una spiaggia. Life Support di Emergency ha salvato 50 persone e ora è diretta al porto di Bari. Sentiremo il racconto del capomissione. Hitler, Mussolini, messaggi antisemiti e insulti all'Islam, il sogno di organizzare un golpe, tutte cose trovate in una chat interna di Futuro Nazionale. Queste altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, è durato 4 ore l'incontro di oggi tra una delegazione del Board of Peace guidata dall'inviato speciale degli Stati Uniti Jared Kushner e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Sul tavolo il piano in 15 punti per Gaza, accettato da Hamas ma rifiutato dal governo israeliano. Ci dice di più Virginia Platini.
1: Su quanto discusso nel meeting non abbiamo ancora certezze, come non sappiamo se sia stato raggiunto un accordo formalmente. Ci sono però diverse ricostruzioni fatte dai media. Kushner, secondo la CNN, avrebbe fatto pressione su Netanyahu affinché il premier non crei problemi per l'esecuzione del piano di pace per Gaza. Netanyahu però avrebbe confermato quanto già detto nei giorni scorsi, cioè che Israele non accetterà nessun piano che preveda che il suo ritiro dalla striscia di Gaza avvenga in parallelo al disarmo di Hamas. Secondo alcune fonti israeliane, Kushner avrebbe accettato la richiesta israeliana che il disimpegno e la ricostruzione della striscia inizino solo dopo il disarmo del gruppo, ma questa notizia non è ancora stata ufficialmente confermata. La CNN cita anche un ufficiale del Board of Peace stesso che avrebbe dichiarato: gli israeliani daranno una possibilità al piano, ora tocca ad Hamas dimostrare se davvero voglia accettarlo. E secondo una nota dell'ufficio di Netanyahu sarebbe stato deciso di dividere le attività in 2 gruppi di lavoro, uno concentrato sul disarmo e sulla smilitarizzazione della striscia e un altro invece sui servizi igienico-sanitari e sull'acqua potabile, questioni di salute pubblica che coinvolgono la popolazione civile di Gaza. Secondo Haaretz, Netanyahu e Kushner avrebbero anche parlato del cessate il fuoco in vigore a Gaza, costantemente violato da Israele, e Kushner avrebbe autorizzato Netanyahu a continuare con degli attacchi mirati. Solamente questa mattina il presidente degli Stati Uniti Trump aveva dichiarato: sarebbe meglio che gli israeliani non attaccassero Gaza.
0: Netanyahu quindi non sembra voler venire incontro alle esigenze del suo alleato Donald Trump e fa sapere che gli attacchi non si fermeranno finché non si arriva al completo disarmo di Hamas. Sentiamo il commento di Alberto Negri, editorialista del Manifesto ed esperto di Medio Oriente.
2: Da quanto sembra, quando Kushner, inviato di Trump, ha chiesto a Netanyahu di smettere di colpire Gaza, di ritirarsi da Gaza, ha ricevuto uno secco. Perché Netanyahu gli ha detto: no, io non mi ritiro assolutamente, non smetto di colpire Gaza finché non c'è prima il disarmo di Hamas, che è la posizione che Netanyahu ha già dato negli scorsi giorni, ed è una posizione che quella ufficiale israeliana, ma è anche quella di un leader politico che si avvicina a ottobre alle elezioni e che quindi non può in qualche modo mostrarsi debole o compromissorio sulla questione di Gaza. Trump ha bisogno di un successo, ha le elezioni di medio termine a novembre e il suo miglior amico, tra chi sarebbe Netanyahu, questo successo non glielo concede.
0: Non ho fretta di chiudere la guerra. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, alla scadenza dei 60 giorni di tregua con l'Iran, tregua ripetutamente violata, conferma di essere pronto a continuare il conflitto ormai in stallo. E anche Teheran fa sapere che se la diplomazia dovesse fallire, intensificherà le tensioni sullo stretto di Hormuz e nell'intera regione del Golfo. Proprio la navigazione nello stretto rimane il nodo cruciale. Oman e Iran sarebbero vicini alla firma di un accordo che potrebbe però scontentare gli Stati Uniti. Il servizio di Michele Migone.
3: Donald Trump ha minacciato di bombardare l'Oman sulla carta dei paesi del Golfo Persico alleati degli Stati Uniti. Non è la prima volta che lo fa, lo aveva fatto anche in maggio. Se si metterà in mezzo nel conflitto con l'Iran sullo stretto di Hormuz, lo bombarderemo senza pietà, ha detto in un'intervista a Fox News. È il 15° paese che minaccia di colpire dall'inizio del suo secondo mandato, 7 ne ha già colpiti, ma le parole di oggi, se non devono essere certo prese alla lettera troppo sul serio, sono sicuramente una spia della difficile situazione in cui si trova Trump. L'Oman sta negoziando con l'Iran un accordo sulla navigazione di Hormuz, che se raggiunto segnerebbe un doppio brutto colpo per Washington. Riconoscerebbe a Teheran il controllo di una parte dello stretto, le navi in entrata pagherebbero un pedaggio agli iraniani, e dimostrerebbe definitivamente che non esiste più la capacità di deterrenza che gli Stati Uniti hanno esercitato nella regione a favore dei paesi alleati. Nel giorno in cui scadono i 2 mesi di tregua del defunto memorandum d'intesa, i due nemici, grazie a canali segreti e sotterranei, avrebbero raggiunto un accordo per proseguire con il cessate il fuoco. In realtà nulla sembra essere mutato nel quadro generale. Trump non sa come uscire dal conflitto, gli iraniani si preparano alla ripresa della guerra. Lo scrive oggi il Wall Street Journal, secondo cui il regime di Teheran ha utilizzato questo periodo per ricostruire il suo arsenale missilistico e per preparare le forze armate a un conflitto più ampio nella regione. I vertici iraniani sarebbero convinti che gli USA siano decisi a riprendere la guerra ad alta intensità nei prossimi mesi, forse dopo le elezioni di medio termine. Sono molti i segnali che indicano che anche per Trump la guerra in realtà non sia finita. E in fondo la minaccia all'Oman per impedire un accordo con l'Iran è uno di questi segnali.
0: 10 migranti morti in mare, tutti partiti dalla Libia. Oggi 3 corpi sono stati ritrovati su una spiaggia nella regione di Tajura, nella Libia occidentale. Non sono ancora stati identificati, ma si tratterebbe appunto di migranti. Altri 7 invece sono morti sull'imbarcazione che li stava portando in Europa. La barca, che ospitava altre 50 persone, è stata soccorsa dalla Life Support di Emergency nelle acque internazionali della zona SAR libica, cioè l'area marittima in cui uno Stato, in questo caso la Libia, ha responsabilità legali di coordinare le operazioni di ricerca e salvataggio. Ora la barca è in viaggio verso il porto di Bari, a bordo anche 29 minori non accompagnati. Il racconto di Jonathan Laterra, capo missione della Life Support.
4: Questa mattina all'alba abbiamo individuato una barca di legno sovraffollata in pericolo. Questa operazione di soccorso è stata complicata dal fatto che alcune persone si trovavano nel ponte sotto coperta e per problemi legati ai vapori del carburante e ai fumi di scarico non sono riuscite più a respirare. Quindi abbiamo evacuato da questo ponte sotto coperta 2 persone in fin di vita e 7 cadaveri. I 2 casi medici gravi sono stati portati a bordo della Life Support, dove il nostro team medico l'ha stabilizzati. Durante l'operazione di soccorso è apparsa nell'area un'imbarcazione della Guardia Costiera Libica, classe Bigliani, senza interferire con l'operazione di soccorso. Ci è stato assegnato dalle autorità italiane il porto di Bari come porto di sbarco. Questo si trova a più di 580 miglia dalla zona in cui è stata effettuata l'operazione di soccorso. Questa prassi di assegnare porti distanti deve finire, perché non fa nient'altro che svuotare il Mediterraneo centrale delle navi di ricerca e soccorso delle ONG. E svuota proprio quella tratta di mare dove queste navi sono più necessarie.
0: La prossima settimana Walter Lavitola potrebbe aggiungere nuovi dettagli a quanto già dichiarato durante l'interrogatorio del 12 agosto. In quella circostanza il faccendiere ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo le parole del suo avvocato, Lavitola è molto scosso per aver messo nei guai un amico che considera alla stregua di un fratello. Uscendo dal carcere, il legale ha poi aggiunto che il suo assistito avrebbe avvisato Ranucci del rischio che subisse degli attentati. Mario Di Vito, giornalista del Manifesto, che sta seguendo la vicenda.
5: Lavitola dal carcere continua a fare esternazioni dopo l'interrogatorio della settimana scorsa e con l'annuncio che ne farà ancora di spontanee al tribunale del riesame la prossima settimana. Lui dal carcere ha detto che la scelta di compiere questo attentato è stata solo e soltanto sua, e si è detto pentito di aver messo nei guai lo definisce suo fratello Sigfrido Ranucci. In qualche modo c'è, diciamo, una doppia partita che sta giocando Lavitola, perché mentre lui dice questo, il suo avvocato invece continua a dire da qualche giorno che non si può escludere che in realtà Ranucci avesse cominciato a sospettare ci fosse la Vitola dietro l'attentato, tant'è vero che lo stesso la Vitola un mese prima dell'esplosione della bomba avrebbe avvisato Ranucci di questo rischio. E tuttavia questo va detto sempre con la sottolineatura che davanti al GIP, al suo interrogatorio la settimana scorsa, la Vitola ha escluso che vi fosse un accordo preventivo con Ranucci su questo attentato.
0: Non si placano i malumori all'interno della Lega, in calo di consensi e con la base dei militanti storici del Nord in subbuglio per la strategia di Matteo Salvini, che ha di fatto abbandonato i territori classici del movimento. Ad andare all'attacco con un'intervista questa mattina sul Corriere della Sera è stato il presidente della Lombardia Attilio Fontana, che non ha escluso un passo indietro del segretario federale Alessandro Braga.
6: Quanto Matteo Salvini potrà reggere ancora al fuoco amico del fronte nordista non è dato saperlo. Al momento il segretario federale prova a rispondere colpo su colpo all'offensiva nei suoi confronti, schierando i suoi fedelissimi per coprirgli le spalle. Ma gli attacchi si fanno sempre più frequenti e pesanti e l'ipotesi di un suo passo indietro ormai viene esplicitata senza remore. Che Salvini sarà ancora a capo della Lega alle prossime elezioni politiche non è più una certezza. Il vento del nord soffia sempre più forte e chiede un cambio di rotta netto, anche a costo di commissariare il suo capitano. All'orizzonte c'è un appuntamento dal quale Salvini rischia di non passare indenne, Pontida, 20 settembre. Sul simbolico prato bergamasco potrebbe andare in scena la contestazione pubblica al leader, una sorta di notte delle scope 2.0, come fu nell'aprile del 2012 il raduno organizzato da Roberto Maroni a Bergamo, che di fatto segnò la fine dell'era di Umberto Bossi alla guida della Lega. O potrebbe essere un flop di presenze, che ugualmente sarebbe un segnale di sfiducia nei confronti di Salvini. Gli organizzatori territoriali della kermesse lamentano la scarsezza di militanti disponibili di impegnarsi nella preparazione dell'evento perché delusi dalle politiche nazionaliste del segretario. Dal Piemonte al Friuli, passando per una Lombardia ormai totalmente fuori dal controllo salviniano, la base leghista in subbuglio e pensa a un commissariamento del capo che, se non riuscirà a far risalire la Lega nei sondaggi, potrebbe essere messo da parte a breve. Altro che ritorno al Viminale, il rischio per Salvini di ritrovarsi senza più nulla è concreto.
0: Messaggi antisemiti e contro l'Islam, immagini di Hitler, Mussolini e la speranza di organizzare un golpe come tentato nel 1970 da Junio Valerio Borghese. Tutti questi spunti sono stati trovati in una chat interna di Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, che al momento conta circa 300 militanti. Queste conversazioni sono state scoperte e rese note da Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica. Sentiamolo.
7: Ci sono espliciti riferimenti a piani golpisti, si fa riferimento all'esempio di Junio Valerio Borghese, che fu comandante della decima MAS. Si parla di arabi da sterminare, di ebrei pedofili satanisti, ci sono immagini di Hitler, del Duce, insomma la solita paccottiglia neofascista. Il problema è, insomma, persone, molti di questi tra l'altro sono ex paracadutisti, ex militari, insomma, che rivendicano un po' il loro passato nell'esercito e quindi dicono: noi aspettiamo il generale.
8: Che peso dobbiamo dare a questa chat?
7: Io credo che questo tipo di discorsi, di confronti non vadano assolutamente minimizzati. Io credo che invece questo sia proprio la natura profonda di Futuro Nazionale.
0: La FIFA licenzia il suo direttore operativo Kevin Lamour. Nelle ultime settimane il dirigente francese aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere ai privati il 20% di quote dei mondiali. La Corte Suprema russa ha respinto il ricorso presentato dal partito di opposizione Yabloko sulla sua esclusione alle legislative del prossimo mese. Il partito, liberale e contrario alla guerra in Ucraina, era stato dichiarato incandidabile una settimana fa, ma è oggetto di una vera e propria campagna portata avanti dai tribunali russi su impulso del Cremlino. Oggi un altro tribunale ha condannato il suo vicepresidente Lev Schlossberg a 11 anni di carcere per aver criticato la guerra in Ucraina. in Ucraina. E la notte scorsa 6 persone sono morte nella regione russa di Belgorod in un attacco ucraino. Ieri il paese è stato colpito da uno dei più massicci raid di Kiev dall'inizio della guerra. Gli attacchi ucraini in territorio russo sono sempre più frequenti e in profondità. Giovanni Savino è uno storico esperto di Russia. Gli abbiamo chiesto come l'opinione pubblica russa vive questa fase della guerra.
9: Gli attacchi sono diventati quotidiani, sono diretti non solo verso infrastrutture legate all'industria del petrolio e del gas, ma anche diretti verso gli hub della logistica. In alcuni casi colpiscono anche obiettivi civili. All'interno della Russia questi attacchi vengono percepiti in modo duale. Vi è chi ritiene che si tratti di qualcosa di quantomeno giustificato, perché la Russia ancora oggi attacca l'Ucraina. L'attacca con missili balistici, anche lì causando morte e distruzione. Dall'altro lato, però, questi attacchi rafforzano quella che è l'idea del anche gli ucraini ci attaccano, quindi noi possiamo e dobbiamo difenderci. Però quello che cresce sullo sfondo è la stanchezza della guerra. Al momento noi sappiamo che la Russia controlla quasi completamente la regione di Luhansk, lì dove la battaglia è più dura, e la regione di Donetsk, che si prevede di conquistare entro il 2027. Quindi l'Unione Pubblica Russa vorrebbe avviare dei negoziati adesso, invece il Cremlino è intenzionato a proseguire la guerra almeno per un altro anno.

0: Il libro della notte. Chiara Bettega, salire per sopravvivere, gli ecosistemi montani alla prova della crisi climatica, People e l'editore.
1: Vi faccio camminare virtualmente, senza fatica ma leggendo. L'idea mi è venuta, mi è stato chiesto dai curatori della collana, perché questa si tratta di una collana di libri dell'altra montagna, pensata proprio per raccontare le montagne in tutti i loro aspetti, e quindi Mauro Varotto e Marco Albino Ferrari mi hanno chiesto di occuparmi del quarto volume, focalizzandolo sulla biodiversità, che è quello di cui io mi occupo. C'è un problema che riguarda la biodiversità delle nostre montagne, e il problema si riassume nel termine che utilizzano gli scienziati per descriverlo, che è scala mobile per l'estinzione. Il nome forse già vi può far intuire di che cosa si tratta. È cioè lo spostamento di specie, sia animali che vegetali, verso l'alto. Perché c'è questo spostamento? È uno spostamento in risposta al cambiamento climatico.
0: La montagna è una piramide, man mano che si sale lo spazio si restringe.
1: Certo, sì. È questo un po' il limite delle montagne, che tra l'altro la cosa interessante delle montagne è che compattano in uno spazio relativamente piccolo una grandissima diversità di ambienti che ritroveremmo spalmati su centinaia di chilometri se camminassimo invece in senso latitudinale. E proprio perché la montagna ha l'elevazione ed ha anche il clima che cambia mano a mano che si sale, questo determina una grande varietà di vegetazioni diverse che si susseguono, a cui sono associate specie animali diverse. Cosa succede? Che appunto mano a mano che salgo verso l'alto la montagna si restringe, perché è a forma piramidale, quindi lo spazio che hanno a disposizione le specie per vivere è limitato. Quindi questo significa che se io mi devo spostare verso l'alto perché le condizioni climatiche a cui sono abituato cambiano nel posto dove vivo abitualmente, quindi mi devo spostare verso l'alto per cercare le temperature a me ideali, troverò meno spazio e troverò magari anche altre specie che già vivono lì. Quindi si creano tutta una serie di effetti poi anche collaterali, come anche una maggiore competizione ad esempio tra specie, che non sono banali, di capacità di spostarsi, diciamo di disperdersi nell'ambiente, quindi di colonizzare nuovi ambienti, nuovi metri quadrati diciamo di ambiente. La salamandra di Aurora è una delle specie di anfibi che ha forse la specie di anfibio che ha la capacità di dispersione più limitata in assoluto, perché appunto parliamo di una media di 8 metri l'anno, che significa che di anno in anno può al massimo muoversi di 8 metri, spostarsi di 8 metri. Quindi se le sue condizioni ambientali cambiano in maniera anche drastica, come abbiamo avuto nelle zone in cui lei vive, nel 2018 c'è stata la tempesta Vaia, che ha danneggiato sensibilmente l'habitat di questo piccolo anfibio, e quindi la sua capacità di spostamento è un fattore molto limitante in questo senso. Fortunatamente lì abbiamo nel caso la provincia di Trento, che ha gestito la rimozione degli alberi, tenendo comunque conto anche che proprio in quelle aree si trovava la salamandra di Aurora, quindi c'è stata una collaborazione tra il servizio foreste e il Muse di Trento, che si occupa proprio del monitoraggio della salamandra. Ma non è sempre così.
0: Chiara Bettega, salire per sopravvivere, gli ecosistemi montani alla prova della crisi climatica, People e l'editore.

Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Nella puntata di questa sera torniamo al nostro gioco sulle uscite che hanno caratterizzato le annate discografiche del jazz di 70 anni fa. È la volta di due album del quartetto di Dave Brubeck, Brubeck Time e Jazz Red Hot and Cool, pubblicati nel 1955.

E prima di venire a Brubeck vi ricordiamo che fino alla fine di agosto, dal lunedì al venerdì alle 20:30, Radio Popolare ripropone Roundabout Miles, una nostra serie di 20 puntate di un'ora che raccontano l'arte e la vita di Miles Davis, di cui quest'anno, come sapete, ricorrono i 100 anni dalla nascita. Ed eccoci a Brubeck. Come dicevamo a proposito degli album di Clifford Brown o con Clifford Brown, a cui abbiamo dedicato 4 puntate tra giugno e luglio, nel nostro inventario dei dischi che hanno caratterizzato l'annata discografica del jazz nel 1955, ci sono rimasti indietro alcuni album a cui non vogliamo rinunciare e che vogliamo ricordare prima di passare definitivamente in questa nostra serie ricorrente sulle annate discografiche di 70 anni fa agli album più importanti del 56, di cui abbiamo già cominciato a vedere qualcosa. Fra gli album più importanti del 55 che non potevamo trascurare c'è certamente Brubeck Time del quartetto di Dave Brubeck, ma significativo, pure uscito nel 55, è anche Jazz Red Hot and Cool. In una puntata della primavera di 2 anni fa, 2024, la puntata la potete recuperare in podcast, ci eravamo occupati di Jazz Goes to College, album del quartetto di Brubeck, uscito nel 54. Ora siamo all'album successivo, ulteriore tappa di quell'affermazione di Brubeck e del suo quartetto che lo porterà nel corso del decennio fino al clamoroso exploit dell'album Time Out del 59 e del brano Take Five contenuto nel disco, uno dei brani più conosciuti di tutta la storia del jazz. Quando Brubeck Time viene realizzato nell'autunno del 54, il quartetto di Brubeck non è ancora quello che diventerà popolarissimo con Eugene Wright al contrabbasso e Joe Morello alla batteria, ma con Bob Bates al contrabbasso e Joe Dodge alla batteria, è comunque un quartetto solidissimo, affiatato e brillante. Al sax alto c'è naturalmente Paul Desmond. Sul brano di apertura di Brubeck Time, Audrey, avremo un po' di cose da raccontare, quindi intanto cominciamo ad abbordare il disco dal secondo brano, che è Jeepers Creepers. Jeepers Creepers era una canzone di Warren e Mercer che risaliva al 38, che era diventata molto popolare e che era stata tempestivamente incisa tra gli altri da Louis Armstrong, affermandosi quindi come uno standard del jazz. Nel 54 Jeepers Creepers compare nell'album Swing Easy di Frank Sinatra, che ne dà una brillante interpretazione. Di Swing Easy ci eravamo a suo tempo occupati in questa serie sulle annate discografiche. E possiamo ricordare anche che al 55 data una interpretazione di Jeepers Creepers di Johnny Dorelli, che inserisce la sua versione nell'album Songo Americano, primo LP del cantante italiano. Ecco Jeepers Creepers del quartetto di Brubeck da Brubeck Time.

Dave Brubeck nasce in California nel 1920 da padre di origine svizzera e madre con origini inglesi e tedesche. La madre suona e insegna il pianoforte. Il padre ha un ranch e Brubeck pensa di lavorare con lui e non di dedicarsi alla musica, ma impara a suonare il piano e quando poi deve studiare al college, la musica finisce per avere il sopravvento sugli studi di veterinaria che aveva intrapreso. Nel 1942, finito di studiare, Brubeck viene arruolato e mandato in Europa. E proprio grazie alla sua abilità e al suo successo come intrattenitore al pianoforte in spettacoli per la Croce Rossa che riesce ad evitare di essere mandato al fronte. Brubeck crea anche una delle prime formazioni musicali militari razzialmente integrate. Nel 1944, sotto le armi, c'è il fatidico incontro con Paul Desmond, che era più o meno di 4 anni più giovane di Brubeck. Dopo 4 anni di servizio militare, Brubeck viene congedato e torna in California e perfeziona i propri studi musicali al Mills College di Oakland, dove è allievo di Darius Milhaud, uno dei più importanti compositori del Novecento. Nella seconda metà degli anni 40 Brubeck dà vita ad un ottetto in cui si inserisce anche Desmond. 5 degli 8 componenti avevano studiato contrappunto, fuga e composizione con Milhaud e l'ottetto lavora molto sul contrappunto con una scelta decisamente innovativa. Brubeck incide anche in solo e in trio e nell'agosto del 51 registra per la prima volta in quartetto, il formato che farà la sua fortuna con Desmond al sax alto. La combinazione Brubeck-Desmond risulterà indovinatissima perché crea un accattivante contrasto e allo stesso tempo compensazione ed equilibrio tra una certa aggressività pianistica di Brubeck e la morbidezza e la calma di Desmond. Il quartetto di Brubeck allarga poi progressivamente il proprio raggio di azione, anche con quella consapevole, potremmo dire scientifica, operazione di conquista di un nuovo pubblico, quello delle superiori e dei college, su cui ci eravamo soffermati nella puntata su Jazz Goes to College, a cui vi rinviamo. In quella puntata avevamo visto che Brubeck, come proiezione di questa campagna indirizzata agli studenti, che nasce da un'idea tutt'altro che ovvia della moglie del pianista, in quella fase degli anni 50 pubblica dei fortunati album live registrati nei college, nelle scuole, eccetera, come appunto Jazz Goes to College. In sostanza il grosso della produzione discografica di Brubeck dell'epoca è una produzione dal vivo, mentre Brubeck Time viene realizzato in studio, è un'eccezione che rappresenta anche da questo punto di vista una importante tappa nella direzione di un album che avrà un successo clamoroso come Time Out. Nell'autunno del 54 il quartetto di Brubeck ha un ingaggio al Basin Street East, un night alla moda di New York, dove poi il quartetto tornerà ad esibirsi anche nel 55. Proprio da esibizioni al Basin Street East verrà poi ricavato l'album successivo del quartetto di Brubeck, Jazz Red Hot and Cool, che uscirà appunto pure nel 55 dopo Brubeck Time. Brubeck Time viene inciso a New York in alcune sedute dell'ottobre, sono gli stessi giorni in cui il quartetto viene registrato dal vivo al Basin Street East, e anche in una seduta del novembre successivo. Il grosso dei brani che il quartetto interpreta è costituito da standard. Un altro standard è Pennies from Heaven,

brano di Arthur Johnston e Johnny Burke, proveniente dal film del 1936 dallo stesso titolo, nella cui colonna sonora il brano è cantato da Bing Crosby sui titoli di apertura. Il brano avrà grande successo negli anni successivi. Per inciso, nel film compare anche Louis Armstrong, voluto da Bing Crosby, che è coinvolto nel film anche a livello di produzione, e si tratta di un caso abbastanza pionieristico di partecipazione di un attore nero ad un film di Hollywood. Nello stesso 1936, Pennies from Heaven è inciso da Billie Holiday e poi a seguire da cantanti di jazz e non, e da musicisti di jazz, diventando uno standard. Del 1947 è una registrazione del brano da parte proprio di Armstrong. Questa interpretazione del quartetto di Brubeck è una delle più importanti.

L'album pubblicato nel 1955 viene intitolato Brubeck Time in maniera non certo abusiva. Non c'è dubbio che quello fosse il momento di Brubeck. Nel 1954 Jazz Goes to College, primo album di Brubeck per la Columbia, una delle case discografiche che dominavano il mercato, era stato un nuovo successo discografico di Brubeck, ma c'è qualcosa di molto più specifico nel titolo. Le prime sedute di incisione di Brubeck Time sono fra il 12 e il 14 ottobre del 1954. Un mese dopo, Brubeck, sull'onda dei suoi successi nei college e dei successi discografici, ha il grande onore di finire sulla copertina di Time, per l'esattezza del numero dell'8 novembre del 54 della rivista. Due giorni dopo, il 10 novembre, c'è l'ultima seduta di incisione in cui Brubeck Time viene completato. Il disco nasce dunque proprio in questo momento di grande affermazione. Perché si capisca che il riconoscimento di Time, una rivista così popolare e considerata autorevole, era estremamente importante, bisogna ricordare che Brubeck era soltanto il secondo protagonista del jazz a comparire sulla copertina di Time. Louis Armstrong ci era arrivato nel 49, ma invece Ellington, che Brubeck ammirava enormemente, e Brubeck sapeva che Ellington meritava la copertina di Time più di lui, non aveva ancora avuto questo riconoscimento, per il quale avrebbe dovuto aspettare ancora quasi due anni, l'agosto del 56, e per Brubeck, che era un artista molto onesto e consapevole di quella che era la sua reale posizione nel jazz, non equiparabile a quella di Ellington, questo riconoscimento a lui prima che ad Ellington fu causa di notevole imbarazzo, e bisogna aggiungere che nei loro rapporti Ellington non mancò di congratularsi con lui e si comportò molto signorilmente. Dunque la Columbia ebbe buon gioco a intitolare l'album Brubeck Time e la copertina fu costruita attorno al ritratto di Brubeck che l'artista Boris Artsibashev aveva creato per la copertina della rivista. Torniamo all'album con Why Do I Love You, un brano di Kern e Hammerstein proveniente da Showboat, un musical del 27 molto importante, da cui sono venuti tra l'altro molti brani straordinari, All Man River per citarne uno solo.

Avevamo lasciato da parte il brano di apertura dell'album perché su Audrey ci sono diverse cose da dire ed era necessario premettere diverse altre cose. Cofirmato da Brubeck e da Paul Desmond, Audrey è uno dei due brani originali dell'album. Audrey è uno straordinario esempio della maestria di improvvisatore di Desmond, ma anche dell'eccezionale funzionamento della collaborazione tra il pianista e il sassofonista, e un brano emblematico del versante romantico della produzione del quartetto di Brubeck, versante che è uno degli ingredienti del successo di Brubeck e Desmond. Ma esorbitiamo un momento dalla musica. Il viso di Desmond era quello di un bravo ragazzo e gli occhiali contribuivano a dargli un'aria intellettuale. La sua musica certamente fa pensare ad un tipo molto quieto, ma dietro questa apparenza Desmond era un soggetto in realtà un po' più complicato. Incallito fumatore, amante del whisky e con una propensione per il sesso femminile che definire vivace sarebbe un eufemismo. Quando il quartetto di Brubeck è al Basin Street East di New York nell'ottobre del 54, Desmond, senza averla mai conosciuta, è perdutamente innamorato di Audrey Hepburn. Ricordiamo che Audrey Hepburn aveva cominciato ad affermarsi a livello internazionale nei primi anni 50 come attrice teatrale. Poi nel 53 era uscito il film Vacanze romane, di cui era protagonista con Gregory Peck e che le valse l'Oscar come migliore attrice protagonista. Proprio mentre il quartetto di Brubeck lavora al Basin Street East, l'attrice è impegnata in uno spettacolo in scena in un teatro vicino. Ogni sera Desmond si apposta per vederla all'uscita del teatro. Quando viene l'ora, Brubeck sa che deve fare un intervallo perché Desmond vuole andare, se no sarebbero guai. Audrey, registrato nei giorni in cui il quartetto è al Basin Street East, è il frutto di questa infatuazione. Desmond non incontrerà mai Audrey Hepburn. Audrey Hepburn non saprà mai della passione di Desmond per lei, né immaginerà che il brano è stato concepito per lei. Solo diversi anni dopo la morte di Desmond, morta anche Audrey Hepburn, Dave Brubeck scoprirà dal vedovo dell'attrice che la Hepburn amava moltissimo questo loro brano e che lo ascoltava spessissimo. Torniamo alla musica. Alcune somiglianze tra il Brubeck di Audrey e qualche anno dopo il Bill Evans accanto a Miles Davis in Kind of Blue non sono affatto una coincidenza casuale. Evans ha riconosciuto l'influenza su di lui del pianismo di Brubeck. Audrey.

Riprendiamo la successione dei brani di Brubeck Time, dove dopo Why Do I Love You c'è l'altro originale dell'album, anche questo cofirmato da Brubeck e Desmond, Stompin' for Mealy, dedicato al fotografo, documentarista e appassionato di jazz Gion Mealy. Nel 1944 Mealy aveva girato il meraviglioso e famoso Jammin' the Blues. Su questo brano c'è a quanto pare una retroscena. Mealy fu invitato a filmare il quartetto in occasione della seduta di incisione, cosa che fece di malavoglia. Il brano derivava da una rielaborazione di Give a Little Whistle, O Lady Be Good, che faceva parte del repertorio dal vivo del quartetto e che si trova documentato negli album live dei primi anni 50 del gruppo. Il quartetto eseguì il brano in maniera incerta e Mealy diede un parere negativo, suscitando l'irritazione di Brubeck, irritazione che contribuì alla fisionomia del pezzo al secondo take, che è quello che fu poi utilizzato per l'album.

Non arriveremo fino in fondo all'album e ci fermeremo sul terz'ultimo brano, Keeping Out of Mischief Now, un vecchio brano di Andy Razaf e Fats Waller, che è anche uno dei brani più riusciti dell'intero disco.

Rubek Time esce nel febbraio del 55 ed ottiene ottimi risultati di vendita. Nella seconda metà dell'anno esce poi Jazz Red Hot and Cool, registrato dal vivo al Basin Street East di New York in due date, dell'ottobre 54 e del luglio 55. Cominciamo dal titolo e dalla copertina. In copertina vediamo in cima, sulla sinistra, l'intestazione al Dave Brubeck Quartet, con scritto sotto featuring Paul Desmond, e a destra la scritta Jazz in rosso, con sotto più in piccolo Red Hot and Cool. Nella foto che sotto questa titolazione occupa gran parte della copertina, vediamo Brubeck seduto di profilo al pianoforte, sulla sinistra, sfocato, in piedi, Desmond, e appoggiata al pianoforte tra loro, ma rivolta verso Brubeck, una vistosa attrice modella, Susie Parker, con un abito rosso. La foto era stata presa in un club, ma non il Basin Street East di New York, bensì un club di San Francisco, l'Hungry, ed era stata scattata da un fotografo famoso, Richard Avedon, per conto della società di cosmetici Elena Rubinstein. Verso la fine del 54, infatti, questa compagnia di cosmetici aveva lanciato un rossetto rosso che si chiamava Jazz, che nelle pubblicità era scritto in rosso. La copertina fu realizzata in collaborazione tra la Columbia e la società di cosmetici. Nella campagna di lancio del rossetto, le clienti che compravano il prodotto venivano omaggiate di un 78 giri speciale, con un lato di Jazz Hot, con brani di Eddie Condon e Turk Murphy, e un lato Cool, con brani di Pete Rugolo e di Brubeck. Ecco spiegato il titolo di questo album, Jazz, Red, Hot and Cool, con un Jazz che era anche il nome di un rossetto, e tutto questo ci dà un po' il senso dell'epoca e della popolarità di Brubeck. Venendo alla musica, come abbiamo visto anche a proposito degli album registrati nei college, secondo molti in questa fase il quartetto di Brubeck dava il meglio proprio dal vivo e l'album è un'occasione per rendersene conto. I brani furono selezionati fra ore e ore di registrazioni effettuate al Basin Street East. L'album introduce fra l'altro un nuovo brano che si insedierà nel repertorio di Brubeck e che diventerà anche uno standard. Abbiamo detto della considerazione di Brubeck per Ellington, il brano si intitola The Duke.

Le esibizioni dal vivo erano l'occasione per Brubeck e Desmond, sulla solida base offerta da Bob Bates e Joe Dodge, per scatenare il loro estro improvvisativo, e i brani a volte potevano assumere proporzioni molto superiori alle versioni incise in studio. Noi ci lasciamo per questa sera ascoltando, fin dove il tempo ce lo consentirà, una sorprendente ed estesa, oltre 10 minuti, interpretazione di Little Girl Blue di Rodgers e Hart. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, con Jazz Anthology appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.

From Genesis to Revelation, la trasmissione di rock colto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. Renato Scuffietti in studio con la collaborazione di Mattias Scheller, ogni lunedì da mezzanotte a luna di martedì sui 107.6 e in streaming dal sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. Potete ascoltare e riascoltare e scaricare From Genesis to Revelation anche in podcast. Basta cercare tra le trasmissioni del sito e cliccare sulla data di messa in onda o sull'argomento che interessa. From Genesis to Revelation, il progressive a Radio Popolare, Popolare Network dal 1992. Ho sempre considerato i Kansas come la risposta statunitense alla PFM. Non ricordo bene, ma da qualche parte ho letto in un'intervista che i concerti della PFM del 74 hanno influenzato la loro musica. I Kansas si formano nel 73 e nel 76 fanno uscire quello che è considerato il loro capolavoro e uno dei dischi più importanti del prog rock non solo statunitense. Mettiamo subito giù un po' di musica, anche perché questo disco, Left Overture 1976, Kansas, anche perché questo disco, dicevo, è strabordante di musica, direi imponente dal punto di vista della musica, linee melodiche, strumenti, come solo gli americani riescono a fare, il più delle volte a mio gusto personale in maniera un po' esagerata, un po' grottesca, però quando ci riescono le cose vanno bene insieme. Carry on Wayward Son, la traccia di apertura, è un hit globale del gruppo, caratterizzata da un celebre riff di chitarra rock e potenti armonie vocali, qualcosa che ti entra in testa veramente e non ti lascia. Un brano che ha vissuto una massiccia seconda giovinezza come inno ufficiale della serie TV Supernatural. 1976, Kansas, Left Over To, questo è il loro brano d'apertura. Carry on Wayward Son.

Beh, è un brano che presenta subito, come dire, il conto. Benvenuti from Genesis to Revelation, siamo dentro nel 1900. Beh, è un brano che presenta subito, come dire, il conto. Benvenuti

Wayward Son, che fu scritto da Liv Green letteralmente l'ultimo giorno di prove, quando la band aveva già praticamente tutto il materiale per l'incisione. Leftover Tour è l'album che ha consacrato i Kansas tra i giganti del progressive rock americano, dimostrando che la maestosità, la complessità tecnica tipiche delle band inglesi, ricordo 1976, delle band inglesi, potevano fondersi alla perfezione con l'energia del rock da arena e il gusto melodico a stelle e strisce, chiaramente esagerato. Nato in un momento di forte pressione, la casa discografica dei Kansas pretendeva un successo commerciale dopo tre album apprezzati dalla critica ma poco redditizi dal punto di vista del successo, della vendita. Il disco si rivelò un trionfo da oltre 4 milioni di copie vendute nei soli Stati Uniti, e devo dire che molto di questo fu a merito del brano che abbiamo appena ascoltato. Proseguendo, The Wall, una delle ballad progressive più eleganti del gruppo, elegante ma per me un po' debole, però mantiene un tono drammatico ed epico tipicamente rock FM USA. Io è un brano che salto ogni tanto quando risento Leftover Tour. Comunque, The Wall, 4 minuti e 48.

comunque piacevole, al di là dei gusti personali. The Wall, è già partito l'altro, no, però un attimo, lo abbassiamo un momento. Piacevole, al di là dei gusti personali, ci mancherebbe. Era The Wall, secondo brano. Fra l'altro, i brani che ascoltiamo nell'ambito di questa di questo 1976 sono nella sequenza del disco, nella sequenza dell'uscita. Quindi Carry On, The Wall, ed ora è il momento di What's On My Mind, più movimentata ma assolutamente in linea, assolutamente sequenziale, diciamo, alla ballata The Wall che abbiamo appena ascoltato. Sempre Kansas, sempre Radio Popolare.

Beh, imponente, come ho già detto all'inizio, sicuramente l'aggettivo che viene fuori è imponente, a volte anche esagerato. Il successo di Leftover Tour è legato a doppio filo all'ispirazione straordinaria del chitarrista e tastierista Kerry Livgren. Poco prima di entrare in studio, il principale cantante. Allora, rigiriamo un po' la cosa. Il cantante e songwriter è il principale songwriter della band, ovvero Steve Walsh. Steve Walsh, in quel momento attraversò un periodo di blocco della scrittura. Succede non soltanto ai poeti, ma succede anche ai musicisti. Livgren si caricò gran parte del lavoro sulle spalle, scrivendo poi la maggior parte dei brani a un ritmo serratissimo, perché c'era l'esigenza di uscire subito. E c'era anche, come ho detto prima, l'esigenza di avere un successo commerciale. Quindi l'album unisce una tecnica impeccabile, dominata dalle tastiere di Livgren e Walsh, al violino virtuoso di Robbie Steinhardt. Forse questo che me l'ha sempre fatto paragonare il gruppo Kansas alla PFM. Strutture, come abbiamo sentito, compositive articolate, ma come sempre accessibili. E qui i brani, dopo Carry On, The Wall e What's on My Mind, cominciano ad avere una certa profondità e a incorniciare ancora di più, come mi piace dire, dopo tre dischi, uno stile kansassiano. Si può dire kansassiano. Mi sembra un po' una roba da Star Trek. Comunque, grandi melodie, arrangiamenti anche ruffiani, ma complessivamente un grande respiro melodico. Miracles Out of Nowhere è uno di questi, è un grande classico, una ballata questa volta sì raffinata e non banale, violini e sintetizzatori come nella migliore tradizione della premiata Fonneria Marconi. 6 minuti e mezzo. Miracles Out of Nowhere sono i Kansas.

Eccolo qua, il finale spettacolare con l'organata, il compo di gong finale a conclusione di questo Miracles Out of Nowhere. La seconda parte del disco, Left Over to Kansas 1976, si apre con Opus Insert, brano ancora una volta improntato ad un prog rock pomposo, ma tutto sommato ancora una volta melodico. Cominciamo a essere dalle parti del rock FM, il famoso rock FM americano di cui tanto abbiamo parlato in questa trasmissione. Quindi tanto di chitarra acustica nel bridge, salvo poi aprirsi ad una seconda parte più sognante e mutevole. Un progetto del prog, no? Del prog rock. Perché accontentarsi della musichetta? Andiamo avanti, progrediamo. Quindi ci sono anche riff di Moog, praticamente Question of My Childhood. Sto facendo un po' di casino, scusate. C'è Question of My Childhood, è diverso, perché volevo farvi ascoltare i due brani insieme, Opus Insert e Question of My Childhood. Li ho messi insieme perché entrambi quotano 8 minuti e insieme ci consentono di passare elegantemente alla seconda parte del disco, che è quella più succulenta. Quindi due brani, Opus Insert e Question of My Childhood. Attenzione, la questione dell'infanzia, dell'adolescenza, scusate, è tutta una roba scritta e fatta da Walsh, che qui va veramente bello e cattivo tempo, con un finale in diminuendo. Forse un brano un po' debole insieme a The Wall che abbiamo ascoltato, però sicuramente di grande impatto. Due dischi, due brani, Opus Insert e Question of My Childhood.

insomma, il violino qui è veramente bello in questo Questions of My Childhood Left Overture 1976. Sono i Kansas. Questa è Radio Popolare, Popolare Network, from Genesis to Revelation. La mail è scuffia chiocciola radiopopolare.it, dove accolgo accolgo suggerimenti, critiche e soprattutto, diciamo, questa suggestione. Bah, che schifo. Beh, insomma, scrivetemi se volete, se avete un disco del quale vi piacerebbe approfondire la storia. 1976, 50 anni come Radio Popolare. Stiamo parlando di Leftover Two e qui il discorso si fa duro e tetro, come direbbe qualchedun altro che se n'è andato poco tempo fa. Perché mi dà il lato, mi dà il destro, anzi il lato, mi dà il destro per dire alcune cose. Sembrerà oggi incredibile ai più, ma quando Leftover Tour uscì non raccolse poi i grandi favori che tutti ci aspetteremmo adesso nel 2026. La grande stagione del prog andava lentamente declinando, schiacciata dall'elefantiasi autocompiacente che di lì a poco avrebbe trovato la propria nemesi nella ribellione nichilista e minimalista del punk. Ma in quel fatidico 1976 ancora il movimento godeva di un ampio riscontro e per i critici affondare il coltello era quasi una ragione di vita. Parliamo, ed è bene precisarlo, di un periodo nel quale il rock e la musica in generale non erano solo un sottofondo da ascensore e un intermezzo a cui dedicare un distratto ascolto, ma erano il linguaggio di una generazione, la cosiddetta, quella che poi sarebbero diventati i boomers. I Kansas incapparono in quello che amo definire un surplus di critica dovuto appunto al ruolo sociale che la musica aveva nei 70. La critica, insomma, aveva deciso che i Kansas non erano roba buona. Ottimi musicisti, questo sì, compositori di elevato livello, come negarlo, ma troppo furbi, troppo americani, troppo compromessi col pop, con quella venatura southern rock e folk che rimandava fin troppo a un lato del rock da classifica, degli Eagles, e all'altro prog pop inglese all'epoca considerato dei Genesis e Jethro Tull, che faceva inorridire quanti vedevano in questo melting pot nient'altro che un'abile mossa per fare tutti contenti, snaturando commercializzando la pulizia artistica del grande prog. Fu così che Leftover Tour venne sì riconosciuto come il migliore tra i dischi pubblicati dalla band sino a quel momento, ma dovette comunque scontare il marchio infamante di essere prodotto di una band ruffiana, tra virgolette, e poco credibile, ricevendo applausi quasi estorti dalla critica. Questo è il quadro generale dell'epoca, un quadro che col passare del tempo si è, per fortuna, sbiadito, dando ai nostri il valore musicale riconosciuto in seguito. Io me la ricordo, i critici 2001, il nostro giornale di riferimento, che facendosi un baffo della critica inglese, dei giornali di critica inglese, criticavano a loro volta l'eccessiva durezza del racconto della musica progressive da parte della cultura underground. Proseguiamo con l'ascolto. Dopo i due brani che abbiamo appena sentito, le cose cambiano decisamente. Con Cheyenne Anthem. Cheyenne Anthem, l'inno Cheyenne. Introdotto dalla chitarra acustica e dalla voce, si tratta in effetti di uno dei brani più lunghi del disco e anche uno dei più movimentati, con il suo andamento lineare che non offre una vera e propria strofa
o un refrain, ma continue evoluzioni fino alla parte centrale tutta strumentale, dopo la quale Walsh riprende la melodia iniziale brevemente, per poi lasciare nuovamente spazio all'organo. Si tratta insomma di un brano molto particolare, costruito per sezioni e molto emozionante nel suo essere omaggio ai nativi americani. Cheyenne Anthem, sono i Kansas da Left Overture.

Ci manca ancora un brano per concludere l'ascolto di Leftover Tour. Song for America, Kansas, non è contenuto in questo disco, però è uno di quei brani che ha accompagnato la mia carriera radiofonica. È stato questo brano del Kansas, soprattutto la versione dal vivo, volevo farvelo ascoltare perché sono molto legato a questo, è stato una delle mie prime sigle, lo è ancora in altre trasmissioni e in altre radio. E qui il violino del Kansas è veramente imponente. Pochi minuti al termine di questa trasmissione, arriviamo così a Magnus Opus, che è il brano conclusivo appunto del disco del 76. Un brano interamente strumentale, diviso in 6 movimenti, quindi è un brano votato al prog più pomposo e magniloquente. Pomposo e magniloquente. Un brano nel quale ancora una volta la band dimostra non solo la propria abilità strumentale, ma anche quanto fosse capace di dominare la materia e di risultare convincente anche di fronte ad 8 minuti in continuo movimento. Eppure, non per questo, privi di un costrutto logico e melodico. Magnus Opus, sono 6 movimenti incredibili in 8 minuti e mezza. Questa è Radio Popolare, Popolare Network, from Genesis to Revelation. Renato Scuffietti ai microfoni. Progone.

0: Colloqui tra l'inviato statunitense Kushner e Netanyahu sul piano di pace per Gaza. Il premier israeliano: discussioni costruttive, ma ci ritireremo dalla striscia solo quando sarà completato il disarmo di Hamas. Bombarderemo l'Oman se si mette in mezzo su Hormuz. Donald Trump minaccia il suo alleato che sta portando avanti negoziati con l'Iran. Intanto sono scaduti 60 giorni di tregua, ma sia gli Stati Uniti sia la Repubblica Islamica si dichiarano pronti a continuare la guerra. Naufragio al largo della Libia, 7 i morti sull'imbarcazione, 3 i corpi ritrovati su una spiaggia. Life Support di Emergency ha salvato 50 persone e ora è diretta al porto di Bari. Sentiremo il racconto del capomissione. Hitler, Mussolini, messaggi antisemiti e insulti all'Islam, il sogno di organizzare un golpe, tutte cose trovate in una chat interna di Futuro Nazionale. Queste altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, è durato 4 ore l'incontro di oggi tra una delegazione del Board of Peace guidata dall'inviato speciale degli Stati Uniti Jared Kushner e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Sul tavolo il piano in 15 punti per Gaza, accettato da Hamas ma rifiutato dal governo israeliano. Ci dice di più Virginia Platini.
1: Su quanto discusso nel meeting non abbiamo ancora certezze, come non sappiamo se sia stato raggiunto un accordo formalmente. Ci sono però diverse ricostruzioni fatte dai media. Kushner, secondo la CNN, avrebbe fatto pressione su Netanyahu affinché il premier non crei problemi per l'esecuzione del piano di pace per Gaza. Netanyahu però avrebbe confermato quanto già detto nei giorni scorsi, cioè che Israele non accetterà nessun piano che preveda che il suo ritiro dalla striscia di Gaza avvenga in parallelo al disarmo di Hamas. Secondo alcune fonti israeliane, Kushner avrebbe accettato la richiesta israeliana che il disimpegno e la ricostruzione della striscia inizino solo dopo il disarmo del gruppo, ma questa notizia non è ancora stata ufficialmente confermata. La CNN cita anche un ufficiale del Board of Peace stesso che avrebbe dichiarato: gli israeliani daranno una possibilità al piano, ora tocca ad Hamas dimostrare se davvero voglia accettarlo. E secondo una nota dell'ufficio di Netanyahu sarebbe stato deciso di dividere le attività in 2 gruppi di lavoro, uno concentrato sul disarmo e sulla smilitarizzazione della striscia e un altro invece sui servizi igienico-sanitari e sull'acqua potabile, questioni di salute pubblica che coinvolgono la popolazione civile di Gaza. Secondo Haaretz, Netanyahu e Kushner avrebbero anche parlato del cessate il fuoco in vigore a Gaza, costantemente violato da Israele, e Kushner avrebbe autorizzato Netanyahu a continuare con degli attacchi mirati. Solamente questa mattina il presidente degli Stati Uniti Trump aveva dichiarato: sarebbe meglio che gli israeliani non attaccassero Gaza.
0: Netanyahu quindi non sembra voler venire incontro alle esigenze del suo alleato Donald Trump e fa sapere che gli attacchi non si fermeranno finché non si arriva al completo disarmo di Hamas. Sentiamo il commento di Alberto Negri, editorialista del Manifesto ed esperto di Medio Oriente.
2: Da quanto sembra, quando Kushner, inviato di Trump, ha chiesto a Netanyahu di smettere di colpire Gaza, di ritirarsi da Gaza, ha ricevuto uno secco. Perché Netanyahu gli ha detto: no, io non mi ritiro assolutamente, non smetto di colpire Gaza finché non c'è prima il disarmo di Hamas, che è la posizione che Netanyahu ha già dato negli scorsi giorni, ed è una posizione che quella ufficiale israeliana, ma è anche quella di un leader politico che si avvicina a ottobre alle elezioni e che quindi non può in qualche modo mostrarsi debole o compromissorio sulla questione di Gaza. Trump ha bisogno di un successo, ha le elezioni di medio termine a novembre e il suo migliore amico, tra chi sarebbe Netanyahu, questo successo non glielo concede.
0: Non ho fretta di chiudere la guerra. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, alla scadenza dei 60 giorni di tregua con l'Iran, tregua ripetutamente violata, conferma di essere pronto a continuare il conflitto ormai in stallo. E anche Teheran fa sapere che se la diplomazia dovesse fallire, intensificherà le tensioni sullo stretto di Hormuz e nell'intera regione del Golfo. Proprio la navigazione nello stretto rimane il nodo cruciale. Oman e Iran sarebbero vicini alla firma di un accordo che potrebbe però scontentare gli Stati Uniti. Il servizio di Michele Migone.
3: Donald Trump ha minacciato di bombardare l'Oman sulla carta dei paesi del Golfo Persico alleati degli Stati Uniti. Non è la prima volta che lo fa, lo aveva fatto anche in maggio. Se si metterà in mezzo nel conflitto con l'Iran sullo stretto di Hormuz, lo bombarderemo senza pietà, ha detto in un'intervista a Fox News. È il 15° paese che minaccia di colpire dall'inizio del suo secondo mandato, 7 ne ha già colpiti, ma le parole di oggi, se non devono essere certo prese alla lettera troppo sul serio, sono sicuramente una spia della difficile situazione in cui si trova Trump. L'Oman sta negoziando con l'Iran un accordo sulla navigazione di Hormuz, che se raggiunto segnerebbe un doppio brutto colpo per Washington. Riconoscerebbe a Teheran il controllo di una parte dello stretto, le navi in entrata pagherebbero un pedaggio agli iraniani, e dimostrerebbe definitivamente che non esiste più la capacità di deterrenza che gli Stati Uniti hanno esercitato nella regione a favore dei paesi alleati. Nel giorno in cui scadono i 2 mesi di tregua del defunto memorandum d'intesa, i due nemici, grazie a canali segreti e sotterranei, avrebbero raggiunto un accordo per proseguire con il cessate il fuoco. In realtà nulla sembra essere mutato nel quadro generale. Trump non sa come uscire dal conflitto, gli iraniani si preparano alla ripresa della guerra. Lo scrive oggi il Wall Street Journal, secondo cui il regime di Teheran ha utilizzato questo periodo per ricostruire il suo arsenale missilistico e per preparare le forze armate a un conflitto più ampio nella regione. I vertici iraniani sarebbero convinti che gli USA siano decisi a riprendere la guerra ad alta intensità nei prossimi mesi, forse dopo le elezioni di medio termine. Sono molti i segnali che indicano che anche per Trump la guerra in realtà non sia finita. E in fondo la minaccia all'Oman per impedire un accordo con l'Iran è uno di questi segnali.
0: 10 migranti morti in mare, tutti partiti dalla Libia. Oggi 3 corpi sono stati ritrovati su una spiaggia nella regione di Tajura, nella Libia occidentale. Non sono ancora stati identificati, ma si tratterebbe appunto di migranti. Altri 7 invece sono morti sull'imbarcazione che li stava portando in Europa. La barca, che ospitava altre 50 persone, è stata soccorsa dalla Life Support di Emergency nelle acque internazionali della zona SAR libica, cioè l'area marittima in cui uno Stato, in questo caso la Libia, ha responsabilità legali di coordinare le operazioni di ricerca e salvataggio. Ora la barca è in viaggio verso il porto di Bari, a bordo anche 29 minori non accompagnati. Il racconto di Jonathan Laterra, capo missione della Life Support.
4: Questa mattina all'alba abbiamo individuato una barca di legno sovraffollata in pericolo. Questa operazione di soccorso è stata complicata dal fatto che alcune persone si trovavano nel ponte sotto coperta e per problemi legati ai vapori del carburante e ai fumi di scarico non sono riuscite più a respirare. Quindi abbiamo evacuato da questo ponte sotto coperta 2 persone in fin di vita e 7 cadaveri. I 2 casi medici gravi sono stati portati a bordo della Life Support, dove il nostro team medico l'ha stabilizzato. Durante l'operazione di soccorso è apparsa nell'aria un'imbarcazione della Guardia Costiera Libica, classe Bigliani, senza interferire con l'operazione di soccorso. Ci è stato assegnato dalle autorità italiane il porto di Bari come porto di sbarco. Questo si trova a più di 580 miglia dalla zona in cui è stata effettuata l'operazione di soccorso. Questa prassi di assegnare porti distanti deve finire, perché non fa nient'altro che svuotare il Mediterraneo centrale delle navi di ricerca e soccorso delle ONG. E svuota proprio quella tratta di mare dove queste navi sono più necessarie.
0: La prossima settimana Walter Lavitola potrebbe aggiungere nuovi dettagli a quanto già dichiarato durante l'interrogatorio del 12 agosto. In quella circostanza il faccendiere ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo le parole del suo avvocato, Lavitola è molto scosso per aver messo nei guai un amico che considera alla stregua di un fratello. Uscendo dal carcere, il legale ha poi aggiunto che il suo assistito avrebbe avvisato Ranucci del rischio che subisse degli attentati. Mario Di Vito, giornalista del Manifesto, che sta seguendo la vicenda.
5: Lavitola dal carcere continua a fare esternazioni dopo l'interrogatorio della settimana scorsa e con l'annuncio che ne farà ancora di spontanee al tribunale del riesame la prossima settimana. Lui dal carcere ha detto che la scelta di compiere questo attentato è stata solo e soltanto sua, e si è detto pentito di aver messo nei guai lo definisce suo fratello Sigfrido Ranucci. In qualche modo c'è, diciamo, una doppia partita che sta giocando Lavitola, perché mentre lui dice questo, il suo avvocato invece continua a dire da qualche giorno che non si può escludere che in realtà Ranucci avesse cominciato a sospettare che ci fosse la Vitola dietro l'attentato, tant'è vero che lo stesso la Vitola un mese prima dell'esplosione della bomba avrebbe avvisato Ranucci di questo rischio. E tuttavia questo va detto sempre con la sottolineatura che davanti al GIP, al suo interrogatorio la settimana scorsa, la Vitola ha escluso che vi fosse. La Vitola un mese prima dell'esplosione della bomba avrebbe avvisato Ranucci di questo rischio. E tuttavia questo va detto sempre con la sottolineatura che davanti al GIP, al

0: Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, che non ha escluso un passo indietro del segretario federale, Alessandro Braga.
1: Quanto Matteo Salvini potrà reggere ancora al fuoco amico del fronte nordista non è dato saperlo. Al momento il segretario federale prova a rispondere colpo su colpo all'offensiva nei suoi confronti, schierando i suoi fedelissimi per coprirgli le spalle. Ma gli attacchi si fanno sempre più frequenti e pesanti e l'ipotesi di un suo passo indietro ormai viene esplicitata senza remore. Che Salvini sarà ancora a capo della Lega alle prossime elezioni politiche non è più una certezza. Il vento del nord soffia sempre più forte e chiede un cambio di rotta netto, anche a costo di commissariare il suo capitano. All'orizzonte c'è un appuntamento dal quale Salvini rischia di non passare indenne, Pontida, 20 settembre. Sul simbolico prato bergamasco potrebbe andare in scena la contestazione pubblica al leader, una sorta di notte delle scope 2.0, come fu nell'aprile del 2012 il raduno organizzato da Roberto Maroni a Bergamo, che di fatto segnò la fine dell'era di Umberto Bossi alla guida della Lega. O potrebbe essere un flop di presenze, che ugualmente sarebbe un segnale di sfiducia nei confronti di Salvini. Gli organizzatori territoriali della kermesse lamentano la scarsezza di militanti disponibili di impegnarsi nella preparazione dell'evento perché delusi dalle politiche nazionaliste del segretario. Dal Piemonte al Friuli, passando per una Lombardia ormai totalmente fuori dal controllo salviniano, la base leghista in subbuglio e pensa a un commissariamento del capo, che, se non riuscirà a far risalire la Lega nei sondaggi, potrebbe essere messo da parte a breve. Altro che ritorno al Viminale, il rischio per Salvini di ritrovarsi senza più nulla è concreto.
0: Messaggi antisemiti e contro l'Islam, immagini di Hitler, Mussolini e la speranza di organizzare un golpe, come tentato nel 1970 da Junio Valerio Borghese. Tutti questi spunti sono stati trovati in una chat interna di Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, che al momento conta circa 300 militanti. Queste conversazioni sono state scoperte e rese note da Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica. Sentiamolo.
2: Ci sono espliciti riferimenti a piani golpisti, si fa riferimento all'esempio di Junio Valerio Borghese che fu comandante della decima MAS. Si parla di arabi da sterminare, di ebrei pedofili satanisti, ci sono immagini di Hitler, del Duce, insomma la solita paccottiglia neofascista. Il problema è, insomma, persone, molti di questi tra l'altro sono ex paracadutisti, ex militari, insomma, che rivendicano un po' il loro passato nell'esercito e quindi dicono: noi aspettiamo il generale.
3: Che peso dobbiamo dare a questa chat?
2: Io credo che questo tipo di discorsi, di confronti, non vadano assolutamente minimizzati. Io credo che invece questo sia proprio la natura profonda di Futuro Nazionale.
0: La FIFA licenzia il suo direttore operativo Kevin Lamour. Nelle ultime settimane il dirigente francese aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere ai privati il 20% di quote dei mondiali. La Corte Suprema russa ha respinto il ricorso presentato dal partito di opposizione Yabloko sulla sua esclusione alle legislative del prossimo mese. Il partito, liberale e contrario alla guerra in Ucraina, era stato dichiarato incandidabile una settimana fa, ma è oggetto di una vera e propria campagna portata avanti dai tribunali russi su impulso del Cremlino. Oggi un altro tribunale ha condannato il suo vicepresidente Lev Schlossberg a 11 anni di carcere per aver criticato la guerra in Ucraina. E la notte scorsa 6 persone sono morte nella regione russa di Belgorod in un attacco ucraino. Ieri il paese è stato colpito da uno dei più massicci raid di Kiev dall'inizio della guerra. Gli attacchi ucraini in territorio russo sono sempre più frequenti e in profondità. Giovanni Savino è uno storico esperto di Russia. Gli abbiamo chiesto come l'opinione pubblica russa vive questa fase della guerra.
4: Gli attacchi sono diventati quotidiani, sono diretti non solo verso infrastrutture legate all'industria del petrolio e del gas, ma anche diretti verso gli hub della logistica. In alcuni casi colpiscono anche obiettivi civili. All'interno della Russia questi attacchi vengono percepiti in modo duale. Vi è chi ritiene che si tratti di qualcosa di quantomeno giustificato, perché la Russia ancora oggi attacca l'Ucraina, l'attacca con missili balistici, anche lì causando morte distruzione. Dall'altro lato, però, questi attacchi rafforzano quella che è l'idea del anche gli ucraini ci attaccano, quindi noi possiamo e dobbiamo difenderci. Però quello che cresce sullo sfondo è la stanchezza della guerra.

guerra, al momento noi sappiamo che la Russia controlla quasi completamente la regione di Luhansk, lì dove la battaglia è più dura, e la regione di Donetsk, che si prevede di conquistare entro il 2027. Quindi l'Unione Pubblica Russa vorrebbe avviare dei negoziati adesso, invece il Cremlino è intenzionato a proseguire la guerra almeno per un altro anno.

0: innanzitutto di che opere stiamo parlando, dell'importanza di queste opere.
1: Radio Popolare, sono le 18:32 minuti, questa è Pop Sera. Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. In collegamento subito abbiamo Alberto Negri. Ciao Alberto.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera, buonasera. Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Oggi ci sono due notizie. C'è, diciamo, una data, due mesi dal memorandum di Islamabad, che ha prodotto, tra virgolette, dei risultati. Stiamo parlando della guerra tra Stati Uniti e Iran. E poi c'è anche la visita dell'inviato di Trump a Tel Aviv, Kushner, che oggi da Netanyahu ha chiesto a Netanyahu di non creare ostacoli per il piano di Gaza. Io partirei, Alberto, da il memorandum. Sono due mesi, quindi questa è la data limite e la scadenza è oggi. Ti chiedo se questo memorandum ha prodotto qualche risultato o è rimasto lettera morta fin dall'inizio.
2: Ma la sai, la scadenza di oggi per quei 60 giorni dovevano, che erano giorni, settimane, due mesi, per raggiungere, servivano per raggiungere un accordo che doveva essere destinato a limitare il programma nucleare iraniano secondo almeno il cessate il fuoco concordato, un cessate il fuoco che a giugno concordato tra USA e Iran, che però è un'intesa che da tempo è sostanzialmente defunta, per stessa missione degli iraniani ma anche degli Stati Uniti. C'è da dire che in questo periodo non sono stati segnalati attacchi americani contro obiettivi iraniani, ma intanto lo stretto di Hormuz rimane chiuso e addirittura Trump in queste ore, che gli dice una ogni momento, ha detto di voler dichiarare Hormuz addirittura territorio degli Stati Uniti. Quindi capite a che punto di involuzione della situazione siamo. Se uno si chiedesse oggi come va la guerra, penso che nessuno sappia rispondere, forse neppure Trump. Io ci provo un po' oggi cercando di pensare a che cosa può accadere. Cioè, in realtà USA e Iran sembrano che stiano preparando una sorta di campagna di logoramento economico reciproco, no? Campagna di logoramento economico potrebbe sbocciare addirittura una ripresa in grande stile del conflitto iniziato il 28 febbraio scorso da Israele e dagli Stati Uniti. Ma sicuramente c'è qualche cosa che sta accadendo, cioè la Repubblica Islamica sta cercando di imporre una crisi economica all'America e l'America sta cercando di imporre una crisi economica alla Repubblica Islamica, sperando di in qualche modo convincerla a un'intesa che per ora non si profila.
1: E a proposito, quanto è costato finora a Iran e Stati Uniti questa guerra di logoramento?
2: Ma per gli Stati Uniti è costata, diciamo, dal 28 febbraio di quest'anno decine e decine di miliardi di dollari, no? Si era persino calcolato fino a un mese e mezzo fa circa 38 miliardi di dollari, ma siamo a cifre ancora superiori. È costato il logoramento stesso delle riserve missilistiche militari americane, che qualcuno cita come appunto uno dei motivi per cui il conflitto è in una fase, come dire, per il momento di stallo. Sicuramente è costato moltissimo anche all'Iran, perché evidentemente il fatto che si blocchino le esportazioni petrolifere iraniane eccetera costituisce sicuramente un danno economico per la Repubblica Islamica di Teheran. Poi lo sappiamo benissimo, tutto questo si è riflesso sulle nostre tasche nella nostra vita quotidiana, e lo vediamo tutti i giorni quando ci avviciniamo alla pompa di benzina.
1: Alberto, sappiamo che le due questioni sono legate a doppio filo, e quindi andiamo in Israele, questa visita di Jared Kushner, che è andato a Tel Aviv, ha parlato con Netanyahu, gli ha chiesto di non creare ostacoli per piano Gaza. Oggi, parlando a Fox News, Donald Trump ha detto che gli israeliani non dovrebbero colpire Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi dopo l'incontro di ieri in Egitto tra la leadership di Hamas e Jared Kushner. E poi su Ares esce la notizia, una fonte che dice che forse Jared Kushner e Netanyahu in questo momento hanno deciso anche di proseguire con i bombardamenti contro Gaza. In sostanza non si capisce nulla.
2: Beh, certo, da quanto sembra, quando Kushner, inviato di Trump, ha chiesto a Netanyahu smettere di colpire Gaza, di ritirarsi da Gaza e di avviare il disarmo di Hamas, ha ricevuto uno secco, perché Netanyahu gli ha detto no, io non mi ritiro assolutamente, non smetto di colpire Gaza finché non c'è prima il disarmo di Hamas, che è la posizione che Netanyahu ha già dato negli scorsi giorni, ed è una posizione che quella ufficiale israeliana, ma è anche quella di un leader politico che si avvicina a ottobre alle elezioni e che quindi non può in qualche modo mostrarsi debole o compromissorio sulla questione di Gaza. Aggiungerei una piccola notazione: insieme a Gaza c'è anche il Libano, cioè non solo gli Stati Uniti sono il patron della tregua, della presunta tregua di Gaza, ma sono anche gli sponsor dell'accordo con il Libano, eh? E in questa zona che cosa sta succedendo? Mentre se ne parla poco, che le forze israeliane stanno aprendo strade, installando ponti, preparano fortificazioni e stanno distruggendo sistematicamente i villaggi sciiti a nord del confine israeliano per impedire ai civili di tornarci per anni. E tutto questo avviene nella completa indifferenza degli Stati Uniti, dell'Europa e anche dell'Italia, no? Che sono potenze che rivendicano un ruolo da pacificatori in Libano. Sarebbe ridicolo se non fosse tragico.
1: Ecco, sembra una, come si può dire, una prima, e poi non so la storia dei rapporti tra Stati Uniti e Israele, ma un primo ministro israeliano che pubblicamente sconfessa il presidente degli Stati Uniti, mi sembra una novità.
2: Sì, fai bene a tornare su questo tasto, Shawki, perché è qui un po' il nodo della questione, no? Perché insomma Trump si trova in mezzo a una sorta di triangolo, lo scriveva anche Antonio Ferrari oggi su un pezzo sul sito del Corriere della Sera, no? Uno dei pochi notabili in questo periodo su quel giornale, dicendo: vedete, Trump è in grandissima difficoltà, un po' stritolato in una sorta di tenaglia. Da una parte c'è Putin che non fa quello che vuole lui, cioè la pace con l'Ucraina, no? E dall'altra parte c'è un Netanyahu che non gli obbedisce assolutamente, perché Netanyahu, come dici tu giustamente, finora ha dato dei no secchi a Trump, che è una cosa piuttosto pesante, perché se noi pensiamo che Israele è il paese che riceve più aiuti al mondo militari da parte degli Stati Uniti, oltre 3 miliardi e mezzo di dollari, che addirittura, questo è un aspetto che non dobbiamo, dobbiamo dimenticare, al Congresso si sta ragionando su un accordo praticamente di unificazione tra l'esercito e i servizi israeliani con quelli degli Stati Uniti, cioè in pratica una sorta di alleanza ben più stretta di quella addirittura della NATO tra due paesi dove però i rispettivi leader si trovano su fronti in questo momento quasi contrapposti. Trump ha bisogno di un successo alle elezioni di medio termine a novembre, e il suo migliore amico, tra chi sarebbe Netanyahu, questo successo non glielo concede.
1: Ultima domanda è sempre sul modo di fare di Trump. Non c'è un diplomatico di rango negli Stati Uniti in grado di andare a Gerusalemme, a Tel Aviv, per parlare con Netanyahu e di non mandare un suo parente, per dire, perché in questa partita praticamente il Dipartimento di Stato, il vicepresidente, sono latitanti.
2: Purtroppo diciamocelo pure molto francamente, no? Cioè questa amministrazione Trump ha una specie di gestione familistica, lo vediamo molto molto molto bene. Kushner è il genero di Trump, l'altro Witkoff è un suo amico da lungo tempo, una specie di sottoposto, diciamoci la verità. Cioè Trump cosa ha voluto in questa seconda amministrazione? Ha voluto liberarsi non tanto del deep state, dello stato profondo, quanto di tutta quell'amministrazione americana che era composta da diplomatici di lungo corso, da generali che rappresentavano comunque un'opinione molto importante al Pentagono e via discorrendo, che potevano impedirgli di fare quello che lui pensava e immaginava. Purtroppo però, di fronte alla mappa del mondo, il mondo si dimostra molto più complesso e complicato di quello che immagina Trump.
1: Grazie Alberto, grazie mille.
2: Grazie a te, grazie a tutti voi, buona serata.

18 e 45 minuti, questa è Pop Sera, Radio Popolare. Tra pochissimo andiamo in Brasile,

0: In collegamento Luigi Spera. Buonasera Luigi. Che
1: Buonasera, buonasera a tutti voi. Sono
0: ore sono da te?
1: le 13:46.
0: Quindi ora di Rio di Janeiro. Brasile forse è il test più importante del 2026. Quasi, anzi, forse di più anche del midterm negli Stati Uniti, perché se cade il Brasile diventa un problema per tutta l'America Latina, se cade non il Brasile, ma il presidente Lula. Ci saranno le elezioni, è iniziata la campagna. Prima di tutto ti chiedo che tipo di campagna sarà, visto che siamo alle prime ore.
1: Allora, la campagna elettorale non è iniziata con troppi attacchi, troppe provocazioni dall'una e dall'altra parte. Questo io credo perché si sta sperimentando poi negli ultimi anni che gli elettori hanno un po' memoria corta, per cui scandali che succedono con una distanza di 2 o 3 mesi o vicende positive o negative per l'una e per l'altra parte, come dire, non vengono, non c'è modo di approfittarne, diciamo, fino in fondo, per cui un po' l'opinione mia, ma anche di molti altri analisti e giornalisti che leggo, insomma, è che come dire, ancora non siamo entrati nella parte più intensa, diciamo, che probabilmente porterà a degli scambi di accuse o comunque a una maggiore intensità di, diciamo, di scontri. Posso anticipare che è notizia di adesso che sia Lula che Bolsonaro hanno annunciato che non parteciperanno al primo dibattito. Ovviamente sono loro quelli, diciamo, gli unici che possono competere diciamo, nello scenario, perché quello meglio piazzato, il terzo piazzato c'ha il 3%, per cui avremo di nuovo una campagna elettorale polarizzata. E le posizioni saranno piuttosto invariate rispetto alle precedenti elezioni, tanto che, come facevi cenno tu all'apertura della campagna elettorale, ieri lo stesso Flavio Bolsonaro, diciamo, nella sua apertura di campagna elettorale, ha fatto più volte riferimenti al padre e ha fatto più cose uguali al padre, tipo usare un giubbino antiproiettili, denunciare minacce, che sono praticamente i cavalli di battaglia, sono stati i cavalli di battaglia di Bolsonaro, Jair, e che sono stati anche i cavalli di battaglia dei candidati in America Latina, diciamo così, di destra, come soprattutto della Espreglia in Colombia, che ha iniziato la campagna elettorale già parlando di minacce, andando sempre in giro dietro uno scudo, insomma, o con giubbini antiproiettili. Per cui diciamo che ancora non siamo entrati nel clou. Io ritengo che ci saranno molti riferimenti a scandali che coinvolgono uno e l'altra parte, quindi la corruzione resta sempre come panno di fondo, diciamo così, nella questione. Però al momento chi prende, diciamo, la testa nei temi più trattati è l'economia, perché siamo in uno scenario piuttosto complesso, per cui tutti vogliono trarre giovamento, e quindi il grosso, diciamo, del dibattito al momento si concentra sulla parte economica e di crescita.
0: Luigi, sappiamo le ingerenze americane nelle elezioni in Argentina, in Colombia, in Perù. Ti chiedo che c'è un sentore di un'offensiva, magari anche tramite i social,
1: Sì,
0: diciamo, dei trumpisti.
1: ma certo il sentore c'è ed è piuttosto forte. In realtà i tentativi di ingerenza di Washington non sono neanche come dire, una minaccia o una previsione, sono piuttosto una certezza da parecchio tempo, nel senso che già lo scorso anno Trump ha inserito il Brasile tra i principali, tra virgolette, nemici, oggetto di sanzioni amministrative, di sanzioni commerciali, di varie misure, anche il giudice che ha diciamo, gestito il caso di Jair Bolsonaro, condannato per il golpe, è stato oggetto della legge Magnitsky, e pare che sia prossima, insomma, una nuova indicazione, nuove misure, sanzioni contro il giudice e contro il paese. Il Brasile è tra i primi paesi ad aver ricevuto nuove sanzioni economiche e commerciali, per cui, come dire, è chiaro che è nel mirino. Tra l'altro, l'onda blu, come la chiama Milei, ha praticamente circondato il paese e i proxy, insomma, gli alleati di Trump in America Latina come dire, non mancano occasione per poter fare provocazioni, insomma, a Lula e al Brasile in generale. Per cui il clima è piuttosto questo. La verità è che tra gli alleati, diciamo così, i paesi alleati di Trump nella regione sono comunque anche i paesi più poveri, sono i paesi con più grandi difficoltà economiche, perché ricordiamo che l'Argentina si è mantenuta a galla e sopravvive solo perché gli Stati Uniti hanno, come dire, a mezzo Fondo Monetario Internazionale garantito copertura, dato prestiti economici, perché altrimenti non sarebbe neanche probabilmente sopravvissuta e sarebbe andata di nuovo in default. La Bolivia è in ginocchio, adesso governata dal centrodestra, ma la situazione economica è drammatica. Il Perù, una situazione economica migliore, ma la situazione, come dire, sociale e soprattutto di sicurezza e in generale, diciamo, politica, instabilità politica è forte. L'Ecuador anche ha dei problemi economici profondi. Il Venezuela è sotto tutela degli Stati Uniti, per cui non so come
0: Che
1: definirlo.
0: questo non è il
1: Forse
0: caso del Brasile in questo momento. E infatti,
1: e
0: questa è la mia
1: quindi noi abbiamo.
0: domanda, se possiamo già
1: Esatto.
0: fare un primo bilancio del bilancio anche economico di Lula, che perché si vince molti paesi, anzi la maggioranza dei paesi, sulla questione sociale e la questione economica.
1: Sì, no, certo, giusto per concludere,
0: Sì.
1: questi paesi rappresentano una parte economica molto piccola dell'America Latina, quindi l'interesse di Trump è il grosso è nel Brasile, che è l'economia più grande, il paese più importante anche dal punto di vista geopolitico, più pesante sugli scenari internazionali. Il Brasile è anche un paese indipendente energeticamente, un grande produttore di petrolio. La Petrobras è la quarta industria petrolifera più ricca del mondo, per cui è un paese che fa gola, ovviamente. Per cui controllare, tra virgolette, il Brasile, o quantomeno avere un governo amico anche per infiltrarsi nell'economia brasiliana, da cui, diciamo, stanno praticamente uscendo gli Stati Uniti per vari motivi, sia per scelta che per come dire, scelte sovraniste, diciamo così, di Lula o per scelte, diciamo, di guerra commerciale degli Stati Uniti, stanno un po' facendo un passo indietro. Ovviamente Flavio Bolsonaro ha ovviamente già dichiarato che sarà il più grande alleato degli Stati Uniti, in grado di ricucire questo strappo, e ha già garantito che gli Stati Uniti avranno accesso alle terre rare, che poi è la cosa che fa più gola in questo periodo storico. Per cui questo è più o meno lo scenario. In realtà è facile capire quali saranno le mosse, diciamo, di Bolsonaro dopo, perché sono ricette, come dire, più volte come dire, messe in pratica dai governi di destra e di centrodestra, per cui non sono grandi novità. Il problema che affronta Lula in questo momento è un problema economico, perché diciamo, viene criticato a livello internazionale, mercati finanziari, come dire, banche, analisti, insomma, tutti più o meno concordi nel dire che deve tagliare la spesa pubblica, perché oggettivamente è cresciuta un po' negli ultimi anni. Il debito pubblico cresce e questo è quello che fa più paura ai mercati finanziari. Per cui c'è questo problema del debito e Lula va detto, non è che abbia detto che ha intenzione di tagliare questi costi, per cui questa
0: Ma
1: cosa
0: figuriamoci
1: diventa
0: se
1: un po'.
0: l'Italia ha 2 mesi dalle elezioni, anche.
1: No,
0: Sì.
1: certamente è un po' difficile da
0: Infatti.
1: pensare una cosa del genere, però neanche ha lanciato dei messaggi rassicuranti, per cui non, sostanzialmente questo è quello su cui si dibatterà, per cui io immagino che l'inizio della campagna elettorale sarà più che altro divisa tra economia e scandali. E scandali dall'una e dall'altra parte, diciamo così, e va capito, insomma, forse dobbiamo aspettare ancora la posizione definitiva di Trump o quale strada prenderà. Lula ha già più volte detto che Rubio ha intenzione di fare delle interferenze chiare, che stanno facendo vari tipi di operazioni. Ora, non, fino a che non emerge qualcosa di più concreto, direi che siamo nella parte, diciamo, di pressioni politiche, ecco. Però Lula ha già denunciato più volte ingerenze, anche il suo consigliere oggi ha ripetuto questa cosa, soprattutto la parte commerciale, per cui è una partita, è un dossier piuttosto interessante da analizzare. Poi, come dicevi tu, ci sono le elezioni brasiliane, si concludono a fine ottobre e a novembre ci sono le midterm negli Stati Uniti, quindi come dire, il Brasile in un modo o nell'altro influenzerà anche questo, sia diciamo così, in negativo, sia in positivo, nel senso che va capito quanto si spingerà oltre Trump e anche il risultato, quanto sia in grado di, come dire, influenzare in un certo senso il voto negli Stati Uniti. Per cui è una partita assolutamente interessante.
0: Luigi, brevemente una roba di colore. Come si svolge la campagna elettorale, a colpi di volantini, cioè, rispetto all'Italia,
1: Sì.
0: ecco, per fare un esempio?
1: Sì, diciamo che è molto più simile a quello che assistiamo in televisione, nei telefilm sulle campagne statunitensi piuttosto che su quelle italiane, diciamo. Ieri Lula ha aperto nello stadio simbolo e quindi tra maxi schermi, volantini, scene, insomma, anche piuttosto una narrativa piuttosto forte, anche di propaganda, insomma. Intensa, e anche Bolsonaro invece a Copacabana, che è diciamo, il quartiere conservatore dove Bolsonaro hanno storicamente più presa, c'era pochissima gente, però è sempre questo, piuttosto l'idolatria nei confronti di Jair Bolsonaro, i simboli della patria, bandiere di Israele e degli Stati Uniti insieme a quella del Brasile, che fanno, diciamo, come dire, da contorno a tutte le manifestazioni della destra. Va ricordato che entrambi i partiti e le coalizioni hanno accesso a dei fondi pubblici per fare la campagna elettorale, sono piuttosto consistenti, parliamo di miliardi, per cui la campagna elettorale sarà suon di jingle, le canzoni, musichette, magliette, grandi, grandi cose, per cui è molto colorata, per cui nel paese del carnevale non poteva essere altrimenti, no?
0: Sicuramente ci sentiremo tante volte da qui all'appuntamento con le elezioni. Grazie Luigi.
1: Grazie a voi, a disposizione.
0: Luigi Spera, nostro collaboratore da Rio de Janeiro.

0: Sta suonando, eh? Eccoci.
1: Ciao.
0: Ciao Alessandro. Aspetta, aspetta, aspetta, abbiamo cambiato.
2: Eccoci qua, ciao Sciauchi, buonasera ascoltatori ed ascoltatrici. Benvenuto anche a Matteo Pucciarelli.
1: Ciao, buona serata.
0: Ciao Matteo.
2: Allora, Matteo
0: Tanto
2: Pucciarelli.
0: che microfono sei?
2: Bella
0: Perché li ho
2: domanda.
0: aperti tutti.
2: Non si riesce a
0: Va
2: leggere
0: bene,
2: bene.
0: va bene.
2: Vabbè, sono qua,
0: Ok.
2: Sciauchi. Allora, Matteo Pucciarelli, collega di Repubblica. Oggi, Matteo, hai fatto un pezzo sulla Repubblica, appunto. Il titolo è Futuro nazionale, la chat della vergogna. Intanto, partendo da qui, che chat è questa che hai visionato?
1: Allora, questa è una chat di dirigenti iscritti e simpatizzanti di Futuro Nazionale localizzati tra il Piemonte e la Lombardia, circa 300 persone. Diciamo, non è una chat ufficiale, ma insomma una chat composta da numerose persone che insomma sono organiche. Anche a livelli appunto dirigenziali di Futuro Nazionale.
2: Quindi militanti, attivisti, ma anche quadri del nuovo partito di Roberto Vannacci.
1: Sì, il creatore di questa chat, è Renato Maturo, che per molto tempo è stato un avvocato, è stato collaboratore di Ignazio La Russa e adesso è un coordinatore di uno dei comitati milanesi di Futuro Nazionale.
2: Cioè, è l'amministratore, quindi è quello che può anche gestire, moderare appunto la chat, evitare determinati commenti. Invece tu l'hai potuta vedere, l'hai potuta spulciare, che toni ci sono lì dentro e che contenuti soprattutto ci sono.
1: Beh, ci sono espliciti riferimenti a piani golpisti, si fa riferimento all'esempio di Junio Valerio Borghese che fu comandante della Decima Mas, non a caso la Decima Mas che è un po' il modello, no? Politico, storico, culturale di Vannacci da quando si candidò con la Lega. Si parla di arabi da sterminare, di ebrei pedofili satanisti, ci sono immagini di Hitler, del Duce, insomma, la solita paccottiglia neofascista. Il problema è, insomma, persone. Molti di questi, tra l'altro, sono ex paracadutisti, ex militari, insomma, che rivendicano un po' il loro passato nell'esercito e quindi dicono: noi aspettiamo il generale, quando il generale ci dirà di fare qualcosa, noi la faremo. Insomma, sono contenuti abbastanza inquietanti perché questa è una destra sì neofascista, ma che ha un po' questi modelli appunto militari che fanno una certa impressione, soprattutto in un paese come il nostro. Che insomma negli anni 60, 70 ha avuto, diciamo, una vasta esperienza di progetti eversivi che si muovevano anche a cavallo tra le forze dell'ordine.
2: Beh, insomma, alla faccia delle fantasie eversive, sembra proprio delle truppe, la sporca dozzina, come si è divertito Vannacci a presentare i suoi primi militanti, pronti ad obbedire agli ordini del capo.
1: Esattamente, il tema è quello. Noi siamo pronti, la Costituzione ovviamente è da buttare, bisogna essere anticostituzionali, diceva un commento. Il 51% non basterà perché ovviamente nel nostro paese ci sono dei contrappesi ancora democratici. Esce fuori veramente tutta l'anima neofascista, ma in senso veramente antidemocratico e profondamente minatorio per chiunque non sia. Per chiunque sia considerato diverso o inferiore, come nel caso degli ebrei o degli arabi.
0: Matteo, che peso dobbiamo dare a questa chat?
1: Io credo che questo tipo di discorsi, di confronti, non vadano assolutamente minimizzati, come tra l'altro stanno facendo in queste ore le persone coinvolte dicendo: vabbè, ma abbiamo tante chat, qualcuno sarà stato un provocatore. Io credo che invece questo sia proprio la natura profonda di Futuro Nazionale. Ma del resto, voglio dire, Vannacci non si è mai spinto fino a tanto, ma in realtà di provocazione in provocazione manda chiaramente questi messaggi. E ricorderete voi e chi ci ascolta quel video fatto con l'intelligenza artificiale dove si mettevano a morte i leader dell'opposizione, poi dicendo: no, ma è satira, si fa per scherzare. Non c'è nulla da scherzare. Questi sono messaggi politici che vengono veicolati ormai in maniera così palese, no? Quando si parla di rastrellamenti, si gioca con delle parole che oggi sono delle parole, ma possono diventare qualcosa di reale e concreto. E infatti poi nel segreto di queste chat si spiega chiaramente che noi siamo in attesa degli ordini del generale. Magari non arriveranno mai ordini di questo tipo, però insomma sono minacce vere e proprie che vanno secondo me tenuti assolutamente di grande conto. È un allarme che dovremmo avere ben chiaro tutti quanti.
2: Senti, al momento nessuna presa di distanza, anzi, da parte dei vertici,
1: No,
2: intendo, a partire da Vannacci.
1: da parte di Vannacci assolutamente no, però diciamo la risposta indiretta da parte di Vannacci è stato anche oggi dedicarmi due post indirizzate alla mia persona, quindi ora in queste ore ho diciamo tutte le decine di persone che ovviamente assaltano i miei canali social con insomma ironie di vario tipo.
2: A
1: Vabbè, ma
2: proposito
1: ormai
2: di
1: questa è un po' l'abitudine, ormai sono
2: intelligenza
1: abituato.
2: artificiale, così ho visto il post con te, con questa divisa quasi napoleonica e
1: Sì,
2: un lungo scritto in cui ti ringrazia
1: perché come non si risponde nel merito, perché la tecnica di Vannacci in generale, no? È non rispondere mai nel merito di fatti politici, giornalistici che vengono posti rispetto a sue responsabilità dirette o indirette, ma è sempre quello dell'irrisione di qualsiasi persona che venga considerata appunto avversaria.
2: Ma senti, ma pensi che lui pensi in questo modo di raggranellare ulteriori consensi, visto che i sondaggi lo danno in crescita, andando a pescare tra i vari delusi dell'estrema destra?
1: Ma io purtroppo penso che, lo dimostrano i fatti, sia un metodo che sta funzionando benissimo, nel senso che ormai più la si spara grossa, e più riesci a calamitare, un consenso che altrimenti non avresti affrontando i problemi con discernimento minimo, no? Quindi lui continua su questa strada insomma, delle provocazioni continue a 360 gradi e i fatti dicono che gli sta andando bene, purtroppo. Questo direi che neanche poi dipende da Vannacci, ecco, come è un politicante squalo che ha capito benissimo quel che avevano capito prima di lui Meloni o Salvini, facendo più o meno la stessa cosa.
2: Sembra una bestia 2.0 quella che sta mobilitando Vannacci da un punto di vista social, intendo.
1: Sì, gli somiglia molto, e questo poi è un grande tema, anche non facile da indagare dal punto di vista giornalistico, perché i social sono delle piattaforme private che ovviamente non condividono informazioni né sul funzionamento né sugli algoritmi, però io penso che siano dei modelli mossi probabilmente anche da interessi esterni, da forze esterne, come fu con Cambridge Analytica, cioè dare l'impressione a chi sta sulle piattaforme di un consenso crescente che poi si autoalimenta effettivamente, no? E soprattutto anche intimidire tutti coloro che non la pensano diversamente o che non si accodano a un determinato tipo di propaganda. Su qualsiasi argomento, se andate a vedere sulle pagine dei giornali, dei politici, sembra quasi che il consenso rispetto ai temi e ai propositi dell'estrema destra sia quasi dell'80, del 90%. Ora, per fortuna non è così, però quel tipo di Sembra quasi che sia figlio di una regia ben precisa che semplicemente fa veicolare con maggiore facilità messaggi d'odio.
2: Ma senti, prima citavi Renato Maturo, che è l'amministratore di questa chat ed è uno dei referenti di uno dei comitati milanesi di Futuro Nazionale. Dentro c'è anche il barone nero Roberto Jonghi Lavarini, anche lui con un passato. E in Fratelli d'Italia, ma soprattutto nelle formazioni neofasciste degli ultimi 20 anni, perlomeno, forse ormai anche 30. Riesce il Futuro Nazionale, a tuo avviso, a fare quello che non sono mai riusciti questi gruppi neofascisti precedentemente, ossia unirsi, coagularsi attorno a un simbolo e quindi ottenere un successo elettorale?
1: In realtà non del tutto, nel senso che le forze che hanno dato vita al Comitato Remigrazione continuano a stare un passo fuori da Futuro Nazionale, Forza Nuova continua a star fuori, avere propri progetti, proprie idee di candidature. Sul piano, diciamo, delle dirigenze politiche. Ha funzionato con Alemanno, con Indipendenza, che era il movimento fondato dall'ex sindaco di Roma. Lì effettivamente Futuro Nazionale li ha assorbiti. Però come forze politiche più o meno grandi, ancora Futuro Nazionale non sta avendo questa capacità attrattiva, ma in realtà poi parliamo di tantissimi gruppi, sigle. E a livello elettorale poi ancora contano molto poco. Diciamo ha una presa elettorale, questo sì, meno dal punto di vista di dirigenti di quell'area. Poi nel caso di Jonghi Lavarini è stato ovviamente Missino, poi Alleanza Nazionale, poi Fratelli d'Italia, poi Lega, poi insomma è uno che capisce bene, no? Un po' come tira il vento. In questo momento ovviamente Vannacci in ascesa.
2: Sicuro.
0: Vediamo.
2: Sì, direi di sì.
0: Grazie, grazie mille Matteo.
2: Ciao Matteo, grazie.
1: Ciao, grazie, buon lavoro,
0: Grazie.
1: buona serata.
0: Grazie anche a te. Allora, visto che ci siamo, 19 è il 90° anniversario dell'uccisione di Federico García Márquez, García
2: Lorca.
0: Lorca. Di Martino nel suo ultimo album canta in spagnolo e canta diciamo una poesia, un poema di Lorca, Agua donde vas. Ma tu devi stare con noi perché la madre di tutte le notizie oggi, l'abbiamo lasciata per ultima, è il presidente della regione, governatore della Lombardia, in un'intervista in prima pagina al Corriere. Dice Salvini, forse deve fare un passo indietro.
2: Eh sì, è l'ennesimo capitolo di questa saga che stiamo seguendo ormai da tempo, questa discesa di Salvini, però questa intervista di Attilio Fontana effettivamente rompe un nuovo argine e dice chiaramente in prima pagina sul Corriere della Sera: fai un passo indietro, fai un
0: Allora,
2: passo di.
0: tra un brano ci dice che cosa, l'importanza di questa dichiarazione e dove può portare la Lega.